che vengono scambiate tra il robot e l'ambiente. Questo ovviamente può avvenire in due situazioni diverse. In un caso non abbiamo movimento e quindi parliamo di statica, proprio perché appunto manca il movimento, mancano le accelerazioni, oppure parleremo di dinamica, che però non affronteremo in questa lezione, qualora invece avessimo una movimentazione della struttura cinematica. Quindi, tornando all'argomento di questa lezione, qui parleremo semplicemente di assenza di movimento, quindi forze e coppie scambiate con l'ambiente esterno quando il robot è in contatto appunto con l'ambiente, qualora non avessimo movimento della struttura. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono definizione di statica, quindi relazione tra forze generalizzate giunti e forze generalizzate sull'ambiente, la dualità tra velocità e forza, ed infine vedremo un esempio, quindi un esercizio che andrò a svolgere. Benissimo, iniziamo dal primo argomento che è la statica, relazione tra forze generalizzate e giunti e forze generalizzate sull'ambiente. Quindi, come dicevamo poco fa, vuol dire che studieremo quali sono le forze, diciamo noi forze generalizzate per indicare che possono essere forze lineari oppure forze angolari, quindi quelle che noi chiamiamo coppie, tra il robot e l'ambiente in assenza di movimento. Vediamo un paio di definizioni. Cosa sono i vettori generalizzati? Sono dei vettori che possono contenere componenti lineari e/o angolari e la convenzione che abbiamo è che le forze generalizzate sono positive quando vengono applicate sul robot. Quindi le forze applicate sul robot sono positive, mentre invece le forze applicate dal robot saranno negative. Principio di azione e reazione, la reazione sull'ambiente è uguale ed opposta all'azione del robot su di esso. Allora, vediamo ora in questa slide che cosa intendiamo con robot in interazione con l'ambiente. Abbiamo, come vedete, indichiamo con tau le forze o coppie esercitate dai motori e giunti, quindi le nostre forze generalizzate. Quindi perché diciamo che sono forze generalizzate? Perché vediamo che questo, per esempio, questo giunto è un giunto rotatorio, perciò il motore che movimenta questo giunto eserciterà una coppia, così come anche tau2, che è il motore che agisce su questo giunto qui, mentre invece su questo giunto, che è un giunto prismatico, avremo un moto lineare e perciò avremo una forza. Quindi tutte e tre sono forze generalizzate, ma queste due sono coppie e questa è una forza lineare. Benissimo, poi abbiamo anche altre coppie come tau i e tau n, comunque abbiamo una sequenza di coppie o forze che agiscono lungo la catena cinematica. Con F indichiamo le forze coppie equivalenti esercitate dall'end effector del robot, quindi noi abbiamo appunto a un certo punto l'end effector in contatto con l'ambiente eserciterà una certa forza, perché noi ad ogni giunto stiamo esercitando una coppia o di una forza lineare, e quindi il robot che è in interazione con l'ambiente eserciterà una forza all'altezza dell'end effector sull'ambiente stesso. Quindi abbiamo F, la freccia rossa, che è la forza che il robot esercita sull'ambiente, mentre invece FE è la forza di reazione che l'ambiente esercita sul robot, e sappiamo dal principio di azione e reazione che F sarà uguale a meno FE. Oppure, come scritto qui, FE uguale meno F. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di tau, abbiamo parlato di F, FE sono le forze coppie esercitate dall'ambiente sull'end effector e FE uguale a meno F deriva dal principio di azione e reazione. Ora vediamo una definizione di statica e quindi ci chiediamo, in una data configurazione del robot, qual è la trasformazione tra F a livello dell'end effector e tau a livello dei giunti in condizioni di equilibrio statico, cioè senza movimento. Vedremo nelle successive slide che in realtà c'è una formula che lega le coppie e le forze agenti sui motori del robot alla forza che il robot esercita sull'ambiente, e quindi una forza che può essere anch'essa una forza generalizzata, quindi una forza lineare e/o forza una coppia, quindi un momento torcente, e ci chiediamo anche quale F sarà esercitata sull'ambiente come conseguenza dell'applicazione di tau ai giunti. Infine, quale tau ai giunti bilancerà FE uguale meno F esercitata sull'ambiente. Quindi ci chiediamo, ad esempio, per mantenere una certa forza, noi abbiamo il nostro robot che esercita una forza sull'ambiente,

contatto con l'ambiente, noi ci chiediamo di mantenere una certa forza e allora la domanda che ci facciamo è qual è la coppia, le coppie che devo dare ai motori del manipolatore oppure le forze lineari qualora avessimo dei giunti prismatici, quali sono queste forze generalizzate che devo applicare affinché possa mantenere una costante, ad esempio, forza del robot sull'ambiente? E appunto risponderemo in questa lezione anche a questa domanda. Allora, per studiare questo fenomeno ci basiamo sul principio dei lavori virtuali. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze o coppie agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quando parliamo di spostamento virtuale intendiamo spostamenti infinitesimali, quindi per questo noi diciamo, no, che il robot è in condizioni statiche perché non c'è movimento. In realtà noi parliamo di spostamenti infinitesimali, quindi in pratica uno spostamento minimo è come se ci sia, ma tuttavia è solo una questione formale perché poi nella pratica il robot è in condizioni di stasi. Quindi noi abbiamo questi spostamenti infinitesimali o virtuali all'equilibrio in assenza di variazioni di energia cinetica, quindi con accelerazione nulla, perché come vi dicevo prima, nel caso in cui avessimo un'accelerazione diversa da zero, entrerebbe in gioco un altro fenomeno che è un'altra branca, diciamo, della robotica, che è la dinamica. Un'altra branca è la meccanica, che non è ovviamente considerata nella statica, che è proprio un'altra situazione. E siamo anche in assenza di effetti dissipativi, cioè abbiamo velocità nulla, quindi non c'è attrito, ad esempio. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze, coppie, agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quindi in questa figura voi potete vedere che abbiamo degli spostamenti virtuali che chiamiamo DQ, vedete appunto il giunto, il link 1 ha uno spostamento chiamato DQ1, il link 2 ha uno spostamento DQ2, il link 3 DQ3, eccetera. Chiaramente quando parlo di giunti e link mi riferisco, come abbiamo visto, a cose differenti. Il giunto è ciò che movimenta un link, il link è il braccio del robot, tipicamente, e chiaramente lo spostamento virtuale è sia diciamo, a livello dei giunti, come in questo caso quando diciamo del Q1, ovviamente noi parliamo di un giunto, del giunto Q1, del Q2, il giunto Q2, del Q3, il giunto Q3 e così via, ma chiaramente avendo uno spostamento del giunto abbiamo di conseguenza anche uno spostamento del link. Ecco perché noi vediamo qui che abbiamo, no, queste linee tratteggiate che rappresentano uno spostamento infinitesimale anche del link. Quindi abbiamo questi spostamenti infinitesimali che poi alla fine sull'end effector si manifestano in questo modo, con un vettore che è dp e omega dt, che possiamo indicare come j dq. Ora vedremo più in dettaglio co come otteniamo questa formula, vedremo una dimostrazione più avanti. Ma tenete presente in questo momento che quando noi parliamo di J, J è la matrice giacobiana che abbiamo visto anche per la cinematica differenziale. Quindi lo giacobiano analitico geometrico, tipicamente noi ci riferiamo allo giacobiano analitico, quindi un giacobiano che si riferisce al task che stiamo considerando, e DQ ovviamente, come abbiamo detto, è il vettore degli spostamenti. La somma di tutti i lavori virtuali compiuti da tutte le forze, coppie e agenti sul sistema è nulla e quindi abbiamo a questo punto questa formula che vediamo nel riquadro azzurro e dice tau uguale a J trasposto di Q per F. Questa è la formula principale della statica, è la formula alla quale ci riferiremo anche durante l'esercizio che faremo più avanti ed è appunto la formula che rappresenta il rapporto che c'è tra forze agenti sull'ambiente oppure esercitate dall'ambiente e forze generalizzate ai giunti. Quindi abbiamo qui tau che rappresenta le forze generalizzate ai giunti, J che è la matrice giacobiana cinematica, per esempio lo giacobiano analitico, che va trasposto. Questa dipendenza da Q indica che questa formula dipende dalla posizione corrente che abbiamo, diciamo, la configurazione corrente che abbiamo per il nostro robot, e poi moltiplicheremo J trasposto Q per F, con F la forza che per esempio vogliamo mantenere. Quindi se noi ci chiediamo quali sono le coppie
che devo esercitare ai giunti affinché possa mantenere una certa forza costante sull'ambiente esterno, questa è la formula che dobbiamo considerare, quindi F è la forza costante che dobbiamo esercitare e tau sarà alla fine il valore delle coppie che dobbiamo esercitare,

esprimere questo vettore P punto omega? Lo possiamo esprimere come dp su dt e omega, perché per definizione P punto è dp su dt. E anche Q punto possiamo esprimerlo come dq su dt. A questo punto, se noi moltiplichiamo primo e secondo membro per dt, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che dp su dt diventa dp, omega diventerà omega dt, ed infine j per dq su dt diventa j dq. Consideriamo che questo è un vettore 6x1, perché appunto dp è la velocità lineare dell'end effector, e quindi abbiamo px punto, py punto, pz punto, e omega è la velocità angolare dell'end effector, quindi diciamo una variazione di orientamento dell'end effector, che quindi può essere espressa come omega x, omega y e omega z, che è uguale appunto a j per dq. Benissimo, questa formula noi la chiameremo 1 perché la utilizzeremo in seguito. Sappiamo poi che la forza esterna è uguale a meno F, perché appunto dicevamo prima che abbiamo una forza risultante, una forza, la forza che esercitiamo sull'ambiente è uguale e opposta, quindi uguale in modulo ma opposta alla forza che l'ambiente esercita sul robot. E con F noi indichiamo un vettore anch'esso 6x1, quindi con 6 righe e una colonna, in cui le prime tre righe sono, chiamiamole F barrato, cioè le forze lineari che il robot esercita sull'ambiente, e con mu barrato invece le forze angolari e quindi le coppie, i momenti torcenti che esercitiamo sull'ambiente. E quindi appunto possiamo chiamarlo Fx, Fy, Fz, mu x, mu y e mu z. Ripartendo dalla formula 1, questa qui, moltiplicando primo e secondo membro per meno F trasposto, otteniamo il seguente lavoro virtuale. Quindi noi, se noi moltiplichiamo per meno F trasposto, avremo meno F trasposto che moltiplica dp omega dt e poi meno F trasposto j dq. E questo, e questa equazione qui rappresenta un lavoro, perché abbiamo una forza per uno spostamento. E quindi ora possiamo parlare del principio dei lavori virtuali che abbiamo visto in una slide precedente, che, come dicevo prima, è dato da tau1 per dq1 più tau2 per dq2 più eccetera eccetera taun per dqn meno f trasposto j dq uguale 0, perché dobbiamo sottrarre da tutti i lavori che abbiamo esercitato lungo la catena cinematica, dobbiamo sottrarre il lavoro che l'ambiente esercita sul nostro robot o che il robot esercita sull'ambiente. Chiaramente la somma di tutti questi lavori alla fine sarà nulla e quindi possiamo mettere questa equivalenza a zero. Inoltre, poiché posso definire tau come il vettore che contiene tutte le forze generalizzate ai giunti, e quindi tau1, tau2 fino a tau n, metto qui trasposto perché indichiamo un vettore in realtà colonna, quindi non un vettore riga, con dq indicheremo dq1, dq2, eccetera, eccetera, fino a dqn, sempre trasposto perché anch'esso è un vettore colonna, possiamo riscrivere a questo punto questa formula 2 in questo modo, quindi in forma vettoriale, come tau trasposto dq meno f trasposto j dq uguale 0. Questo perché? Perché vediamo che se noi moltiplichiamo il vettore tau per il vettore dq abbiamo esattamente la somma che avevamo qui. Meno f trasposto j dq è lo stesso termine che abbiamo qui. Quindi diciamo con questa scrittura tau trasposto dq noi stiamo andando a svolgere tutte queste somme fino a questo punto. Possiamo riscriverlo a questo punto mettendo in evidenza dq. Ricordiamoci che siccome stiamo parlando di vettori, a questo punto il nostro dq va posto a destra, come è in questa formula, va posto a destra rispetto a ciò che mettiamo in evidenza, diciamo, perché se noi avessimo messo dq a sinistra il prodotto non si poteva fare. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo manipolando delle matrici e dei vettori, perciò ricordiamoci che l'ordine è fondamentale. Quindi appunto abbiamo tau trasposto meno f trasposto j che moltiplica dq, e tutto questo è uguale a 0. Perciò, avendo questo prodotto uguale a 0, questo vuol dire che
o dq è uguale a 0, oppure tau trasposto meno f trasposto j è uguale a 0. Ma poiché dq abbiamo detto che non è 0, perché sono spostamenti infinitesimali molto vicini a 0 ma differenti da 0, questo implica necessariamente che

tau trasposto meno f trasposto j deve essere uguale a 0. Quindi come abbiamo scritto qui? Che possiamo scrivere analogamente come tau trasposto uguale a f trasposto j. A questo punto, se noi trasponiamo il primo e il secondo membro, abbiamo che tau trasposto trasposto diventerà tau, f trasposto j trasposto diventerà j trasposto f, perché ricordiamoci che quando trasponiamo un prodotto di matrici si inverte l'ordine delle matrici trasposte. E quindi abbiamo, invece di f trasposto j, abbiamo j trasposto f, con tau appartenente a r n per 1, j appartenente ad r n per m e f appartenente ad r m per 1. Tipicamente m è 6 nel caso generico ed n è, come sappiamo, il numero dei giunti, è il grado di libertà del robot, che quindi è il numero dei giunti del robot. Abbiamo quindi dimostrato la precedente formula che è indicata in questa slide, quindi tau uguale a j trasposto di q per f. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione, quindi sono delle domande a cui potreste rispondere con la conoscenza dell'argomento che abbiamo visto fino adesso, con gli argomenti visti fino adesso. E la prima domanda è la seguente: conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quindi non ci stiamo chiedendo quali sono le coppie che mantengono una certa forza, ma ci stiamo chiedendo il problema inverso, cioè date le coppie, ci possiamo calcolare la forza che stiamo esercitando sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quindi abbiamo detto fino adesso che in condizioni statiche non abbiamo movimento, però nel caso in cui avessimo movimento, ovviamente non parliamo più di statica, ma come vi dicevo prima parleremo di dinamica, e la domanda è se secondo voi entrerebbero in gioco altri fenomeni oppure no. Ora passiamo ad un nuovo argomento, che è la dualità tra velocità e forza. Vedremo nelle successive slide che c'è un mapping, quindi una certa corrispondenza tra le velocità e le forze che abbiamo lungo la catena cinematica del nostro manipolatore. Vediamo uno schema. Quindi, quando parliamo di velocità, noi intendiamo velocità o nello spazio dei giunti, e quindi parliamo di Q punto, oppure velocità nel cartesiano, quindi nello spazio del task, per esempio appunto in quello che abbiamo precedentemente chiamato P punto, quindi la velocità dell'end effector, per esempio. E sappiamo che la relazione che c'è tra velocità nello spazio dei giunti e velocità nello spazio cartesiano è data dalla funzione J, quindi dalla funzione giacobiana, dalla matrice giacobiana. Quindi noi sappiamo che J per Q punto ci dà P punto, l'abbiamo visto nelle lezioni sulla cinematica differenziale, e quindi questa relazione la conosciamo, quindi la velocità Q punto, o quindi spostamento de Q nello spazio dei giunti, corrisponderà con l'applicazione della funzione giacobiana alla velocità generalizzata V, o spostamento dell'end effector, nello spazio cartesiano. Ora, abbiamo invece una relazione inversa, cioè dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Se invece non parliamo più di velocità, ma parliamo di forze, sì, abbiamo la funzione J trasposto, che è quella che abbiamo visto nella formula precedente. Quindi questa funzione J trasposto in realtà parte dal cartesiano e quindi mette in relazione forze generalizzate F all'end effector nello spazio cartesiano con forze o coppie tau ai giunti. Le configurazioni singolari per le relazioni di velocità sono le stesse per le relazioni di forza. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora noi avessimo delle condizioni di singolarità nello spazio, diciamo, per la cinematica, quindi abbiamo visto sempre nelle lezioni sulla cinematica differenziale che ci sono delle situazioni, ci sono delle posizioni, delle configurazioni per le quali abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, e quindi diciamo che in quelle configurazioni che chiamiamo configurazioni singolari noi abbiamo velocità infinite, nel caso della cinematica differenziale inversa, e queste stesse posizioni, configurazioni singolari sono le stesse appunto che noi avremo per le forze, perché la matrice giacobiana è la stessa, chiaramente
i punti di singolarità, che sono i punti che rendono il determinante della matrice uguale a 0, sono gli stessi che rendono la matrice trasposta uguale a 0. Quindi appunto il rango di J sarà uguale al rango di J trasposto. Quindi se J non è a rango pieno, quindi se la matrice giacobiana non è a rango pieno in quella determinata configurazione che stiamo studiando, e quindi siamo in una situazione di singolarità cinematica, avremo la stessa singolarità anche se ci riferiamo alle forze. Quindi, diciamo, in dettaglio, dal punto di vista degli insiemi che stiamo considerando, abbiamo la seguente situazione. Quindi l'immagine di J, quindi questo che vuol dire l'immagine? Vuol dire tutti i punti del codominio che vengono raggiunti dall'applicazione della funzione J, è data da tutte le velocità v appartenenti ad Rm, tali che esiste una q punto appartenente ad Rn, per cui j per q punto uguale a v. Quindi noi prendiamo una q punto nel nostro dominio, quindi nel dominio delle velocità disgiunto, applichiamo la funzione j, quindi premoltiplichiamo per la matrice giacobiana j, e otterremo una certa velocità dell'end effector v. Quindi la nostra immagine, l'immagine di J, sarà data dall'insieme di tutte le velocità disgiunto, tali per cui abbiamo questa relazione. Le velocità cartesiane, scusate, per cui abbiamo questa relazione. Mentre invece il nullo dello giacobiano trasposto, e qui invece passiamo alle forze, sono tutte quelle forze F appartenenti ad Rm, tali per cui J trasposto F è uguale a 0. Quindi il nullo del giacobiano trasposto vuol dire che ci stiamo chiedendo quali sono quelle forze cartesiane che non producono alcuna coppia sui giunti della catena cinematica. E sappiamo anche che l'immagine di J più il nullo di J trasposto è uguale ad Rm. Analogamente possiamo dire la stessa cosa sull'immagine di J trasposto. L'immagine di J trasposto sarà quindi l'insieme di tutte le tau appartenenti ad Rn, tali per cui esiste una F appartenente ad Rm che ci dia J trasposto F uguale tau. Ed il nullo di J sarà dato da tutte le velocità disgiunto Q punto appartenenti ad Rn, tali per cui J Q punto uguale a 0. Quindi ricordiamoci, questo l'abbiamo visto anche in cinematica differenziale, che il momento in cui noi applichiamo una velocità disgiunto diversa da 0 e vogliamo vedere cosa accade sull'end effector, e vediamo che l'end effector in realtà non ha alcuna velocità, quindi sono queste situazioni che noi chiamiamo automovimenti. In queste situazioni noi ci stiamo muovendo nel nullo dello giacobiano, cioè vuol dire che stiamo considerando delle velocità cartesiane nulle a partire da velocità nello spazio disgiunti non nulle. E l'immagine di J trasposto più il nullo di J è uguale ad Rn, e questo appunto nell'ambito insiemistico. Ora vediamo uno schema che riepiloga un po' tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo qui questo spazio che è lo spazio delle velocità disgiunto. Applicando la funzione giacobiana J andiamo nel nostro codominio che è rappresentato dalle velocità cartesiane. Se consideriamo qui questo spazio che vediamo in verde più scuro, questo è il nullo dello giacobiano, il che vuol dire che noi ci stiamo chiedendo quali sono quelle velocità disgiunto che quindi appartengono a questo insieme, tali per cui il mapping è 0 e quindi tali per cui J per Q punto ci dia 0, ed ecco appunto sono le velocità che sono racchiuse in questo sottoinsieme più verde scuro, insomma, e quindi questo è appunto il nullo di J. Analogamente possiamo dire la stessa cosa per le coppie, quindi forze e coppie, quindi le forze generalizzate, e qui ci chiediamo se noi abbiamo queste forze che sono presenti in questo insieme e applichiamo alle forze la funzione J trasposto, avremo l'immagine, vediamo qui, l'immagine che è questo insieme verde scuro, l'immagine di J trasposto, che sono quindi tutte le coppie, diciamo, forze generalizzate nello spazio dei giunti che ci danno una certa forza. Analogamente qui abbiamo il nullo di J trasposto, cioè ci chiediamo appunto quali sono quelle forze che ci danno poi 0
nello spazio dei giunti e quindi che non producono alcuna forza generalizzata nello spazio dei giunti e questo è il nullo di J trasposto. Chiaramente, come si dice anche qui, ci riferiamo sempre a configurazioni, quindi noi quando parliamo di funzione J e funzione J trasposto, ricordiamoci che questa funzione varia a seconda della configurazione che abbiamo in quel preciso momento, quindi la J non è mai una costante, ma è J di Q e quindi la nostra giacobiana andrà valutata nella configurazione che stiamo considerando. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione. Prima domanda, quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda relazioni tra forze? E quale relazioni tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? E ora vediamo il terzo argomento di questa lezione, che è un esercizio. Quindi andremo a svolgere un esercizio sul tema della statica e quindi vedremo che ci chiederemo quali sono le coppie che dobbiamo esercitare ai giunti affinché possiamo mantenere una certa forza. Due robot planari, che sono questi indicati in figura, quindi abbiamo il primo robot che è questo e il secondo robot che è questo qui. Quindi due robot planari, due R orizzontali, e quindi pertanto ogni effetto gravitazionale è annullato. Due robot che chiamiamo A e B, con bracci di lunghezza unitaria, quindi L1 sarà uguale a 1, L2 sarà uguale a 1, e questo per entrambi i robot, sono nelle seguenti configurazioni della Navit-Hartenberg, QA uguale a 3 quarti pi greco e meno pi greco mezzi, quindi QA1 sarà meno 3 quarti pi greco e QA2 sarà meno pi greco mezzi, scrivo trasposto perché in realtà è un vettore colonna, QB sarà pi greco mezzi e meno pi greco mezzi trasposto, entrambi espressi in radianti, in riferimento alle terne di base indicate in figura. Il robot A esercita una forza F appartenente ad R2 contro il robot B e tale forza è di norma F uguale 10 N. Si calcolino le coppie ai giunti, tau A appartenente ad R2 e tau B appartenente ad R2, entrambe newton metro, che mantengono i due robot in una configurazione di equilibrio. Quindi, ricapitolando quello che ci stiamo chiedendo in questo esercizio, noi abbiamo questi due robot, robot A e robot B, entrambi con due giunti e due link. Questi due robot sono in contatto tra loro, sono in contatto in questo punto, che è esattamente l'end effector, quindi due end effector dei due robot sono in collisione, diciamo, sono in contatto tra loro, ed entrambi esercitano una forza. Questa forza è data da questo vettore rosso, F, che quindi chiaramente avrà coordinate diverse rispetto al reference frame A e rispetto al reference frame B di base, ma la forza è chiaramente la stessa, quindi noi stiamo essendo in contatto avremo una forza che il robot A esercita sul robot B e di conseguenza la forza opposta che il robot B esercita sul robot A. Bene, come possiamo fare a risolvere questo esercizio? Lo risolviamo in questo modo. Prima cosa che dobbiamo notare è che l'angolo che abbiamo tra il vettore F e l'asse X, quindi la parallela dell'asse XB, è un angolo di 45 gradi. Questo perché? Perché Q1 del primo robot è pari a 3 quarti pi greco e quindi a 135 gradi e Q2 è pari a meno pi greco mezzi, quindi necessariamente questo angolo dovrà essere di 45 gradi, questo c'è importante per dopo, quindi ci servirà successivamente. E ora vediamo come possiamo appunto risolvere questo problema sfruttando la formula che abbiamo visto precedentemente, quindi la formula della statica che è tau uguale J trasposto F. La F ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le nostre tau, quindi le coppie che mantengono questa forza su i due end effector, e dobbiamo calcolarci la matrice giacobiana valutata nelle due configurazioni. Siccome stiamo parlando di robot 2R planari, abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sulla cinematica differenziale che lo giacobiano, la matrice giacobiana per il robot 2R è data da questa matrice qui, quindi meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1, 1, meno seno di Q1
Q1 più Q2 per l'elemento 1, 2, coseno di Q1 più coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2, 1 e coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2, 2. Quindi questo giacobiano è lo stesso che avremo per il robot B, quindi sia il robot A che il robot B hanno la stessa matrice giacobiana simbolica, tuttavia la matrice giacobiana numerica sarà differente e sarà differente principalmente perché abbiamo due configurazioni differenti. Quindi, per esempio, nel primo caso, nel robot A, noi abbiamo che meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2, se noi sostituiamo al posto di Q1 tre quarti pi greco e al posto di Q2 meno pi greco mezzi, abbiamo che meno seno di tre quarti pi greco, e quindi vuol dire meno radice di 2 su 2, perché il seno di tre quarti pi greco è radice di 2 su 2, perciò meno radice di 2 su 2, meno seno di tre quarti pi greco meno pi greco mezzi, quindi sarebbe più meno pi greco mezzi, e quindi abbiamo pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è sempre radice di 2 su 2, perciò abbiamo meno radice di 2 su 2 meno radice di 2 su 2, che ci dà meno radice di 2. Questo, ovviamente, questo ragionamento possiamo farlo per tutti gli altri elementi, e avremo infine questa matrice numerica: meno radice di 2 meno radice di 2 su 2, 0 radice di 2 su 2. Per il robot B abbiamo la stessa cosa, quindi dobbiamo prendere la stessa matrice simbolica che abbiamo qui, però dobbiamo valutarla per QB, e quindi pi greco mezzi meno pi greco mezzi. Perciò ci chiediamo meno seno di pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi sappiamo che è 1, quindi meno seno di pi greco mezzi sarà meno 1. Meno seno di Q1 più Q2. Q1 pi greco mezzi, Q2 meno pi greco mezzi più meno pi greco mezzi fa 0, il seno di 0 è 0, perciò avremo meno 1 meno 0. Ed infatti qui abbiamo meno 1. Analogamente, gli altri tre elementi possono essere calcolati allo stesso modo, avremo la matrice giacobiana valutata per la configurazione QB meno 1, 0, 1, 1. Benissimo, ora abbiamo la nostra J, quindi possiamo trasporla. Abbiamo la forza, o meglio, per trovarci la forza dobbiamo fare un piccolo calcolo, perché noi abbiamo il modulo della forza, quindi il modulo, la norma di questo vettore che era pari a 10 newton. Chiaramente nel piano cartesiano sarà una componente, avremo una componente x e una componente y. Come calcoliamo la componente lungo x e la componente lungo y? Banalmente in questo modo. Moltiplichiamo la norma per radice di 2 su 2 e radice di 2 su 2, proprio perché abbiamo quell'angolo che è di 45 gradi, come abbiamo detto all'inizio di questa slide. E quindi, sostituendo al posto di norma di f 10, avremo 5 radice di 2 e 5 radice di 2. Questo vuol dire che quindi la forza lungo x, lungo l'asse x, è 5 radice di 2 newton, la forza lungo l'asse y è 5 radice di 2 newton, analogamente. Questa forza è la stessa nei due casi, perché se noi valutiamo i due assi di riferimento, vedremo che, appunto, la forza è esattamente la stessa. A questo punto, applichiamo banalmente la formula che abbiamo calcolato precedentemente, che abbiamo trovato precedentemente, cioè tau A sarà JA trasposto per FA, e che quindi noi sarà data da questa matrice giacobiana che abbiamo calcolato per il robot A per 5 radice di 2, 5 radice di 2. Chiaramente questa va trasposta, e che vuol dire che la prima riga diventerà la prima colonna, e perciò la nuova matrice sarà meno radice di 2, 0, seconda riga, meno radice di 2 su 2, radice di 2 su 2. Analogamente la trasposta di questa matrice sarà meno 1, 1, 0, 1. Effettuiamo le moltiplicazioni e alla fine troviamo che tau A sarà meno 10, 0 newton metro e tau B sarà 0, 5 radice di 2 newton metro, il che vuol dire che per compensare, per mantenere quella forza di 10 newton sui due end effector, dovremo applicare meno 10 newton metro al primo giunto, al primo motore del primo robot, 0 newton metro al secondo motore del primo robot, 0 newton metro al primo motore del secondo robot e infine 5 radice di 2 newton metro al secondo motore del secondo robot. Quindi che cosa abbiamo visto in questo esercizio? Siamo riusciti a calcolare le coppie che dobbiamo fornire ai quattro motori dei due robot, quindi ai due motori del primo robot e ai due motori del secondo robot, affinché possiamo mantenere la forza tra i due end effector pari a 10 newton in norma.
E questo l'abbiamo fatto sfruttando la formula principale della statica, e cioè tau uguale J trasposto F, quindi calcolandoci le due matrici giacobiane che nel caso

del robot 2R planare sono ormai note e valutandole nelle due configurazioni particolari che stiamo considerando. In quelle due configurazioni noi appunto possiamo mantenere la coppia, la forza tra i due end effector, fornendo ai motori dei robot una determinata coppia. Abbiamo visto che poi in particolare nel caso in questione non siamo in singolarità, perciò non abbiamo problemi di caduta di rango della matrice giacobiana e quindi possiamo calcolarci tranquillamente quali sono le coppie che dobbiamo fornire ai motori, cosa che abbiamo fatto. E abbiamo appunto calcolato alla fine dell'esercizio. Benissimo, e ora vediamo il riepilogo di questa lezione, in particolare il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto nel corso delle precedenti slide. Conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? Quale relazione tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? Bene, con questo abbiamo concluso questa lezione. Io vi ricordo che il materiale didattico e quindi esercizi e spunti bibliografici possono essere trovati sul sito dell'Ateneo e con questo vi saluto. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Diana, ricercatrice associata all'Institut de Recherche et Études sur le Monde Arabe et Musulman di Aix-en-Provence in Francia e collaboratrice scientifica all'Università Libera di Bruxelles. Oggi vediamo insieme le fasi della storia contemporanea dei paesi islamici. Il titolo di questa lezione è Storia dei paesi islamici dall'impero ottomano ad oggi, prima parte, e vedremo le prime due fasi della storia dei paesi islamici. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Allora, adesso vediamo il primo argomento di questa lezione. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Nelle prossime slide vediamo appunto come l'impero ottomano verso il 1800 sente il bisogno di modernizzarsi per fronteggiare le potenze europee, per in qualche modo evitare il suo crollo, il suo disfacimento che inevitabilmente avverrà verso appunto la prima guerra mondiale. L'era della modernizzazione è in qualche modo, diciamo, la modernizzazione del mondo arabo è in qualche modo stata attivata da due spinte, una spinta esogena e una spinta endogena. Vediamo adesso appunto la spinta esogena, in che cosa consiste. Modernizzazione del mondo arabo, spinta esogena, integrazione subalterna nel sistema di produzione capitalistico europeo. Verso appunto il 1800, come ho anticipato, l'impero ottomano sente concretamente il bisogno di arrivare a raggiungere una certa modernizzazione per competere e fronteggiare le potenze, diciamo, le potenze europee e soprattutto la loro politica aggressiva nei confronti appunto dei territori dell'impero ottomano. Per far questo decide appunto di fare una serie di riforme, di trasformarsi per riuscire a integrare, a far parte dal punto di vista piuttosto commerciale, del sistema di produzione economico europeo. Ma vediamo che questa integrazione in realtà è un'integrazione subalterna. Che cosa significa integrazione subalterna? Che in realtà, diciamo, le province arabe sotto l'impero ottomano in qualche modo producevano, diciamo, prodotti, diciamo, avevano degli scambi commerciali importanti, ma allo stesso tempo in qualche modo erano soggetti al commercio con i paesi, con le potenze europee, perché in realtà esportavano le loro materie prime per poi importarle, esportavano le materie prime verso i paesi, diciamo le potenze europee, per esempio Francia e in Gran Bretagna, e poi importavano diciamo, i prodotti finiti realizzati con le materie prime che appunto le loro materie prime. Quindi in realtà non era un'integrazione a pari passo, insomma, rispetto al sistema di produzione capitalistico europeo. Vediamo adesso appunto la spinta endogena. Il primo punto da considerare è la perdita del controllo dell'impero ottomano sui propri territori. Sin dalla sua nascita, l'impero ottomano si sviluppa su diversi territori che attualmente sarebbero appunto i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e i paesi dell'Europa dell'Est. Il controllo avviene attraverso una presenza militare estremamente forte e efficace. Ma col passare del tempo, già verso appunto il XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, l'impero ottomano, cioè il potere centrale che si trova diciamo, nell'attuale Turchia, in Istanbul, inizia a perdere, diciamo, il controllo militare su questi territori.

automaticamente si ha una trasformazione delle forze militari sui territori dell'impero ottomano in vere e proprie dinastie locali. Un altro punto da prendere in considerazione è appunto l'aggressione delle potenze europee verso l'impero ottomano. Diciamo che verso il XVIII secolo, XIX secolo, le potenze europee, soprattutto Francia e in Gran Bretagna, iniziano ad applicare, ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'impero ottomano, che appunto, vista la sua estensione, la sua vastità, diventa appunto una preda, diciamo, importante per queste potenze europee e soprattutto per le loro politiche di colonizzatrice, in effetti. Le nuove riforme Tanzimat. In qualche modo l'impero ottomano, per modernizzarsi e per contrastare le potenze europee, appunto, decide di applicare delle nuove riforme modernizzatrici, appunto, che si chiamano Tanzimat. Vediamo adesso che cosa sono queste Tanzimat. Tanzimat, XIX secolo. Riforme modernizzatrici e in realtà sono appunto delle riforme che in qualche modo mirano a modernizzare il più possibile il governo centrale, Istanbul, quindi l'impero ottomano, con tutte le sue diciamo, potenze, con tutte le sue province che sono sotto al suo dominio. Risorse economiche e politiche per la modernità e contro l'ascesa delle potenze europee. In realtà l'obiettivo delle Tanzimat era appunto di riuscire a sbloccare, a cercare, a trovare delle nuove riforme, delle nuove risorse economiche e poi ovviamente riforme politiche per poter in qualche modo permettere all'impero ottomano, al governo centrale e alle sue province, soprattutto le province arabe, di modernizzarsi e quindi automaticamente di arrivare a un livello di competizione importante, tale importante abbastanza da poter contrastare appunto l'ascesa delle potenze europee. L'inizio di decentralizzazione in Egitto e in Tunisia. Ciò che veramente è importante tener conto è che queste riforme modernizzatrici non avvengono direttamente principalmente non sono adottate principalmente dal governo centrale, ma c'è già diciamo, un inizio di decentralizzazione di queste riforme in due paesi, in due province arabe, che sarebbe appunto attualmente i paesi appunto in Egitto e in Tunisia. In Egitto abbiamo appunto il governatore Muhammad Ali, che inizia già in qualche modo a adottare delle riforme per poter trasformare, per esempio, il sistema educativo, trasformare il sistema militare e quindi in qualche modo modernizzarsi e far sì che il paese possa entrare nell'era moderna. In Tunisia, effettivamente, abbiamo anche il Bey, Ahmad Bey, che in qualche modo anticipa le riforme modernizzatrici delle Tanzimat sul territorio, che sarebbe appunto l'attuale territorio tunisino, facendo appunto anche egli, applicando una riforma importante del sistema militare e seguendo appunto il sistema legislativo e anche del sistema educativo. Bisogna tenere presente che è proprio sotto Ahmad Bey che la Tunisia, cioè la provincia araba occupata sotto il dominio ottomano, che sarebbe attualmente la Tunisia, adotta una vera e propria costituzione, una prima vera costituzione nel mondo arabo. Prima tappa, riforma militare. Ecco, le Tanzimat per poter avere il loro effetto di modernizzazione bisogna appunto trasformare la riforma militare, perché le Tanzimat hanno innanzitutto a parte, diciamo, lo scopo di

modernizzare il territorio, ma hanno soprattutto lo scopo di fronteggiare l'ascesa delle potenze europee. Quindi come si può fronteggiare? Con una riforma importante e imponente del sistema difensivo, quindi tutto il sistema difensivo che sia appunto delle forze armate e anche polizia in effetti. E diciamo che per riformare il sistema militare, il sistema appunto della difesa, in un modo molto diciamo interessante, si fa appello ad esperti, a collaboratori europei, che appunto per riuscire effettivamente a modernizzare questo settore. La seconda tappa è l'aumento delle entrate pubbliche. Un altro appunto settore interessato dalle riforme modernizzatrici delle Tanzimat è appunto le riforme, il settore della tassazione, delle imposte, che appunto, per poter sostenere la riforma militare, la costosa riforma militare con i nuovi metodi di reclutamento, come le formazioni e appunto delle formazioni degli eserciti, attraverso anche grazie all'aiuto degli europei, c'era bisogno appunto di recuperare delle nuove risorse economiche e ovviamente come primo, diciamo, come rimedio, come soluzione, era appunto quello di tassare nuovamente. Creare nuovi metodi di creare nuovi sistemi di entrata in qualche modo. La terza tappa abbiamo il rinnovamento del sistema giuridico educativo. Ecco, un altro settore importante che ha subito delle riforme essenziali è appunto il sistema giuridico. Il sistema giuridico perché appunto il sistema giuridico? Perché in realtà, diciamo, come aspetto principale di questa riforma del sistema giuridico è la scelta, la decisione da parte del governo centrale di creare un sistema ugualitario tra le differenze, tra le diverse popolazioni che abitavano le province arabe dell'Impero Ottomano. Quindi creare un'uguaglianza tra i cittadini sotto il dominio ottomano. Per quale motivo volle, diciamo, l'Impero Ottomano decise di concedere questa uguaglianza nei diritti e ovviamente nei doveri dei cittadini delle diverse province arabe sotto il suo dominio? Perché in realtà l'obiettivo è di poter in qualche modo inculcare nelle diverse popolazioni un sentimento di patria nazionale ottomana, ecco, di riuscire a creare un collante tra le diverse popolazioni. E poi la riforma del sistema educativo, appunto, con la riforma del sistema primario, del sistema secondario, ma soprattutto appunto la riforma della formazione appunto, del sistema superiore. Vediamo adesso ecco, gli effetti delle Tanzimat. Indebitamento progressivo dei governi locali con le banche europee. Ecco. Quello che appunto si possa immaginare è che questi effetti, gli effetti delle Tanzimat, era appunto di attuare una certa modernizzazione, ma bisogna comunque e quindi rafforzare il sistema difensivo dell'Impero Ottomano. Ma comunque diciamo che per realizzare queste riforme, soprattutto realizzarle in un tempo breve, quindi avere anche dei risultati brevi, molti paesi, cioè molte, diciamo, province arabe, quindi molti governatori dell'impero ottomano, dovettero chiedere i prestiti presso le banche europee. E automaticamente, nel momento in cui c'era una richiesta di prestito per attuare questa riforma o quell'altra riforma, automaticamente si crea un sistema di indebitamento a catena in realtà. E quindi progressivamente succede che un effetto importante di queste Tanzimat era soprattutto, diciamo, la dipendenza economica dei governi locali dalle banche europee. Quando appunto abbiamo visto che l'obiettivo delle Tanzimat era proprio quello di
di modernizzarsi, di contrastare le potenze europee. Invece, appunto, concretamente si ha un effetto contrario.

E infatti si arrivano alle dichiarazioni di bancarotta, cioè alcuni governi locali sono costretti a chiedere, appunto, a dichiararsi totalmente, a dichiarare la bancarotta e quindi a sottomettersi completamente ai diktat delle banche europee, come per esempio la Tunisia, l'Impero Ottomano stesso e l'Egitto. La Tunisia fu uno, diciamo, il primo governo locale a dichiarare bancarotta nel 1867. Abbiamo visto che Ahmad Bey fu appunto un governatore che applicò delle riforme, anticipò le Tanzimat sul territorio. L'attuale territorio tunisino, le riforme appunto nel sistema educativo, nel sistema amministrativo, delle riforme appunto legislativo e militare. E allo stesso tempo il tempo di attuazione di queste riforme appunto per avere degli effetti diciamo concretamente rapidi, risultati rapidi, avevano bisogno di una certa liquidità e appunto le banche europee erano ovviamente disponibili per distribuire, per avere questa liquidità per poter realizzare le riforme. Poi nel 1875 fu il proprio Impero Ottomano a dichiarare bancarotta e quindi completamente a sottoporsi al sistema di controllo e diciamo, di rateizzazione del debito con le banche europee. Nel 1876 fu l'Egitto di Muhammad Ali, il governatore appunto egiziano, che aveva iniziato delle riforme molto importanti e soprattutto dei lavori di infrastrutture estremamente importanti, come per esempio il canale di Suez. Quindi ovviamente diciamo, il tempo di realizzazione di queste riforme e di realizzazione di questi lavori, di queste infrastrutture, non faceva appunto, era talmente corto che non faceva appunto in tempo a recuperare, diciamo, il paese non riusciva a recuperare, ad avere delle entrate che dovevano poi in qualche modo derivare da queste infrastrutture. Da questi lavori, diciamo, di infrastrutture. Ecco, altri effetti delle Tanzimat, il cosmopolitismo. Ecco, diciamo, a parte, diciamo, questi effetti negativi delle Tanzimat, bisogna anche tenere presente che in qualche modo ci furono degli effetti in qualche modo positivi delle riforme. Uno di questi effetti è il cosmopolitismo. Allora, nel momento in cui c'è una certa uguaglianza tra le diverse popolazioni, i popoli che compongono l'Impero Ottomano, c'è una uguaglianza anche con, diciamo, i diversi cittadini europei, cioè delle potenze europee che si trovano sul territorio ottomano. Questo, diciamo, una facilità, i vantaggi, diciamo, che possono essere commerciali, con gli scambi commerciali, ma anche dei vantaggi anche dal punto di vista legislativo, giuridico dei cittadini europei sul territorio ottomano, fa sì che c'è una presenza sempre più importante di cittadini europei. Quindi questi cittadini europei che si installano, appunto, che vivono sul territorio, nei diversi territori dell'Impero ottomano, e quindi c'è anche una mescolanza di culture, un cosmopolitismo che si crea, appunto un cosmopolitismo culturale, di scambi di idee che si creano, che si realizza, che si crea in modo spontaneo nei diversi paesi. Per esempio si può parlare del cosmopolitismo egiziano, dove appunto ci sono comunità di italiani, comunità di francesi, comunità di inglesi, comunità grechi, comunità insomma, diverse popolazioni che in qualche modo che vivono sul territorio e ovviamente portando con loro anche le loro culture. Quindi c'è una mescolanza culturale, anche intellettuale, importante. Poi bisogna dire che concretamente con lo sviluppo delle città, no? Che avviene soprattutto con le riforme delle Tanzimat, quindi con le riforme dal punto di vista anche culturali ed educative, appunto, c'è una forte migrazione di popolazione.

dalle campagne che si installano, che appunto che si stabiliscono nelle città. Quindi appunto e questo aumenta ancora di più, insomma, gli scambi culturali e intellettuali. Rinnovamento religioso. Movimento wahhabita. L'effervescenza culturale cosmopolita che si crea nelle città, appunto nelle città arabe sotto il dominio, il controllo dell'impero ottomano, in qualche modo fa sì che si realizza anche si sviluppa un certo rinnovamento religioso, un certo modo di rinnovamento religioso che può in qualche modo fare riferimento a delle correnti religiose di riferimento islamico, o appunto un Islam puro, un Islam appunto dell'epoca del profeta e di questo proprio periodo, appunto della fine del XIX secolo, la nascita del movimento wahhabita nella regione, nell'attuale regione della penisola arabica. In Arabia Saudita. Ecco, modernismo musulmano, arabismo e nazionalismo arabo. Quindi, a fianco a questo cosmopolitismo europeo, arabo europeo che si crea, che si sviluppa all'interno dei paesi, diciamo, dei paesi delle province arabe, c'è proprio anche un vero e proprio modernismo legato diciamo, alla cultura araba musulmana. E si crea anche diciamo, delle aspirazioni, si sviluppano delle aspirazioni di identità arabe, di identità appunto di riconoscimento, dei primi fervori di un certo riconoscimento nazionale arabo, perché appunto, come magari insomma, possiamo immaginare, queste province arabe che compongono il grande impero ottomano, ovviamente sono abitate da popolazioni che sono legate, che hanno appunto una propria cultura, una propria lingua e ovviamente iniziano in qualche modo a svilupparsi anche un certo sentimento anti-ottomano, che poi ovviamente sfocerà in movimenti, in veri e propri movimenti nazionalisti, locali. Adesso arriviamo appunto alla Prima Guerra Mondiale. Impero ottomano, alleato di Germania e Austria-Ungheria. Allora, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'Impero ottomano scende in campo e scende in campo in quanto alleato della Germania e di Austria e Ungheria. Diciamo che questa alleanza con quelli che poi saranno, diciamo, i perdenti della Prima Guerra Mondiale gli costa tantissimo. Nel frattempo, appunto, succede che le potenze europee, appunto, realizzano un accordo segreto Sykes-Picot del 1916. Nel frattempo, appunto, le potenze europee, segretamente, soprattutto cioè, la Francia e la Gran Bretagna, iniziano già in qualche modo a pianificare una spartizione di quello che sarà appunto dei paesi del Medio Oriente, auspicando giustamente una caduta dell'Impero Ottomano. E quindi effettivamente nel 1916 c'è questo accordo segreto tra i due plenipotenziari francese e britannico, Sykes e Picot, che appunto alla carta si spartiscono i diversi territori dell'impero ottomano. Creazione del mandato. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con la conferenza di pace di Parigi del 1919 e quindi con la creazione della Società delle Nazioni, l'antenata delle Nazioni Unite attuale, si crea un nuovo statuto giuridico che permette
permetteva alle potenze europee di controllare i territori, diciamo, gli ex territori dell'Impero Ottomano. E questa creazione, appunto, di un nuovo statuto, appunto, che è il mandato. Questo mandato, che in realtà non è altro che una forma velata di colonizzazione, di una forma di colonizzazione delle potenze europee nei diversi territori dell'ex Impero Ottomano. Ecco, siamo arrivati adesso alla fine di questo primo argomento della nostra lezione, qualche punto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano appunto la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo e cosa sono le Tanzimat? Ecco, adesso andiamo a vedere il secondo argomento di questa lezione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Ecco, nelle prossime slide andiamo appunto a vedere come le potenze europee si insediano nei territori dell'ex impero ottomano, quindi appunto il colonialismo e insomma i suoi effetti fino all'età delle indipendenze. Spartizione del Mashrek. Ecco, come possiamo vedere dalla cartina dell'accordo segreto Sykes-Picot, vediamo che le due potenze europee, appunto Francia e Gran Bretagna, avevano già appunto nel 1916, quindi prima ancora della caduta dell'Impero Ottomano, avevano già in qualche modo disegnato la loro spartizione dei territori. Territori che dovevano essere sia sotto zona di controllo diretto di Francia e Gran Bretagna, e sia come zone di influenza, appunto, delle due potenze. E, per esempio, si tratta di territori che sono attualmente, appunto, parte della Turchia, parte dell'Iraq, territorio, appunto, della Giordania, l'attuale Giordania, e Libano, l'attuale Libano, e quello che, appunto, è l'attuale Israele, Palestina. Possiamo anche notare che in realtà il territorio, diciamo, Israele-Palestina era stato definito come un territorio sotto un controllo internazionale, appunto. Poi, insomma, quindi ecco, non c'era una influenza diretta dell'una o dell'altra potenza europea. Ecco, appunto. Definizione dell'occupazione coloniale. La conferenza del Cairo 1921, ridefinizione dei possedimenti britannici e francesi. Abbiamo detto che con la conferenza di pace di Parigi del 1919, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi appunto quando i vincitori della Prima Guerra Mondiale ridefiniscono il nuovo, diciamo, volto geopolitico del mondo, appunto dell'Europa e degli ex territori dell'Impero Ottomano. Alla conferenza, appunto, con la nascita della Società delle Nazioni, si crea questo statuto, nuovo statuto di controllo, che è appunto il mandato. Con la conferenza del Cairo del 1921 si ridefiniscono i possedimenti britannici e francesi nel Medio Oriente e concretamente si ridefiniscono in base alla cartina che abbiamo visto precedentemente, cioè alla cartina della spartizione secondo gli accordi Sykes-Picot. Quindi ci sono delle fasi di colonizzazione: 1830-1912, Maghreb, Egitto e Sudan, 1916-1920, il Mashrek. Paesi indipendenti: Arabia Saudita e Yemen del Nord. Diciamo che nella prima fase di occupazione coloniale abbiamo paesi del Maghreb, che può, appunto, per esempio la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, soprattutto l'Algeria, la Libia, che sono controllati, occupati da potenze europee diverse, soprattutto dai francesi e, come appunto sappiamo, dall'Italia.
la Libia dall'Italia. L'Egitto e il Sudan invece sono piuttosto passano sotto il controllo, ecco, della potenza britannica. Nel Mashrek appunto abbiamo diversi territori che appunto è la definizione del periodo cronologico 1916-1920, è una definizione del profilo dei paesi del Mashrek, del paese del Medio Oriente in base alla spartizione dell'accordo Sykes-Picot, quindi sotto l'influenza britannica e quindi sotto influenza francese. Gli unici paesi indipendenti che in qualche modo non hanno avuto un controllo diretto da una potenza

già delle forme nazionali abbastanza sviluppate. E i paesi appunto che sono diciamo, indipendenti, che non hanno subito direttamente diciamo, la presenza coloniale, sono i paesi che all'epoca erano i meno sviluppati, i paesi più arretrati, appunto come l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Vediamo adesso quali sono queste forme giuridiche di occupazione coloniale. Abbiamo la colonia, Algeria, Aden e Libia. La colonia è una vera e propria, ecco, occupazione diretta, da parte della potenza, europea, Francia per l'Algeria, Aden per la Gran Bretagna e Libia per l'Italia. Si considera che questi territori, questi paesi, non abbiano, sono privi di strutture sociali, pardon, sono privi di strutture nazionali, sono privi di qualsiasi forma politica, che possa appunto permettere al territorio diciamo, di essere governato. E quindi automaticamente hanno bisogno di della potenza europea per poter essere governati e essere gestiti. Poi abbiamo il protettorato appunto la Tunisia, il Marocco, l'Egitto, Sudan, Yemen del Sud, la Francia in Tunisia, Marocco, Francia e Spagna, Egitto, Sudan e Yemen del Sud dalla parte dei britannici. Ecco, il protettorato che cosa vuole essere? Vuole essere appunto una blanda forma di colonizzazione, quindi una blanda forma di colonia, dove appunto si dice che effettivamente sì, si riconosce che esiste una forma diciamo, una forma di governo, una forma di struttura statale su questi territori, che però comunque hanno bisogno di essere protetti, essere sostenuti da una potenza europea che appunto si considera appunto più civilizzata e quindi nella capacità di poter sopportare, di sostenere questi paesi e portarli all'indipendenza. Poi abbiamo il trattato di cooperazione e il mandato. Trattato di cooperazione che sono effettivamente dei veri e propri trattati, soprattutto di tipo commerciale e di tipo strategici, e riguardano soprattutto i territori, diciamo, i territori della penisola arabica, del Golfo Persico, appunto, e soprattutto realizzato soprattutto dalla parte dei britannici per poter assicurarsi il passaggio libero, tra virgolette, dall'India verso appunto la sua colonia, l'India, verso appunto la Gran Bretagna. Come mandato, il mandato appunto abbiamo visto che questa nuova forma di occupazione coloniale, in realtà, che è stata poi definita dalla Società delle Nazioni durante appunto la conferenza di pace di Parigi. E sono soprattutto i paesi sotto, diciamo, i paesi del Medio Oriente, i paesi che si sono spartiti, Francia e Gran Bretagna, che appunto hanno avuto questa forma di occupazione blanda, che è appunto questa forma di mandatari. Ecco, sono stati paesi soggetti al sistema mandatario. Poi abbiamo il colonialismo demografico, che appunto è avvenuto in Algeria dalla parte dei francesi, a Libia dalla parte degli italiani e in Palestina da parte degli ebrei appunto che venivano dall'Europa e dagli altri paesi, degli altri paesi arabi. Colonialismo demografico nel senso che c'è uno stabilimento, un'installazione reale di italiani, francesi, ebrei sul territorio che è considerata in realtà che popolano alla fine questo territorio e quindi considerano il paese occupato come se fosse un proprio paese. Infatti bisogna dire che l'Algeria era un dipartimento, un vero e proprio dipartimento francese, quindi ecco, un vero e proprio faceva concretamente parte del sistema amministrativo francese. Adesso vediamo appunto gli effetti del colonialismo. Nascita di stati nazionali separati. Allora, bisogna appunto tenere presente che le province arabe che erano sotto l'impero ottomano, appunto

ecco, erano considerate province ape, in realtà erano dei veri e propri territori, con delle, appunto abbiamo detto, con delle forme, delle blande forme governative, ma con una propria identità nazionale che si sviluppava in effetti. E quindi sotto l'impero ottomano non erano altro che delle province, dei territori. Diciamo che l'effetto del colonialismo, diciamo dell'occupazione coloniale, è che concretamente queste province arabe, questi territori che facevano parte del grande impero ottomano, diventano dei veri e propri stati nazionali separati. Ecco, ma la maggior parte dei casi i confini, le frontiere di questi stati nazionali separati sono stati definiti dalle potenze europee colonizzatrici del territorio. Quindi, insomma, la nascita appunto dell'Egitto come appunto come vero e proprio Stato, la nascita appunto della Giordania, poi vedremo appunto come è stata creata questo Stato, la Giordania, della Siria, del Libano e via dicendo. Quindi concretamente un effetto della colonizzazione è proprio questa, la nascita di veri e propri stati nazionali su quelle che erano poi l'ex province arabe dell'impero ottomano. Disuguaglianze sociali nel senso che concretamente diciamo, le potenze europee avevano in qualche modo agito localmente preferendo alcune comunità ad altre, per evitare effettivamente che si potesse sviluppare un vero e proprio sentimento patriottico nazionale e quindi andare contro gli interessi del quindi sviluppare un per esempio un sentimento anti-europeo, anti-francese o anti-britannico. Quindi momenti in cui appunto c'è una preferenza, si preferiscono e si fa in modo che una comunità locale abbia dei diritti, più diritti rispetto a un'altra, si crea appunto queste disuguaglianze sociali all'interno del territorio stesso. Ritardo dello sviluppo economico, politico e sociale. Ecco, diciamo, un effetto importante del colonialismo, della presenza coloniale su questi territori, è che concretamente l'occupante britannico, francese, aveva più ovviamente interessi a sviluppare tutto il sistema, per esempio il sistema difensivo, militare, e soprattutto a sviluppare un commercio aperto verso l'esportazione delle materie prime, anziché appunto avere uno sviluppo economico interno, per esempio con delle infrastrutture, con un'industrializzazione, e poi ovviamente anche uno sviluppo politico, cioè in qualche modo facilitare lo sviluppo di una cellula, di uno Stato, di uno Stato nazionale che fosse sempre meno dipendente dalla potenza coloniale. Quindi trasformazioni socioculturali, perché appunto abbiamo visto che con il cosmopolitismo abbiamo la presenza degli europei sul territorio delle ex province arabe ottomane, fa sì che appunto ci sono una serie di trasformazioni culturali interessanti all'interno di questi territori. Una crescita demografica, ecco, una crescita demografica nel senso che concretamente in qualche modo la modernizzazione di questo periodo ha fatto sì che ci fosse appunto una riduzione per esempio della mortalità infantile, quindi una crescita della popolazione e poi soprattutto una crescita della popolazione soprattutto in certe città, per esempio parliamo appunto il Cairo, no? Che diventa una vera e propria metropoli già appunto in questo periodo, dove appunto si concentrano popolazioni provenienti dalle zone rurali, dalle campagne, popolazioni urbane e poi popolazioni appunto delle diverse comunità europee. Allo stesso tempo ovviamente si crea anche un attivismo associativo islamico, soprattutto di associazioni, di organizzazioni, per esempio dei fratelli musulmani in Egitto, dove appunto si concentrano ad operare direttamente con la popolazione appunto locale. Nascita di partiti d'opposizione nazionalisti. Ecco, come appunto ho accennato precedentemente, un senso, uno sviluppo, una nascita, diciamo, uno sviluppo.

sviluppo del sentimento anti-europeo, quindi anti-occupazione, inizia appunto a svilupparsi e quindi automaticamente a nascere appunto che si organizza, diciamo, questo sentimento anticolonizzatore si concretizza la nascita di partiti di opposizione, soprattutto in Siria e in Egitto. E poi abbiamo la nascita della Lega degli Stati Arabi, al Cairo nel 1945, che in realtà è una lega che non vuole intaccare l'identità nazionale diciamo, dei paesi arabi che ne fanno parte, ma vuole piuttosto cercare di in qualche modo sviluppare un sentimento di unità araba al di là appunto dell'identità nazionale di ogni singolo paese. Di ogni singolo paese. Ecco, verso la fine della prima guerra mondiale abbiamo appunto diciamo, delle ondate di indipendenza. Tra le due guerre, lo Yemen del Nord del 1918, l'Egitto del 1922, l'Arabia Saudita e l'Iraq nel 1932. Appunto, diciamo che questi territori, soprattutto ecco, sono territori che in qualche modo si liberano, diciamo, direttamente dell'occupante, soprattutto appunto nel caso, britannici, soprattutto dei britannici, e come per esempio nel caso egiziano si tratta piuttosto di una blanda indipendenza. Tra il 1943 e il 1956 abbiamo l'indipendenza di altri territori, come per esempio la Siria e il Libano, 1943-1946, dalla Francia, la Giordania, 1946, Libia, Marocco, Tunisia e Sudan, tra il 1951 e il 1956, appunto dalla Francia, dall'Italia, diciamo per ordine dall'Italia, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E poi appunto per finire abbiamo l'indipendenza algerina nel 1962 dalla Francia, il Kuwait nel 63, Yemen del Sud di 1970 e gli Emirati Arabi Uniti nel 1971. Ecco, con questo abbiamo finito il nostro il secondo argomento di questa lezione. Qualche spunto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale? E quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? Cosa sono le Tanzimat? Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale e quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? E con questo finiamo la nostra lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso su internet. Grazie mille, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa seconda parte della lezione sulla natura specifica dei formati digitali. Proprio siccome è una seconda parte, vi chiedo prima di guardare questa lezione di accertarvi di avere visto la prima parte sullo stesso argomento. Gli argomenti di cui parleremo in questa lezione sono quattro e sono questi: quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali, qual è l'universo di riferimento, quindi quali sono gli n formati su cui posso contare. Poi facciamo due focus su due formati specifici, uno sul display versus il native, in questo caso sono due, e uno sul branded content. Cerchiamo di definirli perché sono in qualche modo anche i più nuovi e i più specifici. Partiamo quindi dall'analisi delle caratteristiche generali dei formati della comunicazione digitale. Abbiamo tre caratteristiche che leggiamo una dopo l'altra. La prima caratteristica è una grande variabilità dei codici utilizzati. I formati digitali, cioè, consentono una molteplicità di toni di voce diversi e c'è anche un'elevata commistione fra i linguaggi. Vi ricordate, se avete visto la lezione sui trend culturali e comunicativi, vi ricorderete sicuramente il blurring effect. Il blurring effect rientra un po' in questa idea di elevata commistione di toni. Il formato digitale, essendo poco costoso dal punto di vista realizzativo, consente veramente una molteplicità di esperimenti, consente di mixare, di rendere, di contaminare, di sperimentare. Si fa poco rispetto a quanto si potrebbe fare, però il formato digitale è agile ed è mobile. In questo suo essere agile e mobile, e per il fatto stesso che non comporta un grandissimo dispendio, almeno in parte, vedremo poi come per il branded content il discorso è diverso, un grandissimo dispendio economico nella realizzazione, questo fa sì che ci sia veramente tantissima commistione nei formati e tantissimi passaggi per cui il formato, ad esempio, della storia in diretta live diventa un formato che viene condiviso da più social, perché è un formato che funziona, che ha una serie di funzioni specifiche e quindi viene poi condiviso su altri, condiviso, utilizzato da altri social. Quindi la prima caratteristica è questa: tantissimi possibili toni di voce a disposizione ed elevata commistione, mentre se dovessimo fare un piccolo paragone rispetto alla pubblicità classica, che ci può aiutare a capire, la pubblicità classica è ad esempio molto più consolidata in generi specifici. Generi che esistono ovviamente anche nella comunicazione digitale, ma sono molto di più e sono molto più affastellati l'uno rispetto all'altro. Qual è la seconda caratteristica? La seconda caratteristica è un livello mediamente basso di elaborazione creativa. Le regole comunicative del formato sono prevaricanti rispetto all'idea creativa stessa. Questo, come capite, non è proprio un punto di forza ed è un po' figlio del punto precedente. Dal momento che sono così labili, così mobili, così commistionati e così poco costosi, quello che succede a volte è che si tenta e che si fa e che si usa un formato per il fatto stesso che è già precodificato e funziona bene per altri brand, lo si adotta semplicemente anche per me. Vi faccio un esempio proprio evidente: se voi spero che voi abbiate avuto modo di osservare TikTok prima della pandemia e TikTok dopo la pandemia e vi siete resi conto di come è cambiato TikTok, di quanti brand ci sono che parlano inadeguatamente il linguaggio della challenge. La challenge è un formato tipico di TikTok, ma viene utilizzata in modo scorretto dalle marche che semplicemente la replicano. Perché è scorretto? Perché per fare una challenge devo avere un'identità di valori, di mission, di vision, di target che supporta la challenge, ok? Quindi non basta che un formato sia efficace perché io me ne appropri e faccia qualcosa di altrettanto efficace per me. Il terzo punto, che è ancora più importante, è, e forse il più importante in assoluto, è che i formati digitali sono sempre, sempre manipolabili e condivisibili. Hanno cioè una natura intrinseca di artefatto. Questa è la cosa che li rende davvero unici rispetto allo scenario di comunicazione di massa.

marca esistente. Solo i formati digitali vivono in questo stato di perenne possibilità di elaborazione da parte del consumatore. Che guardate che è un'elaborazione che può anche semplicemente passare dal fatto che condividendo un formato voi facciate un commento su quel formato. Quello è un principio di elaborazione del testo, di rielaborazione, di ridefinizione del testo, in cui voi, anche se non intervenite nella qualità sostanziale del formato, ne definite, ne rideclinate il frame di riferimento e quindi indirettamente lavorate sul formato. Per alcuni formati è ancora molto più evidente l'operazione che facciamo. Se ad esempio abbiamo un meme e vogliamo intervenire sul meme aggiungendo la nostra frase, facciamo un'operazione di vera e propria creatività. Dal basso. Questo è davvero il punto specifico dei mezzi digitali. Se all'esame vi dovessero chiedere qual è la caratteristica prioritaria del mezzo digitale, dei formati digitali rispetto ai formati analogici, è il fatto che sono artefatti, sono manipolabili costantemente, sono costantemente rivedibili, modificabili, riconiugabili, rimontabili, insomma, c'è davvero una significatività ampia e allargata in questo mondo dei formati digitali. Quindi, concludendo questo primo argomento che è solo introduttivo, due brevi spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali? Abbiamo detto che sono tre. E ancora, quale caratteristica è la più importante? Perché è la più importante? Fatta questa breve premessa, è ora giunto il momento di dedicarci all'esplorazione dell'universo di riferimento. Quindi, quali sono i formati digitali che io posso utilizzare? Qui ne abbiamo alcuni. Ne abbiamo alcuni, ma non sono necessariamente tutti. Abbiamo il post, abbiamo il video, abbiamo i banner, abbiamo gli annunci, abbiamo i test, testo ed immagini interattivi, abbiamo i meme, abbiamo il branded content, abbiamo il podcast, abbiamo la diretta, abbiamo gli eventi live che è diverso dalla diretta, abbiamo i contest, insomma abbiamo veramente tantissimi formati a disposizione. Tutti questi formati hanno in qualche modo al loro interno dei codici prioritari e dei codici secondari che usano, ricordate il discorso che abbiamo fatto sui codici nella prima parte della lezione sui formati. Questi diversi formati hanno livelli di reciprocità diversi e hanno diverse caratteristiche del contesto di consumo. Ricordate che questi tre aspetti, codici, reciprocità e contesto di consumo, li avevamo visti nella parte prima di questa lezione, proprio come elementi dirimenti nella definizione dell'identità del formato digitale. Quindi, posto che probabilmente qui qualcuno manca e qualcuno mancherà sempre, posto che ogni formato si declina poi in n toni di voce diversi, per cui avere un video, dire video vuol dire è un formato oggettivo, ma poi può esserci un video informativo, un video educativo, un video di intrattenimento, quindi il video tendenzialmente può essere una pubblicità, ma anche il branded content è in verità un formato che può utilizzare il video, quindi fate attenzione che ci sono anche delle sovrapposizioni, in qualche modo i banner e gli annunci sono molto simili, vedremo poi la differenza facendo native ADV e display ADV, però il concetto qui è che ho veramente tanti tanti formati, mentre nella comunicazione classica ne ho quattro, e che questi formati lavorano su codici prioritari e secondari, sul livello di reciprocità che chiedono con il consumatore, con lo spettatore, e sulle caratteristiche del contesto di consumo che evocano. Quindi, quando voi state facendo la vostra pianificazione e decidete che formato utilizzare, quello che dovete fare è chiedervi, ok, il formato video, quali codici ha prioritari e quali secondari? Che livello di reciprocità ha con il consumatore? Che caratteristiche di contesto di consumo attiva? Sulla base di queste risposte che vi date, incrociandole con le risposte che vi sarete dati sulla piattaforma e sul mezzo, troverete la formula magica, troverete il quindi, che dimensione argomentativa devo utilizzare, quindi come è meglio che usi questo formato all'interno di questo mezzo. È importante incrociare formato e mezzo perché il video è sempre un video, ma se è su YouTube è un conto, se è su Facebook è un altro, se è su Instagram è un altro, perché ogni canale ha
la sua, ogni piattaforma ha la sua specificità identitaria, per cui mi raccomando, incrociate sempre tutte le dimensioni, identità del

0: mezzo e identità del formato vanno messe in correlazione. Identità del mezzo e identità del formato devono essere il più possibile sinergiche con lo scopo della comunicazione che intendo avere.
1: Vi ho messo in questa lezione proprio due esempi di analisi di due formati. Un po' perché trovo inutile passarli in rassegna. La cosa importante è che vi appropriate dei criteri di analisi dei formati per capire poi quando possono essere utilizzati. Quindi vediamo insieme questi due formati. Il primo formato che vediamo è il POST. Come è fatto il POST? Il POST ha codici mediamente mimetici, nel senso che tendenzialmente usa l'immagine più la parola scritta. Non è un video, quindi l'immagine è statica, in questo senso è solo mediamente mimetico. La relazione è orizzontale, perché il post è una forma di comunicazione discorsiva e colloquiale in cui tendenzialmente chi parla e chi ascolta, quindi chi legge e chi produce, sono sullo stesso livello. Il contesto di fruizione è abbastanza imprevedibile, perché non posso sapere quando i social vengono utilizzati nel corso della giornata. Quali sono le implicazioni di questa riflessione sui tre punti che caratterizzano il formato digitale? La prima riflessione è il fatto che occorre preferire messaggi che abbiano una finalità diretta versus la finalità indiretta della comunicazione d'impresa, quindi più prodotto che branding. La seconda implicazione è che c'è una buona libertà espressiva nei toni di voce e nei codici utilizzati, proprio perché la relazione è orizzontale, quindi c'è una colloquialità che mi consente di spaziare fra toni di voce anche differenti. Il tipo di contesto imprevedibile però fa sì che io tendenzialmente, se scelgo di utilizzare un post, debba preferire messaggi brevi, o che scelga un post quando ho un messaggio breve da veicolare. Quindi, in estrema sintesi, il post funziona molto più efficacemente per la comunicazione diretta che per la comunicazione indiretta, perché è breve, perché non è così tanto mimetico, perché non consente un livello di immersività totale, perché non so mai se le persone in qualche modo si sono prese del tempo per guardare i social o lo stanno facendo in un luogo interstiziale, e soprattutto perché, come avviene la fruizione dei post, sia che voi vi troviate su una piattaforma Instagram, sia che voi vi troviate su Facebook, sia che vi troviate su Twitter, avviene sulla base del principio dello scroll. Lo scroll è quella cosa per cui se in quattro secondi sono tanti, se in un secondo non ho conquistato l'attenzione della persona, la persona passa avanti e non ha nemmeno, vi ricordate, parlavamo di banner blindness, ma possiamo parlare anche di post blindness, la persona non si sarà neanche resa conto di aver passato una comunicazione della mia marca. Quindi, se voglio usare un post e voglio farlo efficacemente, devo considerare questi aspetti cruciali nell'identità di questo formato. Vediamo insieme il secondo esempio, che è invece la diretta. Qui, la diretta, che è una diretta che è possibile trovare su diverse piattaforme, è la diretta di Facebook, è la diretta di Instagram, ok? Sono le storie di Instagram, per capirci, che però le storie possono anche non essere in diretta. Qui parliamo proprio della diretta. Allora, i codici in questo caso sono mimetici, perché la diretta è un video, è un audiovisivo e quindi replica la realtà, ti dà la sensazione di essere presente. La relazione è una relazione orizzontale. Perché la relazione della diretta è orizzontale? Perché c'è un senso di prossimità emotiva. Per come sono usate le dirette, per come sono impostati i social, il concetto è: entri a far parte di un retroscena che tendenzialmente, se no, non ti è visibile. Il retroscena è sempre una dimensione intima, è sempre una dimensione orizzontale, è sempre mi metto al tuo livello e ti faccio entrare in casa mia. Il contesto è imprevedibile, è vero, anche in questo caso, perché sempre di social parliamo, ma è tendenzialmente focalizzato, perché chi si imbatte in una diretta e prova interesse sospende le altre attività per guardare la diretta, proprio perché la diretta è una diretta. Nella fase del Covid abbiamo assistito anche a dirette programmate, pensate a tutte le palestre che hanno fatto le lezioni in diretta sui social, era questa cosa qui, l'attenzione era assolutamente focalizzata. Quali sono le implicazioni di queste caratteristiche? Sono una possibilità di messaggi complessi, anche con finalità indiretta. Ricordiamo finalità diretta di comunicazione di marca, finalità indiretta di comunicazione d'impresa. La funzione indiretta è quella che parla del brand, la funzione diretta è quella che parla del prodotto.
0: C'è una buona libertà espressiva nei toni di voce e nei codici, quindi posso essere anche intimo, scanzonato, coinvolgente, melancolico, posso usare più toni di voce e ho la possibilità di articolare il messaggio in modo anche molto strutturato, perché una volta che ho conquistato l'attenzione del consumatore, quell'attenzione mi rimane per il tempo della diretta, se la diretta è interessante, altrimenti ovviamente cederà anche in quel caso. Però c'è la possibilità di articolare il messaggio in modo strutturato. Ora capite, l'ambiente digitale può essere lo stesso, siamo sempre su Facebook o sempre su Instagram, ma un conto è fare una diretta, un conto è fare un post. Se voi volete raccontare il backstage di una sfilata e quindi dare la sensazione al consumatore di entrare nel vostro mondo, nel mondo che solitamente non vede, gli volete dare un privilegio, gli dite guarda, siamo veramente sullo stesso piano, io e te, fate una diretta. Se invece fate dei post sul backstage della sfilata, non saranno così efficaci perché saranno semplicemente poco mimetici, poco informativi, perché il backstage di una sfilata non ha una funzione informativa, ha una funzione di coinvolgimento, mentre il post in qualche modo prevale se la funzione è o fortemente seduttiva, un'immagine molto bella, o fortemente informativa. Non funziona per condividere un'esperienza. Quindi capite che a seconda di quello che volete fare e della finalità che avete, dovete utilizzare un formato piuttosto che un altro. Quindi, per concludere questo argomento, che cosa caratterizza i formati digitali? Quali sono i criteri di analisi dei formati digitali? Detto questo, passiamo invece a focalizzare la nostra attenzione su due forme di comunicazione digitale particolarmente interessanti: il native ADV, che si contrappone al display, o meglio, o anche il display che si contrappone al native, ma che sono molto simili, e poi il branded content come ultimo argomento. Ma focalizziamoci adesso su display ADV versus native ADV. Sono due macro gruppi di formati digitali, il display ADV e il native ADV, che sono importanti perché sono anche i più diffusi, i più utilizzati, quelli su cui si punta molto anche in termini di gestione diretta della comunicazione. Cioè, mentre un post, anche se lo fate voi sul vostro profilo Instagram, ha quella natura di artefatto che dicevamo, molto spiccata e molto connotata, perché un post è condivisibile, è fatto per essere condiviso, quindi è fatto per essere manipolato, ok? Nel native e nel display non è così. Il native e il display sono le due forme di comunicazione digitale che sono per certi versi più simili alla comunicazione classica consolidata, perché sono veramente associabili alle affissioni o alle inserzioni sui quotidiani e sulla carta stampata, ma hanno regole differenti. Vediamole brevemente. Il display ADV, il display advertising, utilizza gli spazi commerciali presenti sulla pagina di un contenuto per promuovere un prodotto o un servizio. E come funziona? Funziona così. L'azienda acquista lo spazio di una o più pagine aderenti ad un circuito di siti e, negli spazi acquisiti, potrà mostrare all'utente il proprio annuncio. Il motore di ricerca mostra soltanto annunci pertinenti con lo storico delle ricerche effettuate dall'utente. Quindi gli annunci display occupano uno spazio ben definito, che è la dimensione visiva ha un grande valore, e sono rilevanti per l'utente che le visiona. Queste sono le due caratteristiche del display ADV. La cosa che è interessante è che il display ADV utilizza spazi predefiniti e preconfigurati, esattamente come erano gli spazi fissi nel menabò di un quotidiano o nelle prove di stampa di una rivista, di un magazine. Quindi l'editore di quel contenuto digitale definisce a priori degli spazi in cui verranno inseriti gli annunci pubblicitari. I banner in qualche modo sono una forma di display ADV. Cosa succede però? Che a differenza di quello che avveniva nella carta stampata, e questa è la differenza, abbiamo già parlato in precedenza di ipertargettizzazione, Quello che accade nei mezzi digitali è che io vedrò tendenzialmente soltanto quei messaggi che per contenuto sono affini alla mia storia di navigazione. Quindi se io ho cercato parrucche per capelli e c'è un investitore di parrucche per capelli che investe in uno dei magazine online o dei blog che io frequento abitualmente, è sicuro che mi comparirà quell'annuncio. Quindi lo spazio nella pagina è fisso, ma gli annunci cambiano a seconda di chi guarda. Se stiamo guardando io e un'altra persona lo stesso sito, non è detto che vediamo lo stesso annuncio.

anzi è quasi scontato che non vediamo lo stesso annuncio. Questo se ovviamente voi avete i vostri cookie di profilazione accesi e attivi. Questo è il display ADV. Qui abbiamo alcuni esempi di display ADV. Qui avete un banner in testata, ad esempio, sia nella modalità desktop che nella modalità mobile. Il banner in testata non disturba, il banner può comparire anche in mezzo al testo e impedirvi la navigazione. In quel caso però non siamo proprio nell'ambito del display, perché siamo nell'ambito del banner specifico che copre la pagina. Qui il concetto è che il display non deve coprire quello che voi state leggendo. Vi ricordate quando parlavamo di blindness? Ecco, questo tipo di comunicazione, il display ADV, si presta molto alla banner blindness. Qui avete un altro esempio, l'esempio non è questo, non è un banner, questa si chiama skin, ok? Vedete che circonda in qualche modo il contenuto di testo. Questo non nasconde, non si sovrappone al contenuto di testo, lo incornicia semplicemente, fa da sfondo. Ovviamente la skin funziona meglio su desktop, le skin su mobile non vengono praticamente mai né attivate né vendute perché non c'è lo spazio di attivare una skin. E infine abbiamo l'esempio più tipico di banner dentro l'articolo, ok? Quindi non è più intestata, quindi non è più a cornice, ma è incorporato nel testo. Incorporato nel testo, ma dal testo si distingue, nel senso che voi riuscite agilmente a individuare questo come forma di comunicazione pubblicitaria. Perché vi dico questo? Perché questa è la cosa che cambia veramente molto invece nel native, che è quello che vediamo adesso. Il native, la pubblicità nativa, è una forma di ADV che prevede la fusione dell'annuncio con il contenuto della pagina che lo ospita. Il termine nativo viene utilizzato infatti per descrivere una caratteristica innata, connaturata, naturale, spontanea e non artificiosa. Mentre i display ADV voi li riconoscete lontano un chilometro, i contenuti native non è detto che li riconosciate come tali se non dopo che avete iniziato a navigarli. Quali sono le caratteristiche del native? I native ADV assumono la forma del contesto in cui sono inseriti, ereditano la funzione della piattaforma in cui vivono, ad esempio il like di Facebook, non interrompono mai la navigazione dell'utente e sono rilevanti per l'utente che le visiona, un po' come in realtà è rilevante anche il display ADV. Ma in questo caso il principio è che la comunicazione si maschera all'interno del contesto, si maschera e per chi legge sembra semplicemente un articolo di quel sito, di quel blog, di quella pagina che state visitando, non sembra un contenuto pubblicitario. Una cosa simile, per fare sempre un esempio riportandolo ai mezzi classici, è il publiredazionale. Veniva chiamato così quando sui magazine voi avevate il giornalista che passava in rassegna più di un prodotto e vi parlava delle caratteristiche. Questo era ad esempio il publiredazionale tipico sui magazine di lifestyle o sui magazine specialistici, dove tipo confronta le 5 gomme con la mescola migliore per la moto, oppure confronta 5 fondotinta per l'estate, giusto per farvi capire. Ecco, questi che vengono passati anche nella stampa classica come articoli, in realtà sono forme di pubblicità, perché il giornalista parla di quello che riceve, non è un vero, come dire, non è altro consumo che fa i confronti fra i diversi prodotti e vi fa un ranking effettivo. Lì è un'altra cosa, ok? Il pubbliredazionale è un'altra cosa ed è molto simile al native. Vi faccio vedere concretamente un esempio di native in cui, allora, questo è un sito che si chiama YouMovies, dove potete andare a trovare notizie sul cinema, la televisione, le serie TV e i personaggi. Vedete come Eni, appena 250 euro potrebbero bastare per ottenere un secondo stipendio, abbia esattamente lo stesso formato visivo di Maurizio Costanzo sta male e Franco Battiato vita privata perché non si è mai sposato. Era prima della morte di Franco Battiato, se no non avrei scelto questo esempio. Allora, qui non è nemmeno un esempio efficacissimo, a dire la verità, perché qui è evidente che il contenuto Eni è completamente diverso dal contenuto dello spettacolo. Quando funziona veramente è quando non c'è soltanto una mimesi formale rispetto

ai post di contenuto vero e proprio, ma c'è una mimesi sostanziale. Fra un attimo ve ne faccio vedere uno. Quindi, in questo caso che stiamo osservando, abbiamo una mimesi formale. Di fatto i due contenuti sopra e sotto si distinguono solo perché sopra c'è scritto sponsorizzato e sotto non c'è scritto, ma il formato grafico è identico, però l'argomento è evidente che non è un argomento pertinente alla piattaforma. Questo invece è un esempio super efficace di native perché il contenuto proposto è un contenuto assolutamente coerente con la piattaforma. Voi siete andati sul sito di Giallo Zafferano, mi pare che fosse, e che cosa trovate? Trovate 5 ricette light per recuperare dopo le feste. Lo trovate evidentemente dopo le feste. Qua sopra avete scritto contenuto offerto da Grana Padano e quello che c'è sotto è un articolo in cui ovviamente Grana Padano che racconta come rimettersi in forma dopo le feste e quindi il consumo di Grana Padano avrà probabilmente un grandissimo valore e rilievo e in più il tema è assolutamente pertinente rispetto al blog che voi state visitando. Quindi tema pertinente, formato identico e sovrapponibile e probabilmente la persona che vede questo annuncio native avrà googlato prima di andare sul sito di Giallo Zafferano come perdere peso dopo le feste. Quindi c'è un cortocircuito positivo. Ora, da come ve l'ho raccontato, è ovvio che io tenda a preferire il native rispetto al display. Però guardate che dipende dal tipo di funzione. Cioè, se avete veramente un annuncio come Vodafone Fibra 100 e dovete dire solo quello, non vi serve il native. Il native vi serve per raccontare una storia. Il native maschera. Quindi, se nel native voi non lo fate bene, fate l'effetto di ENI. Che sì, siete un native, ma non sfruttate tutte le potenzialità reali che il native ha. Quindi, spunti di riflessione. Che differenza c'è fra Display ADV e Native ADV? Quali sono le caratteristiche specifiche del Display e quali sono invece le caratteristiche specifiche del Native? Ci rimane l'ultimo argomento da fare, che è molto breve ma interessante, credo, che è il Branded Content. Il Branded Content è un formato, è un po' improprio definire il Branded Content un formato, nel senso che è un meta formato. Adesso vi spiego in che senso è un metaformato. Leggiamo la definizione data di branded content da la Branded Content Marketing Association. Branded content is any output fully or partly founded or at least endorsed by the legal owner of the brand, which promotes the owner brand values and makes audiences choose to engage with the brand based on a pull logic due to its entertainment, information and/or education value. Qui c'è quello che è il branded content. Il branded content non è una pubblicità. Il branded content è una sorta di contenuto che il brand propone e promuove, ma in cui il brand è secondario, quasi può non comparire in un branded content il brand. Perché vi dicevo che è un metaformato? Perché io posso avere branded content in diversi formati. Posso avere branded content come short movie, posso avere branded content come podcast, posso avere branded content come game, ok? Perché o posso avere branded content come news di un telegiornale, ok? Perché l'idea è il brand paga una forma di un contenuto che sa che sarà rilevante o ingaggiante per il consumatore, con l'unico scopo di ingaggiare il consumatore, non di vendere, non di generare call to action, ma semplicemente di ingaggiare e raccontare in modo indiretto i valori della marca. Un branded content può essere anche un programma televisivo pagato da una marca, ok? Quindi il branded content è questo, è la marca che paga un contenuto di intrattenimento, di informazione, videoludico, eccetera, per generare engagement e rilevanza nel suo consumatore. Per molti anni il branded content è stato considerato una sorta di petit cadeau, un dono che le marche facevano ai loro consumatori per il fatto di essere così assillanti, opprimenti e di essere presenti su ogni canale e di essere costantemente in dialogo con loro. Quindi ti dico, sì, ti martello di pubblicità, ma poi faccio anche delle cose per te. Molto simile come dire, alcune aziende fanno branded content talmente bene che sono diventate delle media company. È il caso di Red Bull,
ma è anche il caso di Lexus, che ha una TV online, dove Lexus è un brand di auto.

0: noto che ha una TV online dove raccoglie tutti i suoi branded content. Uno dei più famosi sono le sedute psicanalitiche fatte da Lisa Kudrow con personaggi famosi e fatte online. C'è anche, ad esempio, un talk show con gli attori famosi che viene rinnovato anno dopo anno. Quindi, insomma, ci sono tanti contenuti. Lexus è un esempio, Red Bull è un altro esempio, ma ce ne sono altri e mi piacerebbe che voi ne scovaste qualcuno. Quindi, quali sono le caratteristiche del branded content? È centrato sui valori e non sul prodotto. È in qualche modo fortemente orientato e guidato dallo storytelling. Il prodotto realmente può anche non comparire in un branded content. Può essere una storia che evoca i valori della marca, ma che non li mette in evidenza in modo diretto. È così rilevante che il consumatore lo cerca e lo diffonde. È in qualche modo fortemente orientato alla rilevanza, più semplice se si lavora su target ben definiti. Se diciamo sempre che nel branded content, content is the king, distribution is the queen, perché questo è il vero minus del branded content. Io posso produrre anche un branded content meraviglioso, pagare il regista di fama mondiale di grido per farmi un piccolo film, ma poi come faccio a essere sicuri che le persone sappiano che questo film esiste e che lo vadano a cercare? Perché questo è il punto, siamo un po' nell'ambito dell'inbound, qui le persone mi devono venire a cercare, io non faccio i branded content per poi fare interruption and repeat, perché non è questo il senso. Devo fare il branded content perché deve essere una forma di gratificazione. Se la gratificazione deve essere tale, la persona deve in qualche modo avere delle aspettative rispetto a quello che sta per vedere, avere una fruizione, un'attenzione focalizzata. Ecco che ritorniamo ai formati. Il branded content garantisce sicuramente un'attenzione focalizzata. I codici linguistici che garantisce sono più di uno, perché abbiamo detto è un metaformato, non è un formato unico. Mi aiuta in qualche modo, però so che trasversalmente a tutti i singoli formati in cui si declina, mi aiuta a raccontare una storia, che è la storia che può essere una storia che veicola i valori della mia marca. Ma li veicola al meglio quando, essendo molto rilevante per un target, viene cercato e viene diffuso e viene condiviso. Quindi lavorare sulle nicchie per un branded content è più efficace che non lavorare a 360 gradi su tutto il mio pubblico di riferimento, perché nella nicchia io posso trovare più reciprocità e posso spingere molto di più alla condivisione. Ho fatto qualcosa veramente per te, che tu apprezzi davvero. Abbiamo qui un esempio, alcuni esempi a dire la verità, proprio per darvi il senso del fatto che siamo all'interno di un metaformato, e in particolare vi propongo come esempi questo Beyond Money. Non lo vediamo tutto perché è un film che dura 17 minuti, è uno short movie che dura 17 minuti, prodotto da chi? Dal Banco Santander ed sviluppato dalla McCann Spagna. McCann è un'agenzia di comunicazione internazionale che è presente in più paesi. L'obiettivo in questo caso era di avvicinare i giovani al conto corrente, di far capire ai giovani che le banche, il conto corrente in generale, quelli che proprio non ne vogliono sapere, siamo nel contesto spagnolo, e l'educazione finanziaria delle giovani generazioni è sempre un tema per tutte le banche anche in Italia. Qui loro cosa hanno detto? Qual è il nostro target? I giovani. I giovani che non hanno un conto corrente non ne vogliono sapere. I giovani che sono lontani dalla banca. Quindi, che cosa facciamo? Usiamo sia un linguaggio che una storia che sia prossimo, che sia affine al nostro target di riferimento, e usiamo un contenuto, una narrazione che abbia un messaggio positivo, quindi l'importanza della gestione del proprio denaro. Il risultato di questo brief dato a McCann Spain è stato quello che stiamo per vedere insieme, che appunto dicevo dura 17 minuti, io ve ne faccio vedere soltanto 5, poi potete continuare a vederlo voi in autonomia. Quello che mi interessa farvi capire è che siamo proprio di fronte ad un'opera autoriale. Questo è un piccolo film che peraltro che cosa fa? Sapientemente, volendo parlare a un target giovane, e essendo stato prodotto nell'anno in cui è stato lanciato la prima stagione di Black Mirror, che fu un successo effettivo nel target giovane, perché era abbastanza, poi la seconda, la terza stagione e Brand Snack molto meno, perché non hanno avuto lo stesso livello di efficacia, ma la prima stagione ha settato anche un'estetica specifica, che è quella che ritrovate in questo short movie, di cui vediamo qualche minuto.
1: Quanto?
2: Seguramente te la tasarán por un millón.
1: Hazlo. Ay, estoy histérica.
3: Mira, estás histérica, pero estás cañón, estás preciosa. Carlos va a flipar. Todo va a ir bien, ya verás. Mira, vas a salir ahí y vas a dejar a esos snobs con la boca abierta, ¿vale?
1: Pero tú prométeme que si algún día me vuelvo tan estirada como ellos, me vas a dar un buen collejón.
3: Vale, hecho. Pero no sé qué me da que te vas a acostumbrar muy rápido a este estilo de vida.
4: Qué guapa estás, mi vida.

0: Buenos días.
1: Gracias. Contestar.
2: ¡Hombre, qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo? Oye, me tenías preocupada. ¿Llevas más de 3 meses en la ducha?
1: ¿Qué dices?
2: Hombre, que la última vez que hablamos me colgaste diciendo que entrabas en la ducha, que me llamabas en cuanto salieras y hasta hoy.
1: Perdona, está un poco liada. ¿Qué tal estás por la oficina? ¿Cómo va?
2: Pues la verdad que un aburrimiento absoluto sin ti. ¿Por qué no vuelves? ¿Qué haces?
1: Estoy en casa.
2: Oye, en casa. Qué humilde ella. Querrás decir en el casoplón, ¿no?
1: Es grande, pero... me cuesta tener intimidad.
2: Amiga, es lo que tiene. Vivir con el servicio y que te traten como una reina. Mira, yo ese problema no lo tengo, ¿ves? ¿Qué tal la familia?
1: Bien, bien, como siempre.
2: ¿Y Carlos qué tal? ¿Sigue viajando como antes?
1: Sí.
2: Oye, ¿por qué no comemos juntas y nos ponemos al día, no?
1: Hoy.
2: Mira, yo libro de 2 a 3. Librar es eso que... que te den permiso en eso que le llaman trabajo, no sé si te acuerdas.
1: Eres idiota.
2: Oye, te dejo que me va a caer la del pulpo. Luego, ¿dónde quedamos, por cierto?
1: En el Piscis, a las 2.
2: ¿En el Piscis?
1: Sí, no te agobies, invito yo.
3: Spero che questo piccolo frammento sia sufficiente per farvi capire che siamo di fronte a un short movie. Quindi non ha nessuna... non, adesso poi... spero anche che vi abbia incuriosito a sufficienza per voler vedere come prosegue la storia, per capire perché lei ha perso la memoria, perché lei legge dal taccuino e quant'altro, e qual è il punto della narrazione. Però è evidente, credo, a chiunque guardi questo short movie che la presenza del Banco Santander non c'è. Quindi questa è una pubblicità senza pubblicità, è una comunicazione di marca senza la marca. Però l'efficacia di questo spot, di questo short movie per Santander è stata elevatissima, perché è stato condiviso tantissimo, visto tantissimo dai ragazzi e in qualche modo il riferimento a Santander era presente nel fatto, nel modo in cui condividevano e sharavano il contenuto. Per cui questo è un esempio di branded content come forma di short movie. Qui abbiamo un esempio, l'esempio 2, che è un altro esempio di branded content, che sono le serate organizzate da Absolut Vodka. Absolut Vodka, qui avete il sito, se volete andare a dargli un'occhiata, che riporta tutte le serate effettuate con documentazione delle stesse. Quindi promuovo una serata, un evento in un pub, in un club, in un bar e lo filmo, lo riprendo, lo racconto, lo rappresento. Questo è un altro esempio di branded content. L'evento può essere una forma di branded content. Il famosissimo Heineken Jamming Festival è in qualche modo una forma di branded content, perché Heineken non c'è, è semplicemente il brand che vi regala, in quel caso, l'esperienza. Quindi, che cos'è il branded content? Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del branded content? Perché lo faccio? Quando è efficace utilizzare il branded content? Finiamo con un riepilogo trasversale degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali e qual è all'interno di queste la caratteristica più importante? Perché? Che cosa caratterizza oggi i formati digitali e quali sono i criteri di analisi degli stessi? Che differenza c'è fra display ADV e native? O ancora, quali sono le caratteristiche specifiche del display e quali sono invece le caratteristiche specifiche del native? Che cos'è il branded content? Come lo possiamo definire? Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza? E quando è efficace utilizzare il branded content e quando invece no? Siamo arrivati al termine della lezione sulla natura specifica dei formati digitali. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dal titolo Epilessia. Tratteremo questi argomenti: patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sete, definizione e classificazione dell'epilessia, fisiopatologia dell'epilessia, diagnosi e trattamento, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. Iniziamo da patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sede. Definire i deficit funzionali in base ad anamnesi ed esame neurologico. Questo è il concetto base di tutte le malattie neurologiche, cioè partire dalla storia clinica del paziente e poi visitare il paziente per ottenere le informazioni necessarie per inquadrare il caso. Localizzare la sede e l'entità della lesione del sistema nervoso centrale. Questo è forse il compito più difficile che il neurologo deve svolgere, perché riuscire a capire dove sia la sede della lesione partendo dal sintomo è sicuramente lo sforzo più importante. Applicare la teoria del rasoio di Occam, che afferma che le risposte più semplici sono di solito corrette. Cercare quindi prima di valutare la presenza delle patologie più frequenti o più probabili per tipologia di paziente e per condizione clinica, per poi andare a scivolare verso le forme più rare. Identificare il processo patologico sulla base di come sono evoluti i sintomi. Non basta localizzare la sede, ma è importante anche cercare di riconoscere dalla modalità di comparsa dei sintomi la possibile natura dei disturbi. Fondamentale è la neuroanatomia. Le conoscenze di neuroanatomia sono fondamentali per effettuare quella che viene definita la diagnosi di sede, cioè la localizzazione del danno quando ci si trova dinanzi a un sintomo. Il rasoio di Occam ci dice: "Etiam non sunt multiplicanda, praeter necessitatem". Le cose non dovrebbero essere moltiplicate oltre il limite richiesto. Pensare quindi sempre alla cosa più ovvia. Quando senti il rumore di zoccoli, pensa prima ai cavalli e poi alle zebre. La diagnosi di sede. La diagnosi dei processi patologici del sistema nervoso implica l'individuazione

significa identificare anatomicamente le strutture colpite. Anatomia. Questo è un concetto base, fondamentale. Se vogliamo localizzare la sede di un danno, dobbiamo conoscere l'anatomia, la neuroanatomia, e quindi sapere dove possiamo localizzare questo danno. Le modalità di disfunzione, fisiologia. Dobbiamo conoscere il funzionamento della normalità per capire quando c'è un anormale funzionamento del sistema che stiamo studiando. Infine, la natura della lesione, cioè la patologia. E questi sono tutti i punti già ben definiti nella localizzazione di sede del danno neurologico da Gordon Holmes nella sua introduzione alla clinica neurologica del 1946. In questa figura ben si rappresenta i tre aspetti della patologia neurologica. Innanzitutto l'anatomia di sede della lesione, che vedete qui nella prima colonna a sinistra. Poi abbiamo il disturbo corrispondente alla sede, che può essere, ad esempio, nel caso della corteccia, l'ictus o un tumore, nel caso dei gangli della base, la malattia di Parkinson e via dicendo. E infine, nell'ultima colonna, troviamo quelli che sono i riscontri neurologici, i segni neurologici, i sintomi neurologici, cioè ciò che accusa il paziente. Le malattie degenerative sono un'alterazione di un tessuto da una forma superiore ad una forma inferiore o funzionalmente meno attiva. Hanno un'importante componente genetica. Rappresentano ormai un capitolo molto importante, una sfida della neurologia estremamente fondamentale, perché sono le patologie del nostro secolo, patologie verso le quali si sta viaggiando verso soluzioni terapeutiche future, ma che al momento sono ancora in via di definizione. Se l'alterazione è chimica, è una degenerazione propriamente detta. Se l'alterazione è neuropatologica, consiste in un deposito di materiale anomalo ed è la cosiddetta infiltrazione. E questi sono i meccanismi della neurodegenerazione, che possono essere quindi su base chimica o su base neuropatologica. Abbiamo poi le malattie autoimmuni, malattie caratterizzate da una risposta immune specifica, umorale o cellulare, contro i tessuti propri dell'organismo, autoantigeni. Un esempio tipico ne è la sclerosi multipla, una malattia dove l'aggressione della mielina, cioè l'isolante del nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico, nel caso della sclerosi multipla, il sistema nervoso centrale, viene attaccato da propri anticorpi. Abbiamo quindi poi le malattie demielinizzanti, patologie che riconoscono come momento patogenetico la distruzione, la rimozione e la perdita della guaina mielinica. Appunto l'esempio che vi ho riportato prima, la sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune in cui il danno è di tipo demielinizzante. Abbiamo poi le malattie infettive, patologie sostenute da un agente trasmissibile che presenta un variabile tempo di incubazione. Sono un capitolo importante della neurologia, infezioni che possono colpire le meningi, come le meningiti, o direttamente l'encefalo, la corteccia, le cosiddette encefaliti. Sono forme di patologia in genere ad andamento prevalentemente acuto che hanno necessità di diagnosi precoce per possibili conseguenze anche molto gravi sui pazienti. Abbiamo poi le malattie vascolari. Le malattie cerebrovascolari sono patologie sostenute da alterazioni dei vasi cerebrali. Sono tra le patologie più diffuse, sicuramente la maggiore causa di morbidità neurologica a medio e lungo termine, e possono essere le ischemie, cioè una riduzione di flusso di sangue indeterminate dovuta alla chiusura o alla parziale chiusura di vasi arteriosi, che porta a un danno necrotico, quindi alla morte di un territorio di neuroni. Oppure l'emorragia, cioè lo stravaso di sangue che danneggia, a causa di rottura, per esempio di aneurismi, cioè di dilatazione dei vasi, che danneggia le strutture vicine. Abbiamo poi le malattie paraneoplastiche. Si definiscono paraneoplastiche le sindromi che si verificano a distanza dal tumore che le provoca e dalle sue metastasi. Le malattie
paraneoplastiche e le sindromi neurologiche paraneoplastiche in particolare sono patologie che non dipendono dalla diretta invasione del tumore nei confronti della struttura

della sede di lesione che provoca che provoca il sintomo neurologico, ma la presenza di tossine, di anticorpi indotti dalla presenza del tumore a distanza può provocare appunto questi sintomi cosiddetti paraneoplastici. In questo grafico abbiamo rappresentato quella che è la distribuzione e la modalità di presentazione in relazione al decorso temporale del sintomo neurologico e delle patologie neurologiche in generale, che può essere acuta se la comparsa è nell'ordine di secondi, minuti o ore, subacuta se la comparsa è nell'ordine di giorni o settimane e che può essere cronica se invece l'andamento è nell'ordine di mesi e di anni. Le patologie cerebrovascolari hanno tipicamente un andamento acuto, alcune patologie come patologie demielinizzanti possono avere un decorso prevalentemente subacuto, malattie croniche come le malattie neurodegenerative o tumori a lentissima crescita possono avere un andamento cronico. Quindi, a seconda dell'andamento temporale, a parità di sede, la causa può differire, il sospetto di causa può essere chiarito. Quali spunti di riflessione? Cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Passiamo ora all'argomento successivo, definizione di epilessia. La parola epilessia deriva dal verbo greco epilambanein, che significa essere colti di sorpresa. Questa affermazione, questo nome, fa capire chiaramente quello che è il senso parossistico di questa patologia, cioè la comparsa improvvisa e rapida, così come la sua scomparsa del sintomo. Include un gruppo di patologie croniche eterogeneo dal punto di vista eziologico, clinico, prognostico e terapeutico. Questo vuol dire che quando si fa una diagnosi di epilessia non si è detto tutto, ma che cambia molto a seconda dell'età di insorgenza, della sindrome in cui viene incardinata e delle cause che sottendono alla presenza di questa patologia. Il Sakikku, una tavola babilonese in scrittura cuneiforme, riporta la prima testimonianza di epilessia. Il testo dice: se egli perde coscienza e la schiuma esce dalla sua bocca, questo è miktu. Se egli perde coscienza e il braccio e la gamba si storcono dallo stesso lato del collo, questo è miktu. Se prima dell'attacco metà del corpo è pesante e formicola, se alla fine dell'attacco gli arti restano paralizzati, se rimane cosciente ma quando gli parlate si comporta in modo strano, questo è miktu. Il miktu è il termine babilonese con cui si definiva la crisi epilettica. E questa tavola babilonese, che data tra il 1067 e il 1046 a.C., è la prima testimonianza dell'esistenza e della conoscenza del fenomeno epilessia. L'epilessia di per sé è una costellazione attorno alla quale ruotano varie condizioni. Le crisi epilettiche spontanee e ricorrenti sono sicuramente quelle che rispondono maggiormente alla definizione di epilessia. Poi si possono avere anche crisi epilettiche sintomatiche acute o provocate, che sono però situazioni in cui non c'è una vera e propria diagnosi di epilessia, ma in cui c'è un evento metabolico, tossico, di altra natura, che è la causa di quella crisi, la cui rimozione dell'evento induce la rimozione anche delle crisi. Poi ci sono delle crisi epilettiche occasionali o isolate, o disturbi di coscienza, altri disturbi di coscienza che non sono epilessia, ma che vanno ovviamente in diagnosi differenziale. Qual è la definizione di crisi epilettica? Una crisi epilettica consiste nell'occorrenza transitoria di segni e o sintomi dovuti a un'attività neuronale anomala, eccessiva o ipersincrona a livello cerebrale. Analizziamo queste parole. Il primo termine, transitoria, implica proprio l'andamento parossistico che abbiamo detto, rapida comparsa e rapida scomparsa, dura poco. Anomala vuol dire che quella regione del cervello che nasce per depolarizzarsi, per eccitarsi, però si eccita in maniera anomala, alterata, in maniera eccessiva, in maniera ipersincrona, contemporanea, e questo provoca la manifestazione della crisi epilettica. Abbiamo poi la cosiddetta crisi sintomatica acuta.
Qual è la definizione? La crisi sintomatica acuta è per definizione una crisi epilettica che si verifica in stretta associazione temporale con un danno acuto sistemico, metabolico o tossico del sistema nervoso centrale che presenta un modesto rischio di ricorrenza, 3-10% di probabilità. Perché è importante distinguerla dalla crisi epilettica e dall'epilessia? Perché avendo un basso rischio di ricorrenza non necessita di un trattamento farmacologico cronico a lunga distanza. Nel 1881 Gowers affermava: ogni attacco facilita il verificarsi di un altro, aumentando l'instabilità degli elementi nervosi, le convulsioni generano convulsioni. Siamo nel 1881 e Gowers, che è uno dei più noti e più prolifici neurologi dell'epoca, si convince che basti una crisi per poter fare diagnosi e quindi che una rondine faccia primavera. In realtà l'epilessia nella pratica clinica è una diagnosi che dopo due crisi epilettiche non provocate è evidente. Ora, questa è un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ricorrere di crisi epilettiche non provocate. Vedete che in tutti e due i concetti ricorre la presenza di almeno due crisi o la ricorrenza delle crisi, il ripetersi delle crisi. Questa definizione aveva, diciamo, il pregio di consentire un sistema diagnostico abbastanza diciamo rigido, ma aveva un problema. In presenza di una singola crisi e di un'alta probabilità di manifestazione di una seconda crisi, nel caso in cui il paziente avesse una situazione lavorativa, sociale, che lo ponesse ad alto rischio, un operaio che va nei cantieri, un autista, attendere la seconda crisi significava dover attendere anche possibili conseguenze molto gravi. Ecco che negli anni successivi nasce questa definizione concettuale di epilessia: persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali. La definizione di epilessia richiede il verificarsi di almeno una crisi epilettica. Questa definizione, una definizione molto filosofica, tra virgolette, non prese mai piede perché non avevamo un bilancino che riuscisse a misurare chiaramente la persistente predisposizione, l'enduring predisposition, e le conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali che erano riportate appunto nella definizione. E nasceva però proprio per andare a tamponare quelle situazioni in cui un possibile lavoro a rischio, come potrebbe essere questo rappresentato nella foto, non ci debba far attendere la seconda crisi del soggetto con epilessia. Nel 2014 nasce questa definizione: l'epilessia è considerata risolta nei soggetti che avevano una sindrome epilettica età dipendente, ovvero quelle forme di epilessia che sappiamo che dopo una certa fascia d'età si risolvono completamente, fanno sì che superata quella fascia d'età la diagnosi venga meno. Oppure in quelli che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, di cui almeno 5 senza farmaci. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale per definire il concetto di guarigione dall'epilessia, un concetto che per anni era stato considerato completamente estraneo alla malattia. L'epilessia ha una nuova definizione operativa: è una delle seguenti condizioni: almeno due crisi non provocate o riflesse separate da più di 24 ore, e questa riflette la vecchia definizione, ma aggiunge questo concetto dell'intervallo di almeno 24 ore, perché più crisi nelle stesse 24 ore si considerano legate e ascritte a un unico evento. Una crisi non provocata o riflessa è un rischio di ricorrenza, almeno il 60%, che è uguale a due crisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo quantificarle quelle conseguenze neurobiologiche, psicologiche e sociali, e quindi devo avere un rischio di ricorrenza delle crisi dopo una singola crisi, che deve essere, per le condizioni del paziente, per il tipo di lesione, per il tipo di alterazioni elettroencefalografiche, uguale all'aver avuto già due crisi. Ed infine la presenza di una diagnosi di una sindrome epilettica.
E questa è la definizione che nel 2014 Lila e Task

Force, cioè il pannello di esperti della Lega Italiana, della Lega Internazionale contro l'epilessia, ha messo in essere per condurre alla definizione, diciamo, più recente di epilessia. Quali spunti di riflessione? Che cos'è l'epilessia? Passiamo ora all'argomento successivo, fisiopatologia dell'epilessia. La conversione di una rete normale in una rete ipereccitabile. Questo è il primo elemento che caratterizza il passaggio di una regione che ha una normale capacità di depolarizzazione a una regione del nostro cervello che tende a sviluppare crisi di natura epilettica. L'output di impulsi elettrici è il rilascio dei neurotrasmettitori che possono essere eccitatori o inibitori. Ora, in questa figura possiamo vedere come il bilancio di eccitazione e inibizione sia il frutto di meccanismi non solo legati al rilascio di neurotrasmettitori, ma modulato anche da meccanismi di natura infiammatoria, che porta come eventi finali a una condizione che si chiama apoptosi, che è proprio la morte della cellula. E l'equilibrio di questi impulsi eccitatori e inibitori è molto importante per mantenere il potenziale d'azione dei neuroni. È una sorta di bilancia eccito-inibitoria, per cui l'attività normale fisiologica di un neurone è un equilibrio tra queste due forze. Quando invece c'è un forte sbilanciamento verso l'eccitazione, quell'area, quella zona della corteccia cerebrale diventa facilmente eccitabile e quindi può sviluppare crisi di natura epilettica. Il rilascio di glutammato eccitatorio eccessivo iperattiva i recettori NMDA con conseguente eccessivo afflusso di ioni calcio. Questo è uno dei meccanismi che spiega la tendenza ad avere una depolarizzazione patologica, quindi la comparsa delle crisi di epilessia. Il glutammato è un tipico neurotrasmettitore eccitatorio, il suo eccesso di release, di rilascio, aumenta le correnti calciche che sono alla base della depolarizzazione patologica durante la crisi epilettica. L'overflow dei livelli di calcio causa attivazioni di proteasi citoplasmatiche, ossido nitrico sintasi neuronale, che alla fine porta alla morte delle cellule neuronali. E questo è l'ultimo passaggio che accennavamo precedentemente, che è quello che spinge la cellula verso un danno apoptotico, danno che si evidenzia quando le crisi di epilessia sono molto prolungate o tendono a ripetersi con intervalli di tempo molto ristretti, come in una condizione molto grave che viene chiamata stato di male epilettico. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Abbiamo sostanzialmente tre tipi, vedete nel riquadro a sinistra abbiamo quella che si chiama crisi focale, cioè c'è una zona molto localizzata in cui avviene quel processo di depolarizzazione patologica della popolazione neuronale. Abbiamo poi sempre una crisi focale, ma con evoluzione tonico-clonica bilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che da questa area la scarica di depolarizzazione diffonde poi a tutta la corteccia bilateralmente, inducendo questa evoluzione tonico-clonica, implica con un termine diciamo più noto, meno diciamo tecnico, la comparsa di una convulsione, quindi di una condizione di crisi di epilessia più generalizzata a livello delle sue manifestazioni cliniche. Ma la crisi può essere anche d'amblè generalizzata, cioè partire immediatamente coinvolgendo subito tutta la corteccia cerebrale. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Vediamo che la classificazione della Lega Internazionale dell'Epilessia del 2017 vede appunto discriminare sostanzialmente tre situazioni: esordio focale, cioè localizzato, esordio generalizzato ed esordio sconosciuto. All'interno dell'esordio focale noi abbiamo una consapevolezza integra o consapevolezza compromessa con o senza sintomi motori o esordio motorio con eventuale evoluzione tonico-clonica bilaterale. Nell'esordio generalizzato abbiamo le forme motorie, tonico-croniche o con altri fenomeni motori,

e le forme non motorie. Infine poi abbiamo quelle a esordio sconosciuto, che evolvono in maniera motoria o non motoria, ma di cui non si ha la certezza della natura focale. Nella classificazione dell'epilessia abbiamo detto le crisi sono con consapevolezza, cioè senza modificazione della coscienza. Il paziente ricorda benissimo quello che è successo. Oppure possono essere senza consapevolezza, con modificazione della coscienza. Non significa che il paziente perda coscienza, ma non ha ricordo, non riesce a ricostruire quello che ha vissuto. A volte le crisi possono partire con consapevolezza, cioè il paziente può ricordare l'inizio dell'episodio, ma perdere la parte, diciamo, intermedia o finale della crisi e quindi non avere consapevolezza, essere senza consapevolezza nella seconda parte della crisi. Per coscienza si intende la qualità di risposta agli stimoli ambientali e la possibilità di conservare il ricordo degli avvenimenti interni ed esterni occorsi durante la crisi. È quindi molto importante avere chiaro questo concetto che è alla base della dicotomia delle crisi focali. Poi abbiamo la crisi generalizzata tonico-clonica, dove c'è una prima fase che è la cosiddetta fase tonica, la vedete qui rappresentata nella parte alta della figura, dove c'è perdita di coscienza, grido, caduta, contrazione tonica, arresto respiratorio, morsus, il genere consiste nel morso della lingua che può provocare la presenza di sangue nella bocca del paziente, che è uno degli elementi a volte importanti. La durata di questa fase della crisi, la fase tonica, è in genere inferiore al minuto. Abbiamo poi la cosiddetta fase clonica. Durante la fase clonica noi abbiamo dei movimenti degli arti, le scosse degli arti, le cosiddette clonie, un'ipersalivazione, quindi una salivazione da parte del paziente, la vedete rappresentata in questa parte, e la possibile incontinenza, che però si può manifestare anche durante la fase tonica della crisi, e la presenza di un respiro profondo, definito anche come steortoroso. Anche qui la durata è inferiore al minuto. Abbiamo poi una terza fase, che può durare invece parecchi minuti, che viene definita fase post-critica, dove il paziente può apparire confuso, sonnolento, anche per diversi minuti. Mostra amnesia per l'evento clinico da cui è stato affetto. Questo tipo di fase può essere anche molto prolungata, durare ore, addirittura anche una giornata, a seconda dell'entità della crisi di epilessia che il paziente ha manifestato. Abbiamo poi la crisi di assenza tipica, sono brevi interruzioni della coscienza di 30-20 secondi. Queste sono crisi generalizzate non motorie, perché non hanno manifestazioni motorie. Vanno da poche sino a un centinaio al giorno, il soggetto è completamente immobile, solo qualche lieve tremore palpebrale, può presentare delle clonie palpebrali ad esempio, non ci sono cadute o alterazioni del tono, cioè il paziente può rimanere in piedi con lo sguardo fisso, ammiccare, avere questi movimenti palpebrali e assentarsi, tra virgolette, per questa durata che va da un minimo di 3 secondi a un massimo in genere di 20 secondi. Dopo la crisi, la ripresa è immediata della coscienza. In genere c'è un post-critico molto molto modesto, addirittura quasi per niente presente, che caratterizza le crisi di assenza tipica. Qui vedete appunto rappresentato un bambino con una crisi di assenza durante un'attività sportiva che si blocca, perde la pallina. Sull'elettroencefalogramma c'è la tipica alterazione delle crisi di assenze tipiche che sono il punta onda. E qui sulla destra vedete rappresentato un noto atleta italiano, Salvatore Antibo, che è stato testimonial peraltro della Lega Italiana contro l'epilessia e che durante una gara internazionale negli anni 90 presentò proprio delle crisi di assenza subentranti che gli consentirono di portare a termine la prova, ma di arrivare con molto ritardo alla fine del, uh,
della prestazione di fondo che stava effettuando durante un campionato mondiale di atletica. Le crisi focali con consapevolezza possono essere motorie con caratteristiche atoniche, cioè atoniche vuol dire che c'è una brusca perdita di tono, un brusco rilascio del tono muscolare, cloniche, quindi con scosse che possono essere localizzate ovviamente ad un emilato, ad un arto, distalmente, prossimalmente, ipercinetiche, mioclioniche o toniche, quindi semplicemente con l'irrigidimento. Oppure non motorie, autonomiche con arresto del comportamento, quindi il paziente che si blocca, che ha delle manifestazioni di tipo autonomico, cognitivo, cioè quindi con un contenuto prevalentemente legato ad aspetti mnestici di interazione cognitiva con il mondo esterno, emozionale, sensazioni di paura, di terrore, che a volte spesso si accompagnano in questa tipologia di crisi. Di tipo sensoriale, per esempio, possono esserci delle parestesie, delle ipostesie a carico dell'area del cervello che viene controllata dalla zona che ha la scarica ipersincrona durante crisi di questo tipo. In questa figura sono appunto rappresentate, in correlazione alla localizzazione di sede, il tipo di crisi che si possono manifestare, anche in relazione alla rappresentazione dell'homunculus di Penfield a livello dell'area motoria e, come sappiamo, anche dell'area sensitiva primaria, dove, come vedete, la rappresentazione della faccia che è più esterna, più laterale, poi via via dell'arto superiore, del tronco e dell'arto inferiore, fanno sì che a seconda dell'area coinvolta noi avremo manifestazioni cliniche nell'area appunto coinvolta. E coinvolgimento ad esempio delle zone occipitali con sintomi visivi, del lobo temporale, soprattutto neocorticale, con sintomi uditivi, o dell'area sensitiva parietale con sintomi somatosensoriali. Nello specifico, le crisi senza consapevolezza, una volta venivano chiamate col termine complesse, vedete, possono avere questa alterazione di coscienza, discognitiva, affettiva, questo stato sognante, questa espressione che viene un po' a mancare, accompagnata da vari sintomi. Da uditivi, visivi, olfattori, psicomotori, a seconda dell'area in essa coinvolta. Nello specifico, nelle crisi focali senza consapevolezza dell'epilessia temporale, noi abbiamo soprattutto spesso degli automatismi motori di tipo deglutitorio, di tipo masticatorio, questo sguardo perso, questi movimenti, questo sfregarsi le mani o movimenti di pin rolling o movimenti apparentemente senza scopo, afinalistici, di tipo automatico che possono essere più o meno lateralizzati e che consentono di localizzare la sede del danno. Quali spunti di riflessione? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Passiamo ad un altro argomento, diagnosi e trattamento. L'iter diagnostico, l'anamnesi con attenta valutazione della semiologia delle crisi, l'esame obiettivo neurologico, l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica rappresentano elementi fondamentali della diagnosi di epilessia. Cominciamo un po' a sviscerare tutti questi elementi che vi ho elencato. Innanzitutto la semiologia clinica e quindi l'anamnesi, il solito discorso. È molto importante parlare col paziente. In genere la prima valutazione clinica di un paziente con epilessia è una valutazione che può durare anche più di un'ora ed è mirata a ricostruire la modalità di manifestazione, la tipologia delle sospette crisi di epilessia
E deve tener conto anche di quello che raccontano i caregiver o i testimoni, cioè le persone che accompagnano. Quindi perché? Perché il paziente potrebbe non avere consapevolezza delle crisi e quindi non ricordare completamente o non ricordare per nulla quello che succede.

Volte è di grande aiuto anche la ripresa home video. Possedere uno smartphone significa avere una videocamera continuamente con sé che ci consente di vedere la tipologia di manifestazione in tempo reale a volte. Poi abbiamo l'esame obiettivo neurologico, importante per discriminare l'eventuale presenza di lesioni alla base della presenza di crisi di epilessia, ad esempio nel caso di un tumore o di un'emorragia cerebrale, la ricerca nella lateralizzazione di sintomi. L'elettroencefalogramma è un esame elettrofisiologico che misura l'attività elettrica del cervello, la misura posizionando degli elettrodi sullo scalpo, quindi sulla testa, e misurando la differenza di potenziale che esiste tra un elettrodo e l'altro. Gli elettrodi sono posizionati sulle varie regioni del cervello e a seconda della presenza dell'area depolarizzata, patologica, durante una crisi si possono registrare dei tipici elementi parossistici sull'elettroencefalogramma, ma anche tra una crisi e l'altra possono essere presenti degli elementi di grosso aiuto. Infine, la risonanza magnetica è fondamentale perché ci aiuta a capire la diagnosi in caso di presenza di una lesione che causa l'epilessia, anche se buona parte delle forme di epilessia hanno una componente genetica o addirittura una componente idiopatica, cioè non nota, di cui non sappiamo bene la causa. Nell'iter diagnostico strumentale, quindi le neuroimmagini, quindi la risonanza magnetica, è fondamentale per ottenere una diagnosi. La tomografia computerizzata, la TC, viene utilizzata esclusivamente in urgenza, in un trauma, nel sospetto di un'emorragia, in un accesso di pronto soccorso del paziente. Poi abbiamo l'fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale, che è in grado di evidenziare modificazioni dell'ossigenazione delle aree cerebrali, per esempio in corso di determinati task, compiti cognitivi. Questo ci consente anche di localizzare meglio alcune aree e la loro funzione e, nel caso ci fosse un'indicazione chirurgica, nell'evitare dei danni in aree eloquenti, cioè in aree che hanno una funzione importante. PET e SPECT sono degli esami che valutano il metabolismo cerebrale e il flusso cerebrale. Nelle zone in cui c'è una crisi epilettica, metabolismo e flusso cerebrale durante la crisi aumentano, dopo la crisi diminuiscono. Quindi questo ci può aiutare a localizzare la sede della crisi focale, ad esempio. E poi la neurofisiologia, come abbiamo detto, è estremamente importante, l'elettroencefalografia, di cui abbiamo parlato nella precedente slide. L'elettroencefalografia può essere standard, cioè in condizioni base, un esame che dura un quarto d'ora, o EEG da deprivazione di sonno. Si chiede al paziente di non dormire la notte precedente e si fa una registrazione di circa un'ora, in cui si cerca di far dormire il paziente. Il sonno deprivato e indotto successivamente è un elemento che fa emergere più facilmente crisi epilettiche o anomalie parossistiche, cioè elementi elettroencefalografici che ci aiutano nella diagnosi. L'elettroencefalogramma dinamico, il cosiddetto Holter, cioè quello delle 24 ore, il paziente esce con tutti gli elettrodi in testa attaccati, è un registratore che consente di registrare l'attività elettroencefalografica per un lungo tempo, senza videoregistrazione, ma nelle condizioni più vicine alla realtà del paziente. Poi abbiamo la videoelettroencefalografia o la videopolisonnografia. È l'esame più complesso, è l'esame che prevede un'ospedalizzazione, ma che consente, soprattutto in caso di dubbi diagnostici, di monitorare nel lungo termine, giorno e notte, anche con parametri polisonnografici, oltre che elettroencefalografici. E in questo video noi adesso vedremo quello che succede in una registrazione polisonnografica di un paziente che manifesta una crisi generalizzata tonico-clonica, dove qui vediamo, vedete, le manifestazioni cloniche del paziente. Questa è una situazione particolare perché il paziente al termine della crisi ha una scarica autonomica importante e va incontro purtroppo a un arresto cardiaco che fortunatamente avrà
una ripresa piuttosto rapida, ma che è un evento fortunatamente molto rapido, ma è l'esempio dell'utilità di una videoelettroencefalografia in corso di ospedalizzazione per la diagnosi di crisi.

di epilessia. Qual è l'obiettivo della terapia farmacologica? L'obiettivo terapeutico è il massimo controllo delle crisi e la presenza contestuale di effetti avversi minimi. Mettere insieme queste cose porta a migliorare la qualità di vita del nostro paziente con epilessia. Non è così ovvio questo discorso, perché si potrebbe pensare: ma io tolgo le crisi al nostro paziente con le crisi, con i farmaci, e ho ottenuto l'obiettivo. In realtà tolgo le crisi, ma se i farmaci hanno troppi effetti collaterali, non ho migliorato la qualità di vita del paziente, che spesso è un paziente molto giovane e quindi è un paziente nel pieno della vita lavorativa, sociale, affettiva. Quali le strategie terapeutiche? Il trattamento dell'epilessia si basa essenzialmente sull'utilizzo di farmaci anticrisi epilettiche, che devono essere utilizzati nel caso di una diagnosi di epilessia. Come vedete, questi farmaci vengono chiamati farmaci anticrisi e non farmaci antiepilettici, perlomeno non più, perché purtroppo non curano l'epilessia nel senso che la fanno scomparire, ma trattano il sintomo crisi epilettica, così come il paracetamolo agisce sul sintomo febbre. Però a differenza della febbre non ci possiamo permettere l'arrivo delle crisi, che sono parossistiche, come ci dico, per cui dobbiamo somministrare questi farmaci per un certo numero di anni. Quando si raggiungono almeno 2 anni senza crisi di epilessia, si può pensare all'eventuale sospensione di questi farmaci. Lo scopo del trattamento è ottenere il controllo delle crisi, evitare gli effetti collaterali dei farmaci e le conseguenze sociali dell'epilessia. Ottenere un buon controllo dell'epilessia con i farmaci significa, per esempio, avendo oltre un anno senza crisi, consentire al paziente di guidare la macchina e di poter fare tante altre attività del tutto compatibili con una normalità di vita. E quindi un miglioramento della qualità di vita, cioè l'obiettivo finale della strategia terapeutica deve essere proprio questo. L'efficacia di un farmaco anticrisi epilettica si deve portare alla riduzione della frequenza delle crisi e sul tasso dei pazienti liberi da crisi dopo trattamento. Quindi sono due i problemi: il primo, ridurre le crisi; il secondo, avere un alto numero di pazienti che non le presenta o che ne presenta in maniera minima e minimamente impattante. Secondo punto, i farmaci devono avere effetti positivi psicotropici, cioè devono modulare positivamente il tono dell'umore, ad esempio, ed evitare, per esempio, che ci siano eventi avversi dal punto di vista psichiatrico in questi pazienti indotti dai farmaci, essendo farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Il bilanciamento tra effetto clinico ed effetti collaterali cognitivi e neurologici. Questo ovviamente è scopo fondamentale. Pensate all'età pediatrica, alla popolazione pediatrica. Avere un farmaco che controlla ottimamente le crisi, ma che induce problemi cognitivi, quindi disturbi dell'apprendimento, in una fascia d'età così importante, può creare grossi problemi. Come ben sappiamo, il 60-70% dell'epilessia è ben controllata, il 30-40% dell'epilessia non è controllata. Il 60-70% dell'epilessia ben controllata è un'epilessia non complicata, nel 30-40% l'epilessia è invalidante, con crisi, effetti collaterali e impatto a lungo termine delle crisi. In questa slide, in maniera piuttosto complessa, sono riportati i meccanismi d'azione così differenti che hanno le oltre 25-30 molecole anticrisi epilettica al momento a nostra disposizione. Libertà dalle crisi e farmaci. L'epilessia farmacoresistente non risponde all'utilizzo di almeno 2 farmaci anticrisi adeguatamente scelti, sia con un singolo farmaco che in politerapia. Questo grafico che trovate alla sinistra vi fa capire come la percentuale di pazienti che si liberano dalle crisi completamente, via via che aumentano i tentativi farmacologici, vedete 1, 2, 3, via via scende, e quando arriviamo dal quarto farmaco in poi, questa percentuale tende via via ad appiattirsi e arrivare, vedete, a percentuali molto modeste. Quando siamo al settimo farmaco, difficilmente avremo una percentuale superiore al 7% di pazienti che si liberano dalle crisi. Quindi questo è un dato estremamente importante. La terapia delle forme farmacoresistenti vede delle alternative. La prima è una terapia neurochirurgica curativa. Questa risonanza magnetica è evidente un'alterazione

regione del lobo temporale dell'ippocampo che si chiama sclerosi ippocampale, si fa una lobectomia temporale anteriore, cioè un intervento chirurgico che rimuove la zona che causa l'epilessia e il paziente si libera delle crisi con minimo numero di sequele. È ovviamente un intervento invasivo e neurochirurgico che si limita alle forme di grave farmacoresistenza. La terapia neurochirurgica palliativa, laddove non c'è una chiara lesione ma si possono fare degli interventi che limitano il numero di crisi in maniera superiore ai farmaci, è possibile applicare anche questo tipo di approccio. Lo stimolatore vagale è una specie di pacemaker che scarica sul nervo vago, che ha un effetto anticrisi epilettica, diciamo sovrapponibile a quello di un buon farmaco, che in alcuni casi viene utilizzata come terapia aggiuntiva. E poi la dieta chetogenica, che è utilizzata come terapia delle crisi di epilessia soprattutto in età pediatrica e soprattutto in alcune forme di epilessia particolarmente farmacoresistente. Quali spunti di riflessione? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Passiamo ora all'ultimo punto, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. In questo articolo apparso su Seizure, che è una rivista scientifica che si occupa di epilessia, un giovane ricercatore, non neurologo, un biologo, scrive all'editore un po' seccato, in quanto lui è affetto da... lui vive con l'epilessia da tempo, in quanto non gli piace essere definito epilettico negli articoli scientifici e né tantomeno essere definito con un acronimo PWE, e cioè People with Epilepsy, quanto piuttosto vuole che siano espresse le parole con cui si definisce la sua condizione. Questo introduce la storia e lo stigma dell'epilessia. L'epilessia era frequentemente documentata nei tempi antichi, l'abbiamo visto con la attestazione babilonese della tavola che abbiamo prima letto, il Mictu. Le persone con epilessia furono considerate prescelte o possedute a seconda della prevalente credenza popolare, ma anche perseguitate a lungo e quindi considerate toccate quasi da una maledizione. Questo influenzò sia la cura che il comportamento sia delle persone che vedevano una crisi, sia delle persone che ne erano affette, che erano spinte sempre di più a nascondersi e a nascondere la propria condizione. Lo stigma. La storia dell'epilessia può essere riassunta come 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questa affermazione non la fa un paziente, ma la fa un editoriale pubblicato su Nature nel 2014, che ci dice che ancora dobbiamo fare moltissimo per eliminare la condizione, lo stigma che c'è in epilessia. Molte delle forme di epilessia rispondono alle terapie disponibili, permettendo a chi ne soffre di condurre una vita sostanzialmente priva di grosse limitazioni. Questo messaggio non è ancora arrivato a tutti e dobbiamo far sì che arrivi sempre di più proprio per ridimensionare il problema dello stigma. Tuttavia continuano a subire un disagio della malattia, nascondendo la propria condizione per timore di essere discriminate o emarginate. Questo è un problema che ancora attanaglia non solo generazioni passate, ma anche le ultime generazioni. E noi lo vediamo anche quando ricostruiamo l'anamnesi di questi pazienti, che quando gli chiediamo se ci sono precedenti di epilessia in famiglia non lo sanno, ma poi quando approfondiscono vengono fuori storie non note neanche in famiglia. Qual è la definizione di stigma? Stigma è la relazione esistente tra la diversità di un singolo individuo e i luoghi comuni sociali svalutativi di quella specifica diversità. L'accezione è sempre negativa ed è sempre un muro che si erige tra la persona che è portatrice di questa condizione e le altre persone che si ritengono normali. Affinché la stigmatizzazione sia consistentemente efficace, la persona stigmatizzata deve avere le stesse credenze della società che lo svaluta. Quindi non dobbiamo lavorare solo sugli altri, convincendoli che l'epilessia non è uno stigma, che l'epilessia è qualcosa che può essere trattato

può dare un'adeguata, ma anche il paziente con epilessia deve essere preparato adeguatamente al fatto che non deve vivere come un limite questa condizione. L'epilessia è la malattia neurologica tra le più diffuse in Italia e nel mondo, nonché la meno conosciuta, tanto che ha determinato il consolidamento dello stigma ad esso associato. La ricerca deve spingere sempre più verso un consolidamento di conoscenze che porteranno non solo al miglior controllo della malattia, ma anche a un miglioramento delle condizioni, della qualità di vita, intesa in un ambito più ampio, di questi pazienti. Il ruolo del linguaggio. Cambiare le parole può avviare un significativo cambiamento culturale e sociale. Sostituire i termini come epilettico o epilettica con persona con epilessia, oppure termini come afflitto o afflitta da epilessia, affetto o affetta da epilessia con la persona con epilessia o che ha epilessia, aiuterà a ricordare che la malattia non sostituisce la persona e ad allontanare da essa ogni connotazione stigmatizzante. Questo concorso di medicina narrativa, raccontare l'epilessia, dove veniva chiesto a chiunque, soprattutto anche a pazienti che vivevano la malattia, di parlare dell'epilessia con racconti, romanzi, ha portato a gradevoli sorprese. E qui vi riporto la citazione di una mia paziente che ha scritto uno dei racconti che ha vinto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato, che concludeva: "Voglio continuare a sentirmi forte e debole, ma mai sconfitta. Questa è libertà a modo mio." Proprio il concetto di superamento dello stigma in questa frase è estremamente chiaro. Quali spunti di riflessione? Che cos'è lo stigma in epilessia? Ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Cos'è l'epilessia? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Con questo abbiamo concluso la lezione sull'epilessia. Per maggiori approfondimenti potete andare sul sito internet del corso e ottenere maggiori informazioni.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di stereotipi e pregiudizi. Questa è la seconda di una serie di due lezioni. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono i seguenti: la discriminazione e lo stigma, controllare gli stereotipi, la modifica degli stereotipi. La discriminazione e lo stigma. La discriminazione e lo stigma sono tra gli effetti più negativi che gli stereotipi possono avere. E sono anche il motivo per cui la psicologia sociale si è interessata sin dall'inizio a cercare di ridurre questi effetti negativi, alle conseguenze degli stereotipi. La discriminazione, il pregiudizio manifesto, discriminazione aperta di un gruppo sociale.

La discriminazione o il pregiudizio si possono presentare in forme diverse. La forma più eclatante di discriminazione è quella legata ai pregiudizi che le persone non hanno timore di manifestare nei confronti di altri gruppi sociali. Ovviamente si parla di opinioni e atteggiamenti negativi su un gruppo sociale stereotipato e può arrivare da una semplice esposizione o manifestazione di pregiudizi nei confronti di certi gruppi, fino alle forme più estreme della cosiddetta discriminazione istituzionalizzata. Questi sono i casi in cui le norme sociali, anche esplicite, che regolano una società, promuovono discriminazione di specifici gruppi sociali. Pensiamo ai casi più eclatanti, come l'apartheid in Sudafrica, ma anche come le leggi che imponevano alle persone di colore negli Stati Uniti fino agli anni 50, 60 di usare mezzi pubblici diversi, di sedersi in posti diversi rispetto alle persone bianche, o ancora all'omosessualità, che in molti paesi tuttora rimane una condizione illegale che deve essere quindi nascosta dalle persone e che, per evitare le conseguenze negative per la persona. E che anche nella nostra società era forte fino a pochi anni fa. Il pregiudizio sottile, membri dell'outgroup non descritti negativamente ma percepiti come peggiori. La seconda forma in cui si può manifestare il pregiudizio è più insidiosa probabilmente di quella legata al pregiudizio esplicito, in quanto se nelle società si osserva una tendenza generalizzata alla riduzione dei pregiudizi o almeno all'esercitare di pressioni normative per fare in modo che le persone sopprimano e non si comportino in maniera discriminativa nei confronti di certi gruppi sociali, possono essere comunque, nonostante una persona consapevolmente non possa non ritenere un certo gruppo sociale possedere certe caratteristiche negative, ciononostante può comunque mantenere a livello più implicito e inconscio una serie di atteggiamenti negativi che poi si manifesteranno al di sotto della consapevolezza dell'individuo. Questo si tratta di un pregiudizio implicito che porta a un'attivazione automatica. Per questo diventa particolarmente complesso, come vedremo, da controllare. Le conseguenze del pregiudizio. Lo shooter bias, Correll et al. 2002. Un esempio particolarmente calzante e illuminante del fenomeno del pregiudizio implicito è dato dall'effetto cosiddetto dello shooter bias. Si tratta della tendenza che si manifesta in alcuni esperimenti in cui viene fatto vedere a delle persone bianche o di colore, vengono fatte vedere delle immagini di uomini bianchi o neri armati o disarmati. Quello che si osserva in questo tipo di esperimenti è che quando la persona mostrata nella foto è una persona di colore, i partecipanti hanno una maggiore probabilità di sparargli se è disarmato. Questo, inoltre, fanno più errori nello sparare anche ai neri disarmati, mentre per i volti bianchi effettuano errori casuali. Quindi questo fa vedere che semplicemente l'esposizione a uno stimolo, siccome in questo compito le persone devono sparare, devono decidere più velocemente possibile se la persona che avevano davanti rappresentata in foto fosse un pericolo o meno. E se questa persona era di colore, tendevano a dare più per scontato, implicitamente, che fosse un pericolo. Anche se era in realtà disarmato e quindi compivano più errori, tendevano a sparare più probabilmente a queste persone, anche se erano disarmate rispetto a quello che facevano con le persone bianche. Conseguenze comportamentali. Gli stereotipi possono influenzare interazioni sociali e comportamento di persone oggetto di aspettative. Una delle conseguenze degli stereotipi è il fatto che modulano in maniera molto sottile le interazioni tra le persone. Quindi, se una persona è vittima di un pregiudizio nei confronti di un altro gruppo sociale, questo pregiudizio, anche se a livello implicito, potrà influenzare il modo in cui esso tratta le altre persone appartenenti al gruppo stereotipato. E

conseguenza di un trattamento differenziato che queste persone ricevono, anch'esse potranno assumere degli atteggiamenti diversi e comportarsi in modo diverso da quello che farebbero solitamente. Le profezie che si autoavverano. Un fenomeno che illustra bene questa problematica è dato dal cosiddetto fenomeno delle profezie che si autoavverano. Si tratta di circostanze in cui quando esistono delle aspettative nei confronti di un dato gruppo sociale, queste aspettative poi finiranno per influenzare sia le persone che sono portatori di questi stereotipi che le persone che ne sono vittime e che finiranno per conformarsi proprio al comportamento che ci si attende da loro. Interazione fra aspettative e comportamento. Un esempio particolarmente interessante delle profezie che si autoavverano è dato dall'esperimento di Ward, Zanna e Cooper del 1974, in cui un intervistatore bianco aveva un colloquio di lavoro con una persona di colore e con una persona non di colore. Queste interazioni venivano registrate e quello che si osservava era che la persona di colore veniva trattata in maniera peggiore. Veniva dato meno tempo, venivano poste le domande in maniera più brusca e con meno pazienza per aspettare risposte. Questo provocava un innervosimento nella persona che veniva trattata diversamente, che poi alla fine si comportava e aveva una performance peggiore nel colloquio di lavoro. Questo fenomeno avviene solo se noi non conosciamo le aspettative su di noi o le persone sono insicure di sé. Questo è mostrato in un esperimento di Hilton e Darley del 1985, in cui venivano create prima di un'interazione tra due persone delle aspettative. A una persona veniva detta che avrebbe interagito con un'altra persona che veniva considerata tipicamente una persona fredda. Ad altre veniva detto che invece la persona con cui avrebbero interagito era una persona considerata tipicamente come calorosa. Questo insieme a questa prima manipolazione, questa prima variabile che era stata manipolata nell'esperimento, se ne manipolava un'altra. Si diceva a metà dei partecipanti con cui avveniva l'interazione che la persona con cui avrebbero interagito aveva delle aspettative negative su di loro. All'altra metà non veniva detta questa aspettativa. Quello che risultò dall'esperimento è che chi era soltanto in chi era a conoscenza del fatto che le altre persone, che non era a conoscenza dell'esistenza di queste aspettative negative nei confronti del gruppo a cui apparteneva, si finiva per comportarsi conformandosi alle aspettative dell'altro interlocutore. Questo ci mostra un aspetto molto importante, che è importante essere consapevoli degli stereotipi, perché questo ci può aiutare, se ne siamo vittime da una parte, a resistere e a cercare di tenere a freno questi nostri comportamenti che possono derivare dall'esistenza di aspettative nei nostri confronti. Lo stigma. Attribuzione di caratteristiche negative ai membri di una categoria sociale. Un fenomeno collegato alla discriminazione e agli stereotipi è il cosiddetto fenomeno dello stigma. In questo caso, quando si tratta di credenze fortemente negative attribuite ad un certo gruppo sociale, che viene quindi trattato e considerato come inferiore per alcuni aspetti rispetto al gruppo di maggioranza, al gruppo a cui apparteniamo. Due caratteristiche sono fondamentali per quel che riguarda il fenomeno dello stigma. La prima è che si tratta di credenze consolidate, culturalmente condivise in una data società. Qua ci si fa riferimento proprio al fatto che noi possiamo essere vittime, nel senso essere soggetti a stereotipi, semplicemente perché abbiamo consapevolezza di un atteggiamento culturalmente condiviso nei confronti di un certo gruppo sociale. Il secondo aspetto importante è quello che riguarda le vittime, che sono assegnate in una posizione di inferiorità e sono oggetto di disprezzo. Questa è la vera natura dello stigma, un disprezzo legato a degli stereotipi, legato all'appartenenza di una

persona ha un dato gruppo che fa sì che la sua valutazione sia particolarmente negativa da parte di altre persone. Effetti. Lo stigma può avere diversi effetti.

preclude a delle possibilità di migliorare l'immagine del gruppo stereotipato da parte degli altri membri della società che stigmatizza questo gruppo. Il secondo aspetto che è importante è che le persone che sono vittime di stigma, che appartengono ai gruppi sociali stigmatizzati, sono a rischio di una possibile svalutazione della loro autostima. Ovvero essere, appartenere a certi gruppi che sono appunto stigmatizzati in una società, può fare in modo che queste persone che a tali gruppi appartengono finiscano per credere a queste aspettative negative che ci sono su di loro, quindi a credersi loro stessi inferiori in qualcosa rispetto ai gruppi di maggioranza o ai gruppi non vittima di stigma. Strategie di salvaguardia dell'autostima. Esistono diversi modi che, alla luce di questa minaccia per l'autostima che deriva dall'essere far parte di un gruppo stigmatizzato, che le persone possono adottare per salvaguardare la propria autostima, che è un aspetto molto importante che consente alle persone di funzionare in maniera migliore all'interno di gruppi sociali e all'interno nei contesti di vita quotidiana. La prima strategia è quella detta dell'attribuzione alla discriminazione. In questo caso, se io in un colloquio di lavoro, ad esempio, ho il che non va bene, in cui non vengo assunto, ho il sospetto che questo di essere stato discriminato, posso attribuire questo mio insuccesso proprio alla discriminazione, piuttosto che a cause legate al modo in cui io stesso mi sono comportato. Questo è un modo per salvaguardare la propria autostima, che però può avere delle conseguenze a sua volta negative, in quanto a volte noi falliamo in un compito perché non siamo sufficientemente preparati e attribuire delle cause esterne a questo insuccesso vuol dire non avere la possibilità poi di migliorare, di lavorare su se stessi per migliorare le proprie abilità e capacità. La seconda conseguenza, la strategia per evitare questa svalutazione dell'autostima è quella del confronto all'interno dell'in-group. Siccome le persone per valutarsi tendono a fare dei confronti con le altre persone, un modo per cui chi appartiene a un gruppo stigmatizzato può cercare di salvaguardare la propria autostima è di focalizzare i propri confronti che usa per autovalutarsi su persone che fanno parte del suo stesso gruppo sociale, piuttosto che confrontarsi con persone di altri gruppi sociali. Si sa che, ad esempio, le persone di colore negli Stati Uniti, gli studenti che tendono a confrontarsi, a fare paragoni tra se stessi e altre persone dello stesso gruppo sociale, hanno un'autostima migliore di quelli che prendono come punto di riferimento gruppi esterni. La terza strategia è quella dell'occultamento. In questo caso, semplicemente la persona oggetto di stigma cerca di sfuggire allo stigma nascondendo la sua appartenenza al gruppo stigmatizzato. Potrebbe cercare quindi di occultare ogni segnale che potrebbe denotare una sua appartenenza categoriale in modo da evitare la discriminazione e la conseguenza svalutazione della propria autostima. Un'altra strategia è quella dell'identificazione con l'in-group. Noi potremmo invece cercare di enfatizzare in alcuni casi le caratteristiche positive del proprio gruppo sociale e quindi cercare di identificarsi fortemente con il proprio gruppo sociale permette di ricevere anche aiuto da parte degli altri, dei nostri simili delle persone che appartengono al nostro stesso gruppo e quindi in qualche modo aiuta a evitare alcune delle conseguenze dello stigma. L'ultima strategia è quella della rivalutazione delle dimensioni sociali. Fondamentalmente, se a un gruppo sociale vengono attribuite certe caratteristiche, una strategia potrebbe essere di enfatizzare la positività di alcune caratteristiche che vengono attribuite al gruppo in modo da prendere dei vantaggi, da glorificarsi in questo modo dalle proprietà positive viste come proprie del proprio gruppo per compensare la svalutazione che deriva dalle caratteristiche negative. La minaccia dello stereotipo.
timore di conflitto.

affermare lo stereotipo negativo negli appartenenti a un gruppo stigmatizzato. Un fenomeno particolarmente insidioso che deriva dagli stereotipi è quello della minaccia dello stereotipo. In questo caso, le persone che sono consapevoli di essere parte di un gruppo sociale su cui ci sono delle aspettative negative rispetto a un certo tipo di caratteristica o abilità, come potrebbe essere l'abilità nei compiti verbali, di natura verbale, che ad esempio negli Stati Uniti tende a essere attribuita in livello minore alle persone di colore piuttosto che alle persone bianche. Quindi la consapevolezza di questo tipo di aspettativa può generare degli effetti inconsapevoli nelle persone che ne sono vittime. Si tratta di uno stato di apprensione latente, quindi di una preoccupazione che è legata alla consapevolezza dell'esistenza di queste aspettative negative, che però, questo è il punto più importante, produce degli effetti, ovvero porta a un comportamento che è effettivamente conforme allo stereotipo. E questo si vede bene, ad esempio, in un esperimento di Steven Aronson, in cui proprio a persone sia di colore che non di colore era stato fatto svolgere un compito che richiedeva delle abilità verbali. Però a metà dei partecipanti veniva detto che il compito non era assolutamente diagnostico, non era un compito che permetteva di misurare la capacità verbale di una persona. A un altro gruppo di persone veniva invece detto esplicitamente che questo era un compito specificamente messo a punto per misurare questo tipo di abilità. Vediamo i risultati confrontando la performance, cioè il numero di problemi risolti nel compito, nella condizione in cui veniva detto che il test era diagnostico e in quella in cui non era diagnostico, delle persone di colore e delle persone bianche. Come si vede, quando veniva detto alle persone che da quel compito si poteva misurare la loro capacità verbali, c'era per le persone di colore che sono appunto soggette e consapevoli di questo stereotipo un decremento della performance. Questo era dovuto proprio alla consapevolezza dell'aspettativa che porta a rende nervose le persone e poi interferisce con la performance nel momento in cui siamo a svolgere un dato compito. È interessante notare come questo tipo di altri studi hanno proprio fatto emergere come siano proprio i pensieri negativi legati all'essere valutati che fanno scattare questo nervosismo e finiscono per far conformare le persone alle aspettative, cosa che ha un risultato finale di confermare proprio gli stereotipi. Quindi sono delle profezie che si autoavverano perché ci sono delle aspettative, le persone vi si conformano e le aspettative vengono confermate. Ma il conformismo è dovuto alla minaccia dello stereotipo, quindi a questo tipo di nervosismo, non a una reale differenza di abilità tra i gruppi. Inoltre, altri studi hanno fatto vedere come questo fenomeno non è esclusivo di gruppi che sono svantaggiati. Ad esempio, può trovarsi allo stesso modo in atto per influenzare la performance anche di gruppi di maggioranza, purché venga esplicitata proprio questa aspettativa che c'è sulla performance delle persone nelle diverse situazioni. Spunti di riflessione. Quali forme può assumere la discriminazione di un gruppo sociale? Cos'è lo stigma rispetto ad un gruppo sociale e quali conseguenze può avere? A quali strategie possono ricorrere i membri di un gruppo stigmatizzato per salvaguardare la propria autostima? Cos'è la minaccia dello stereotipo? Controllare gli stereotipi. Adesso andiamo a prendere in considerazione quali strategie le persone che posseggono a diversi livelli degli stereotipi, possono mettere in atto per tenere a bada questi stereotipi, per controllarli ed evitare che influenzino e portino a discriminazione nei confronti di altre persone, di gruppi che sono oggetto di stereotipi. Resistere agli stereotipi. La ricerca in psicologia sociale ha mostrato che le risposte delle persone ai gruppi sono dovute a due fattori: credenze esplicite sul gruppo,
Questo è l'aspetto legato proprio agli stereotipi, alla componente cognitiva degli stereotipi, le cose che

noi pensiamo siano tipiche di un dato gruppo sociale. Questo è un aspetto di cui le persone possono essere consapevoli. Una persona può avere esplicite credenze negative nei confronti di un gruppo e questo ovviamente può portare a delle conseguenze negative. Però c'è un'altra forma un'altra causa della discriminazione dei gruppi stereotipati, che sono dei processi automatici con influenza implicita. In questo caso abbiamo delle situazioni in cui le persone non sanno di avere degli stereotipi o consapevolmente a livello conscio non ritengono che un dato gruppo sociale sia da discriminare, sia inferiore in qualcosa rispetto al gruppo a cui noi apparteniamo, ma che ciò nonostante, a dispetto di queste credenze, mettono in atto dei comportamenti o degli atteggiamenti che portano in qualche che sono in qualche modo delle discriminazioni di questi gruppi, anche a dispetto della volontà di tenere a bada gli stereotipi. Come ha mostrato la Devin, questi sono processi dissociabili ed indipendenti. Infatti, secondo questo approccio, si tratta proprio di due percorsi cognitivamente diversi. Uno è automatico e si attiva senza bisogno e al di sotto del livello della consapevolezza. È possibile che una persona possa non avere quindi degli stereotipi espliciti, negativi o dei pregiudizi espliciti nei confronti di dati, gruppi sociali, ma a livello inconscio potrebbe comunque mantenerli e quindi questi potrebbero avere i loro effetti. Resistere agli stereotipi. È possibile volontariamente inibire lo stereotipo implicito e sostituirlo con una credenza esplicita favorevole. Dall'impostazione che abbiamo appena illustrato, in cui che separa le due componenti, quella controllata e quella conscia, da quella automatica degli stereotipi, è nata l'ipotesi che fosse possibile effettivamente per le persone riuscire a rimuovere alcuni stereotipi che posseggono a livello implicito, sostituendo con le credenze esplicite positive nei confronti di questi gruppi. Ci sono delle condizioni in cui è possibile però resistere agli stereotipi. La prima è la motivazione. Per poter resistere agli stereotipi dobbiamo essere motivati a farlo. Dover volere sopprimere le eventuali fonti di discriminazione che possiamo avere nei confronti di certe persone per la loro appartenenza categoriale. Questa è una condizione essenziale, molto importante, senza cui non possono iniziare nemmeno le strategie. Una persona non può iniziare a mettere in atto nessuna strategia di controllo se non è, motivata a farlo. Allo stesso modo è importante essere chiaramente consapevoli. La consapevolezza di possedere o della possibilità di possedere degli stereotipi anche impliciti nei confronti di qualcuno ci può portare appunto a tentare di evitare queste discriminazioni. Infine, le risorse. Come vedremo, inibire gli stereotipi non è semplice e dobbiamo essere nelle condizioni di avere abbastanza risorse mentali per poter attuare i processi che bloccano l'applicazione e l'attivazione degli stereotipi e ne prevengono le conseguenze più negative. L'attivazione automatica. Le ricerche di psicologia hanno mostrato che per attivare gli stereotipi è sufficiente una semplice esposizione. Basta cioè che nel campo visivo, nel campo percettivo di una persona compaiono dei segnali che rimandano all'appartenenza di una persona a un dato gruppo sociale, perché questi si attivino e possano produrre i loro effetti. Questo si vede particolarmente bene attraverso gli studi che hanno utilizzato il paradigma del priming. Il priming è un paradigma attraverso cui si mostrano molto brevemente delle immagini prima di fare un compito. Si potrebbe essere mostrare il volto di una persona di colore o bianca e poi chiedere di completare delle parole che possono essere completate in maniera positiva o negativa, in maniera stereotipica o non stereotipica. E tantissimi studi hanno mostrato come effettivamente mostrare un volto anche brevemente
è in grado di attivare gli stereotipi relativi al genere o alla razza di quella data persona. Evidenze per molteplici categorie sociali. Il priming è stato utilizzato moltissimo per investigare gli stereotipi e ha permesso di raccogliere evidenze della sua fondatezza, di come effettivamente basti una sola esposizione, anche per un tempo molto breve, tale che le persone non sono in grado nemmeno consapevolmente di riconoscere lo stimolo prime che gli è stato presentato, perché se ne diano gli effetti. E sono stati dimostrati per diverse forme di discriminazione, a partire da quelle per l'etnia e la razza, a quelle sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla professione, sull'età. Insomma, qualsiasi dimensione di classificazione sociale può essere alla base di effetti di discriminazione che si attivano per una semplice esposizione a degli indici che rimandano all'appartenenza categoriale. Però questo fenomeno del priming, così come l'attivazione automatica, non sempre è inevitabile, come sostenevano le prime teorie che avevano distinto i processi automatici da quelli controllati negli stereotipi. Fattore di moderazione. Esistono diversi fattori che moderano l'attivazione automatica. Questo vuol dire che influenzano la forza dell'attivazione automatica, in che grado un dato stimolo è in grado di attivare i nostri stereotipi e produrre degli effetti sul comportamento. Ad esempio, un primo fattore che modera l'attivazione sono le risorse attentive. In questo caso, un esperimento di Gilbert e Hickson del 1991 trovò un effetto molto interessante. Fece vedere che delle persone dovevano completare delle parole di cui erano presentati soltanto dei frammenti e loro venivano introdotti a questo compito da un complice dell'esperimentatore che era un assistente di ricerca di etnia asiatica. Queste parole potevano essere completate sia in senso stereotipico relativamente allo stereotipo legato alle persone asiatiche o in maniera neutrale che non rimandava agli stereotipi. Questo compito di completamento di parole che poteva far emergere o meno gli stereotipi fu fatto fare in due condizioni. In una condizione alcuni partecipanti erano impegnati a fare un compito simultaneo molto impegnativo che richiedeva di memorizzare e tenere a mente dei numeri e degli elementi, quindi impegnava molto la nostra memoria di lavoro e l'attenzione delle persone. In un'altra condizione invece non c'era nessun compito che potenzialmente interferiva con il compito primario di completare le parole. Quello che mostrarono gli esperimenti è che le persone completavano in maniera più stereotipica questi frammenti di parole quando erano più libere di risorse mentali, cioè quando non erano impegnate in un secondo compito. Come mai avviene questo fenomeno? Questo è stato interpretato perché alla luce del fatto che se il nostro sistema cognitivo, la nostra mente è attivamente impegnata in certi compiti, l'attivazione automatica sembra non avvenire. L'attivazione automatica è dovuta alla presenza nell'ambiente di stimoli che rimandano all'appartenenza categoriale. Per cui se le persone erano impegnate nel compito difficile mentre completavano le parole, il volto asiatico della persona che li aveva introdotti non influenzava poi l'esito delle parole che completavano, del loro task nell'esperimento. Contesto sociale, Wittenberg et al. 2001. Un altro fattore di moderazione è il contesto in cui osserviamo il comportamento. Ad esempio, in un esperimento fu fatto vedere che un filmato di furono fatti vedere delle persone dei filmati che riguardavano delle persone di colore. In un caso questi filmati rappresentavano della vita di comunità, quindi persone che facevano un barbecue la domenica, uscivano, andavano alla messa insieme e uscivano. In un altro caso le persone di colore venivano mostrate invece in un contesto urbano degradato. Le persone che avevano visto il video con il contesto urbano degradato poi esprimevano
delle opinioni più negative sulle persone afroamericane di quelle che avevano visto il filmato con le stesse persone che però erano in un contesto positivo di vita sociale. Quindi il contesto stesso va a influenzare come noi.

andremo a valutare quanto si possono attivare certi tipi di stereotipi su gruppi sociali. Motivazione. Un altro fattore molto importante è il livello di motivazione. In questo caso, come ha mostrato la Devine e i suoi collaboratori, quello che fa la differenza nel grado in cui persone diverse sono più o meno soggette all'attivazione automatica degli stereotipi è quanto sono effettivamente motivate a tenere a bada gli stereotipi e soprattutto il perché sono motivate a tenere a bada i loro stereotipi, i loro pregiudizi. Se la motivazione a controllare gli stereotipi è di tipo interno, cioè si basa su convinzioni delle persone, è più facile che l'attivazione automatica non avvenga e quindi è più facile controllare gli stereotipi. Viceversa, se la nostra motivazione a tenere a bada i nostri stereotipi e pregiudizi ci viene dalle norme esterne, questa motivazione è meno efficace nel permettere di tenere a bada, di controllare l'attivazione automatica degli stereotipi. Infine, la componente implicita può essere modificata. Rodman et al. 2001. Nonostante quello che si credesse inizialmente, è stato fatto vedere che alcuni interventi a livello individuale, come potrebbe essere seguire un corso sul pregiudizio, sono poi effettivamente in grado di frenare, tenere a bada, di ridurre il grado in cui l'esposizione a indici di appartenenza categoriale si attivano e attivano stereotipi e le loro conseguenze negative. Le attività di controllo. Individuazione. Sono state identificate diverse possibili strategie per controllare a livello consapevole i nostri stereotipi. La prima, detta dell'individuazione, si riferisce al fatto che quando incontriamo una persona, variamo tra un continuo delle nostre impressioni che possono essere basate da un lato esclusivamente sull'appartenenza di una persona a un dato gruppo sociale, cioè sull'appartenenza categoriale, dall'altra possono essere invece basate esclusivamente sulle caratteristiche individuali. Quindi l'individuazione come strategia per controllare gli stereotipi si basa sul tentativo, sullo sforzo consapevole di analizzare le caratteristiche dell'individuo senza cercare di farsi influenzare da quelle che sono le credenze sul gruppo sociale a cui questa persona appartiene. Correzione. La seconda strategia che può essere messa in atto in caso di sospetto di essere vittima di stereotipi, nel senso di discriminare qualcuno sulla base di stereotipi e pregiudizi legati all'appartenenza categoriale, potrebbe essere di correggere una volta effettuate delle valutazioni, ad esempio un giudice che può valutare un imputato di colore potrebbe cercare di correggere la propria sentenza per tenere conto della possibilità di essere lui stesso influenzato dai pregiudizi. Questo può avere anche degli effetti opposti, ovviamente, perché magari e portare a un trattamento troppo favorevole nei confronti del gruppo stereotipato, che potrebbe essere non giustificato dalla situazione. Soppressione. Infine, l'ultima strategia che è stata considerata per controllare gli stereotipi è quella della soppressione. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio il processo attraverso cui questo meccanismo funziona. La soppressione. Modello a due fasi del processo di controllo, Wegner 1994. Lo studioso che più si è occupato di analizzare i processi di controllo degli stereotipi e di controllo del pensiero più in generale è Wegner, che sostiene che il processo attraverso cui noi possiamo controllare e censurare certi pensieri negativi rispetto a dei gruppi sociali, così come dei pensieri in generale, è diviso in due fasi. Nella prima fase abbiamo un monitoraggio dei contenuti indesiderabili, precosciente. In questa fase semplicemente noi attiviamo delle routine di controllo che cercano nella nostra mente di sondare, di scandagliare, prima che arrivino alla consapevolezza, dei pensieri che riguardano uno stereotipo negativo su un gruppo sociale. Questa è una fase precosciente, quindi è attivata consapevolmente, ma poi opera in autonomia.

A questa fase ne segue una seconda fase, che è la fase operativa, la presa in carico degli elementi selezionati per l'eliminazione. Nella prima fase, se vengono identificati attraverso il monitoraggio alcuni pensieri che non vogliamo ci influenzino, può intervenire la seconda fase per selezionarli e sopprimerli, rimuoverli dalla nostra consapevolezza, dalla nostra coscienza. Qual è il problema di questo tipo di meccanismo? È stato mostrato che effettivamente può funzionare, però soltanto in certe condizioni, in quanto soprattutto la seconda fase, che è quella consapevole, può essere messa in atto efficacemente soltanto se abbiamo sufficienti risorse cognitive per farlo. Se non le abbiamo, vengono fuori degli effetti cosiddetti ironici, che possono avere l'effetto anche opposto a quello sperato. Infatti, se nella prima fase, che avviene sotto la nostra consapevolezza, noi identifichiamo dei pensieri potenzialmente da sopprimere, ma poi non abbiamo le risorse per effettivamente rimuoverli dalla nostra coscienza, ci troveremo con questi concetti, con queste attribuzioni che si sono attivate automaticamente e che arrivano alla nostra coscienza, quindi facendo in modo che l'attivazione abbia delle conseguenze negative a dispetto proprio dei nostri tentativi di sopprimerli. Spunti di riflessione. Cosa rende difficile spesso controllare gli stereotipi anche in chi non crede esplicitamente alla loro accuratezza? In base a quale assunzione è possibile pensare che sia possibile controllare gli stereotipi? Quali fattori moderano l'attivazione automatica degli stereotipi? Quali effetti indesiderati può avere tentare di sopprimere gli stereotipi e come mai questi effetti potrebbero emergere? La modifica degli stereotipi. Adesso andiamo a vedere cosa la psicologia sociale ci può insegnare riguardo alla possibilità di cambiare gli stereotipi. Infatti, come si osserva, guardando le società e guardando come cambiano le società, si può vedere facilmente che certi stereotipi cambiano negli anni. Certe opinioni che possono essere condivise in una certa generazione riguardo a certi gruppi sociali possono cambiare nel corso del tempo. E fortunatamente per molti gruppi, molti casi di discriminazione e di pregiudizi, come quelli legati all'omosessualità o alla razza, abbiamo assistito in molte società proprio alla riduzione di questo tipo di fenomeno. La modifica degli stereotipi. Assunzione di base. Stereotipi resistenti al cambiamento. Sin dai primi tentativi di comprendere e definire gli stereotipi, un aspetto che era stato sottolineato dai vari ricercatori che si sono occupati dell'argomento era quello che gli stereotipi sono tipicamente resistenti al cambiamento. È difficile cambiare gli stereotipi e anche a dispetto di informazioni che in teoria ci potrebbero permettere di cambiare idea riguardo a un gruppo sociale. L'ipotesi del contatto, Alport, 1954. Gordon Alport, che è stato uno dei primi studiosi a occuparsi seriamente di stereotipi, giunse a formulare la cosiddetta ipotesi del contatto, secondo la quale è possibile ridurre gli stereotipi riguardo a un gruppo sociale attraverso un contatto tra gruppi in opposizione tra di loro. Tra un gruppo, se avviene un contatto prolungato tra una minoranza oggetto di stereotipi e una maggioranza che è portatrice di stereotipi, questo contatto può arrivare a ridurre e a migliorare la percezione dell'in-group, del gruppo di maggioranza, relativamente alle caratteristiche dei membri dell'altro gruppo stereotipato. Questo si vedeva bene, si era visto bene durante la Seconda e la Prima Guerra Mondiale, in cui, ad esempio, squadre di soldati americani, bianchi e neri, che magari in patria, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, sarebbero stati soggetti a una segregazione per via della discriminazione istituzionalizzata che ancora c'era sulla razza negli Stati Uniti, poi tendevano a sviluppare delle percezioni più positive l'uno dell'altro dopo aver lavorato insieme a stretto contatto durante la guerra. L'interazione tra gruppi può ridurre l'ostilità e i pregiudizi tra gruppi. Questa è in nuce il contenuto della cosiddetta ipotesi del contatto. Condizioni. Le ricerche di

Alport e di studiosi successivi che si sono occupati di questo argomento hanno mostrato come sono necessarie alcune condizioni perché il contatto tra gruppi in opposizione tra di loro possa essere efficace per ridurre i pregiudizi e gli stereotipi. La prima condizione è quella di un sostegno sociale ed istituzionale. Fondamentalmente, per far sì che contatto tra gruppi che sono in conflitto tra di loro porti a un miglioramento delle relazioni tra gruppi, è necessario che le istituzioni, le norme sociali supportino la riduzione del pregiudizio, ovvero sanciscano in maniera negativa ogni forma di discriminazione. E quindi è chiaro che è difficile cambiare gli atteggiamenti negativi nei confronti che uno può avere nei confronti delle persone di colore nel momento in cui è in vigore un regime come quello dell'apartheid, perché tra l'altro fa in modo che anche il contatto non possa avvenire. Inoltre, se noi tendiamo a conformarmi con le norme dei gruppi a cui apparteniamo, quindi è chiaro che se in assenza di queste norme che condannano la discriminazione, anche il contatto può avere pochi effetti. Il contatto intimo e non superficiale è la seconda delle condizioni identificate da Alport per l'efficacia del contatto come metodo di riduzione degli stereotipi. Non basta un contatto superficiale, è importante che perché si possano cambiare gli atteggiamenti delle persone su altri gruppi su cui posseggono gli stereotipi, che possano esserci dei contatti a livello personale e che consentono alle persone di conoscersi più in profondità. In assenza è difficile che il contatto funzioni nel cambiare gli stereotipi. L'uguaglianza di status. Molto importante è inoltre il fatto che i gruppi in opposizione non differiscano anche per quel che riguarda lo status sociale. Se ci sono presenti delle effettive differenze di status, per cui il gruppo di maggioranza è in uno stato più alto rispetto a un gruppo di minoranza oggetto di pregiudizio, anche il contatto funziona fino a un certo punto, è limitata la sua efficacia. Cooperazione intergruppo per scopo comune. Un altro importantissimo fattore che può fare in modo che il contatto si traduca in un miglioramento delle relazioni tra i gruppi è l'esistenza di situazioni che impongono la cooperazione tra membri di diversi gruppi per arrivare a uno scopo comune. Questo è ad esempio quello che fanno vedere gli studi di Aronson sulla cosiddetta classe puzzle o jigsaw classroom, in cui effettivamente per ridurre i pregiudizi di tipo razziale all'interno delle classi delle scuole americane si era introdotto un metodo che faceva in modo che per poter ottenere dei buoni voti, persone dovevano lavorare a stretto contatto con persone bianche e con persone di colore. E in questo modo si creava, questa cooperazione può creare le condizioni perché il contatto riduca gli stereotipi. Infine, piacevolezza del contatto si riferisce al fatto che se i nostri contatti con i membri di un altro gruppo sono anche piacevoli e positivi, non sono fonte di conflitto esplicito o di disagio per una persona, allora questo contatto può portare a una modifica degli atteggiamenti negativi nei confronti dei membri dell'altro gruppo. Meccanismi di azione. Innanzitutto, il contatto favorisce la comprensione della somiglianza di valori e di atteggiamenti. Come sappiamo, gli stereotipi sono spesso sbagliati, inaccurati, non descrivono effettivamente le caratteristiche di un dato gruppo sociale. E quindi stare a contatto con i membri di un gruppo su cui esistono degli stereotipi negativi può fare in modo che le persone comprendano quanto sono inaccurati gli stereotipi su quest'altro gruppo sociale. Permette una riorganizzazione delle credenze e la generalizzazione, quindi avere dei contatti positivi con le persone di un altro gruppo sociale ce le fa conoscere meglio e può fare in modo che noi arriviamo a generalizzare le conclusioni che traiamo sugli individui con cui abbiamo i nostri contatti all'intera categoria sociale discriminata. Il secondo aspetto attraverso cui il contatto funziona è che aumenta la percezione delle somiglianze e l'attrazione

intergruppo. Fondamentalmente, stare a contatto con persone di altri gruppi sociali ci fa vedere come in fondo sono esseri umani come noi, ci fa vedere quanto sono simili a noi e la somiglianza è anche un fattore che influenza l'attrazione tra noi e altre persone, quindi noi siamo attratti a volte a persone che sono simili tra di noi. Aumentare la somiglianza quindi può aumentare l'attrazione e quindi ridurre il pregiudizio di atteggiamenti negativi nei confronti di un dato gruppo sociale. Uso di informazioni contro stereotipiche. Due problemi. Quando però noi incontriamo membri e siamo a contatto con membri di altri gruppi su cui abbiamo degli stereotipi, ci sono due forme di problemi che possono prevenire il cambiamento degli atteggiamenti. Il primo è che la percezione è guidata dagli stereotipi. Noi abbiamo delle aspettative sugli altri e quando abbiamo delle aspettative li osserviamo in maniera tendenziosa, per cui tenderemo a interpretare magari certi comportamenti in maniera diversa da quello che sono in realtà, a misinterpretare, a fraintendere i comportamenti degli altri. Quindi è chiaro che delle informazioni che potrebbero essere fonte di disconferma degli stereotipi potrebbero essere ignorate o interpretate come conferma, come conferme dei nostri stereotipi. Il problema della generalizzazione riguarda il fatto che anche quando noi abbiamo dei contatti che ci danno delle evidenze del fatto che la persona con cui abbiamo a contatto, nonostante faccia parte di un gruppo su cui ci sono degli stereotipi negativi, di fatto non mostra queste caratteristiche negative e quindi non confermerebbe gli stereotipi, la ricerca mostra che abbiamo delle difficoltà a generalizzare dall'individuo al gruppo. Al gruppo nella sua interezza. Fondamentalmente, le informazioni contro stereotipiche, che quindi potrebbero disconfermare gli stereotipi, sono più rilevanti se riguardano un membro tipico dell'outgroup, se sono fornite da nostri in-group e in un contesto intergruppo. Fondamentalmente, quanto sono importanti le informazioni a disconferma degli stereotipi dipende da quanto noi consideriamo l'individuo che mette in atto, che è la fonte di queste informazioni, nel senso che mette in atto dei comportamenti magari contro stereotipici, è considerato tipico del suo gruppo sociale. Se noi pensiamo che una persona che fa parte di un gruppo stereotipato, su cui esistono, pregiudizi e che non si comporta di fatto come prevedono questi stereotipi, ma se noi consideriamo questa persona come un membro atipico del gruppo stereotipato, non arriveremo a generalizzare le conclusioni che abbiamo, a cui arriviamo nel contatto, osservandone il comportamento, all'intera categoria sociale. Inoltre, sappiamo che se delle informazioni contro stereotipiche riguardo a un certo gruppo sociale ci vengono fornite da dei nostri simili, da membri del nostro stesso gruppo sociale, queste avranno un maggior peso nel farci cambiare l'atteggiamento nei confronti del gruppo stereotipato. E è importante anche che però questi contatti positivi e queste informazioni vengano fornite in un contesto in cui è anche resa saliente però l'appartenenza del membro che mette in atto comportamenti contro stereotipici alla categoria sociale stereotipata. La decategorizzazione, il contatto a livello personale necessario per ridurre pregiudizio. Questa è una delle assunzioni di base dell'ipotesi del contatto. Abbiamo già visto come tra le condizioni per la modifica degli stereotipi attraverso il contatto c'è quella che ci siano delle interazioni a livello personale tra gli individui. Come mai avviene questo? Questo avviene perché i contatti a livello interpersonale indeboliscono la forza delle categorie. Un processo noto come decategorizzazione. Fondamentalmente si tratta di distruggere attraverso dei contatti, attraverso l'acquisizione di nuove informazioni, i legami che tengono insieme un'etichetta di categoria a un insieme di caratteristiche, di attributi tipicamente negativi se si tratta di stereotipi. Quindi se io ho contatti a livello interpersonale, piano piano vado a indebolire la mia struttura delle categorie nella mente e quindi posso ridurre gli stereotipi e migliorare, diminuire i pregiudizi.
Ci sono diverse strategie possibili per la decategorizzazione. Andiamo a considerare.

0: brevemente. Strategie di decategorizzazione. Categorie incrociate. La prima strategia che può essere utilizzata per ridurre i pregiudizi è di aggiungere una dimensione di classificazione che va nella direzione opposta a una dimensione di classificazione che riguarda la divisione in due gruppi contrapposti tra di loro. Ad esempio, per ridurre gli atteggiamenti negativi che un gruppo può avere, basandosi sulla religione nei confronti di un altro gruppo, ad esempio i pregiudizi che un cattolico potrebbe avere su un protestante o viceversa, se è possibile aggiungere delle nuove categorie che dividono e uniscono le categorie inizialmente separate. Se ad esempio io raggruppo parte dei protestanti e parte dei cattolici in una categoria attraverso una classificazione arbitraria, come quella basata una presunta risposta a un test, fatto soltanto per fornire un pretesto per riunire due gruppi, io ottengo una riduzione del pregiudizio. Viceversa, se più categorie dividono tra di loro due gruppi, diventa più difficile resistere e distruggere queste categorie, perché quando una categoria ha una divisione basata su una categoria, se ne aggiunge una coerente basata su un'altra categoria, entrambe le categorie hanno una maggiore forza. La seconda strategia di decategorizzazione è quella della formazione di categorie superordinate. Semplicemente è stato fatto vedere che se incoraggiare i membri di gruppi che sono divisi tra di loro, su cui magari ci sono delle relazioni non positive, incoraggiarli a pensarsi come un gruppo unico, magari assegnandogli proprio a un gruppo che li tiene insieme, può ridurre gli atteggiamenti negativi dei due gruppi l'uno nei confronti dell'altro. Infine, la formazione di sottotipi versus sottogruppi è un'ulteriore strategia che può essere utilizzata. Qua il concetto si basa sul tentativo, sull'incoraggiare le persone a andare al di là delle divisioni che sono basate sulla categoria e quindi a cercare di analizzare le persone che fanno parte, i membri che fanno parte di un gruppo su cui esistono degli stereotipi, nelle loro differenze tra di loro, quindi cercando di identificare dei sottogruppi all'interno di un gruppo sociale per cui esistono degli stereotipi e l'esistenza di questi sottogruppi permette una maggiore articolazione della categoria che riduce gli stereotipi. Viceversa, se io incoraggio le persone semplicemente a non basare delle classificazioni soltanto su appartenenza categoriale, gli elementi che possono essere contro stereotipici tendono a essere isolati e considerati come dei sottotipi, cosa che previene la possibilità di generalizzare le conclusioni che possiamo raggiungere su di loro all'intera categoria sociale. Il ruolo dei fattori affettivi. L'idea del contatto con l'outgroup può provocare ansia anticipatoria e condurre ad evitamento. Recenti ricerche hanno mostrato come alla base dei problemi che ci possono essere nell'efficacia del contatto c'è un problema legato all'ansia. Fondamentalmente sembra che pensare a un possibile contatto tra noi e i membri di un altro gruppo su cui esistono gli stereotipi negativi generi dentro di noi uno stato di ansia che è negativo e che ovviamente in primo luogo fa in modo che noi cerchiamo di evitare del tutto il contatto, cosa che ovviamente ne previene l'efficacia. Ma inoltre, l'ansia media l'effetto del contatto sugli atteggiamenti. È stato fatto infatti vedere che questo fattore emotivo che noi proviamo in anticipazione di un contatto con gruppi stereotipati effettivamente è in grado di modulare quanto può essere efficace un dato contatto sugli atteggiamenti che possediamo nei confronti del gruppo stereotipato. Contatto frequente e positivo riduce l'ansia e pregiudizi. Voci e Houston 2002. Un esperimento molto illuminante a questo riguardo fu fatto da Voci e Houston, che fecero valutare a dei lavoratori italiani i loro colleghi non extracomunitari che lavoravano insieme a loro in un ambiente di lavoro. Era stata misurata sia quanto frequente e positivo era il contatto, che quanto era il grado di ansia che le persone immaginavano di provare stando da soli in mezzo a un gruppo di extracomunitari. E è stato fatto vedere che effettivamente questo avere dei contatti frequenti e positivi innanzitutto fa in modo che l'ansia diventi minore. Le persone provano meno ansia e quindi di conseguenza tenderanno a avere maggiori contatti e alla fine a sviluppare dei pregiudizi minori, a ridurre i propri pregiudizi. È importante sottolineare come questo fenomeno sia amplificato dalla presenza dalla salienza della divisione in gruppi contrapposti. Se nelle domande veniva misurato, infatti, quanto loro erano consapevoli durante le loro interazioni delle differenze culturali tra loro e gli extracomunitari che lavoravano insieme a loro. E si era fatto vedere che quando c'era una maggiore consapevolezza di questa salienza categoriale, un contatto positivo portava effettivamente a una riduzione degli stereotipi e non solo a un miglioramento della percezione delle persone stesse con cui lavoravano, ma anche a un miglioramento della percezione dell'intera categoria degli extracomunitari. Quindi si portava a una generalizzazione delle conclusioni che le persone potevano trarre a livello individuale dalla natura e dall'esito dei contatti che avevano con gli outgroup e che venivano generalizzati e estesi all'intero gruppo sociale stigmatizzato. Spunti di riflessione. Quali sono, secondo Alport, le condizioni in cui il contatto favorisce la riduzione dei pregiudizi? Quali problemi rendono difficile il cambiamento degli stereotipi a dispetto di informazioni che li sconfessano? Quali sono le principali strategie di decategorizzazione? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Quale forma può assumere la discriminazione di un gruppo sociale? Cos'è lo stigma rispetto a un gruppo sociale e quali conseguenze può avere? A quali strategie possono ricorrere i membri di un gruppo stigmatizzato per salvaguardare la propria autostima? Cos'è la minaccia dello stereotipo? Cosa rende difficile spesso controllare gli stereotipi anche in chi non crede esplicitamente nella loro accuratezza? In base a quale assunzione è possibile pensare che sia possibile controllare gli stereotipi? Quali fattori moderano l'attivazione automatica degli stereotipi? Quali effetti indesiderati può avere tentare di sopprimere gli stereotipi e come mai questi effetti potrebbero emergere? Quali sono, secondo Alport, le condizioni in cui il contatto favorisce la riduzione dei pregiudizi? Quali problemi rendono difficile il cambiamento degli stereotipi a dispetto di informazioni che li sconfessano? Quali sono le principali strategie di decategorizzazione? Questa lezione è terminata, vi ringrazio della vostra attenzione e come al solito vi ricordo che potete trovare ulteriori materiali per approfondire gli argomenti trattati sul sito dell'Ateneo nelle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire

0: costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e

0: Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo un tema centrale di questo corso che riguarda la partecipazione procedimentale. Argomenti che tratteremo sono il principio di partecipazione procedimentale nei suoi aspetti più generali al fine di inquadrare questo argomento nell'ambito del corso, la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione nella fase istruttoria. Partiamo dunque dal primo argomento di questa lezione, il principio di partecipazione procedimentale. Accanto al principio di doverosità dell'azione amministrativa possiamo collocare il principio fondamentale del procedimento amministrativo che, come abbiamo appena detto, è appunto quello di partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative. Parliamo di un principio che, come vi dicevo prima, è centrale nell'ambito della materia oggetto di questo corso, perché costituisce diretta attuazione di una serie di principi costituzionali e derivanti appunto da tutto quello che abbiamo visto essere la disciplina, la normativa quadro dell'attività amministrativa. In particolare è funzionale all'attuazione del principio di imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di efficienza ed efficacia che a loro volta derivano dal principio di buon andamento di cui è l'articolo 97 della Costituzione e in più è attuazione anche del principio di democraticità. Principio di democraticità che, come ricorderete, rappresenta una delle grandi sfide che la Costituzione, l'introduzione, l'adozione della nostra Carta Costituzionale Repubblicana ha in qualche modo posto all'amministrazione e più in generale all'agire amministrativo, rispetto al quale proprio la partecipazione procedimentale rappresenta lo strumento principe attraverso cui realizzare quello che è il principio di democratizzazione dell'amministrazione. La partecipazione risponde innanzitutto a una finalità collaborativa, cioè funzionale alla migliore individuazione sia della situazione di fatto che dell'interesse pubblico concreto. Finalità collaborativa che riguarda la partecipazione tanto dei privati quanto delle amministrazioni. Ma assolve anche una finalità difensiva, in particolar modo con riferimento ai soggetti titolari di interessi legittimi di tipo oppositivo. Tale finalità è meno rilevante nei procedimenti generali per via delle loro caratteristiche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, mentre assume una rilevanza essenziale nell'ambito dei procedimenti puntuali volti all'emanazione dei provvedimenti di natura restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Il principio di partecipazione si traduce quindi nell'obbligo dell'amministrazione di dare a qualsiasi soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti l'occasione di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione a sé sfavorevole. E inoltre nel diritto al contraddittorio, che a sua volta è espressione di un canone di giustizia naturale. Come vedremo, questo tipo di implicazioni del principio di partecipazione procedimentale rispondono tanto, come abbiamo visto, a principi di natura costituzionale connessi anche al diverso inquadramento, diverso posizionamento dell'amministrazione nell'ambito del nostro sistema istituzionale alla luce dell'introduzione della Costituzione, ma anche a una serie di principi di natura sovranazionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma il diritto di ogni persona di essere ascoltata e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda. Veniamo quindi a quelle che sono le norme che
che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. Queste norme sono tutte contenute nel capo terzo della legge 241 del 90. Occorre tuttavia evidenziare come gli istituti di partecipazione non si applicano però ai procedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, nonché quelli tributari e relativi ai collaboratori di giustizia, così come espressamente indica l'articolo 13 della legge 241 del 90. Ora, la ragione alla base di questa differenziazione la possiamo cogliere alla luce delle finalità che abbiamo detto essere connesse alla partecipazione procedimentale. È evidente che nell'ambito dei procedimenti che hanno una natura generale o comunque che non attengono a un contenuto specifico connesso a un singolo soggetto destinatario, quelle esigenze di difesa e di garanzia vengono affievolite, mentre, come vedremo, le esigenze di collaborazione sotto altre forme vengono invece aggravate e rafforzate in relazione ai procedimenti generali, e quindi questo giustifica un trattamento della partecipazione specifica in relazione a certe particolari categorie di procedimenti, mentre sussiste, come abbiamo visto, un'esclusione generale in relazione agli istituti di partecipazione che in via generale disciplinano e sono applicabili ai procedimenti che hanno appunto un contenuto puntuale. Il principio di partecipazione procedimentale, per come disciplinato appunto dal capo terzo della legge 241 del 90, permea tutte le fasi del procedimento amministrativo. Innanzitutto la fase dell'iniziativa, laddove l'istituto principe, che è da un lato abilitante alla partecipazione e dall'altro rappresenta lo strumento in sé attraverso cui avviene la partecipazione nella fase di iniziativa, è appunto la comunicazione di avvio del procedimento.

Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, la partecipazione si traduce nella possibilità di presentare memorie e documenti, nell'accesso endoprocedimentale e nella stipula di accordi. E infine, nell'ambito della fase decisoria, dove la partecipazione si traduce innanzitutto nell'obbligo di motivare il provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria, nonché della possibilità di stipulare un accordo sostitutivo. Qui dobbiamo però fare una piccola precisazione, perché la fase istruttoria, in particolare la partecipazione nel corso della fase istruttoria, ha una rilevanza essenziale alla luce di quello che in precedenza abbiamo sottolineato più volte, cioè del nesso inscindibile che lega la fase istruttoria rispetto alla fase decisoria. Motivo per cui questo nesso inscindibile fa sì che la partecipazione nella fase istruttoria comporti una serie di implicazioni anche rispetto alla fase decisoria, non fosse altro per il fatto che, come vedremo, nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve dare atto di quella che è stata la partecipazione e quindi deve dare atto di aver valutato e tenuto in considerazione le osservazioni, i documenti presentati dal privato nella fase istruttoria. E quindi vedete, in questo sta ancora una volta un collegamento strettissimo che fa sì che la partecipazione in fase istruttoria in qualche modo vincoli anche la decisione e faccia in modo che anche la decisione venga in qualche modo influenzata dalla partecipazione nell'ambito della fase istruttoria. La disciplina sulla partecipazione, tuttavia, tenta di conciliare alcuni aspetti che talvolta possono risultare difficilmente conciliabili. Mi riferisco in particolare al principio di imparzialità, che ha come corollario quello di massima partecipazione possibile. Quindi, per essere imparziale, l'amministrazione deve favorire il più possibile la partecipazione. Tuttavia, favorire la partecipazione significa rallentare l'azione amministrativa e quindi coniugare l'imparzialità con il buon andamento e quindi con invece l'opposto principio di speditezza dell'azione amministrativa richiede la necessità per l'amministrazione di operare anche in questo caso un bilanciamento. Questo evidentemente si traduce in scelte concrete dell'amministrazione, ma anche a livello legislativo nell'ambito dell'adozione di una disciplina che in qualche modo prevede un equilibrio che il legislatore ha prestabilito e che si traduce in alcune regole molto molto concrete, molto precise, che adesso vedremo. Alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento: qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata innanzitutto dall'articolo 7 della legge 241 del 90. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questo istituto trovi applicazione generalizzata in relazione a tutti i procedimenti amministrativi. E in secondo luogo dobbiamo evidenziare come la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è strumentale a consentire il dialogo con l'amministrazione fin dal momento concreto di avvio del procedimento amministrativo. Quando abbiamo affrontato e delineato i contorni essenziali di quella situazione giuridica soggettiva, che è l'interesse legittimo, che rappresenta, diciamo, uno degli argomenti centrali di questo corso, non a caso abbiamo detto che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva importante in quanto è quella situazione giuridica che consente il dialogo, consente di instaurare il dialogo con un'amministrazione. Vedete adesso come tutto torna, perché proprio la comunicazione di avvio del procedimento è,

quello strumento che proprio in virtù e in funzione della tutela degli interessi legittimi consente di attivare quel dialogo con l'amministrazione che è contenuto essenziale dell'interesse legittimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione. I contenuti della comunicazione di avvio del procedimento sono puntualmente indicati dall'articolo 8 della legge 241 del 90. Vediamo quali sono. Innanzitutto viene indicata l'amministrazione competente, poi l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona del responsabile del procedimento, la data entro cui deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti e infine il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità per accedere al fascicolo relativo al procedimento. Nello stesso tempo, la comunicazione di avvio del procedimento indica anche e implica sempre più l'utilizzo e l'impiego di strumenti digitali, in particolare appunto con l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione, nelle modalità telematiche per l'accesso al fascicolo informatico e le modalità per l'esercizio delle facoltà di partecipazione in modalità telematica. Vedete quindi, anche qui come l'informatizzazione dell'attività amministrativa e la possibilità di utilizzare, di ricorrere agli strumenti telematici consenta sempre di più una maggiore partecipazione, almeno in linea teorica. Maggiore partecipazione che incentiva appunto la possibilità dei privati di collaborare nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo, che tuttavia ha come controaltare i rischi connessi a un rallentamento dell'azione amministrativa e quindi torniamo sempre a quel difficile bilanciamento tra imparzialità e buon andamento a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Nei procedimenti ad iniziativa di parte costituisce comunicazione di avvio del procedimento la ricevuta obbligatoriamente rilasciata dall'amministrazione al momento della presentazione dell'istanza, ma solo qualora essa contenga tutte le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 241 del 90. Vedete quindi come anche nell'ambito di quei procedimenti che iniziano su iniziativa di parte, qualcuno potrebbe dire che non ha alcun senso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, il legislatore ha previsto dei contenuti obbligatori che, affinché questa ricevuta possa essere ritenuta idonea ad assolvere la funzione della comunicazione di avvio del procedimento, deve necessariamente contenere quel tipo di informazioni, pena la necessità per l'amministrazione di notiziare in ogni caso il privato fornendo tutte le informazioni ulteriori previste dall'articolo 8. Vediamo quindi chi sono i destinatari, cioè le parti necessarie del procedimento amministrativo. Innanzitutto, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Questi sono evidentemente i soggetti che potrebbero essere o avvantaggiati dall'esercizio del potere o viceversa lesi dal provvedimento amministrativo. I soggetti tenuti per legge ad intervenire nel procedimento, pensate a tutte quelle amministrazioni che in quanto titolari di interessi pubblici suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente, sono chiamati, sono tenuti a partecipare al procedimento. E ancora, i soggetti diversi dai destinatari diretti del provvedimento, che possano però subire un pregiudizio dall'esercizio del potere, laddove però individuati oppure facilmente individuabili con ordinaria diligenza dall'amministrazione. Quindi accanto ai soggetti direttamente colpiti, investiti dall'esercizio del potere amministrativo,
e accanto alle amministrazioni, cioè i soggetti titolari di altri interessi pubblici che potrebbero

dovrebbero essere in qualche modo incisi dall'esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente, il legislatore prevede la necessità di far partecipare al procedimento anche soggetti che non subiscono effetti diretti dal provvedimento amministrativo, ma dando e rimettendo all'amministrazione il compito di doverli individuare. E ora qui l'amministrazione deve svolgere alcune valutazioni, alcune ricerche con l'ordinaria diligenza. Questo tuttavia non significa che l'amministrazione ha il compito ed è gravata da un onere di ricerca di tutti quelli che sono i potenziali destinatari dell'azione amministrativa, ma appunto quel contemperamento tra imparzialità e buon andamento fa sì che il legislatore stesso abbia previsto che quest'onere possa e debba essere assolto soltanto a condizione che questi potenziali indiretti destinatari dell'azione amministrativa siano individuati oppure comunque facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza. La notizia dell'avvio del procedimento è effettuata con la comunicazione personale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241 del 90, ma anche attraverso altre forme di pubblicità, purché siano idonee. Questo principalmente in caso di numero elevato di destinatari, laddove per esempio può essere consentita la pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito internet. Per fare un esempio concreto, un esempio classico, nel caso di procedimenti, dell'avvio di procedimenti espropriativi e in particolare quelli diretti alla dichiarazione di pubblica utilità, pensate per esempio in caso di realizzazione di un'infrastruttura autostradale, il numero dei soggetti direttamente interessati dal procedimento amministrativo potrebbe risultare molto elevato e in questo caso altre forme di pubblicità ulteriori rispetto alla comunicazione diretta possono essere e sono ammesse, come per esempio nel caso della pubblicazione su quotidiani nazionali o su Gazzetta Ufficiale o sui siti internet dell'amministrazione. Alcune eccezioni, tuttavia, sussistono nel caso di procedimenti generali ai quali non si applica alcun istituto di partecipazione. Questo l'abbiamo detto prima, abbiamo anche evidenziato quelle che sono le motivazioni di questa scelta, il che tuttavia non significa che non si applichi nessuno strumento di partecipazione, ma che non si applicano quelli previsti dal capo terzo della legge 241 del 90. E anche laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 241 del 90. Sempre in funzione del rispetto del principio e dell'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione ha comunque il potere di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, questo sempre nei limiti di un principio di proporzionalità, cioè l'adozione di un provvedimento cautelare addirittura prima dell'avvio e della comunicazione di avvio del procedimento può essere consentito, ma evidentemente con tutta una serie di cautele proprio al fine di rispettare il principio di legalità. Vediamo quindi cosa succede in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto evidenziare come la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Questo lo dice espressamente il comma 4 dell'articolo 8 della legge 241 del 90 e evidentemente risponde a una finalità ben precisa, anche in questo caso di contemperamento tra imparzialità e speditezza dell'azione amministrativa, cioè tra garanzia e speditezza, ed evidentemente consente quindi di

azionare quell'interesse legittimo alla partecipazione procedimentale, di cui la partecipazione procedimentale è espressione soltanto laddove si è i diretti destinatari o comunque si aveva diritto a partecipare al procedimento. E quindi evidentemente questo vale soltanto per i cosiddetti partecipanti necessari al procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo non è tuttavia annullabile, in caso appunto di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, se il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti con effetti lesivi, in virtù del principio di strumentalità delle forme o di raggiungimento dello scopo. Anche qui l'esigenza di contemperamento fa sì che il destinatario della comunicazione di avvio che non abbia ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento a suo carico non possa invocare la violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 90 laddove sia comunque venuto a conoscenza e quindi si dimostri che in ogni caso questo soggetto aveva la possibilità di essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e nonostante questo non l'abbia fatto. E ancora quando la partecipazione non è ritenuta utile al procedimento, per esempio nel caso di attività vincolata. Questo è un elemento su cui dobbiamo soffermarci un secondo, perché dà un po' il senso della correlazione tra il ruolo della partecipazione procedimentale rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Ed evidentemente c'è un rapporto diretto, quasi come se fosse una fisarmonica, tra partecipazione procedimentale e ampiezza della discrezionalità rimessa all'amministrazione. Più è riconosciuta discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere, più la partecipazione è funzionale appunto a contribuire al miglior esercizio di quella discrezionalità. Di conseguenza minore è la discrezionalità e quindi più l'attività amministrativa risulta vincolata, più la partecipazione risulta di fatto depotenziata, nel senso che essendo previsti tutti i presupposti o la maggior parte dei presupposti direttamente dal legislatore, in virtù del principio di legalità, la partecipazione evidentemente non assolve più quel ruolo collaborativo che invece è tipico della partecipazione nell'ambito delle attività discrezionali, ma assume viceversa più una natura difensiva di garanzia e quindi da questo punto di vista discendono tutta una serie di conseguenze, come vedremo, anche rispetto al regime di impugnabilità sotto questo profilo. Il provvedimento infatti non è comunque annullabile se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Così l'articolo 21 octies, comma 2 della legge 241 del 90, riformato più volte, ha sancito e tradotto questo principio e questa considerazione in una disposizione molto puntuale che sottolinea appunto come l'amministrazione abbia comunque la possibilità di riportare nell'alveo della legittimità amministrativa il provvedimento adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento laddove si è in grado di dimostrare che la violazione di un obbligo che era funzionale a garantire una partecipazione al procedimento tuttavia non avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa, verosimilmente perché per esempio i presupposti della decisione erano già puntualmente indicati nella legge e quindi la partecipazione non avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per giungere a una valutazione diversa. Spunti di riflessione in relazione a questo secondo argomento: che funzioni assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Passiamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, la partecipazione nella fase istruttoria. Il principio di partecipazione, l'abbiamo detto, permea fortemente la fase istruttoria del procedimento

e, come abbiamo già sottolineato, ha degli inflessi molto rilevanti anche rispetto alla fase decisoria, proprio in virtù dello stretto legame che sussiste tra queste due fasi. Innanzitutto, i partecipanti necessari partecipano alla fase istruttoria in quanto venuti a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo per effetto del ricevimento della comunicazione di avvio, ma nella fase istruttoria possono partecipare anche i cosiddetti partecipanti eventuali, cioè altri soggetti che entrano volontariamente nella fase istruttoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge 241 del 1990. Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto che sia titolare di interessi pubblici, privati o collettivi, purché siano interessi giuridicamente rilevanti e non interessi di mero fatto. Inoltre, questi soggetti, titolari di questi interessi giuridicamente rilevanti, devono essere soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, cioè devono essere soggetti che potrebbero, in linea teorica, subire un potenziale danno dall'azione amministrativa. Innanzitutto, i soggetti pubblici hanno sempre il potere, dovere di intervenire nel procedimento amministrativo che coinvolge i loro interessi. Questo indipendentemente dal loro essere destinatari della comunicazione di avvio e a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato. Ricorderete, abbiamo detto poco fa, che la comunicazione di avvio del procedimento deve in qualche modo permettere anche alle amministrazioni interessate di partecipare al procedimento, tant'è che le amministrazioni titolari di un interesse potenzialmente confliggente devono essere notiziate. Tuttavia, anche quando il responsabile del procedimento non abbia comunicato a queste amministrazioni l'avvio del procedimento, le amministrazioni che si ritengano comunque potenzialmente coinvolte possono e anzi devono intervenire proprio a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato, quindi indipendentemente dal fatto di aver o meno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. Accanto ai soggetti pubblici, anche i portatori di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio possono evidentemente partecipare alla fase istruttoria, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto o meno la comunicazione di avvio del procedimento. Questi sono i soggetti titolari di interessi legittimi o positivi, non destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e che non sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. E infine i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o in comitati. Tuttavia, deve sussistere un interesse proprio di un gruppo e non di una pluralità indifferenziata e indistinta di soggetti e deve comunque esistere un centro organizzativo di riferimento dotato di idoneo grado di rappresentatività aventi finalità istituzionali connesse all'oggetto del procedimento. È il caso, per esempio, delle associazioni di tutela ambientale che possono partecipare a procedimenti, per esempio aventi ad oggetto l'approvazione di un progetto connesso alla realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe avere un impatto ambientale rispetto al quale questi soggetti, purché dotati appunto di rappresentatività, possono in qualche modo entrare a far parte dell'istruttoria del procedimento esercitando le facoltà che adesso vedremo. L'intervento è comunque sempre ammesso fino all'adozione del provvedimento finale. Tuttavia, sempre in virtù di un principio di economia dell'azione amministrativa e di buon andamento, è possibile giustificare il mancato esame degli interventi giunti a ridosso della decisione. Tuttavia, nello stesso tempo, in virtù del principio del giusto procedimento, i soggetti che abbiano

abbiano presentato delle documentazioni o delle memorie e che nello stesso tempo non siano stati ammessi a partecipare al procedimento semplicemente perché a ridosso dell'adozione della decisione, possono invocare l'illegittimità per violazione dei principi sulla partecipazione, che spetterà poi al giudice in sede di sindacato giurisdizionale eventualmente valutare. La partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi generali o pianificatori, che quindi sono quelli che, come dicevamo, non sono soggetti al capo terzo della legge 241 del 90, è di natura rafforzata, sebbene persegua, come vedremo, una finalità in parte diversa e più spostata sul profilo collaborativo rispetto alla partecipazione che invece abbiamo visto fino adesso. È il caso, per esempio, della partecipazione nell'ambito dei procedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, laddove la partecipazione assolve una funzione di legittimazione dell'attività e quindi è una forma, in qualche modo, di legalità procedimentale. Tornando invece alla partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dalla legge 241 del 90, questa si manifesta mediante l'esercizio delle facoltà specificatamente previste dagli articoli 10 e dagli articoli 11. Innanzitutto si traduce nella possibilità di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nella presa visione degli atti del procedimento, salvo alcune limitazioni normativamente previste, nella possibilità di stipulare accordi procedimentali oppure sostitutivi con l'amministrazione. La partecipazione nella fase istruttoria è tuttavia solo di tipo documentale e mai di tipo orale. La facoltà di essere ascoltati è infatti riconosciuta in relazione solo a specifiche tipologie di procedimenti che si svolgono con modalità di partecipazione di tipo quasi giudiziale, come nel caso dei procedimenti davanti all'ANAC, alla GCM, alla LERA, eccetera, eccetera. Vedete quindi come le modalità di partecipazione consentono la possibilità di presentare memorie, presentare documenti, possibilità di stipulare accordi, ma si traducono in facoltà che hanno un impatto meramente documentale. Non c'è una interlocuzione diretta di tipo orale tra il privato e l'amministrazione o tra amministrazioni, salvo alcune particolari categorie di procedimenti dove questo è specificatamente previsto. Altro istituto di partecipazione è poi quello previsto dall'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo è previsto nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione dell'atto di diniego. In questi casi, infatti, l'amministrazione è obbligata a comunicare al destinatario i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. Si tratta di un istituto che è teso a instaurare un contraddittorio rafforzato tra l'amministrazione e i destinatari del provvedimento finale, secondo una finalità che è sia difensiva che collaborativa e che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, il privato può presentare per iscritto osservazioni e documenti. Ora, vedete come la partecipazione si esplica nella fase pienamente istruttoria attraverso la presentazione di memorie o documenti, ma in relazione ai procedimenti di iniziativa privata con quest'ulteriore elemento di garanzia e collaborazione che è rappresentato dal preavviso di rigetto, laddove il legislatore ha puntato a instaurare un ulteriore contraddittorio proprio al fine di permettere prima e in chiave anche deflattiva rispetto all'eventuale impugnazione del provvedimento, la possibilità di interloquire, quindi di apportare un ulteriore apporto partecipativo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo, appunto presentando
altresì memorie e ulteriori documenti idonei a permettere all'amministrazione di rivedere la propria posizione che viene, grazie a questo istituto, anticipata al privato prima dell'adozione della decisione finale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, tuttavia, non è sottoposta al medesimo regime della comunicazione di avvio del procedimento.

2, e in generale quel principio di dequotazione dei vizi procedimentali che appunto rappresentano una delle grandi novità dell'articolo 21 octies, 2. È un istituto che mira al rafforzamento della garanzia del contraddittorio. E infatti, nuove motivazioni di diniego possono essere adottate dall'amministrazione solo se conseguenti a nuove osservazioni. E in più, sussiste un divieto per l'amministrazione di reiterare il provvedimento negativo adducendo per la prima volta motivi ostativi che però già emergevano dall'istruttoria del provvedimento viziato. Vedete quindi come non solo è uno strumento che garantisce il contraddittorio, ma grazie a queste regole specifiche si evita un atteggiamento opportunistico e ostruzionistico da parte dell'amministrazione, che non può quindi adottare un provvedimento ulteriormente negativo sulla base di elementi che già in qualche modo emergevano dall'istruttoria e che in precedenza non erano stati valorizzati. Altro strumento di partecipazione è poi la facoltà di stipulare accordi con l'amministrazione, prevista dall'articolo 11 della legge 241 del 90. Si tratta di una innovazione importante introdotta con le varie riforme che hanno in qualche modo cambiato il volto della legge 241 del 90 e che permette nella fase istruttoria di partecipare al procedimento anche concludendo degli accordi, quindi ricorrendo a fattispecie di natura negoziale che come tale fino all'introduzione dell'articolo 11 della legge 241 del 90 non rappresentavano una modalità tipica di conclusione del provvedimento, del procedimento amministrativo e neanche di svolgimento dell'istruttoria. Dobbiamo distinguere in particolare gli accordi integrativi, che hanno lo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo. Tutti questi accordi quindi sono funzionali all'adozione della decisione finale in forma sempre provvedimentale, ma l'accordo ha ad oggetto il contenuto del provvedimento amministrativo, cioè della decisione amministrativa. E in ogni caso, quindi, come tale non eliminano la necessità del provvedimento, che dovrà tuttavia comunque recepire quanto disposto nell'accordo stesso. Viceversa, gli accordi sostitutivi hanno il diverso scopo di sostituire il provvedimento stesso e sono quindi una possibile modalità di conclusione del procedimento amministrativo. Gli accordi integrativi o sostitutivi rappresentano quindi moduli convenzionali, come ci dice la Corte Costituzionale, di esercizio del potere amministrativo, che quindi ampliano lo strumentario che il legislatore offre alla nostra amministrazione, che sono comunque soggetti al principio di legalità e indirizzo, cioè sottoposti al vincolo di scopo, laddove gli accordi sono conclusi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, oltre che senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sono quindi stipulati all'esito o in forza, alla luce delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti, sono sottoposti alla forma scritta pena nullità, salvo che la legge non disponga diversamente, e ad essi trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, a condizione che questi risultino compatibili con l'accordo e in assenza di un'apposita disciplina pubblicistica. Si è posto quindi innanzitutto il problema dell'individuazione del regime giuridico di questi accordi, che come abbiamo visto si inseriscono nell'ambito della dinamica procedimentale, quindi di esercizio del potere amministrativo, ma mantenendo comunque la loro classica struttura negoziale, appunto parliamo di accordi. Tuttavia parliamo di accordi che, proprio in quanto inseriti nell'ambito del modulo pubblicistico di esercizio del potere, rispondono

principi del diritto comune solo nei limiti di quanto compatibili con la dinamica pubblicistica e comunque sempre nei limiti di quanto invece previsto da un'eventuale disciplina pubblicistica derogatoria rispetto ai principi di diritto comune. Disciplina pubblicistica che evidentemente è prevista e contenuta dallo stesso articolo 11, in particolare dai commi 2, 3 e 4 della legge 241 del 90. Innanzitutto, la stipula di questi accordi deve essere sempre preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto dell'accordo non può inoltre discostarsi da quello del provvedimento sostituito e qui, in virtù anche dell'applicazione, della traduzione rispetto alla fattispecie negoziale, di quello che è il classico principio di tipicità del provvedimento amministrativo, che in qualche modo, vedete, trova una sua, derivazione anche rispetto agli accordi. Inoltre, gli accordi devono essere motivati e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento che intendono sostituire. Inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, particolare rilevanza ha la disciplina del recesso prevista dall'articolo 11,4 della legge 241 del 90. Ora, come sapete, il recesso è previsto anche nell'ambito dei contratti, cioè nell'ambito delle fattispecie negoziali. Tuttavia, la disciplina del recesso dagli accordi amministrativi è derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 1372 del Codice Civile. Sussiste infatti un potere di recesso unilaterale dell'amministrazione in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Potere di recesso che ha delle assonanze con la revoca e quindi con un provvedimento in autotutela dell'amministrazione prevista espressamente nell'ambito del regime giuridico del provvedimento amministrativo, sempre laddove sussistano sopravvenuti di motivi di interesse pubblico che giustifichino appunto la revoca del provvedimento. Tuttavia, sempre a condizione di riconoscere un indennizzo in capo al soggetto destinatario di un provvedimento o di un accordo perfettamente legittimo, ma tuttavia in contrasto con sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Altra fattispecie di accordi sono i cosiddetti accordi orizzontali, cioè quelli tra amministrazione, che sono evidentemente diversi rispetto a quelli conclusi tra amministrazioni e privati nell'esercizio delle facoltà di partecipazione. Questi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 241 del 90. Si tratta di fattispecie consensuali attraverso le quali le amministrazioni coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. A questi accordi si applica solo in parte la disciplina dell'articolo 11 della legge 241 del 90 e in particolare viene escluso il comma 4, cioè quello che disciplina il recesso dagli accordi, che evidentemente non trova applicazione nell'ambito degli accordi orizzontali. Spunti di riflessione. Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? Ripiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Che funzione assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? In questa lezione abbiamo affrontato il tema centrale della partecipazione procedimentale.
Vi ricordo, come di consueto, che ulteriori materiali e ulteriori approfondimenti sono

sono disponibili sulle pagine web di questo corso che vi invito a consultare. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione si parlerà di introduzione alla pianificazione e al controllo. Questa è una lezione che non entrerà molto nel dettaglio perché fa parte di una prima serie di lezioni che andranno poi a definire tutte le varie pianificazioni. Andiamo a vedere gli argomenti principali. Pianificazione della traiettoria, classificazione della traiettoria e infine la traiettoria in uno spazio cartesiano. La parte di controllo è leggermente trascurata, ci andiamo a focalizzare sulla traiettoria. Innanzitutto andando a definire che cos'è una traiettoria, perché si programma una traiettoria e a che serve la traiettoria nel campo della robotica industriale. Ovviamente la traiettoria è il movimento che l'end effector o il robot effettua per un determinato compito, per un determinato task. Entriamo nel dettaglio con la prossima slide. Parliamo di pianificazione della traiettoria. Andiamo a vedere come si pianifica la traiettoria. Abbiamo l'interfaccia del pianificatore di traiettoria. Il pianificatore di traiettoria è questo blocco qui, anche un blocco principale, per questo differenziato in un altro colore. Un altro blocco importante è anche il pianificatore di compito. Il pianificatore di compito che cosa fa? Prende l'end effector e vede dove si posiziona, quindi da un punto A a un punto B. Si comandano tutti i giunti per l'attuazione del movimento, quindi il pianificatore di compito pianifica quello che è il compito. Invece il pianificatore di traiettoria stabilisce tutto il movimento da eseguire dal punto A al punto B, quindi che ha bisogno sia di sensori interni che di sensori esterni. Tutta questa pianificazione alla fine viene inviata al controllo. Il controllo è quel blocco specifico direttamente interconnesso al robot che applica il movimento. Quindi il controllo è la parte finale, che poi la parte finale è l'interfaccia robot che va direttamente sull'ambiente, che attuerà. Quindi il pianificatore di movimento e il pianificatore di, scusatemi, di compito e il pianificatore di traiettoria sono quelli che vanno a studiare, ad analizzare attraverso input esterni e input interni del robot. Per questo si hanno sensori interni e esterni, quindi sensori propriocettivi e esterocettivi, che vanno a fare un'analisi preliminare. L'analisi è fatta all'interno del robot e questo tipo di analisi è fatta a livello software, quindi il robot è dotato di un'unità calcolatrice che si occuperà di pianificare tutta la traiettoria che dovrà fare l'end effector, quindi dotata di un minimo di logica computazionale fino alle emergenti tecniche di intelligenza artificiale che si andranno a identificare nella descrizione del movimento e nella previsione del movimento. Ovviamente, se bisogna pianificare un tipo di movimento, bisogna capire quali sono i punti e lo spazio in cui il robot può agire, e questi punti sono dati anche da quelli che sono i vincoli del robot, ovvero dai giunti del robot. Quindi come input abbiamo una sequenza di pose e configurazioni con scambio di forze e contatto. Vi faccio presente che per posa si intende posizione più orientamento. Poi come output abbiamo un profilo di valori continui o discreti per il controllo del robot. Quindi il pianificatore di traiettoria prende questo input, elabora questo input e creerà un output, quindi va a pianificare una traiettoria. La pianificazione della traiettoria è qualcosa di astratto, cioè non è che il robot in quel momento sta eseguendo il computo, il task di movimento, ma lo sta pianificando, quindi è
A monte è la fase di astrazione per la quale viene calcolato la migliore traiettoria che il robot dovrà fare o una parte del robot stesso dovrà fare, quindi l'end effector o una parte intermedia. Andiamo a vedere la definizione di traiettoria, sempre una procedura standard, quindi si vanno a definire i punti di posa cartesiane utilizzando un teach box. Il teach box l'abbiamo visto nella prima lezione, è un device, è anche il teach pendant che prende punto punto, viene programmato punto punto la posa, quindi orientamento e posizione di un punto di coordinate tridimensionali, quindi lungo l'asse x, y e z. Programmare una velocità tra questi punti come un 0-100 di un valore massimo del sistema. E infine, interpolazione lineare nello spazio articolare tra i punti campionati della costruzione della traiettoria. Quindi quello che si va a fare, si vanno a definire le velocità, si vanno a definire tutti quei parametri preliminari che poi verranno inviati al controllore, il quale attuerà, quindi andrà a eseguire. Andiamo a definire delle caratteristiche aggiuntive. Quindi pianificare un percorso circolare attraverso tre punti, definire dei criteri di stop e l'overfly. L'overfly, come si vede questa immagine, è il passare vicino a questi punti. Quindi abbiamo i punti A, B, C e D e la traiettoria invece è definita da questa curvilinea rossa. Quindi per overfly si intende passare vicino a quel punto. E queste sono quelle caratteristiche aggiuntive che servono al pianificatore di traiettoria a definire com'è una traiettoria. Ci devono essere anche dei criteri di fermo, cioè nel senso se il robot ha pianificato una traiettoria e non ha incluso un oggetto, quindi si trova un oggetto non visibile al robot, troverà una forza, quindi si eserciterà una forza contrastante sull'end effector che il robot a quel punto o dovrà vincere, quindi dovrà aumentare la sua rigidità, quindi la sua stiffness, oppure dovrà adattarsi, quindi dovrà aumentare quella che è la sua compliance o la sua cedevolezza. Vediamo alcuni task di traiettoria. Quindi la traiettoria è data da due componenti, il percorso geometrico e la legge temporale. Quindi vediamo che questo è tutto il robot, questa parte è l'end effector, il robot deve muovere l'end effector dal punto

A al punto B, quindi si crea un percorso. Questo percorso avrà dei parametri, quindi delle pose, quindi sarà formato da un vettore di posa formato da tre elementi lungo x, y e z. Quindi questi parametri sono dei parametri geometrici, quindi sono dei vincoli geometrici. Questi vincoli geometrici, ovviamente trattandosi di un movimento, quindi di una velocità metri al secondo, dovrà avere una parte sia spaziale, quindi questi parametri geometrici, che vanno a descrivere appunto dove si trova nello spazio Land Factor, oppure che è correlato fortemente con una legge temporale. Quindi, come vediamo, il parametro S è correlato a quello che è il tempo. Quindi, i due fattori principali che vanno a definire la traiettoria è lo spazio, quindi dove si posiziona punto punto, e il tempo, quanto ci impiega a passare da un punto A a un punto B, che poi va a definire quello che è l'intervallo di campionamento. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria, quindi una sequenza di punti delle pose nei nodi dello spazio cartesiano, e si ha un'interpolazione nello spazio cartesiano. Cominciamo a trovare la parola spazio cartesiano. Esistono due tipi di spazi in questo caso, lo vedremo nel prossimo punto. Definire la posizione e l'orientamento nel percorso geometrico cartesiano, e quindi la PDS è parametrico, quindi stiamo parlando sempre dello spazio, e quindi il campionamento del percorso, e a questo punto l'applicazione della cinematica inversa per trovare quella che è la posa e orientamento punto per punto, e alla fine si ottiene quella che è la sequenza di nodi nello spazio disgiunti, e avviene quella che è l'interpolazione dei giunti. Quindi abbiamo due spazi, uno spazio cartesiano e uno spazio dei giunti. Poi andiamo a vedere meglio qua la differenza tra i due. E infine si trova quello che è lo spazio dei giunti nel percorso geometrico, stavolta definito da Q uguale a Q di lambda. Sia lambda che S vanno a identificare due domini simili tra di loro. Quindi già vi anticipo che ci sono due domini: il dominio cartesiano, ben conosciuto, e il dominio dei giunti. Il dominio cartesiano ha dei parametri vincolati allo spazio, quindi a S. Anche il dominio dei giunti ha dei parametri vincolati allo spazio, però è speculare al dominio cartesiano. Quindi viene definito con lambda, ma sia il parametro S che il parametro lambda sono entrambi dipendenti dalla variabile t, quindi sono sempre dipendenti da una legge temporale. Andiamo a vedere ulteriori problemi, bisogna quindi evitare gli ostacoli. Considerare il carico computazionale sia online che offline. E la sequenza dei nodi nello spazio disgiunti è più denso della sequenza delle pose. Ovviamente questi sono dei problemi da considerare, e adesso andremo a definire meglio quello che è lo spazio disgiunti rispetto allo spazio cartesiano. Lo vediamo nella prossima slide. Allora, abbiamo sulla nostra sinistra lo spazio cartesiano. Come vedete, Land Factor si muoverà lungo questa traiettoria, passando dal punto A, poi al punto B e infine al punto C, e dal C si torna al punto A. Quindi questo è spazio cartesiano, cioè nel senso le posizioni, l'orientamento del Land Factor che vengono campionata volta per volta secondo una legge, secondo i parametri PDS. I giunti in questo caso sono, per questa tipologia di robot, questo schema è il giunto finale, il giunto intermedio e il giunto iniziale. Come potete vedere, in base al tempo, quindi nel punto A, B e C, ogni giunto ha il suo valore, quindi ha la sua quota, ha la sua dimensione, e ogni giunto quindi è definito
da una variabile o da un vettore che identifica la posizione. Quello che potete notare è che nello spazio cartesiano abbiamo solamente un vettore tridimensionale, in questo caso un vettore tridimensionale lungo x, y, z. Qui invece incominciamo ad avere quella che è una matrice, una tupla, che oltre a tener conto delle posizioni tridimensionali dello spazio, deve tener conto del tipo di giunto, cioè di quale giunto si sta facendo riferimento. Ovviamente ogni giunto va a determinare un vincolo del braccio robotico e quello che si vede anche qui è che ovviamente lo spazio dei giunti è molto più denso perché si sta rappresentando non solamente un giunto, non solamente una parte del robot, ma un insieme di parti che vincolano il robot e lo vanno a formare tra i vari segmenti o corpi rigidi. A questo punto vi faccio delle domande di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Passiamo al prossimo argomento, che è la classificazione di traiettoria. A questo punto delle slide andiamo a definire quella che è la classificazione della traiettoria. Le traiettorie sono di diversa forma e di diversa tipologia. Non esiste un'unica traiettoria, ma per raggiungere un punto A, un punto B o i vari punti possono formarsi diverse traiettorie. Vediamo quali sono le leggi o quali sono le equazioni che vanno a definire queste traiettorie. Quindi abbiamo una definizione dello spazio che può essere o cartesiano o dei giunti. Abbiamo il tipo di movimento che può essere punto-punto, d'ora in poi lo chiameremo peer-to-peer. Oppure multipoint, in quel caso parliamo di spazi di nodi. Poi abbiamo il percorso geometrico, che può avere una forma rettilinea, polinomiale, esponenziale. Le equazioni che descrivono questo movimento o questo percorso geometrico sono di questa tipologia. Poi andiamo nel dettaglio a vedere, essenzialmente se ne utilizzano due. Ma in queste lezioni non entreremo nello specifico, ma parleremo piuttosto della loro versione semplificata, quando ci sono delle condizioni a contorno che vengono rispettate oppure vengono utilizzate per la loro semplificazione. La legge temporale, che può essere una legge bang bang in accelerazione, trapezoidale in velocità. Che cosa si intende per bang bang? Il valore bang bang significa che ottiene un valore, passa dal valore minimo al valore massimo senza passare per valori intermedi. Quindi, l'esempio di un'accelerazione da 0 a 100, quanto impiega un'automobile ad arrivare da 0 a 100? Quindi lì si tratta di un valore che comprende gli estremi. L'estremo minimo e l'estremo massimo. L'estremo minimo può avere anche un offset o un bias, quindi non è detto che sia per forza un valore neutro pari a zero, ma può essere un valore negativo o positivo o con un piccolo delta. Poi l'indipendenza delle coordinate, quindi il movimento di tutti i punti o di un singolo punto che si muovono in maniera indipendente. In questo caso, bisogna andare a vedere se i giunti si muovono conseguentemente tutti insieme, quindi in quel caso è il classico caso in cui si va a descrivere il movimento di tutto il robot, per il quale tutti i punti si muovono coordinati verso un'altra posizione. Oppure i giunti si muovono in maniera completamente indipendente, quindi il primo giunto rispetto al terzo, rispetto al secondo, ha un orientamento, una posa completamente differente. Il percorso, che dopo aver scelto un percorso, la definizione di traiettoria è completa dalla scelta della legge temporale. Quindi abbiamo dalla parte cartesiana, quindi nello spazio cartesiano andiamo a definire il parametro S che è legato temporalmente e poi abbiamo lo spazio dei giunti. Lo spazio dei giunti invece avrà il parametro Q definito, scusate, la funzione Q definito dal parametro lambda che anch'esso è dipendente da T. Ovviamente per variabile T si intende la variabile temporale e come abbiamo visto anche nelle immagini precedenti,
essendo Q molto più densa di P, quindi lo spazio dei giunti molto più denso, Q avrà un valore che non si ferma a una dimensione, ma avrà più dimensioni, quindi avrà la forma di una matrice, perché oltre ad identificare i tre punti X, Y, Z, deve andare a identificare quello che è il giunto corrispettivo. Vediamo la legge temporale, è scelta in base a specifici compiti, che può essere stop in un punto o muoversi a velocità costante. Quindi può includere criteri di ottimalità, minimo trasferimento o la minima energia. Infine, i vincoli sono imposti dalle capacità dell'attuatore o del compito, quindi massima velocità, massima torsione, massima accelerazione o massimo carico. Ovviamente i vincoli dipendono sempre dalla tipologia di compito, non è detto che un vincolo sia una restrizione, anzi un vincolo spesso aiuta a definire e a classificare il tipo di traiettoria. È il vincolo che impone determinate condizioni a contorno, la quale devono essere de specificate e determinate delle leggi orarie. Vediamo la pianificazione di traiettoria tra piani cartesiani e giunti, quindi consente una visualizzazione più diretta del percorso e non ha bisogno di una inversione cinematica in lineare. Cosa si intende questo? Nel caso in cui bisogna pianificare la traiettoria nello spazio dei giunti o nello spazio delle pose, nello spazio cartesiano, scusatemi, lo studio è molto più semplice, bisogna considerare solo due aspetti e non si entra troppo nello specifico e anche le equazioni della cinematica si vanno a semplificare. Vediamo la traiettoria, quindi abbiamo un tempo e lo spazio. Il tempo nello spazio dei giunti è definito attraverso lambda, quindi abbiamo che lambda è la variabile che correla lo spazio con il tempo. Poi è sufficiente per lavorare in base ai componenti. Quindi abbiamo il vettore QD, quello che sono andato a definire prima, che QD è un vettore all'interno di un altro vettore, quindi c'è cioè un elemento, scusate, all'interno del vettore Q che va a identificare quel determinato giunto. Quindi se si tratta del secondo giunto, sarà pari a 2. Poi abbiamo una definizione implicita della traiettoria, risolvendo un problema con specifiche condizioni a contorno in una data classe di funzione. Quindi a questo punto si hanno già una definizione di traiettoria, perché il giunto stesso, ogni punto dello spazio del giunto o dei giunti definiscono quella che è la traiettoria globale e complessiva di tutto il robot. Poi dipende anche il movimento, perché il robot può essere fisso, quindi non mobile, ma deve muovere l'end effector. Quindi già conoscendo la posizione dei giunti si vanno a conoscere, si può intuire implicitamente quale sarà il movimento effettivo di tutto il braccio robotico e dei giunti, che vanno a creare delle condizioni a contorno, dei vincoli. Questi vincoli vanno a definire dei parametri che vanno a semplificare alcune equazioni. Le equazioni che descrivono il movimento sono equazioni differenziali, dove la variabile differenziale è la variabile temporale. Perfetto, quindi si impongono queste condizioni. L'interpolazione, quindi il passaggio attraverso tutti i punti, la velocità che può essere intermedia, che può essere finale o iniziale, e l'accelerazione che può essere o finale o iniziale. E la continuità del tempo dello spazio per effettuare le derivate. Queste sono delle condizioni necessarie e minime per poter poi applicare tutte le equazioni che vanno a descrivere il moto. Essendo delle equazioni differenziali, devono avere il principio di linearità, quindi devono essere derivabili e
integrabili in ogni punto, non devono avere i punti di discontinuità. Nelle condizioni di un polinomio cubico ci sono quattro condizioni. Q0 è uguale a Qin, Qt è uguale a Qfin, la derivata di Q0 è uguale alla velocità iniziale, la derivata del punto T, quindi del punto finale, è uguale alla velocità finale. Ovviamente Q0 è la posa iniziale, Qt è il periodo, la posa finale. La derivata di 0 di una posa si ha la velocità, quindi facendo la derivata temporale di un punto si ottiene la velocità. Derivando 2 volte un punto si ottiene l'accelerazione. La classica equazione che va a descrivere un cubo, quindi, è data da la posa nell'istante iniziale dove si trova più la variazione della posa stessa. Quindi questo è un polinomio cubico dove t è la variabile tau temporale, quindi abbiamo tau alla terza, tau alla seconda e tau alla prima, tau alla 0 è pari a 1, quindi non è stato incluso. E poi abbiamo i parametri o i termini a, b, a e c. Quindi è una classica rappresentazione di un polinomio cubico. E questa è una rappresentazione semplificata perché va a descrivere un'equazione differenziale del terzo tipo. E quindi questa equazione differenziale del terzo tipo, del secondo tipo, trattandosi poi di posizioni, è del primo tipo. Quindi un'equazione differenziale del primo tipo, si utilizzeranno dei polinomi che vanno a ricostruire questa equazione. Non entro nello specifico della componente matematica, però per descrivere quelle che sono pose e orientamento nell'ambito della robotica, quindi nell'ambito dei bracci robotici, si vanno a utilizzare polinomi cubici o polinomi quintupli. Non andiamo a vedere i polinomi quintupli, saranno visti in altra lezione. Adesso andiamo a vedere semplicemente un polinomio cubico oppure la forma semplificata del polinomio cubico andando a prendere quelle quattro condizioni iniziali. Come abbiamo detto, per polinomi più alti, una classe soluzione adatta a soddisfare le condizioni a contorno di simmetria che impongono valori numeri a derivate di ordine superiori sono l'interpolazione di polinomi è sempre di ordine disparo e i coefficienti che sono normalizzati doppiamente, quindi 2 volte, del polinomio sono sempre dei valori interi con segno alterno. Quindi parlando di coefficienti si intendono quei valori che sono andato a definire nella slide precedente, corrispondono a A, B, C. Tendenzialmente quei valori assumono un valore o positivo o negativo. E l'altra condizione che si deve imporre è che il polinomio deve essere sempre di grado, scusatemi, deve essere sempre disparo, quindi il segno è dispari. In altri casi, quindi nel caso in cui ci sono polinomi con maggiori numeri, non sono consigliati. Ovviamente aumentare il grado del polinomio rende difficoltoso lo studio, ma aumentare il grado del polinomio si va a incorrere in un problema di overfitting, oppure di sovrastimatura della traiettoria, ovvero si va a campionare punto per punto senza andare a considerare l'errore di quel movimento. E quindi una traiettoria troppo precisa che nella riproduzione della stessa ci potrebbero essere delle variazioni non vengono considerate, quindi si devono fare dei controlli per poi riaggiustare. Quindi quello che si conviene fare è utilizzare polinomi dispari di grado disparo, possibilmente ci si arresta al quinto grado. E per andare a che è sufficiente ad andare a descrivere quelle che sono traiettorie vincolate, perché un robot può fare delle traiettorie, ma vincolate da disgiunti. Il tipico polinomio che ho utilizzato è il 434, ha 3 fasi, la fase di decollo, la fase di viaggio e la fase di set down, quindi di riposo, che è utilizzato in un'operazione pick and place, quindi
abbiamo la fase iniziale di decollo, diciamo, che sta per partire e deve andare a forzare quella che è l'inerzia. Una volta che l'inerzia è stata vinta, si sposta, quindi qui ha preso l'oggetto, qui lo sta spostando e infine lo posa da un'altra parte. Quindi nel momento in cui si va a prendere un oggetto, c'è una fase iniziale in cui il movimento è leggero. Poi aumenta sempre più e alla fine rallenta per raggiungere la posa finale. Questo serve anche per non sballottare troppo il carico, per non mal distribuire quelle che sono le forze applicate sul carico. Quindi c'è la fase iniziale, è lenta e morbida come la fase finale, perché serve per una fase di riequilibratura e di ricalibratura di tutte le forze che sono state applicate al carico. Non è detto che il carico da spostare sia solido, potrebbe essere liquido, e quindi possono intervenire forze che vanno a opporsi a quello che è il movimento e alla traiettoria stabilita. Vi lascio degli spunti di riflessione. Sono utilizzati di polinomi di grado superiore. Come è descritta la traiettoria? Andiamo a vedere il prossimo punto, che è la traiettoria nello spazio cartesiano. Andiamo a vedere ora come viene descritta la traiettoria nello spazio cartesiano. Poco fa abbiamo visto che ci sono delle formule che descrivono la posa, ma non è stato ancora introdotto il concetto di equazione oraria, quindi l'equazione che lega il tempo alla posa, che va a creare dunque uno spostamento. Entriamo nel dettaglio. Quindi si usa una rappresentazione minima dell'orientamento, quali possono essere gli angoli ZXZ e gli angoli di Eulero. Si pianifica la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. In generale, i metodi di pianificazione di traiettoria proposti nello spazio degiunti può essere applicato anche allo spazio cartesiano. Nella pianificazione della traiettoria per i tre angoli di orientamento non sono visualizzabili intuitivamente. Quindi, nel momento in cui si vanno a pianificare i giunti e gli angoli, non si ha una visione, immediata, ma si ha una visione, pressoché globale. Non è una visione corretta, però dà una percezione di quello che poi sarà il movimento e quindi la traiettoria. Se possibile, si preferisce pianificare traiettorie cartesiane separatamente per posizione e orientamento. Il numero di nodi per essere interpolati nello spazio cartesiano è tipicamente basso. Due nodi per il movimento peer-to-peer, quindi point-to-point. Se si aggiunge un terzo nodo, allora bisogna utilizzare interpolazione di percorsi semplificati, come una linea dritta oppure un arco di circonferenza. Andiamo a fare il planning, quindi la pianificazione di un percorso lineare cartesiano, quindi data, PD e PDF, che è la posizione iniziale e la posizione finale appartenente a uno spazio R3, R3 perché è lo spazio tridimensionale, quindi lungo le dimensioni x, y, z abbiamo un vettore tridimensionale con velocità iniziale e velocità finale pari a 0, ottenendo una velocità massima e un'accelerazione massima che può essere intera positiva. Si ha che L, che è la lunghezza percorsa, è data dal modulo dalla posizione finale meno la posizione iniziale. Ovviamente queste posizioni o queste pose possono essere dei vettori a loro volta, quindi devono essere trattate vettorialmente. Quindi la legge che va a descrivere la posizione è data PDS, che è la parte iniziale, più il parametro S che moltiplica la posa finale meno la posa iniziale. Quindi ST appartiene ai parametri 0 e 1. Come potete vedere dal grafico,
PD è la posa iniziale, PDF è la posa finale e L è la traiettoria.

che è descritta. In questo caso, trattandosi di traiettorie lineari, L avrà una forma rappresentata da un segmento lineare e non curvilineo. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria dell'orientamento. Bisogna utilizzare anche qui la rappresentazione minima, ad esempio gli angoli ZXZ o gli angoli di Euler. Bisogna pianificare la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. Ecco qui, questo è l'end effector che si trova con questa posa. Passando dal punto A al punto B, l'end effector assume quest'altra posa. Vedete che il vettore x di A si trova in questa posizione, invece qui si trova in quest'altra posizione, quindi nello spostamento da A e B avrà fatto delle operazioni di rotazione o traslazione tali che hanno permesso lo spostamento, la direzione di XA e XB in punti differenti. Così vale per ZA, ZB, YA e YB. Un metodo alternativo è la rappresentazione degli assi angoli. Quindi bisogna determinare quali sono gli assi e gli angoli neutrali. Gli assi angoli neutrali sono gli assi del sistema di riferimento. Di solito sono quasi sempre pari a zero e coincidono con il sistema di riferimento. Non è detto che sia così, dipende dal tipo di moto. Pianificare una legge temporale, scalare per interpolazione di angoli. Specificare l'orientamento dell'attuatore e dell'end effector ogni volta. Bisogna andare a definire come l'attuatore, quindi il motore, va a agire sull'end effector e se l'attuatore rispetto all'end effector si muove. Ad esempio, nel caso in cui di un robot parallelo, quindi del nostro Delta Robot, l'attuatore si troverà sempre fisso in un punto, mentre l'end effector si muove liberamente nell'area di lavoro. Per un dato percorso e legge temporale necessita la verifica se i limiti sulla velocità o sull'orientazione sono violati. La velocità scala linearmente con il moto rispetto al tempo, invece l'accelerazione scala quadraticamente. Per mantenere una scala uniforme e scalare rispetto a un riferimento bisogna vedere quali sono i vincoli e quali sono le violazioni e le condizioni. Quello che bisogna comunque considerare è che la velocità è la derivata prima della posizione, l'accelerazione è la derivata seconda della posizione, quindi la derivata prima della velocità e la variabile di derivazione è il tempo, è temporale, quindi una scala linearmente, mentre l'altra, l'accelerazione, scala quadraticamente. Se il movimento non è fattibile, si scala il tempo in base al vincolo più volato. Se il movimento è troppo lento per la capacità del robot, si diminuisce quello che è il tempo di campionamento. E nel caso in cui questi vincoli vengono violati, nella maggior parte dei casi, oltre a fare varie scalature, quello che si scala è il tempo di campionamento. O che cosa si intende per tempo di campionamento? Il tempo di campionamento è l'istante temporale che intercorre dal primo campione al secondo campione. Se questo istante è troppo breve o troppo lento, bisogna scalarlo ulteriormente, quindi si deve aumentare il tempo di campionamento. Ora veniamo qua una cinematica di controllo del movimento, molto velocemente perché questa parte poi verrà ripresa nella prossima lezione. Quindi abbiamo il trajectory planner, quindi colui che si occupa di studiare la traiettoria e creare il movimento, che prima di effettuare il movimento ha una serie di feedback. Questi feedback servono al controllore per capire come orientarsi, quindi attuare i vari spostamenti. Quindi andando a definire E, quello che è il movimento, come posa di QDD meno QE, la derivata di E sarà anche la derivata prima di QDD meno QDE.
A questo punto, applicando

una serie di semplificazioni, come l'assunzione del K, della diagonale K, va ulteriormente a riscrivere l'equazione in questa formula. Quindi la derivata di QDD prima meno la derivata di QDT più KQTD equivale a meno KDE. Ripeto, non entro nello specifico di questa formulazione perché poi verrà rivista meglio in futuro, però queste sono delle semplificazioni della cinematica di controllo. È una parte abbastanza complessa da descrivere, però sappiate che alla base della descrizione di questa cinematica è presente equazione differenziale di primo ordine, quindi non si arriva nemmeno al secondo ordine. E sono facilmente risolvibili applicando delle derivate temporali o parziali o costanti. Andiamo a vedere la prossima slide. Quindi abbiamo qui la risoluzione facendo un passaggio di funzione. Quindi adesso si utilizza la funzione J, quindi si introduce la funzione J di controllo. Si può assumere che QDD è circa Q. E quindi si va a semplificare attraverso questa equazione che va a descrivere tutta la cinematica di controllo, sia per i giunti e per la parte di movimento. Non si parla di spazio qui, ma di movimento. Quindi queste equazioni vanno a descrivere temporalmente il movimento. Vi lascio degli spunti di riflessione. Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Sono utilizzati polinomi di grado superiore? Come si descrive la traiettoria? Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa al corso.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te.

L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, intitolata Storia dei paesi islamici dall'Impero ottomano ad oggi. Gli argomenti di questa nuova lezione sono i seguenti. Terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Quarta fase, 1979-2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Analizziamo adesso la terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Nelle prossime slide vedremo appunto come quest'era delle rivoluzioni costituisce concretamente nella creazione di nuovi stati, nuovi regimi politici nel mondo arabo post-indipendenza e in particolare le rivoluzioni legate ai nuovi regimi politici. Per esempio anche la rivoluzione petrolifera. E i paesi arabi appunto di questo periodo conoscono un punto in comune che è appunto l'espansione dello statalismo. Statalismo risulta essere la via d'uscita alla crisi di nascita che attraversano i paesi arabi del post-indipendenza. Statalismo che vuole appunto fare in modo che il potere che prima in epoca coloniale era piuttosto suddiviso in diverse elite locali, oppure governatori locali, ecco adesso il potere si centralizza, è un potere centralizzato nelle mani che sia del presidente o che sia del monarca. E quindi la costituzione di nuovi regimi politici, come per esempio repubbliche oppure monarchie. La costituzione di nuovi regimi politici e quindi l'espansione dello statalismo porta come effetto un rinnovamento dell'elite araba, l'elite araba che appunto non è più un'elite legata al latifondismo oppure legata agli interessi delle potenze europee, ma è un'elite legata maggiormente appunto allo Stato, quindi un'elite araba statalista e a volte anche alle forze militari. E emerge anche una nuova borghesia, perché quindi lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, economico dei paesi, che i paesi conoscono in questo periodo, emerge anche una nuova borghesia. I paesi in questione affrontano appunto in questo periodo anche dei problemi in comune, come per esempio l'arretratezza socio-economica. Si trovano appunto, sono paesi che devono affrontare nuovamente problemi di sottosviluppo economico, di povertà, sottosviluppo anche sociale, di povertà assoluta. E via dicendo. E allo stesso tempo anche una debolezza delle istituzioni statali, perché appunto durante il periodo coloniale questi territori, questi paesi erano appunto gestiti in modo, gestiti dalle potenze europee che non avevano nessun modo aiutato a sviluppare delle istituzioni statali, che possa essere per esempio un Parlamento o altre istituzioni. E poi appunto si trova appunto ad affrontare una certa fragilità dell'identità nazionale, sono paesi che emergono in qualche modo come stati-nazione e quindi automaticamente devono anche in qualche modo riuscire a raggruppare, a sviluppare un sentimento nazionale, appunto di coesione nazionale, per costituirsi come Stato-nazione. In particolare i paesi del Mashrek, del Medio Oriente, in questo periodo devono affrontare, oltre al periodo di instabilità dovuto alla fase di assestamento post-indipendenza, devono anche affrontare appunto la questione palestinese. Infatti è di questo periodo la gestione, l'emergenza della questione palestinese sulla Palestina mandataria britannica e sulla Palestina, in seguito
all'arrivo in massa di ebrei dall'Europa dell'Est e poi anche dagli altri paesi arabi. Infatti, il Mashrek, appunto, i paesi attorno all'attuale Israele e Palestina, per esempio Egitto, Siria e Giordania, si trovano ad affrontare appunto la prima guerra arabo-israeliana che è coinciso con la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948 e che in realtà è risultata in una vera e propria catastrofe, Nakba appunto in arabo, per i paesi arabi che hanno partecipato a questa guerra arabo-israeliana. Ritorniamo appunto allo statalismo. Quindi in che cosa consiste lo statalismo? Consiste proprio nell'espansione e consolidamento del potere dello Stato, ovviamente per in qualche modo fronteggiare e diminuire la pressione, diminuire appunto la potenza, il potere concentrato in gruppi elitari come per esempio i latifondisti. E poi appunto una caratteristica dello statalismo è appunto la crescita dell'apparato burocratico statale. Questo aspetto, diciamo, è legato, la crescita dell'apparato burocratico è legato principalmente alla partenza delle forze, delle potenze europee coloniali dai territori, appunto dai paesi arabi in questione. Perché nel momento in cui queste potenze europee, diciamo la presenza coloniale, appunto, partono, lasciano il paese, portano con sé anche figure, competenze, figure professionali e competenze tecniche che in qualche modo gestivano il governo, gestivano il paese. Quindi ecco, adesso bisogna. Con l'indipendenza bisogna effettivamente creare un nuovo apparato burocratico, amministrativo, quindi figure professionali locali che possono appunto in qualche modo governare e gestire il paese. Una delle caratteristiche dello statalismo è l'adozione di politiche agrarie, di politiche di nazionalizzazione e politiche monopolistiche. Qual è lo scopo di queste politiche agrarie, per esempio? Le politiche agrarie era appunto quello di, giustamente, di ridurre il potere e quindi in qualche modo far sì che i governanti locali, i notabili locali, i latifondisti che appunto occupavano buona parte del territorio della produzione agricola di questi paesi, appunto non avessero più questo potere, questa potenza, questo potere nelle loro mani e potessero appunto in questo modo lo Stato riconquistare il potere e poi ridistribuire le ricchezze alla popolazione. La nazionalizzazione era appunto un modo per poter riuscire a creare dei nuovi introiti, delle nuove entrate economiche per accrescere appunto lo sviluppo economico del paese. Infatti, appunto, si parla di questo periodo legato alle nuove politiche stataliste, una crescita economica importante, ma anche del benessere medio della popolazione, per esempio, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche della democratizzazione dell'istruzione, e quindi uno sviluppo dell'istruzione, di massa. Ecco, adesso appunto, quali sono questi nuovi regimi politici che si costituiscono? Abbiamo delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, per esempio in Siria, in Egitto, insomma in Iraq. Abbiamo appunto repubbliche che sono in qualche modo sopportate da un'ideologia politica che insomma porta avanti il discorso di crescita economica, di sviluppo quindi locale, nazionale, ma anche di unità araba, quindi unità di tutta la regione araba e anche un discorso di unità rispetto alla causa palestinese, appunto per la liberazione della Palestina. Altri regimi politici di questo periodo sono appunto le monarchie moderate o conservatrici, di tipo costituzionale parlamentare oppure
oppure di tipo assoluto. E per quanto riguarda le monarchie moderate, possiamo fare l'esempio della Giordania e del Marocco, mentre per quanto riguarda le politiche conservatrici, le monarchie conservatrici, possiamo parlare appunto dei paesi, per esempio l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo Persico. Diciamo, queste monarchie moderate o conservatrici sono in qualche modo supportate da un'ideologia simile a quella che appunto delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, ma con in più, diciamo, un pizzico di tradizione culturale che tiene appunto a renderle diverse, in qualche modo a differenziarle rispetto ai regimi politici repubblicani. Dal punto di vista appunto degli orientamenti ideologici politici a livello internazionale, possiamo dire che ci sono due tipi di orientamenti: c'è appunto l'orientamento di non allineamento e il panarabismo di Nasser. I paesi non allineati, quindi diciamo i paesi non allineati arabi, sono soprattutto l'Egitto e in seguito, negli anni 70, l'Algeria. Per quanto riguarda il panarabismo, panarabismo di Nasser, ecco, è un'ideologia politica sviluppata appunto da Nasser, il presidente egiziano a partire dal 1952, che in qualche modo idealizza una certa unità araba, con di tutti i paesi arabi, e appunto anche di creare una unità unità politica con la Siria. Allo stesso tempo, in questo periodo, i paesi limitrofi alla Palestina devono affrontare una seconda guerra contro Israele, appunto la guerra di Suez del 1956, che in realtà è una guerra provocata diciamo in qualche modo dalla decisione di nazionalizzare il canale, di nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser, ecco, dovuta alla nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Appunto una guerra che si premetteva, aveva tutte insomma le premesse per trasformarsi in una vera e propria sconfitta per Nasser, ma invece con l'intervento all'ultimo minuto degli Stati Uniti si risulta essere appunto una vera e propria vittoria politica di Nasser. Questa vittoria politica che fa sì che il presidente egiziano riesce in qualche modo anche a diffondere la propria ideologia di panaraba su tutti gli altri paesi arabi, appunto con il successo del nasserismo tra il 1956 e il 1967, dove appunto ritroviamo in diversi paesi arabi delle vere e proprie mobilitazioni filo nasseriane a sostegno appunto dell'ideologia panaraba. E diciamo come una delle conseguenze di questa diffusione del successo del nasserismo è appunto la creazione della Repubblica Araba Unita con la Siria nel 1958. Intanto appunto la regione medio orientale deve affrontare un'altra guerra importante contro Israele, appunto la guerra dei sei giorni, che in realtà è considerata essere la terza guerra arabo-israeliana, 1967, una guerra ad attacco, a sorpresa di Israele contro Siria, Egitto e Giordania. Una guerra che risulta appunto in un'occupazione ancora più importante dei territori palestinesi e risulta in una vera e propria sconfitta dei paesi arabi. Ecco, questa è la situazione geopolitica che i paesi limitrofi al territorio israelo-palestinese si trovano a vivere, insomma. Adesso appunto vediamo quali sono gli effetti dell'era delle rivoluzioni e soprattutto sui cambiamenti socio-economici e culturali. Uno degli effetti, insomma, di questi cambiamenti è il fallimento delle riforme agrarie. Riforme agrarie che erano adottate appunto per permettere una
crescita economica, uno sviluppo economico, è una distribuzione della ricchezza in qualche modo. Ma in realtà i cambiamenti, i risultati macroeconomici che si speravano che appunto le riforme agrarie portassero non ci sono state, appunto la distribuzione non è stata sufficiente e anzi appunto ci si ritrova a vivere una vera e propria crisi economica. Intanto un altro effetto importante del cambiamento sociopolitico, socioeconomico è la crescita demografica, appunto con lo sviluppo di nuove politiche sociali, lo sviluppo appunto, come abbiamo detto, anche della popolazione in qualche modo, grazie anche delle nuove strutture di protezione sociale e sanitaria. Politiche di arabizzazione, ecco, c'è una volontà di ritornare, di rafforzare l'arabizzazione, il carattere arabo della popolazione e di questi paesi che bisogna appunto ricordare, escono appunto, sono paesi che hanno vissuto per decenni sotto l'occupazione coloniale in diversi modi, come abbiamo visto, sotto diverse forme, ma appunto si sente questo bisogno di riconquistare, di riprendere una vera e propria identità araba e soprattutto nei paesi, per quanto riguarda i paesi del Maghreb. Abbiamo appunto bisogno di l'importanza delle politiche di arabizzazione. Un altro cambiamento socio-economico e culturale di questo periodo è la comparsa in qualche modo dell'Islam. Dell'Islam politico, un Islam che in qualche modo vuole identificarsi anche a partiti politici che cercano appunto di partecipare al cambiamento del paese anche attraverso una partecipazione politica. Allo stesso tempo vediamo che questo periodo è caratterizzato dalla rivoluzione petrolifera per alcuni paesi arabi nel 1950-1970, che comincia con la commercializzazione e vendita petrolifera da parte di alcuni paesi arabi, per esempio da parte del Kuwait, dell'Arabia Saudita, ma anche della Libia, dell'Algeria e della Tunisia. In seguito, i paesi produttori di petrolio riescono in qualche modo a nazionalizzare le loro proprie risorse petrolifere anche grazie all'organizzazione dei paesi produttori, quindi alla creazione di questa organizzazione OPEC nel 1960. La rivoluzione petrolifera ha avuto certamente un impatto sui paesi produttori di petrolio, ma non solo, anche a livello regionale, sui paesi che siano di mitrofi o no, hanno in qualche modo approfittato della ricchezza prodotta dalle risorse petrolifere, per esempio esportando manodopera, è il caso eclatante appunto degli egiziani che lavoravano in Libia oppure che lavoravano in Arabia Saudita. Diciamo che da una parte c'è quindi un impatto economico importante su tutta la regione, ma dobbiamo comunque tenere presente che si tratta piuttosto di investimenti a lungo termine totalmente improduttivi, perché appunto la ricchezza prodotta, lo sviluppo economico era sempre limitato aveva sempre effetti a corto termine, in qualche modo a breve termine, e soprattutto alcuni paesi produttori di petrolio hanno in qualche modo approfittato della loro ricchezza economica per poter acquistare armamenti appunto per la difesa del proprio paese, e in qualche modo la ricchezza petrolifera è andata piuttosto a servire i paesi produttori di armamenti che appunto vendevano le armi ai paesi in questione.
Ecco, adesso vediamo che c'è una fase in cui i paesi in questione, i paesi arabi, vivono una vera e propria periodo di normalizzazione con una radicalizzazione delle politiche dei regimi repubblicani. Regimi repubblicani, come esempio nel caso egiziano, quindi con il caso di Nasser. E si ritrova un'ascesa dei regimi conservatori influenzati dalle petromonarchie, appunto i paesi soprattutto i paesi del Golfo Persico, la loro presa, la loro importanza economica, la loro influenza non è soltanto legata allo sviluppo, alla crescita economica, ma anche ideologica, e quindi c'è una vera e propria influenza di questi regimi conservatori sul resto della regione. Spunti di riflessione su questo primo argomento. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? E in cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione. Quarta fase, 1979-2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Si tratta di una fase caratterizzata da tensioni geopolitici regionali e nazionali, da una serie di nuove politiche di liberalizzazione economica e nuovamente dei nuovi stati rivoluzionari. 1979, rivoluzione islamica in Iran. La ristrutturazione del mondo arabo di questo periodo si accelera attorno a questa data del 1979, che è una data in cui ritroviamo diversi eventi importanti per il paese, per la regione, come appunto la rivoluzione islamica in Iran, l'accordo di pace Egitto-Israele, dove appunto il presidente Sadat firma un accordo in modo unilaterale e in qualche modo rompendo il patto con gli altri paesi arabi che si proponeva appunto, che avevano stabilito di non mai firmare un accordo unilaterale con Israele. Saddam Hussein, che è appunto l'emergenza di Saddam Hussein e lo scoppio della guerra Iraq-Iran, l'occupazione della grande moschea della Mecca, appunto un'occupazione che mette in discussione la posizione, lo statuto dell'Arabia Saudita come appunto paese custode delle città sacre all'Islam. E poi insomma ritroviamo l'invasione sovietica dell'Afghanistan di questo periodo, quindi anche l'inizio di un nuovo conflitto armato in questa regione. 1979, che in qualche modo è segnato anche dall'entrata in un'era di globalizzazione neoliberalista per alcuni paesi arabi. Ecco, liberalizzazione economiche. Diciamo che la globalizzazione, quindi la liberalizzazione economica legata alla globalizzazione, avviene anche per alcuni paesi arabi, ma mentre appunto si sperava che questa liberalizzazione economica potesse portare un rilancio, uno sviluppo economico, si verifica piuttosto un appiattimento dell'economia dei diversi paesi arabi, e tanto che la popolazione si ritrova a reagire alla crisi economica con le cosiddette rivolte del pane che si verificano per esempio in Egitto e in Tunisia. Come appunto questi paesi reagiscono alla liberalizzazione economica?
e in qualche modo come riescono a gestire la crisi economica. Ecco, con l'adozione di programmi di aggiustamento strutturale messi in qualche modo in pratica dalle organizzazioni, dagli istituti finanziari internazionali, come ad esempio dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Rapporto virtuoso politico e economico, liberalizzazioni politiche 1984-1992. Si, appunto, si crede che c'è un certo rapporto vizioso che colleghi le liberalizzazioni economiche con le liberalizzazioni politiche. Quindi nel momento in cui c'è una maggiore libertà di crescita economica, di sviluppo economico, dovuto anche molto alle politiche, alla globalizzazione, si può immaginare che possa questo sviluppo, questa crescita economica possa in qualche modo portare anche una liberalizzazione politica. Quindi con la presenza di un multipartitismo, in effetti bisogna tenere presente che la maggior parte dei paesi arabi di questo periodo erano soprattutto governati da presidenti o da monarchi appunto che avevano un loro proprio partito unico in effetti. Quindi la liberalizzazione politica in questo periodo c'è una maggiore apertura all'opposizione e quindi l'emergenza di nuovi partiti politici che possono partecipare al gioco politico per via elettorale e via dicendo. E poi ovviamente un ampliamento delle libertà civili, come per esempio libertà di associazione, libertà appunto di espressione soprattutto. Ma in realtà in alcuni paesi c'è stata piuttosto una deliberalizzazione politica. Infatti i regimi politici dei paesi arabi di questo periodo sono piuttosto dei regimi autoritari che malgrado diciamo la sfaccettatura di una apertura politica, di un'apertura economica, ritornano ad applicare sistemi di sicurezza, sistemi di controllo, sistemi appunto autoritari. Passiamo adesso appunto ad analizzare l'Islam politico, movimenti jihadisti, che sono appunto movimenti radicali islamici che si sviluppano principalmente in Egitto seguendo l'ispirazione ideologica di Said Qutb e che in realtà il loro obiettivo è di una lotta a volte armata contro i regimi di potere. In seguito abbiamo anche la presenza di islamisti nella società civile che per esempio nelle associazioni studentesche, nei sindacati, nelle diverse classi professionali, sociali, professionali. È un modo appunto per l'Islam politico di avere presa diretta sulla popolazione e di poter in qualche modo influenzare la popolazione attraverso le loro azioni, che sia a livello sociale oppure a livello di forza, diciamo, di azioni armate. L'Islam politico di questo periodo possiamo ritrovare anche il salafismo che appunto emerge verso il 1990 e negli anni 2000 in Egitto, che appunto è una versione estremista dell'Islam politico, dove appunto c'è un richiamo, si fa un riferimento all'Islam puro dell'epoca di Muhammad, del profeta Muhammad. Ecco. E in questo periodo è caratterizzato da conflitti armati che scuotono l'intera regione, invasioni israeliane del Libano del 1978, del 1982, del 2006, la prima e la seconda intifada palestinese tra il 1987 e il 1990 e il 2000-2005, la guerra Iran-Iraq del 1980-1988, la guerra civile libanese che ha interessato appunto il Libano tra il 1975 e il 1990, la guerra civile algerina nel 1991-2004, la prima e seconda guerra del Golfo Iraq-Kuwait del 1990-1991 e del 2003.
Parliamo adesso delle primavere arabe del 2010 e del 2011. Primavere arabe le cui origini sono legate alle politiche neoliberaliste, appunto passi, programmi di aggiustamento strutturale, alla presenza dei regimi autoritari e soprattutto alla manipolazione delle libertà politiche. Come abbiamo visto precedentemente, c'è stato in qualche modo una certa l'adozione di una certa liberalizzazione delle politiche nei diversi paesi arabi, ma in realtà si è trattato piuttosto di una liberalizzazione, a volte una semplice democrazia di facciata, appunto perché poi in sostanza queste liberalizzazioni politiche non sono state mai effettuate, applicate seriamente. Chi sono i protagonisti di queste primavere arabe? Sono appunto movimenti popolari trasversali, si tratta piuttosto di movimenti in cui i protagonisti sono i giovani, soprattutto i giovani delle città. Giovane appunto, per esempio nel caso egiziano, che diciamo la rivoluzione araba ha iniziato appunto per opera dei giovani a partire dal Cairo, oppure giovani per esempio delle zone un po' più marginalizzate, per esempio del caso tunisino del 2010. Quali sono gli effetti di queste rivoluzioni arabe? In realtà, diciamo, le rivoluzioni arabe hanno interessato diversi paesi arabi e hanno avuto degli effetti diversi. Per esempio, nel caso tunisino c'è stato un periodo una vera e propria transizione democratica, ma in altri casi, per esempio nel caso libico, nel caso siriano, queste rivoluzioni arabe si sono trasformate piuttosto in conflitti armati. Oppure, come per esempio nel caso egiziano, una delle conseguenze di queste primavere arabe è piuttosto un cambiamento politico, ma non un cambiamento politico che in qualche modo di miglioramento, ecco, insomma, soprattutto nel caso egiziano. Ecco, adesso arriviamo a punti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche nei paesi arabi e cosa sono le cosiddette primavere arabe? Riepilogo di spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? In cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Quali sono i fatti salienti che caratterizzano nella quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche dei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Ecco, con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui parleremo di uno dei concetti più importanti e rilevanti collegato ai formati digitali, che è la spreadability. Quali sono gli argomenti che affronteremo insieme? Vedremo insieme cosa sono i contenuti spreadable, quali sono gli stili e i registri discorsivi spreadable e quali sono i formati spreadable. Partiamo dai contenuti spreadable. Prima di iniziare a entrare nel dettaglio su che cosa sia la spreadability, occorre riflettere brevemente su un concetto che la precede, che è il concetto di viralità. La viralità enfatizza la velocità di diffusione dei contenuti e riguarda l'ampiezza della rete che un contenuto è riuscito ad attraversare. Cioè, un contenuto è virale quando si diffonde rapidamente e un contenuto è virale quando raggiunge un'ampia rete di soggetti proprio attraverso la condivisione. La viralità è un concetto che tutti in qualche modo comprendiamo istintivamente, che spesso diventa notiziabile quando una cosa è virale, spesso esce dallo scenario digitale per entrare nello scenario mediale a 360 gradi e vedrete come si parla di quel contenuto anche sui mezzi classici, per cui il contenuto virale in realtà è anche notiziabile, ma la spreadability è un passo avanti rispetto alla viralità e ci sono tre fasi nella spreadability: il diffondersi, il generare engagement e il generare altri contenuti. La differenza sostanziale fra un'idea di spreadable, quindi di qualcosa che si diffonde, ma si diffonde con modalità organiche, punta l'attenzione non soltanto all'idea che un contenuto può diventare virale, ma osserva come costruire dei contenuti affinché si aumenti tendenzialmente ed esponenzialmente la loro possibilità nel diventare virali. Quindi un contenuto è spreadable per poi diventare virale. Viene pensato come spreadable. Spreadable vuol dire anche in questo caso diffondersi. Non è il concetto di viralità è molto vicino, ma nel concetto di spreadability c'è l'idea che la spreadability può essere gestita, mentre la viralità è assolutamente casuale e imprevedibile. E come può essere gestita? Può essere gestita, o meglio, può essere attivata utilizzando specifici codici, specifici linguaggi, specifici formati. Perché? Perché si deve diffondere, perché deve generare engagement, quindi non è soltanto una questione di lo diffondo, deve lasciare in me delle tracce, e soprattutto deve generare altri contenuti. Questo è spreadable. È spreadable non soltanto la condivisione, è spreadable quando io ho voglia di riprendere in mano un artefatto e di farlo mio, di declinarlo con le mie modalità, quindi di coniugarlo in modo molto più profondo e intimo con la mia identità. Un contenuto virale a volte viene dimenticato nel momento in cui viene condiviso, un contenuto spreadable no, perché un contenuto spreadable è frutto di un'elaborazione in qualche modo personale. Quali sono i contenuti spreadable? Sono contenuti istituzionali, sono contenuti presenti nell'agenda setting,

sono le fantasie condivise, i rumors, è la cosiddetta celebrification. Adesso entriamo più nel dettaglio, cioè in qualche modo se io utilizzo uno

simile a quello delle grandi cerimonie dei media. Abbiamo qua sotto alcuni esempi, abbiamo il Super Bowl del 2020 di Miami, abbiamo Sanremo sempre del 2020, abbiamo tutti i campionati del mondo dal 78 fino al campionato di calcio americano. Quindi questi sono quei grandi eventi che vivono al di fuori del mio brand, io non c'entro niente con l'attivazione di questi eventi, ma se comunico, se creo dei contenuti che riprendono contenuti collegati a uno di questi eventi, ok, tendenzialmente sono spreadable. Sono spreadable perché sto raccontando un mondo che in quel momento è già un mondo rilevante per chi mi guarda. Abbiamo parlato, quando parlavamo del branded content, di nicchie. Qui siamo nel contrario della nicchia. Qui siamo nell'individuare quei contenuti da far miei e da recuperare, di cui so che le persone in quel momento parlano. Quindi se devo fare un post che abbia a tema Sanremo, e lo faccio nel periodo di Sanremo, e individuo magari in modo specifico, preciso, puntuale, un accadimento che è avvenuto a Sanremo e lo declino in una forma comunicativa di marca, sto costruendo un contenuto spreadable. Perché? Perché le persone parlano di Sanremo, condividono Sanremo e quindi condivideranno il mio contenuto. C'è anche la possibilità di collegare un contenuto ad un grande evento, e questo implica in qualche modo la possibilità di sfruttare la visibilità di quell'evento stesso. Quello sfruttamento di visibilità è simile a quello che avviene nella viralità, ma la viralità è casuale. Io in qualche modo, in questo caso, sto gestendo la voglia di condividere delle persone, e la gestisco associandomi a un contenuto di cui già le persone parlano. Il secondo aspetto sono i contenuti in agenda, che sono diversi dai contenuti istituzionali che abbiamo detto prima. I contenuti in agenda definiscono i temi che sono di volta in volta rilevanti per lo spettatore consumatore. Collegare un contenuto con un contenuto di marca, con un contenuto già in agenda, significa sfruttarne non solo la visibilità, ma anche la significatività. È diverso dai media events o da quello che abbiamo visto prima, perché qui i contenuti non sono legati necessariamente a eventi, sono topic di cui si parla in quel momento. Non vi siete chiesti perché durante la pandemia tutti hanno usato l'hashtag ripartiamo, ricominciamo, tutto andrà bene? Perché si sfruttava in quel modo un contenuto già presente in agenda, e quindi si aumentava la spreadability del contesto. Qui vi ho fatto un esempio. Come facciamo a sapere quali sono i contenuti in agenda? Esiste uno strumento che è Google Trends, che è uno strumento veramente efficace, che è free e a disposizione di tutti. Se voi andate su Google e scrivete Trends, vi compare l'interfaccia di Google Trends. Vi prego di farlo e vi prego di imparare ad usarla e di vedere. Sia Google Trends vi dà sia la possibilità di vedere in autonomia quali sono i trend, i topic più discussi in quel momento, sia di inserire un topic e di vedere quanto quel topic è discusso. Se io uso sfrutto il topic già diffuso e lo faccio mio in un contesto di situazione di marca, aumento la spreadability. Un altro aspetto che aumenta la spreadability sono le fantasie condivise. Cioè sono una cifra riconoscibile nell'immaginario collettivo, sono legate alla nostalgia, alle memorie generazionali, al vintage. Le fantasie condivise rispondono ad un tempo all'esigenza di sfruttare il capitale simbolico e di ridurre il rischio, perché interagiscono con un target già formato. A differenza dei due attivatori di spreadability che abbiamo visto prima, questo lavora su nicchie di mercato, un po' similmente a quello che abbiamo detto succedeva per il branded content, nel senso che esistono per alcune generazioni dei punti di riferimento. Io ho fatto qui l'esempio di X-File, che ha avuto un rilancio negli ultimi anni perché sono state fatte le due nuove stagioni, ma un esempio ancora più emblematico è Friends, che è quest'anno al 17° anno dopo la sua conclusione, ha visto realizzarsi una grandissima reunion dei sei protagonisti, che è stata ripresa da tutte le TV in tutto il mondo e che è oggettivamente una fantasia condivisa. Quindi se in questo momento qui io riuscissi a fare una comunicazione o una strategia anche di breve termine legata a questa fantasia condivisa, visto che in questo momento già se ne parla, perché poi siamo sempre nel concetto del già

se ne parla, posso aumentare la spreadability dei miei contenuti. L'altro aspetto è la celebrification, cioè mettere al centro una celebrity nel modo, nella mia strategia o nel mio racconto di marca per amplificarne la visibilità. Le celebrity sono both labor and the thing that, that labor produces, quindi sono sia in qualche modo il lavoro che sta dietro alle cose che il frutto di quel lavoro. Le celebrity si impegnano, fanno, ok? Qui vi ho messo un esempio di celebrification che è quando la Ferragni è andata agli Uffizi e gli Uffizi sembrava che avessero aperto quel giorno. Quindi questo è, le celebrity sono questa cosa, sono un prodotto dell'industria culturale e quello che fanno è aiutare a vendere, aiutare le aziende a vendere i propri prodotti e le proprie commodities. Quindi lo sfruttamento di una celebrity per un evento, un'attività, un'iniziativa è sicuramente un contenuto che ha una dimensione spreadable. Se pensate, a tutto, a tutta la campagna di Pantene con Baby K e Chiara Ferragni l'estate scorsa con la canzoncina Ha in testa solo Pantene, che è stata assolutamente spreadable, avete un chiaro esempio di celebrification, ma proprio chiarissimo, dove si usa la celebrification addirittura di due, in quel caso di due star, per promuovere un contenuto che in quel caso era addirittura un branded content, perché era una canzone, anche se Pantene era fortemente presente nella canzone, ma possiamo fare un'eccezione, che serve appunto per diffondere un'identità specifica della marca. Quindi, spunti di riflessione. Quali sono i fattori che aumentano la circolazione di un contenuto? Perché le fantasie condivise, ad esempio, sono un fattore di spreadability? Ma è un esempio, ne abbiamo fatto altro. Che cosa sono le celebrities? Come agiscono all'interno delle fantasie condivise e della spreadability? Ora passiamo agli stili e i registi spreadable, nel senso che adesso abbiamo visto i contenuti, che se io mi associo a questi contenuti significa che tendenzialmente faccio qualcosa di potenzialmente in nuce più spreadable rispetto ad altri. Ma ci sono anche degli stili discorsivi che aumentano la spreadability. E quali sono? Sono questi. Sono la comicità e la parodia, sono la performance, sono il jamming, e adesso li vediamo uno per volta e dettagliatamente per cercare di capire qual è proprio la loro specificità linguistica e come funzionano. Partiamo dalla comicità e dalla parodia. Non c'è, questo è abbastanza autoevidente. Il genere comedy è ad oggi il principale attivatore di spreadability. Secondo Jenkins, Ford e Green, questa valenza riposa nel valore relazionale, ovvero di collante sociale, della comicità. La parodia è la declinazione del discorso comico a più alto gradiente di socialità e potenzialmente di spreadability. Perché la parodia è più ancora forte della comicità? Perché la comicità è il frutto della creazione individuale di una persona che sa far ridere, ha dei tempi comici, ha delle battute comiche. Che cosa fa la parodia? Non fa una cosa così diversa, ma riprende una realtà che esiste al di fuori della comicità e la rielabora. Questo perché aumenta la spreadability? Perché in qualche modo ci associamo a quell'idea di fantasie condivise, di celebrification, di memorie collettive, di topic che sono in trend. Cioè ci associamo a qualcosa di cui già le persone parlano e che noi rivediamo o rileggiamo in chiave parodica. Comunque, a prescindere che si tratti di comicità pura o di parodia, quando io realizzo una strategia di comunicazione con all'interno queste due dimensioni, sto già compiendo un'azione di spreadability. Non vuol dire che devo fare tutte le pubblicità divertenti o comiche, non è questo. Però so che se voglio raggiungere un obiettivo di condivisione, questo è uno dei registri discorsivi che posso agilmente usare. Un altro esempio è la performance o il do it yourself, cose che vengono fatte come ad esempio un tutorial o una ripresa di performance comiche, quindi tutto quello che è spettacolo. Sono contenuti che hanno indici alti di diffusività sempre. Perché? Perché il saper fare, vi ricordate nei trend generali abbiamo parlato di ritorno alla materialità, di consumatore super skilled che vuole imparare a fare delle cose e che utilizza il digitale come risorsa di apprendimento. Il fare è sempre contagioso. Se voi pensate che le cose più spreadable su TikTok dell'ultimo periodo, TikTok ne abbiamo già in qualche modo parlato ed è per eccellenza
il mezzo della

comicità e del divertimento. Ma se pensate che le cose più spreadable di TikTok dell'ultimo periodo sono ricette di cucina, questo la dice lunga. E in generale TikTok si basa proprio su quel concetto di fare. Rifaccio quella scena, cerco di ricreare quell'effetto. Quindi è tutto molto legato al fare. Quando le persone si sentono in qualche modo sfidate sulla dimensione del fare, rispondono e condividono e producono un contenuto. Ecco, mentre sulla comicità e la parodia c'è poca capacità di elaborazione del soggetto, su questo tipo di contenuti, quindi sui contenuti legati al do it yourself e legati alla performance, c'è una grande capacità del soggetto di intervenire sull'artefatto. Qui aggiungiamo il jamming, che è il terzo aspetto. Il jamming sono aspetti da vigilante justice, cioè è un'accusa che viene fatta utilizzando la leva dell'ironia, ma andando anche sull'insulto, sulla dissacrazione forte e pesante, sul discreditare, sul rendere ridicolo, utilizzando il decking, l'iperbole, l'eccesso. Qui avete quattro esempi, avete "You have exactly 1 minute to enjoy this cereal, go", perché poi si sciolgono, ok? Quindi, e riprende ovviamente la pubblicità dei Kellogg's. Qui questo riprende la pubblicità dell'iPhone e dice "I still music". Questo è McDonald's che diventa McDiabetes, questa è la Diet Coke che diventa Diabetic Coke. Quindi al jamming dovete fare attenzione, nel senso che il jamming è una cosa che vi rema contro. Non è detto che una spreadability basata sul jamming sia la cosa cui voi volete in qualche modo, che voi volete raggiungere, perché il jamming è discredito, è sì un intervento del consumatore sulla vostra strategia di comunicazione, quindi in qualche modo riprende lo stesso concetto di "è il consumatore che la fa propria e la diffonde", però a differenza degli altri formati è una diffusione antagonista, non sinergica, è una diffusione oppositiva, in forma di adiuvante. Infine, come spunti di riflessione per questo argomento, abbiamo: perché la comicità è il registro più discorsivo, più spreadable? Perché la performance genera spreadability? Che cos'è il jabbing ed è così utile come registro discorsivo spreadable? Passiamo ora invece ad analizzare insieme i formati spreadable. E ci sono due formati prioritari, sono i meme e le challenge. Se voi utilizzate uno di questi due formati, in qualche modo state già dicendo al consumatore: fai tu a questa cosa, rielaborala, raccontala con le tue modalità, rideclinala in nuovi formati e in nuove ideazioni. Vi faccio vedere alcuni esempi. Il meme. Qui abbiamo una definizione. Il meme è un'unità di cultura di diverso tipo che si diffonde in forma originale o modificata, imitata o trasformata dall'intervento degli utenti attraverso la rete, creando un'esperienza condivisa. Qui abbiamo il protagonista di Twilight che indossa questa simpatica felpa Adidas. Questo protagonista di Twilight con indosso questa felpa Adidas è stato fotografato sul set di un film, e questa foto così improbabile e così in qualche modo decontestualizzata, in cui c'è lui in una cucina con una tuta Adidas, è diventata una forte comunicazione memetica. Vi faccio vedere degli esempi. Allora, ce l'abbiamo qui, che è davanti al numero 10 di Downing Street. Ce l'abbiamo qui, che è in mezzo a un bosco. Ce l'abbiamo qui, che è ricontestualizzato all'interno come se fosse nel film di Shining. Quindi, che cosa fa chi elabora il meme? Prende l'oggetto originario, lo ricontestualizza e sulla base di quello elabora un escamotage che genera stupore, divertimento o comicità. Quello che è interessante di questa chart che vedete è quest'ultima slide e quest'ultima foto in fondo. Sapete che questo attore è l'attore coinvolto nelle riprese del nuovo Batman, e quello che è significativo è che questo stesso meme è stato usato dal film, che non era il film che stava girando, ok, per lanciare Batman. Quindi in qualche modo c'è stata una riappropriazione del brand di un'operazione memetica dal basso.
questo è particolarmente interessante.

0: perché le operazioni mimetiche sono sempre dal basso, il brand quando si associa a questa operazione mimetica dal basso diventa, è come se diventasse uno di noi, fa parte del mio mondo di parodia e quindi si avvicina a me e quindi scatta quel gioco del io so che tu sai che io so, siamo sullo stesso piano, siamo reciproci, per cui questo esempio di meme è un esempio assolutamente efficace. Vediamo adesso invece il secondo contenuto di natura spreadable, che è la challenge. Perché la challenge è spreadable? Perché la challenge si basa sulla variazione dell'identico ed ha una forte funzione identitaria, oltre ad avere un legame implicito e istintivo con la comicità. Prima di parlarne vi mostro un esempio di challenge.
1: This is a 4,000 calorie, 750 gram jar of Nutella. The challenge today is to eat this as fast as possible without any water. So, let's do this. Untampered, untouched, this is the Nutella challenge. I know this isn't gonna be fun, but goddamn, this is going to be delicious. Timer starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.

0: was told that, holy crap.
1: All right, guys, that's it. That's an entire jar of Nutella, 4,000 calories in 3 minutes and 50 seconds. That was fun, I guess. I've always wanted to see how long it would take me to eat a jar of Nutella, because a lot of people have done this challenge before with bigger jars or smaller jars, etc. So, glad I finally got to do it. It was fun, it was kind of good, and yeah.
2: Allora, questo è un esempio di un'unica persona che ha fatto la Nutella Challenge. Vi chiederete, ma le challenge vengono lanciate dai brand o partono dal basso? Tutte e due le cose. Nel caso di challenge particolarmente, come dire, implicanti e non tanto sane, come quella di mangiarsi un barattolo di Nutella senza interruzione, non nasce dal brand, ok? Quelle che nascono dal brand sono tendenzialmente un pochino più umane e meno soggetto ad essere accusate di, come dire, di azioni non etiche, per cui tranquillizzatevi su questo. Ad esempio adesso su TikTok gira la challenge che cosa fai nei 3 minuti in cui ti metti la maschera. Il concetto di ogni challenge, che è una challenge di L'Oreal, insomma il concetto di ogni challenge è: usa un prodotto, usalo a tuo modo e racconta come lo stai usando. Ci sono challenge più efficaci, challenge meno efficaci. Che cosa, su cosa si basa la challenge? Sull'idea di la voglio fare e voglio dimostrare di essere più bravo degli altri o di far più ridere degli altri. Quindi vedete che c'è un legame sicuramente con la comicità e con la parodia, c'è un legame con il saper fare, con quel ritorno alla materialità di cui abbiamo già parlato, e c'è un'effettiva, come dire, complicità che si genera fra il brand e chi la challenge la realizza. Dove veramente, credetemi, uno degli aspetti più rilevanti della challenge è che si basa sul principio di variazione dell'identico, cioè tutti fanno le stesse cose, per cui non devo essere creativo per appropriarmi di una challenge, devo solo essere interessato a farlo e bravo a farlo, ma non devo essere creativo. Il formato specifico è già stato pensato da qualcun altro. Per cui, spunti di riflessione: quali sono le caratteristiche del meme? Perché la challenge ha una natura spreadable? Queste due sono le domande a cui dovete saper rispondere. Leggiamo infine, per concludere la lezione, gli spunti di riflessione trasversali alla lezione stessa. Quali sono i fattori che aumentano la circolazione di un contenuto? Perché le fantasie condivise sono un fattore di spreadability? Che cosa sono le celebrities? Come agiscono? Perché la comicità è il registro discorsivo più spreadable? Perché la performance genera spreadability? Che cos'è il jamming? Sono proprio sicura di volerlo usare? Quali sono le caratteristiche del meme? Perché le challenge hanno una natura spreadable? E con questo abbiamo finito la lezione sulla spreadability. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. A presto!

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset. I dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che

viene fatto introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito. Ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo. Nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, introduciamo la lezione di oggi che avrà come oggetto la malattia di Parkinson. Gli argomenti saranno disturbi del movimento ipercinetici, malattia di Parkinson forme, malattia di Parkinson fisiopatologia, malattia di Parkinson sintomatologia ed infine malattia di Parkinson diagnosi e trattamento. Partiamo dal primo argomento. Disturbi del movimento ipercinetici. La definizione di tremore. I tremori sono movimenti oscillatori, involontari, ritmici e stereotipati di una parte del corpo. Questi sono disturbi del movimento più diffusi e di solito si distinguono da altri movimenti involontari patologici per ritmicità con concomitante coinvolgimento dei muscoli agonisti e antagonisti. In questo video possiamo vedere un tipico tremore con componente mista, poi vedremo, li chiariremo sulla natura, cioè legata sia alla postura assunta che al movimento, e vedete com'è estremamente ritmico il tremore, come c'è l'attivazione di muscoli che svolgono azioni opposte, agonisti e antagonisti. Quanti tipi di tremore esistono? Esiste un tremore posturale. Il tremore posturale è il tremore che compare quando si assume una determinata posizione, come in questo caso. È un tremore con una grossa componente fisiologica. Abbiamo poi un tremore intenzionale o cinetico. È un tipo di tremore che avviene quando si svolge un movimento, quindi non è un tremore intenzionale, nel senso lo faccio apposta, è un tremore legato all'intenzione, al fare qualcosa. Poi abbiamo il tremore a riposo, che è l'opposto, che è un tremore presente quando l'arto, o la mano nel caso, o, è in il capo o altra parte, è a riposo. Poi abbiamo il tremore isometrico, che è un tremore che compare quando si esercita una forza contro una resistenza. Poi abbiamo il tremore ortostatico, che compare quando ci si mette in posizione eretta, tipicamente degli arti inferiori, e che scompare camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore distonico, legato ad alterazioni del tono muscolare, che sono sempre dei disturbi del movimento neurologico. Ed infine abbiamo il cosiddetto tremore psicogeno, patomimia, disturbo somatoforme, depressione, cioè un disturbo legato a una condizione funzionale psicogena e non organica e neurologica. Il tremore fisiologico, questo è normalmente presente in individui sani ed è correlato a una serie di fattori. Il tremore fisiologico ha tipicamente una frequenza da 8 a 12 Hz nei giovani adulti, che diminuisce a 6-7 Hz nella popolazione anziana. Altre cause di tremore posturale, che è la componente principale del tremore fisiologico, sono l'ipertiroidismo, il feocromocitoma, la caffeina, la nicotina e l'astinenza di alcol. Il tremore fisiologico, che è tipicamente un tremore posturale, è un tremore privo di elementi patologici, per cui non ha un'importanza, diciamo, clinica, ma spesso preoccupa i pazienti che lo presentano, timorosi di avere magari proprio la malattia di Parkinson, che ovviamente non hanno. Che cos'è il tremore essenziale? Il tremore essenziale è lieve, simmetrico, posturale e cinetico. Cosa vuol dire? È un tremore che colpisce spesso entrambi gli arti superiori, caratterizzato dall'essere simmetrico, quindi sia destra che sinistra, dal comparire con la postura o anche con la componente intenzionale o cinetica. È essenziale ma non benigno, non è detto che sia benigno. Essenziale vuol dire che è legato a una familiarità che non ha un'evolutività. La scomparsa del termine benigno è legata al fatto che può creare problematiche nella gestione della vita di tutti i giorni. Vedete in questa figura dove nelle forme severe il paziente può non riuscire a svolgere delle attività quotidiane, come per esempio bere o vestirsi, e quindi può essere meno benigno di quello che si pensi. Nel 50% dei soggetti c'è una storia familiare,
quindi vuol dire che una componente genetica è estremamente importante, può essere anche acquisito, quindi non strettamente correlato a una forma genetica, è 20 volte più frequente della malattia di Parkinson. Per cui quando si vede un tremore, sempre applicando la teoria del rasoio di Occam, pensare prima alla cosa più frequente e poi alla cosa meno frequente. Abbiamo poi il tremore ortostatico, che è un raro disturbo del movimento caratterizzato da un rapido tremore delle gambe che si verifica quando si è in piedi. Potete vedere in questo video come il paziente, passato da poco in posizione ortostatica, comincia ad avere questi movimenti involontari, ritmici degli arti inferiori, che scompariranno camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore a riposo. È il classico tremore a conta di pillole, ha sia movimenti alterni di flesso-estensione, abduzione-adduzione delle dita e della mano, che una componente anche di pronazione e supinazione della mano e dell'avambraccio. È il tipico tremore della malattia di Parkinson, è un tremore quindi a riposo, presente in condizioni in cui il paziente non sta svolgendo azioni o non sta assumendo una specifica postura. E come vedete ha queste tipiche connotazioni motorie che lo distinguono da altre forme di tremore. Esiste poi il tremore psicogeno. Le presentazioni cliniche variano di solito con bizzarre combinazioni costantemente incoerenti di tremori a riposo, posturali e intenzionali. La diagnosi di tremore psicogeno è spesso di esclusione. Qui vediamo una paziente che, come vedete, non ha un tremore estremamente ritmico, perché guardate come la frequenza varia nel tempo, è come se si dovesse concentrare per avere questo tremore. Guardate poi come i movimenti non sono assolutamente alterni, agonisti, antagonisti, ma è un singolo movimento attivato con una forte variazione sia dell'entità del movimento sia della frequenza con cui tale movimento si manifesta. Guardate come deve guardare la parte che è soggetta a questo tremore e come lo considera relativamente poco importante dal punto di vista patologico. Quali spunti di riflessione? Che cos'è un tremore? Parliamo ora della malattia di Parkinson e delle sue forme. Dal punto di vista epidemiologico, lo 0,4% delle persone sopra i 40 anni presenta una diagnosi di malattia di Parkinson, che sale all'1% sopra i 65 anni, al 10% sopra gli 80 anni. L'età media di insorgenza è di circa 57 anni. Questo ci aiuta nel porre la diagnosi e nel contestualizzare il disturbo clinico al dato epidemiologico. E come vedete, anche in virtù dell'aumento dell'attesa di vita e dell'età media, i numeri dell'incidenza di questa malattia tendono significativamente a salire, proiettandosi verso valori piuttosto elevati. La forma più frequente è la forma idiopatica, che ha una consistente predisposizione genetica, ma che in cui i tratti genetici ovviamente possono non essere distinti, proprio perché allo stato attuale non ha la chiara definizione dal punto di vista, diciamo, dell'alterazione genica specifica. Quali forme? La malattia di Parkinson idiopatica è una malattia degenerativa a progressione lenta, caratterizzata da tremore a riposo, quindi uno dei sintomi cardine è proprio quel tremore che abbiamo visto poc'anzi, caratterizzato da questi movimenti alterni a riposo, antagonisti, agonisti, prevalentemente degli arti superiori, ma anche arti inferiori, il capo, in genere asimmetrici, cioè parte da un lato, che rendono abbastanza tipico l'esordio di questa malattia. Poi abbiamo la rigidità, cioè la presenza di un incremento del tono muscolare di cosiddetto tipo plastico o extrapiramidale, dove c'è una progressione, un progressivo cedimento del tono muscolare con
un segno che può essere presente al gomito o al polso della cosiddetta ruota dentata, come se due ingranaggi fossero l'uno dentro l'altro. Poi abbiamo la bradicinesia, cioè il rallentamento nella deambulazione che porta il paziente a percorrere passi molto piccoli e ad avere spesso insieme alla rigidità un atteggiamento che viene chiamato anche atteggiamento camptocormico, cioè di colui che rincorre la propria ombra, che per essere pratici sembra la posizione del portiere di calcio che attende il tiro del calcio di rigore, quindi leggermente flesso in avanti e con le braccia larghe. Instabilità della postura e dell'andatura. Durante la deambulazione questi pazienti vedono una progressiva riduzione di movimenti automatici che si chiamano movimenti pendolari degli arti superiori, che si accompagnano a questa rigidità posturale, alla riduzione dei nostri riflessi posturali e quindi a una maggiore probabilità di cadere. La diagnosi è clinica, vuol dire che la malattia di Parkinson è ancora una di quelle malattie in cui vedere il paziente, raccoglierne la storia clinica, consente di fare diagnosi. Il parkinsonismo giovanile è raro e sopraggiunge prima dei 21 anni. I casi invece con età di esordio compresa tra 21 e 40 anni sono talvolta chiamati morbo di Parkinson, o meglio malattia di Parkinson, a insorgenza giovanile o precoce. E questo è il tipico caso di Michael J. Fox, che negli anni 90, intorno ai 24-25 anni, cominciò a sviluppare i sintomi della malattia, che rese noto con un'intervista esclusiva nel 98 sulla rivista People, e che vedono una prevalenza appunto di cause genetiche di malattia, soprattutto in queste forme ad esordio più precoce della classica del classico esordio con età di picco ai 57 anni, come abbiamo detto precedentemente. Esistono anche i parkinsonismi secondari. Il parkinsonismo secondario è un disturbo neurologico che è simile alla malattia di Parkinson, ma è causato da qualcosa di diverso, per esempio farmaci, malattie cerebrovascolari, traumi, cambiamenti post-encefalitici. Questo è il caso ad esempio del pugile Muhammad Ali, che ha sviluppato una forma di parkinsonismo post-traumatico, quindi legato proprio al mestiere di pugile, ai traumi del capo ricevuti negli anni che hanno provocato il danno delle strutture coinvolte, i gangli della base, e che come vedete ha caratteristiche intensamente tremorigene, con un tremore che è comunque piuttosto simmetrico, anche se prevalente sul lato sinistro, ma vedete qui svolgendo un'azione il tremore si è leggermente attenuato, mentre nella parte a riposo ovviamente il tremore è più evidente. Esiste poi il parkinsonismo atipico, che si riferisce a un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno alcune caratteristiche simili alla malattia di Parkinson e alcune differenti, come una prognosi peggiore, una risposta modesta o nulla ai farmaci. E questo è il caso del compianto attore Robin Williams, che negli anni scorsi si è risultato affetto da una malattia che era la demenza a corpi di Lewy, che ha anche sintomi di Parkinson e che è morto suicida in seguito anche allo sviluppo non solo del declino motorio, ma anche del declino non motorio, con cosiddetti sintomi non motori cognitivi e anche di natura psichiatrico-depressiva, che lo hanno portato a un gesto così estremo. Ironia della sorte, aveva interpretato anni prima nel film Risvegli la parte del neurologo che somministrava per la prima volta una delle terapie più efficaci nella malattia di Parkinson. Quali spunti di riflessione? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Passiamo ora al punto successivo, malattia di Parkinson, fisiopatologia. Per quanto riguarda l'eziologia, le cause non sono chiare della malattia di Parkinson. Ci sono fattori ambientali, il modello della metilfenil tetraidropiridina è uno dei modelli che ha consentito
nella definizione di una forma tossica, di capire la fisiopatologia, almeno di alcune condizioni della malattia di Parkinson. C'è sicuramente poi un substrato genetico che è evidente almeno nel 10-15% dei casi. E poi la combinazione di entrambi i fattori, quindi sia dei fattori genetici che dei fattori ambientali, che spesso si traduce in meccanismi di cosiddetta epigenetica, dove a parità di genotipo si possono avere fenotipi differenti per le influenze ambientali, è uno degli elementi sicuramente più, chiarificanti nell'ambito della definizione della eziologia della malattia di Parkinson. Ma torniamo al modello dell'MPTP. È il cosiddetto caso di Barry Kingston, che nel 1976 era uno studente in chimica, interessato a trovare narcotici legali per uso personale e quindi aveva definito la meperidina, l'MPP, una sostanza che l'FDA consentiva di produrre in quanto non chiaramente messa nell'elenco dei farmaci narcotici e quindi illegali. La meperidina, che ha proprietà simili alla morfina, non era considerata all'epoca sostanza d'abuso dall'FDA, era quindi legale produrla o usarlo. Kingston lo ha fatto per mesi, ma nella produzione chimica, nel meccanismo chimico che utilizzava per produrre, ottenne delle impurità che si associarono alla presenza della metilfeniltetraidropiridina, l'MPTP, una sostanza con caratteristiche anche di safety, di sicurezza, completamente differente. Il risultato fu che si ammalò di una gravissima forma di Parkinson, con una progressione estremamente rapida che la portò, tra l'altro, a morire poi negli anni successivi, e dal punto di vista neuropatologico il danno era simile a quanto rilevato nella malattia di Parkinson. Erano presenti i cosiddetti corpi di Lewy. Dal punto di vista della fisiopatologia, la malattia di Parkinson colpisce soprattutto i gangli della base. Dove e chi soprattutto? Lo striato, che include il nucleo caudato, il putamen, il globus pallidus, il nucleo subtalamico, la sostanza nera che si trova nel mesencefalo e i nuclei ventrali del talamo. La degenerazione della sostanza nera pars compacta è il segno patologico della malattia di Parkinson. PD sta per Parkinson disease, cioè malattia di Parkinson. Qual è la fisiopatologia della malattia di Parkinson? La perdita di almeno il 60% dei neuroni dopaminergici della sostanza nera si associa alla comparsa di sintomi. Queste cellule contengono un pigmento, la cosiddetta neuromelanina. Qui potete vedere nella sezione di mesencefalo sano come questa zona, la sostanza nera, è molto evidente ed è evidente il pigmento. Questa invece, che è la stessa sezione ma ottenuta da un paziente affetto da malattia di Parkinson, vedete come questo pigmento è decisamente inferiore, perché le cellule, i neuroni della sostanza nera sono andati incontro a fenomeni neurodegenerativi, cioè sono stati persi per morte, per apoptosi di queste cellule, in una quota che supera il 60% per aver dato una soglia clinica di comparsa di sintomi. La caratteristica patologica della malattia di Parkinson è la comparsa di corpi di Lewy, pieni di una proteina chiamata sinucleina o alfa-sinucleina. La sinucleina è presente anche nel nucleo motore dorsale del nervo vago, nel nucleo di Meynert, nell'ipotalamo, nella corteccia cerebrale, nel bulbo olfattivo, nei gangli simpatici e nel plesso mienterico del tratto gastrointestinale, e rappresenta una stimmate neuropatologica di quella che possiamo definire una malattia neurodegenerativa ad impronta neuropatologica, proprio per questa deposizione, questa inclusione di una patologica proteina che causa un danno, e come il danno localizzato nella sostanza nera provoca i sintomi di cui abbiamo parlato.
Altre sinucleinopatie sono anche la demenza con corpi di Lewy e l'atrofia multisistemica. Questo è un neurone che ha queste inclusioni con i corpi di Lewy. Sia la demenza a corpi di Lewy che l'atrofia multisistemica sono patologie che hanno in comune appunto sintomi parkinsoniani, quindi sono dei parkinsonismi, ma non sono la malattia di Parkinson idiopatica classica che abbiamo descritto inizialmente. In rari casi la malattia di Parkinson si presenta senza i corpi di Lewy, per esempio in una forma dovuta alla mutazione del gene PARC2, qui trovate un elenco delle forme genetiche che via via si aggiorna ovviamente, ma laddove invece dell'alfa-sinucleina è la parchina, la proteina coinvolta, per esempio in questa forma 2 non abbiamo la presenza dei corpi di Lewy e poi abbiamo tutte queste altre forme attualmente note. Nella malattia di Parkinson si osserva una degenerazione dei neuroni pigmentati, della sostanza nera, del locus ceruleus e di altre cellule dopaminergiche del tronco encefalico, con il risultato che queste inclusioni provocano la perdita di funzione di quell'area e lo sviluppo dei sintomi clinici. Quale spunto di riflessione? Quali le cause della malattia di Parkinson? Passiamo al punto successivo. Malattia di Parkinson, sintomatologia. Sintomatologia, il tremore a riposo nel 75% dei pazienti, quindi è il sintomo, diciamo, prevalente o comunque quello che nell'immaginario rappresenta l'elemento pregnante. L'esordio insidioso, cosa vuol dire? Vuol dire che è un esordio lento, dove nei primi anni la malattia può essere o non percepita perché è fortemente compensata dal punto di vista motorio, o come vedremo esistono sintomi non motori della malattia, come anche disturbi del sonno, sintomi depressivi che vengono ovviamente interpretati come di altra natura, prima di arrivare e di giungere alla diagnosi clinica. Un tremore a riposo a una mano è spesso il primo sintomo. Quindi il paziente comincia ad accorgersi, inizialmente lo descrive come una sorta di tremore interno, ma poi via via si accorge che è proprio un tremore anche evidente dall'esterno, con componente a riposo, come abbiamo detto, con ritmicità, con presenza di elementi di coinvolgimento di muscoli antagonisti ed agonisti, che lo rende appunto degno di interesse clinico. È quindi lento e grossolano, massimo a riposo, diminuisce durante il movimento e scompare durante il sonno. L'ampiezza aumenta con le emozioni e la fatica. Queste caratteristiche in genere sono abbastanza chiare, patognomoniche, di una forma di tremore a riposo legata o a una malattia di Parkinson o comunque a un parkinsonismo, comunque a una patologia che presenta dei sintomi di tipo parkinsoniano. E pertanto rappresentano un elemento piuttosto, diciamo, caratterizzante. Come vedete qui nella figura, il tremore colpisce una mano nelle fasi iniziali di malattia e spesso può scomparire o migliorare se facciamo un compito. Se rammentate il video prima di Muhammad Ali, l'arto che sorreggeva la fiaccola tremava meno dell'arto che invece era fermo. Abbiamo di solito le mani e i piedi sono interessati per primi, il più delle volte in modo asimmetrico. Questa è un'altra cosa importante per definire la malattia di Parkinson idiopatica rispetto agli altri parkinsonismi. Il fatto che ci sia un coinvolgimento inizialmente da un unico lato fa pensare e presagire che si tratti di una forma di tipo idiopatico. La sintomatologia include anche la rigidità. La rigidità si sviluppa in maniera indipendente dal tremore in molti pazienti. A volte addirittura abbiamo forme di malattia di Parkinson in cui prevale la rigidità rispetto al tremore. Esistono infatti forme tremorigene di Parkinson e forme rigide dove il sintomo principale è appunto la rigidità. La resistenza al movimento passivo durante l'intera gamma di movimenti che si verificano nei muscoli flessori e estensori ne è la caratteristica, con un cedimento alla mobilizzazione passiva che non è improvviso, ma è a scattini, tant'è che a volte dà la sensazione proprio di una ruota dentata in alcune delle articolazioni,
come ad esempio il gomito o il polso. Tipico segno appunto è quello della ruota dentata, quindi di questo cedimento a scatti del tono muscolare. Sintomatologia bradicinesia. Tra gli altri sintomi, la bradicinesia, i movimenti lenti, la bradicinesia, sono tipici. Il movimento si riduce d'ampiezza, come potete vedere dalle immagini. Ipocinesia. Vi è una difficoltà a iniziare.

Tra la sintomatologia abbiamo anche i disturbi dell'equilibrio, spesso sintomo tardivo della malattia. Se precoce, possibile presenza di parkinsonismo. Questo è un dato molto importante perché nelle forme di parkinsonismo, nelle atrofie multisistemiche, nella demenza a corpi di Lewy, in altre forme, il parkinsonismo vascolare, post-traumatico, eccetera, i disturbi dell'equilibrio possono essere presenti e simmetrici già da prima. Il cambiamento del baricentro con tendenza a cadere in avanti o indietro è uno degli elementi importanti ed è anche uno degli elementi più invalidanti della malattia di Parkinson dal punto di vista motorio, e che spesso poco è controllato dall'utilizzo dei farmaci. E poi l'andatura festinante. Che cos'è l'andatura festinante? Il paziente ha la bradicinesia, per cui rallenta, fa piccoli passi, a volte si blocca. Poi però questo blocco improvvisamente si sblocca e il paziente va incontro alla cosiddetta festinatio, come la chiamavano i latini, cioè una brusca accelerazione dei passi, e quella è appunto l'andatura festinante del paziente con malattia di Parkinson. Altri sintomi precoci della malattia sono l'iposmia, che può precedere anche di molti anni la comparsa della malattia, è quindi considerato anche un marcatore preclinico di malattia, la dermatite seborroica, quindi anche una manifestazione dermatologica che però è anche piuttosto frequente per fascia d'età, tipologia di pazienti, quindi comunque poco discriminante, i disturbi del sonno, e vedremo che tra questi ce n'è uno che è il disturbo comportamentale del sonno REM, i sogni agitati, i sogni agiti, che è estremamente importante perché anche questo, come l'iposmia, può precedere di molti anni la comparsa, dai 5 agli 8, anche 10 anni, la comparsa dei sintomi motori della malattia di Parkinson. E tra i disturbi del sonno abbiamo appunto l'insonnia, la distonia o tremore al risveglio. La distonia, ci sono proprio delle posture distoniche, irrigidite, che provocano anche dolore e che risvegliano il paziente, oppure dei tremori molto spiccati. La sindrome delle gambe senza riposo, che è questa smania di dover muovere le gambe, questa necessità di muoverle che trova giovamento solo nel movimento, e che in genere peggiora in maniera circadiana la sera. E il disturbo comportamentale del sonno REM, che ora vedremo più nello specifico in questa diapositiva. Qui vediamo il video, appunto. I disturbi del sonno sono frequenti, c'è la nitturia, c'è l'incapacità di girarsi nel letto che possono causare insonnia. Il disturbo comportamentale del sonno REM, che è appunto un marker delle sinucleinopatie. Questo paziente è in sonno REM, dovrebbe essere paralizzato perché fisiologicamente i muscoli sono paralizzati, invece sogna di lottare e però quella paralisi dei muscoli non c'è, quindi lotta contro qualcuno durante il sonno. In questo fortunato caso, non c'è un partner di letto, ma in presenza di un partner di letto questo evento può essere rischioso per il partner di letto, ma anche potenzialmente per il paziente, che può riportare cadute dal letto a seguito dell'evento clinico. Il decorso della malattia può essere quantificato con una scala clinica, che è la scala di Ohnyar. Nel primo stadio di malattia il paziente presenta malattia unilaterale, quindi sintomi solo da un lato. Nel secondo stadio di malattia la malattia è bilaterale con riflessi preservati, riflessi posturali preservati, per cui il paziente ha un'autonomia deambulatoria piuttosto valida. Nello stadio 3 di malattia, la malattia è bilaterale con riflessi posturali alterati, ma deambulazione indipendente. I riflessi posturali alterati rendono il rischio di cadute in questo stadio di malattia più elevato rispetto agli stadi più lievi della malattia 1 e 2. Nello stadio 4 di malattia, la malattia è severa con necessità di assistenza continuativa, quindi di qualcuno che si prenda cura, di caregiver, che aiutino negli atti del vivere quotidiano il paziente. Fino allo stadio 5, fase finale, allettamento o sedia a rotelle, dove il paziente perde completamente l'autonomia motoria e quindi dipende completamente dall'esterno. Quali spunti di riflessione? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Passiamo ora all'ultimo punto, malattia di Parkinson, diagnosi e trattamento. La diagnosi. La diagnosi della malattia di Parkinson è clinica e questo è un concetto fondamentale.

che tutti i neurologi conoscono, e cioè che la semplice osservazione del paziente che entra nella propria stanza, nel proprio ambulatorio, già dà grossissime indicazioni circa la tipologia di disturbo e la probabilità che il paziente sia affetto da una malattia di Parkinson di tipo idiopatico o da una forma di parkinsonismo di varia natura, che può andare dalla forma vascolare alla forma traumatica, alla demenza a corpi di Lewy, all'atrofia multisistemica e via dicendo. Il morbo di Parkinson, la malattia di Parkinson, è da sospettare in soggetti con caratteristico tremore a riposo unilaterale, limitazione del movimento e rigidità. Come vedete dalla figura, noi abbiamo dei sintomi motori che includono la bradicinesia e quindi il rallentamento del movimento, quindi l'estrema difficoltà anche nel deambulare, di avere un'andatura adeguatamente veloce, con dei passi sufficientemente ampi, quindi in genere c'è la cosiddetta andatura a piccoli passi. Ci sono anche sintomi vocali, che sono sempre sintomi motori: il paziente è ipofonico, disfonico in genere, anche nel parlare tende ad avere un linguaggio un po' più come se fosse monocorde, quella che con un termine di derivazione greca viene chiamata acairia, cioè una difficoltà nell'avere una forte variazione nelle intonazioni. La rigidità e l'instabilità posturale, che è uno degli elementi che dal punto di vista motorio predispone alle cadute. Il tremore, ovviamente, un tremore tipicamente a riposo, difficoltà nel camminare, nell'equilibrio, e la presenza di posture distoniche, quindi di irrigidimenti focali di alcune parti del corpo del nostro paziente con malattia di Parkinson. Ma esistono anche delle skill non motorie, cioè dei sintomi non motori, che possono essere cognitivi, comportamentali, l'iposmia, sintomi gastrointestinali, il dolore. Quindi tutte queste condizioni sono sicuramente da considerare nel porre diagnosi di malattia di Parkinson. La diagnosi di malattia di Parkinson è confermata anche dalla rarità dell'ammiccamento, l'ipomimia, la riduzione dei riflessi posturali, l'alterazione dell'andatura. Voglio porre l'accento sulla riduzione dell'ammiccamento, quindi sulla presenza di una fissità del movimento degli occhi, che vede le palpebre battere meno rispetto alla, che è un po' un segno di bradicinesia in un contesto che non è appunto quello deambulatorio. E l'ipomimia, questa ridotta espressività facciale, che è una caratteristica piuttosto evidente. In alcuni casi, per esempio nella paralisi sopranucleare progressiva, che è un altro parkinsonismo, si ha una paralisi dello sguardo di verticalità, la malattia da cui era affetta la donna ritratta dalla Gioconda di Leonardo, dove c'è questo sguardo così magnetico, che altro non nasconde che un deficit neurologico. Non vogliamo assolutamente sminuire la ricchezza artistica di questa splendida opera di Leonardo. Negli anziani, prima della diagnosi, devono essere escluse altre cause di diminuzione dei movimenti spontanei. Ricordiamoci che ci sono patologie osteoartrosiche che possono dare delle rigidità che non sono di natura neurologica, ma che sono piuttosto di natura ortopedica. Per fare diagnosi dobbiamo avere 2 su 4 dei sintomi cardinali. Ma all'inizio spesso non c'è tutto presente, quindi il monitoraggio clinico, quindi l'osservare il paziente nel tempo, ci è d'aiuto. La risonanza magnetica serve a distinguere la malattia di Parkinson da parkinsonismi.
Quindi deve essere effettuata, ad esempio, per escludere la natura post-traumatica, vascolare, neurodegenerativa, che può essere alla base di alcune forme di parkinsonismi, a differenza della malattia di Parkinson idiopatica. Esiste poi un esame che si chiama DaTscan, che è una scintigrafia che traccia il dato.

che è il trasportatore della dopamina nei neuroni. Chi è affetto da malattia di Parkinson trasporta meno dopamina e, come vedete, il soggetto normale ha i gangli della base che si illuminano allo stesso modo, mentre invece il soggetto che ha sintomi sull'emilato sinistro, quindi che ha un tremore a carico dell'arto superiore sinistro, ha i gangli della base sulla destra, lo striato, che capta di meno, che si illumina di meno rispetto a quello di sinistra. Come sapete, le vie sono incrociate e quindi sono controlaterali al sintomo clinico. Un altro criterio è la risposta ai farmaci, in genere più brillante nella malattia di Parkinson idiopatica che in taluni parkinsonismi. La terapia si basa sul trattamento che mira a ripristinare la funzione dopaminergica all'interno del cervello, perché la dopamina è il neurotrasmettitore con cui la sostanza nera proietta alle strutture dei nuclei della base, che è fondamentale per il mantenimento della motilità, del controllo della motilità e appunto della comparsa di disturbi parkinsoniani. Per sintomi invalidanti e refrattari nei pazienti senza demenza possono essere impiegate la stimolazione cerebrale profonda o la chirurgia lesionale. Cioè, quando i pazienti dal punto di vista motorio sono estremamente scompensati e non rispondono più ai farmaci, come per altre patologie, ci sono opzioni terapeutiche di tipo chirurgico, addirittura con l'utilizzo di evolutissimi stimolatori cerebrali profondi, che possono andare a vicariare la funzione mancante della sostanza nera, per esempio nel subtalamo, nel nucleo peduncolo pontino, in altre sedi, nel talamo, e andare diciamo, a stimolare elettricamente aree che altrimenti non ricevono gli input dopaminergici dalla sostanza nera. La levodopa è sicuramente stato un farmaco molto rivoluzionario e che già dall'epoca, già dagli anni 60 in cui fu introdotta per la prima volta, cambiò drasticamente la qualità di vita dei pazienti. Ora vedremo uno dei spezzoni di un film famosissimo, vincitore di premi Oscar, dove Robert De Niro interpreta la parte di un paziente affetto da un parkinsonismo, in cui però l'uso ancora poco esperto di levodopa, perché era stata appena scoperta, porterà molto rapidamente alla comparsa di effetti collaterali ed è estremamente commovente questa scena. Come vedete, alterna rigidità e tremore durante ma anche questi movimenti involontari che si chiamano discinesie, che compaiono quando la terapia della malattia di Parkinson è eccessiva. E questa cosa succede attualmente dopo molti anni di terapia, ma all'epoca le dosi utilizzate di levodopa furono molto alte, perché non si disponeva degli attuali farmaci, quindi ne arrivava poca poi effettivamente nel cervello, e quindi il paziente, vedete, aveva grandi discinesie. Questa commovente scena, Robert De Niro ha studiato e interpretato sapientemente il sintomo della malattia di Parkinson, del parkinsonismo scompensato. Vedete, anche con la sua ridotta mimica facciale, dove riesce a trasmettere comunque sofferenza e compartecipazione a quanto sta vivendo e succedendo, cioè l'ultimo ballo con la persona che aveva conosciuto nella struttura di cui era ospite, prima di ripiombare nel peggioramento della malattia che lo porterà di nuovo ad essere bloccato dentro se stesso, e vedete ad avere sempre più questi movimenti involontari che costringeranno poi i medici, e paradossalmente proprio Robin Williams interpreta la parte del neurologo e sarà poi lui colpito da un parkinsonismo molto grave nella vita. E questa è la dimostrazione che la levodopa, che è il più potente farmaco antiparkinsoniano,
ed è ugualmente benefico per tutti i sintomi. La levodopa è l'immediato precursore naturale della dopamina e viene convertita in dopamina dall'enzima aminoacido aromatico decarbossilasi. Perché non somministriamo direttamente dopamina? Perché la dopamina non supera la barriera ematoencefalica. La levodopa la supera, viene convertita in dopamina e svolge quell'azione che i neuroni dopaminergici degenerati, vedete qui è meno nero, qui c'è meno, non riescono a fare, non riescono a produrre, non riescono a rilasciare all'interno delle sinapsi. La terapia non è solo levodopa, ma è anche dopamina agonisti, cioè sostanze che non sono levodopa, ma che agiscono similmente alla dopamina all'interno dei recettori per la dopamina. Inibitori delle monoaminossidasi di tipo B, che è l'enzima che rimuove la dopamina dal terminale sinaptico, e quindi se si blocca questo enzima aumenta la disponibilità della dopamina. O l'altro enzima, la catecolometiltrasferasi, che può inibito sempre bloccare la rimozione della dopamina. E in pochi casi farmaci anticolinergici, l'amantidina, che è un farmaco che aumenta il release di dopamina da parte del neurone, fino alla chirurgia se i farmaci non controllano sufficientemente i sintomi o causano effetti avversi intollerabili. E infine l'esercizio e misure di adattamento, tra questi anche trattamenti fisioterapici sono estremamente importanti, oltre che percorsi anche di natura psicoterapeutica possono essere di aiuto nel gestire appunto la malattia. E questa figura rappresenta molto bene la timeline dello sviluppo dei farmaci utilizzati utilizzati nel trattamento della levodopa, e qui vedete il film di cui abbiamo visto prima, si piazza proprio all'inizio degli anni 70, quando Carson per primo fece utilizzare la levodopa nel trattare i pazienti che presentavano disturbi di natura parkinsoniana. Da lì in poi lo sviluppo di molecole è stato estremamente importante. Quale spunto di riflessione? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è un tremore? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Quali le cause della malattia di Parkinson? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Concludiamo la lezione di oggi dal titolo Malattia di Parkinson. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano

0: trasformano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia, per un Inettuno, non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di altruismo e di comportamento prosociale. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti: le forme del comportamento prosociale, le origini del comportamento prosociale, i fattori rilevanti per il comportamento prosociale. Le forme del comportamento prosociale. Il comportamento prosociale, come vedremo, può assumere diverse forme ed è uno dei fenomeni che ha che è risultato più difficile forse da spiegare anche per la psicologia sociale, soprattutto alla luce delle sue caratteristiche e degli effetti che può avere anche sulla persona stessa che si pone disposto ad aiutare le altre persone in certe situazioni. Il comportamento prosociale, comportamento d'aiuto, atti in cui le persone si comportano volontariamente e intenzionalmente in modi che ritengono a beneficio altrui, anche se tale comportamento potrebbe allo stesso tempo rivelarsi vantaggioso anche per loro stesse. Questa è la prima delle due forme di comportamento prosociale che prenderemo in analisi in questa lezione. È importante sottolineare che il comportamento prosociale deve essere qualcosa, un atto intenzionale da parte di una persona. Infatti, fare beneficio ad altre persone puramente per caso, come frutto di azioni che hanno altri intenti e altri scopi, non conta come un comportamento prosociale. Allo stesso modo, non conta come comportamento prosociale il comportamento che è prosociale ma è soltanto strumentalmente per altre finalità, per aiutare la persona che aiuta a ottenere e raggiungere altri tipi di obiettivi. Come sottolinea questa definizione, inoltre, è possibile che un comportamento prosociale porti dei vantaggi anche alla persona stessa che aiuta gli altri, ma questo non è un requisito necessario. Può anche darsi che non ne ricavi nessun beneficio. L'altruismo, un atto di comportamento prosociale che avvantaggia gli altri senza comportare vantaggi personali per chi lo attua. La seconda forma importante di comportamento prosociale è il comportamento cosiddetto altruistico. Questo si distingue dal comportamento d'aiuto principalmente per il fatto che chi aiuta, chi mette in atto dei gesti altruistici, non ne riceve nessun beneficio. Questo per definizione. Comportarsi in modo altruistico vuol dire comportarsi in maniera che porta vantaggio agli altri e nessun beneficio a noi stessi. Anzi, a volte, comportarsi in maniera altruistica comporta dei costi per le persone che aiutano e dei pericoli quindi le persone corrono il rischio di avere dei danni derivanti dall'aiutare altre persone. Questo, come vedremo, è una delle motivazioni che rendono più enigmatico questo comportamento e che ha per lungo tempo reso difficile trovargli una collocazione all'interno della teoria psicologica, ma anche all'interno della teoria dell'evoluzione, come vedremo. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme del comportamento prosociale? Che differenza c'è tra il comportamento d'aiuto e l'altruismo? Le origini del comportamento prosociale. Come dicevo poc'anzi, è spesso difficile comprendere come mai persone si mettano in situazioni e decidano di intervenire a favore di altre persone quando queste azioni, questi comportamenti possono comportare anche dei rischi molto alti per loro stessi, per chi le mette in atto. Ci sono esempi di persone che hanno aiutato a costo della loro, rischiando la loro vita, altre persone che ad esempio erano cascate tra i binari di una metropolitana. C'è un caso famoso di un passante che era semplicemente sulla banchina che, per salvare una persona che accidentalmente era caduta sui binari della metropolitana di New York e avrebbe potuto anche essere ucciso e travolto da un treno, si buttò sui binari tenendolo schiacciato, facendo in modo che il treno gli passasse sopra e quindi salvò l'altra persona, però correndo un forte rischio per se stesso. Questo tipo di comportamento è abbastanza enigmatico, difficile da comprendere se pensiamo che

La nostra l'evoluzione, la selezione naturale, ha cercato di, dovrebbe favorire quei comportamenti che portano un vantaggio ai nostri geni stessi, agli individui stessi. Quindi è difficile capire come questo tipo di comportamento che dà dei vantaggi soltanto agli altri, che ci rischia, fa correre il rischio di morire e quindi non lasciare una discendenza, possa essere stato selezionato attraverso l'evoluzione. Le origini del comportamento prosociale. Tre teorie principali cercano di spiegare questo tipo di comportamento, l'emergere di questo tipo di comportamento. La prima è una prospettiva evoluzionistica, la seconda è approccio basato sulle norme sociali e la terza teoria si basa sul cosiddetto modellamento. Ora andiamo a vedere brevemente ognuna di queste teorie e cercando di evidenziare quali sono i loro punti, il funzionamento, come cercano ognuna di queste teorie di spiegare questo fenomeno e cosa ognuna di queste non riesce a spiegare. Si tratta nel primo caso di una teoria di tipo appunto basato sui vantaggi per la specie, di tipo evoluzionistico, basata sulla biologia. Le altre due teorie sono teorie di matrice più puramente psicosociale. Prospettiva evoluzionistica. Predisposizione biologica innata ad aiutare. Secondo la spiegazione evoluzionistica, le persone sarebbero state dotate attraverso dall'evoluzione di una tendenza innata ad aiutare le altre persone in certe situazioni. Ora, come dicevo, è difficile spiegare. Inizialmente il fenomeno proprio dell'altruismo era qualcosa che sorprendeva i ricercatori che operavano nell'ambito dell'evoluzione, quindi della biologia evoluzionistica, perché chiaramente se una persona nell'aiutare gli altri perde la vita, no, i suoi geni non possono essere trasmessi, non potranno essere più trasmessi e quindi questo è un comportamento che è difficile da spiegare come possa essere stato selezionato. Un tentativo fu fatto all'interno della cosiddetta sociobiologia. Secondo questa prospettiva, noi aiutiamo gli altri per favorire la sopravvivenza dei nostri geni e ci sono diversi meccanismi che sono stati proposti per cui l'aiutare gli altri possa portare un vantaggio evolutivo ai nostri stessi geni e quindi possa motivare una selezione naturale di queste caratteristiche, che ci portano e queste tendenze che ci portano ad aiutare gli altri. Ad esempio, una delle spiegazioni che è stata proposta è quella della selezione parentale. Per selezione parentale si intende il fatto che se l'evoluzione ci avesse dotato di una tendenza ad aiutare i nostri parenti, le persone che condividono in parte il nostro patrimonio genetico, e noi condividiamo il nostro patrimonio genetico in diverse misure, in diversa percentuale con i nostri genitori, con i nostri fratelli e parenti di sangue, addirittura in alcuni casi abbiamo anche il 100% di patrimonio genetico in comune, nel caso dei fratelli omozigoti. Se noi fossimo stati dotati di una tendenza per aiutare le persone che condividono il nostro patrimonio genetico, questo potrebbe tornare a vantaggio dei nostri geni stessi, quindi favorirne la loro diffusione e quindi potrebbe spiegare come l'evoluzione abbia selezionato questo tratto. Una seconda prospettiva è quella detta dell'altruismo reciproco di Trivers 1971. Trivers sosteneva infatti che l'altruismo stesso, come tendenza ad aiutare gli altri senza ricevere nessun vantaggio, possa essersi evoluto perché potrebbe tornare comodo aiutare gli altri se, nell'assunzione che questi in un futuro, anche se non sono stati imparentati da noi, ritornino il favore, ritornino l'aiuto. Quindi un vantaggio che potrebbe dare l'aiutare gli altri, quindi la tendenza ad aiutare gli altri, sarebbe di favorire che in futuro le persone reciprochino i favori e quindi ci aiutino e quindi aiutino i nostri geni a prosperare e sopravvivere.
L'ultima prospettiva, l'ultima spiegazione è quella della cosiddetta selezione di gruppo. Secondo questa prospettiva, all'interno certi tratti potrebbero essersi evoluti all'interno di comunità più ristrette, perché se due gruppi sono in competizione tra di loro e all'interno di un gruppo è prevalente un gene che porta le persone ad essere più altruiste e

collaborare tra di loro, è facile vedere come questo gene darebbe a tutto il gruppo un vantaggio nei confronti dei gruppi in competizione, quindi potrebbe aiutare a diffondere ulteriormente e quindi favorire la diffusione e la trasmissione genetica di questo tipo di comportamenti. Nella prospettiva evoluzionistica ci sono anche alcuni problemi delle spiegazioni fornite per l'altruismo. In particolare, noi non aiutiamo soltanto i parenti, aiutiamo amici, familiari, ma a volte aiutiamo anche degli sconosciuti, perfetti sconosciuti. Questo chiaramente rende un po' più difficile spiegare soprattutto le forme di altruismo che vanno al di là delle persone, della cerchia di persone con cui condividiamo una parte del nostro patrimonio genetico. Inoltre, come tutte le teorie le spiegazioni basate sull'evoluzione della psicologia evoluzionistica, questa teoria ha scarso o nullo supporto empirico. È difficile infatti provare questo tipo di tendenze selettive per certi tratti. Ci sono possibili anche altre spiegazioni dell'altruismo, come vedremo nelle prossime slide. Infine, la prospettiva evoluzionistica non spiega la variabilità e il ruolo della situazione. Infatti, a volte noi decidiamo di aiutare, altre volte possiamo decidere di non farlo come vedremo, è spesso fondamentale analizzare i fattori di una data situazione per capire se una persona andrà o meno in aiuto delle altre persone. E questi fattori situazionali sono più difficili da includere in una spiegazione puramente evolutiva. Norme sociali. Tre principali credenze normative dietro la prosocialità. Secondo questo tipo di approccio, l'aiutare gli altri deriva dall'aver interiorizzato una serie di norme culturali che ci spingono ad aiutare gli altri. Tra le principali norme che potrebbero favorire l'altruismo abbiamo innanzitutto il principio di reciprocità, che sostiene che i favori devono essere restituiti. Quindi questo principio sembra essere tanto più vero quanto più i favori che ci vengono fatti sono inattesi e sono grandi. Quindi questo principio normativo di ritornare i favori potrebbe favorire quindi il comportamento altruistico delle persone. Il secondo principio è quello della responsabilità sociale. Si devono aiutare le persone in difficoltà. Questo è un principio per cui noi vogliamo, è bene per una società, quindi che promuove certo tipo di norme, aiutare gli altri quando sono in difficoltà. Ci sono delle evidenze che sembrano indicare che effettivamente questa norma sia molto diffusa all'interno di moltissime diverse culture e società, perché favorisce le società stesse, il prosperare, la vita dei gruppi. Inoltre, questo principio però sembra essere particolarmente utile e valido soltanto fino al punto in cui noi riteniamo che chi è in difficoltà non sia stato, come si dice, causa del suo stesso male. In tal caso sembra essere meno potente nel motivare un comportamento prosociale o d'aiuto verso gli altri. Infine, la teoria del mondo giusto di Lerner e Miller del 1978 sostiene che le persone abbiano una convinzione che è condivisa tra al di là delle culture, che il mondo sia fondamentalmente qualcosa di giusto, in cui le persone hanno quello che si meritano, quindi se si impegnano avranno dei riconoscimenti, e se invece non si comportano bene, non si impegnano, verranno in qualche modo svantaggiate dalla vita, dal destino. Questo tipo di assunzione, questa teoria del mondo giusto, potrebbe spiegare effettivamente il motivo per cui in certe situazioni, se noi vediamo le persone che soffrono e non riteniamo che ci sia una giustificazione per la loro sofferenza, questa visione, questa consapevolezza ci può indebolire la nostra stessa credenza in un mondo giusto, e quindi ci potrebbe spingere ad aiutare gli altri, a ridurre la loro sofferenza per ristabilire la verità della credenza sul mondo giusto, quindi per proteggere questa assunzione che sembra che le persone possano voler

mantenere su un mondo che è equo e giusto. Anche le norme sociali hanno alcuni problemi. Innanzitutto, non sempre aiutiamo, anche se diciamo di volerlo fare, quindi c'è una differenza tra quello che noi, le norme ci dicono di fare e poi quello che noi effettivamente facciamo in diverse circostanze. Inoltre, anche in questo caso non si considerano il ruolo dei fattori situazionali. Ad esempio, Warren e Walker nel 1991 fecero vedere come le persone tendono ad aiutare di più gli altri se ritengono che questo aiuto possa fare la differenza e sentono che questo aiuto è immediato e queste persone hanno bisogno di un aiuto immediato. Viceversa, quando vediamo che le persone hanno bisogno di un aiuto a lungo termine e quindi con questo bisogno che persiste a lungo, noi tenderemo ad aiutarli di meno e quindi magari a dare meno donazioni, meno offerte, provvedere meno per gli altri. Il modellamento. Aiutiamo perché abbiamo imparato a farlo guardando gli altri. La terza teoria che spiega il comportamento prosociale è centrata invece su fattori più esterni, fondamentalmente. L'altruismo in questa prospettiva è qualcosa che noi impariamo. Secondo questa teoria, osservare degli atti d'aiuto rende più probabile l'aiuto. Di dare aiuto agli altri. Ad esempio, Brian e Tess nel 1967, o Rushton e Campbell sempre nel 1977, hanno entrambi fornito delle prove sperimentali del fatto che se noi vediamo qualcun altro che commette un'azione di aiuto nei confronti di una terza persona, noi potremmo essere più inclini a dare anche noi aiuto ad altri che ne hanno bisogno. Ad esempio, nell'esperimento di Brian e Test, delle persone vedevano un esperimento sul campo, vedevano sul bordo della strada un automobilista che si era fermato a prestare assistenza a una donna che doveva cambiare una ruota della sua automobile, una ruota a terra. E dopo aver visto, alcune persone vedevano questa situazione di aiuto, questo modello di aiuto, altre persone non vedevano nessun modello di aiuto. Poi dopo c'era una situazione di test in cui un'altra persona aveva bisogno, sul bordo sempre della strada, di aiuto per cambiare la propria gomma. E quello che mostravano i risultati era che era molto più alta la percentuale di persone, quasi doppia la percentuale di persone che aveva visto che aiutava quando aveva visto il modello aiutare rispetto a quando non aveva visto nessun modello. Quindi vedere una persona che ci dà da un modello di ruolo di aiuto agli altri ci porta ad aiutare di più. Nell'esperimento di Rushton e Campbell invece due persone interagivano tra di loro, un uomo, una persona con un'altra donna, che era semplicemente un complice. E alla fine di questa sessione di interazione, che era soltanto un riempitivo fondamentalmente, una storia di copertura dell'esperimento, alla fine gli venivano invitati a fare un'offerta, una donazione nei confronti di qualche ente benefico. Quello che si osservava è che se prima il complice si mostrava disponibile, accettava di dare un'offerta, aumentava quasi di 3 volte la percentuale delle persone, dei partecipanti che anche loro si disponevano poi decidevano di aiutare la persona in difficoltà e quindi di acconsentire alla richiesta dello sperimentatore. La teoria dell'apprendimento sociale di Bandura 1972 è stata una teoria che ha cercato di spiegare proprio il modo in cui noi tendiamo ad aiutare di più quando siamo esposti a modelli di ruolo dell'aiuto. Andiamo a vedere un attimo più in dettaglio questo tipo di teoria e il meccanismo su cui si basa. La teoria dell'apprendimento sociale, Bandura, 1972. Osservare atti di aiuto ci mostra che il comportamento è efficace, che è un comportamento efficace. Fondamentalmente, la base, al cuore della teoria di Bandura, del modellamento, c'è il concetto di autoefficacia. Fondamentalmente, quella è una proprietà che le persone possono avere una percezione del grado in cui le persone sono in grado di raggiungere i propri obiettivi. È un fattore molto positivo, fa parte, è collegato alla sua autostima, quindi fa stare bene avere autoefficacia. Ecco, secondo la teoria di Bandura, uno dei motivi per cui noi aiutiamo gli altri è perché appunto
è facile vedere, rendersi conto che aiutare gli altri funziona, ha degli effetti positivi, è un comportamento che ha successo. Quindi questo aumenta, aiutare gli altri aumenta la nostra percezione di autoefficacia e questo a sua volta rinforza il comportamento e fa sì che il comportamento d'aiuto possa essere messo in atto più probabilmente. Però è necessario, come mostra la teoria, che il comportamento d'aiuto si mostri efficace, mostri con qualcosa che ha successo e che porti beneficio alle persone che aiutano. Infatti è necessario osservare dei risultati positivi, come mostrò uno studio di Ornstein del 1970 in cui delle persone venivano esposte, vedevano qualcuno raccogliere un portafoglio e riportarlo poi in un ufficio di oggetti smarriti o roba del genere e uscire a volte con una faccia sorridente, a volte con una faccia delusa e frustrata. Dopo i veri partecipanti, questo era chiaramente un complice dell'esperimentatore che poi dopo osservava cosa facevano i veri partecipanti che avevano visto questa scena, quindi un aiuto seguito da una sensazione piacevole, un aiuto apparentemente seguito da sensazione da delusione, frustrazione, e si dimostrò che le persone che vedevano l'aiuto avere che portava benefici e che aiutava tendevano poi ad aiutare di più di quelle che non vedevano poi una delusione dopo seguire ad un atto di aiuto. Effetti dei media. Ci sono evidenze da diversi tipi di media del fatto che appunto l'esposizione a comportamenti prosociali, ma anche viceversa di comportamenti aggressivi, possa avere un effetto sulla frequenza con cui noi li mettiamo in atto, i diversi comportamenti. Ad esempio, da canzoni, lo studio di Great Meyer del 2009 mostrò come delle persone esposte a un brano di musica con testo prosociale piuttosto che con un testo neutrale o che non aveva a che fare con la prosocialità, tendevano, se avevano sentito, ascoltato un testo di una canzone prosociale, tendevano a essere più empatici nei confronti degli altri che soffrivano e tendevano anche a dare più soldi a delle organizzazioni benefiche. Riguardo ai videogiochi, Bushman e Anderson nel 2008 hanno mostrato ad esempio come l'esposizione a un videogioco violento piuttosto che a un videogioco neutrale possa ridurre la tendenza, la volontà delle persone, la tendenza delle persone e la responsabilità delle persone a prestare aiuto ad altri che si trovano in situazioni di difficoltà. Riguardo però all'uso dei videogiochi, non sempre sono stati trovati degli effetti e spesso sono stati effetti molto piccoli. Ad esempio, uno studio di Thier e Nielsen esaminò l'uso degli effetti di giocare con videogiochi prosociali, non violenti o violenti nel comportamento di aiuto nei confronti delle altre persone e non riuscì a trovare nessun effetto. In una meta-analisi invece compiuta da Ferguson et al nel 2015 ha trovato effettivamente degli effetti molto molto piccoli dell'esposizione a questo tipo di contenuti sul comportamento prosociale. Spunti di riflessione. Quali sono le principali teorie sull'origine del comportamento prosociale? Secondo la sociobiologia, come mai potremmo avere una tendenza innata ad aiutare gli altri? Quali tipi di credenze normative contribuiscono a spiegare il comportamento prosociale? Quali sono gli effetti documentati dei media sulla tendenza ad aiutare gli altri? I fattori rilevanti nel comportamento sociale. Adesso andiamo ad analizzare una serie di fattori che sono stati identificati nella ricerca in psicologia sociale come fattori che hanno un effetto sul comportamento prosociale, quindi sulla probabilità che una persona presti aiuto ad altri o si impegni in atti altruistici piuttosto che non lo faccia. Tipologia di fattori. Tre tipologie di fattori sono rilevanti secondo le teorie, le ricerche in psicologia sociale. Fattori situazionali, fattori individuali centrati su chi aiuta e fattori individuali centrati

sotto gli occhi fondamentalmente dei vicini che avevano visto dalle finestre che era stata rincorsa e aggredita da una persona. 38 diversi testimoni avevano assistito in diverso modo a questo evento da distanza senza che nessuno che facesse qualcosa. Questo quindi aveva spinto una serie di psicologi sociali a chiedersi, oltre a scioccare l'opinione pubblica e dando adito a voci come le grandi città aumentano l'alienazione delle persone, aveva spinto però degli psicologi sociali a capire se non ci fossero delle situazioni, delle determinanti proprio situazionali, se invece questo comportamento, questa apatia fosse dovuta a delle caratteristiche psicologiche che tutti possediamo. Quindi se tutti potessimo essere vittima di questo tipo di comportamento di non aiuto, di questo cosiddetto effetto testimone. Andiamo a vedere un po' l'esperimento che ha permesso di caratterizzarlo meglio. Fattori situazionali, l'effetto testimone. Maggiore è il numero di testimoni di un'emergenza, minore sarà la probabilità di intervento. L'esperimento di Latane e Darli, 1968. Come dicevo, questi esperimenti, questo filone di ricerca sul comportamento d'aiuto in situazioni in cui ci sono altri testimoni che potrebbero dare aiuto, come noi, ad altre persone in difficoltà, fu studiato da Latani e Darley, che, ispirati dal caso di Kitty Genovese, condussero un esperimento in cui delle persone interagivano con un'altra persona oppure con altre due persone, con altre tre persone o con altre cinque persone. Lo facevano parlando in una situazione in cui apparentemente dovevano semplicemente parlare a turno della loro vita universitaria. Dopo un primo giro di presentazioni in cui in realtà una persona, gli altri era complice dello sperimentatore, e dopo un primo giro di presentazioni in cui aveva tra l'altro detto di soffrire di epilessia, al secondo giro iniziava a mostrare segni di essere vittima di un attacco epilettico. Quindi gli sperimentatori osservavano quindi dal momento in cui iniziava a essere inscenata questo tipo di emergenza, osservarono cosa facevano i veri partecipanti dell'esperimento, cioè andavano o meno a chiedere aiuto, andavano in soccorso della persona che apparentemente era una persona come loro, un altro partecipante a un esperimento e che però sembrava stare male a causa di attacchi epilettici. Come mostrano i risultati dell'esperimento che sono presentati in questa figura, più passava il tempo dal momento in cui iniziava l'attacco, questo presunto attacco epilettico, più aumentava la probabilità accumulativa che una persona andasse ad aiutare gli altri. Quello che si vede è che aumentava con delle pendenze molto diverse. Fondamentalmente, se le persone erano sole, credevano di essere l'unico testimone di questa emergenza, andavano più frequentemente e prima ad aiutare la persona. Quindi l'85% dopo dopo neanche un minuto era andato a dare aiuto, a prestare aiuto alla persona in difficoltà. Questo si confronta con il 61% delle persone che a parità di tempo erano andati quando credevano che ci fossero anche altre due persone che avevano assistito a questo possibile attacco epilettico e addirittura soltanto poco più del 30%, il 31%, andava a aiutare quando addirittura pensava che ci fossero quattro altri potenziali aiutanti che potevano prestare aiuto alla persona in difficoltà. L'effetto testimone, cause. Diffusione di responsabilità. La prima delle cause che sono state identificate dietro al comportamento, all'effetto testimone, è il cosiddetto fenomeno della dispersione
fusione di responsabilità. Quando siamo in tanti ad assistere a un evento in cui qualcuno è in difficoltà, la responsabilità di aiutare, che ci può derivare anche da quelle cosiddette, da quelle norme di cui abbiamo parlato nella prima parte della lezione, quindi come la norma responsabilità sociale, si deve prestare aiuto a chi è in difficoltà. Ma questa responsabilità in capo di chi deve andare? Più ci sono persone,

più è possibile che ognuno pensi, senta meno responsabile perché parte della responsabilità viene distribuita tra le altre persone presenti. Quindi il livello di responsabilità individuale in presenza di altri tende a essere distribuito tra tutti i presenti e più sono le persone, minore sarà il livello in cui i singoli si sentiranno responsabili e quindi potranno andare a dare.

predominanti nella psicologia, nel comportamento delle persone. Da un lato l'influenza sociale normativa, infatti è possibile che, come sottolineava anche il video, noi guardando se la maggioranza delle persone non sta intervenendo, è come se si formasse una norma per cui quello è il comportamento da adottare, che il gruppo adotta e noi tendiamo a conformarsi alle maggioranze, quindi magari abbiamo paura di andare contro la maggioranza che non sta aiutando e quindi non aiutiamo anche noi. Allo stesso tempo, l'influenza sociale normativa potrebbe essere in parte responsabile di questo mancato aiuto, perché se tutti si guardano intorno in una situazione di incertezza e non sanno bene leggere questa situazione, il risultato potrebbe essere che nessuno fa niente perché vede nessun altro fare niente, quindi non riesce a leggere la situazione come una vera emergenza. Guarda gli altri per vedere se ci sono segnali che indicano che questa sia un'emergenza in cui c'è bisogno di aiuto. Gli altri, allo stesso modo, guardano noi e si genera questo stato di ignoranza collettiva che porta a non fa sì che nessuno alla fine si metta in gioco e si prenda in carico la responsabilità di prestare effettivamente aiuto agli altri. L'Atenei e Darley hanno proposto un modello cognitivo delle decisioni di aiuto in situazioni di emergenza. Questo modello prevede una serie di passaggi sequenziali che sono necessari, che devono che chi va in aiuto a un altro, quando chi si trova di fronte a un'emergenza, deve necessariamente attraversare perché alla fine possa andare a prestare aiuto. Il primo step di questo processo di aiuto è quello di notare l'evento. Naturalmente noi dobbiamo renderci conto che qualcosa sta succedendo. Se noi, ad esempio, siamo distratti o andiamo di fretta, possiamo non notare l'evento e questo potrebbe far sì che noi finiamo per non portare nessuna assistenza o nessun aiuto. Dopo aver notato l'evento è inoltre necessario interpretare l'evento come un'emergenza. Questo chiaramente è un'interpretazione cognitiva. Una volta visto, noi dobbiamo rendersi conto che si tratta di un'emergenza in cui c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. E se questo non, anche in questo caso, poi in questo passaggio possono esserci dei problemi e uno potrebbe appunto non interpretarlo come un'emergenza. Il caso dell'ignoranza collettiva di cui ho appena parlato, e anche in questo caso si finirà per non fornire aiuto. Il passaggio successivo è quello di assumersi la responsabilità. Quindi, una volta capito che c'è un'emergenza, noi dobbiamo decidere di prenderci in carico questa responsabilità. Questo, come abbiamo visto, può essere ostacolato dalla diffusione di responsabilità che porta a nessuna assunzione personale di responsabilità e che, come abbiamo visto, è tanto più grande quanto più persone sono presenti a guardare questo evento. Infine, dobbiamo decidere cosa fare. Se abbiamo anche preso in carico, decidiamo di prendere in carico, di agire, di attivarci, dobbiamo decidere cosa fare. Ed è possibile anche che noi, per mancanza di conoscenza o di competenza, non siamo in grado di aiutare o non ci riteniamo in grado di aiutare. E questo chiaramente fa di nuovo uscire dal ciclo e finire su una decisione di non dare assistenza. Infine, dobbiamo implementare la decisione di portare assistenza. E questo dipende da altri, implementare o meno la decisione di aiuto può dipendere da aspetti come la presenza di un pericolo per il proprio sé. Sto correndo dei rischi se vado in aiuto? Oppure ci può essere anche l'imbarazzo stesso che nasce dal fatto di voler aiutare gli altri. Quindi in questo caso, anche in questo caso, se prevalgono questi fattori, non darò assistenza. Se invece deciderò, sarò in grado, riterrò che il pericolo è qualcosa che posso gestire, potrò andare in aiuto degli altri e prestare effettivamente assistenza. Modello della stima costi-benefici. La teoria dello scambio sociale. Le azioni sociali sono mirate a massimizzare i guadagni e minimizzare i costi. Secondo una teoria importante, un'altra motivazione psicosociale per cui noi possiamo aiutare tendere ad aiutare gli altri è che è legata a un calcolo, un mero calcolo di utilità. Quali sono i costi?

dell'aiuto e del non aiuto, come vedremo, sono importanti altrettanto il costo dell'aiuto e il costo del non aiuto. Questa teoria parte da una presupposizione, dalla realizzazione che inizialmente noi abbiamo delle reazioni fisiologiche alla sofferenza. Vedere gli altri soffrire ci fa scattare dei processi fisiologici. Questi processi fisiologici, l'attivazione fisiologica che a partire dalla sofferenza altrui crea un malessere ed è un costo per le persone, per cui le persone potrebbero essere motivate ad aiutare gli altri ed alleviare le sofferenze altrui per rimuovere quel malessere che deriva a loro stessi, che loro stessi provano nel vedere gli altri soffrire. Quindi questo è un costo del non aiutare che viene considerato quando le persone decidono se dare aiuto o meno in base a questa altra teoria del comportamento d'aiuto. Secondo il modello della stima dei costi-benefici, la decisione dipende da una stima appunto del costo dell'aiuto e del non aiuto. Ad esempio, se il costo dell'aiuto è alto e il costo del non aiuto è basso, noi potremmo tendere ad ignorare la vittima, perché chiaramente i costi sono maggiori dei benefici e i costi dell'aiuto superano i benefici che deriverebbero dal dare l'aiuto. In caso ci sono pochi, c'è un basso costo del non aiuto. Se invece il costo dell'aiuto è basso e il costo del non aiuto è alto, quindi ci fa soffrire molto, ci costa molto non aiutare gli altri, ma allo stesso tempo ci costa poco aiutare, noi tendiamo ad aiutare direttamente la vittima. Se invece abbiamo costi d'aiuto alti, ma anche costi del non aiuto alti, quindi magari pericoli che derivano dall'esporci nell'aiutare gli altri, allora potremmo tendere ad aiutare indirettamente la vittima, in modo da ridurre comunque il costo del non aiuto. Infine, se sia il costo dell'aiuto che quello del non aiuto sono bassi, il fatto che noi andremo ad aiutare o meno altre persone dipenderà principalmente dalle nostre norme personali, quindi da cosa abbiamo interiorizzato rispetto alle norme che regolano un po' il comportamento d'aiuto che abbiamo visto. Fattori individuali. Fattori centrati su chi percepisce l'emergenza. Adesso andiamo a analizzare brevemente alcuni fattori che sono stati identificati come responsabili, come fattori che modulano la tendenza di qualcuno ad andare in aiuto agli altri. In primo sono stati identificati dalla ricerca tanti fattori diversi. Uno, ad esempio, è la personalità altruistica, cosiddetto. È possibile, e c'è qualche evidenza, del fatto che le persone differiscono anche nel grado in cui si sentono vincolate alla responsabilità sociale, quindi a prestare aiuto agli altri. Esistono delle differenze nel grado di controllo, nel locus of control, le persone che tendono a dare più peso e a considerare le persone responsabili dei propri successi e a considerarsi responsabili e in grado di determinare il proprio successo tenderanno ad aiutare di più gli altri, anche se negli esperimenti di Latany e Darley che abbiamo visto in precedenza non risultavano correlazioni tra tratti di personalità e tendenza all'aiuto. Un ulteriore fattore che si sa, la ricerca ha identificato come molto come favorevole a comportamenti altruistici è l'umore. Quando noi ci sentiamo bene, magari perché riceviamo delle lodi o delle ricompense, tendiamo ad aiutare di più gli altri. Ci sono degli esperimenti che facevano vedere che appunto ricevere un feedback positivo aumenta la probabilità che noi possiamo andare in aiuto a persone magari che vediamo in difficoltà a trasportare materiali pesanti. È stato fatto vedere però che questo effetto dell'umore, per esempio del ricevere un premio, un piccolo premio che ci mette di buon umore, che può aumentare la nostra probabilità di aiutare gli altri, anche gli sconosciuti, è un effetto comunque temporaneo. Dopo poco tende a decadere, a tornare al livello normale. In particolare alcune emozioni sono state collegate alla tendenza ad aiutare e in particolare la
il cosiddetto

la cosiddetta empatia. Ora, è importante sottolineare la distinzione tra l'aiuto che deriva da sentire empatia, cioè da sentire sofferenza nel vedere la sofferenza degli altri, ma nell'immedesimarsi negli altri, quindi nell'essere genuinamente preoccupati per il benessere delle altre persone, e invece il comportamento d'aiuto che può derivare dal cercare di rimuovere un malessere che ci deriva dal vedere la sofferenza altrui. In un caso siamo concentrati nella vera empatia, siamo concentrati e preoccupati sinceramente delle altre persone, del loro benessere. Nel caso invece del tentativo di rimuovere la nostra sofferenza, la motivazione è di aiuto, l'aiuto è strumentale fondamentalmente, quindi a rimuovere una sofferenza personale. Siamo incentrati più su noi stessi. Però è stato fatto vedere da alcuni esperimenti in cui si descrivevano delle persone come simili a noi piuttosto che diverse da noi. E si chiedeva a una persona che vedeva questa persona simile o meno ricevere delle ipotetiche scosse elettriche, delle finte scosse elettriche come parte di un esperimento di psicologia, e che a cui veniva chiesto alla persona che assisteva se avesse se voleva prendere il posto della vittima potenziale, si faceva vedere che se la persona era simile. Quando c'era, sia quando veniva reso facile per la persona dire di no, nel senso di lasciare l'esperimento senza conseguenze, che se gli si veniva detto che, ok, se non decideva di non aiutare, avrebbe comunque dovuto assistere all'esperimento, quindi vedere delle ipotetiche sofferenze nell'altra persona, si vede che quando l'altra persona è più simile a noi, in entrambe le circostanze noi tendiamo ad offrirci di più, a intervenire e a spenderci, a prendere il loro posto. Questo, se invece le persone sono difficili, diverse da noi stessi, avviene meno e sembra avvenire soltanto quando appunto non abbiamo la possibilità effettivamente di fuggire dalla sofferenza, dalla visione della sofferenza altrui, come mostra il grafico a destra, in cui appunto nella condizione in cui era facile svincolarsi dalla situazione, anche se decideva no, dall'offerta dello sperimentatore di prendere il posto della vittima, molte persone in questa condizione tendevano a svicolarsi. Infine, il genere. Sappiamo che ci sono delle differenze di genere nell'aiuto, ma non tanto nella portata dell'aiuto, non tanto nella frequenza con cui portano aiuto uomini e donne, ma nelle modalità. Gli uomini tendono ad aiutare più le donne e ad aiutare più gli sconosciuti, ad esempio, probabilmente perché si sentono più sicuri e sentono meno i rischi che derivano dall'intervento in favore di altre persone. Infine, la cultura sembra avere un ruolo. Si sa che in certi tipi di culture in cui viene valorizzata, ad esempio, il valore della simpatia, si tende ad aiutare di più, così come a quanto pare nelle co culture cosiddette collettiviste. Infine, i fattori individuali centrati sul destinatario d'aiuto sono identificati dalla psicologia sociale e sono i seguenti. Da un lato la somiglianza, noi tendiamo ad aiutare più quelli che riteniamo più simili a noi stessi, quelli del nostro gruppo, ad esempio, che infatti è il secondo fattore importante, l'appartenenza al nostro gruppo sociale. Noi tendiamo a favorire i membri dei nostri stessi gruppi, anche se questi gruppi, come ha mostrato bene Tayfel, sono arbitrari, creati da criteri puramente casuali. L'attrattività. Per quanto possa essere brutto da dire, da pensare, noi sappiamo che tendiamo ad aiutare di più le persone che riteniamo attraenti, belle. Un esperimento molto famoso fece vedere come le persone tendevano a aiutare più spesso, a impegnarsi di più nel cercare di identificare una persona che aveva, secondo loro, lasciato un modulo di un'application per un'iscrizione a una scuola di specializzazione in cui c'era una fotografia, modulo già compilato e con una scadenza molto vicina, veniva trovato dalle persone in aeroporto. E se la foto mostrava una persona attraente,
era più probabile che le persone che trovavano questo modulo si spendessero in qualche modo per cercare di ridarlo e aiutare quello che l'aveva apparentemente perduto, piuttosto che non, di quanto non lo era se la persona mostrata nella foto non era attraente. La responsabilità percepita, inoltre, sì, è un fattore che riguarda chi aiutiamo. Se noi pensiamo che una persona sia un po' causa del suo male, tenderemo meno, saremo meno disposti ad aiutare questa persona, che non se pensiamo che non sia una vittima incolpevole del suo male. Infine, è importante sottolineare che non sempre il destinatario gradisce l'aiuto. A volte ricevere aiuto in certe situazioni può essere una minaccia per la nostra stessa autostima e quindi bisogna anche considerare quando è giusto e più appropriato, in che circostanze può essere più appropriato aiutare un'altra persona. Spunti di riflessione. In cosa consiste l'effetto testimoni e quali sono le sue principali cause? Come funziona il modello delle decisioni d'aiuto? Quali sono i principali fattori individuali che influenzano la decisione di prestare aiuto? Quali caratteristiche della persona in difficoltà rendono più o meno probabile che gli venga offerto aiuto? Riepilogo degli spunti di riflessione. Adesso riepiloghiamo spunti di riflessione offerti per questa lezione. Quali sono le principali forme del comportamento prosociale? Che differenza c'è tra il comportamento d'aiuto e l'altruismo? Quali sono le principali teorie sull'origine del comportamento prosociale? Secondo la sociobiologia, come mai potremmo avere una tendenza innata ad aiutare gli altri? Quali tipi di credenze normative contribuiscono a spiegare il comportamento prosociale? Quali sono gli effetti documentati dei media sulla tendenza ad aiutare gli altri? In cosa consiste l'effetto testimone e quali sono le sue principali cause? Come funziona il modello delle decisioni d'aiuto? Quali sono i principali fattori individuali che influenzano la decisione di prestare aiuto? Quali caratteristiche della persona in difficoltà rendono più o meno probabile che gli venga offerto aiuto? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potrete trovare ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento sul sito dell'Ateneo, sulle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

La lezione di oggi, come avete visto dal titolo, è dedicata al nichilismo, un termine che abbiamo già incontrato in una lezione passata quando parlavamo di Nietzsche. Infatti Nietzsche è stato quello che ha popolarizzato questo termine nella tradizione filosofica. Nichilismo ha da fare con il nulla. E Nietzsche aveva dato un'interpretazione della storia del pensiero occidentale che è soprattutto esemplificata in un testo che abbiamo anche letto. L'abbiamo illustrato nella lezione dedicata a Nietzsche, che era intitolato Come alla fine il mondo vero diventò favola. Secondo Nietzsche, la storia e questo testo si trova in un'opera intitolata Il crepuscolo degli idoli. Riguardiamo un momento le date di Nietzsche, la sua fotografia e le date di nascita e di morte, 1844-1900. Ebbene, in quell'opera intitolata Il crepuscolo degli idoli, che è un'opera della tarda maturità di Nietzsche, insomma delle ultime di Nietzsche del 1888, Nietzsche scriveva che la storia del pensiero dell'Occidente, diciamo dai greci fino a lui, fino al positivismo, fino all'Ottocento, si può anche rappresentare come una progressiva consumazione dell'idea di essere vero. Non so, Platone per esempio diceva che il vero essere delle cose sta nel mondo delle idee, le essenze stanno in un mondo dove non cambiano mai, mentre poi le cose concrete che le imitano, che le rappresentano, invece mutano, insomma. Ma per poter parlare di cavalli bisogna che ci sia un'essenza di cavallo da qualche parte stabile e Platone immaginava che, diciamo, immaginava più o meno mitologicamente che queste essenze avessero una loro collocazione in un mondo ideale che non si mischiava col mondo del di qua, con le cose. Però poi piano piano, non so, per esempio col cristianesimo, diceva Nietzsche, l'essenza, il mondo vero è stato collocato in un al di là che però era dopo la vita, soltanto dopo la morte, quando saremo in paradiso, eccetera, vedremo davvero la verità. E finché a un certo punto con il positivismo, con Kant e poi il positivismo, ci si è accorti che in realtà l'unica verità, dice Nietzsche, era quella dell'aldiqua, cioè il positivismo non pensa più che ci siano delle essenze delle cose al di là del visibile, ma che ci sono delle leggi di funzionamento del mondo che le scienze conoscono e questo è il mondo vero, ma il mondo vero in questo modo finisce per dissolversi un po'. Questo è secondo Nietzsche, più o meno, ma vi rimando alla lezione su di lui. La storia del nichilismo. Come mai il nichilismo, anche dopo Nietzsche, oggi soprattutto è un termine così trattato, discusso? Ma perché in qualche modo serve non solo ai filosofi, ma anche alla critica culturale in generale, per parlare della situazione etica, in genere della spiritualità contemporanea. Si dice spesso noi viviamo in un'epoca nichilistica in cui non ci sono più valori, credenze condivise, posizioni teoriche riconoscibili, dove tutto si mischia, si fa marmellata. Un po' effettivamente, nel senso che Nietzsche anche attribuiva a questo termine, la dissoluzione di verità stabili e spesso, anzi per lo più, questa condizione nichilistica viene anche concepita come una perdita, rimpiangiamo di essere nella condizione del nichilismo. La filosofia del Novecento, tuttavia, ha, come dire, trovato, in qualche modo, si è trovata di fronte al problema di stabilire tra l'essere e il nulla, nichilismo, nulla, sono imparentati questi termini, si è trovata di fronte alla necessità di introdurre il nulla stesso nell'essere. Naturalmente si può sempre riproporsi il problema, ma perché mai dobbiamo occuparci dell'essere? Questa è una questione su cui non ci sono delle soluzioni definitive. La filosofia tradizionalmente si è occupata del problema dell'essere. La questione che vedevamo prima illustrata da Nietzsche ha da fare con che cosa significa l'essere. Uno potrebbe anche dire, ma tutto sommato il significato dell'essere, con un termine così generale, ci riguarda solo fino a un certo punto. La filosofia però, un po' per la sua logica interna, ogni filosofo riprende in qualche modo problemi che ha ereditato dalla sua specifica tradizione testuale. E un po' anche perché il problema di che cosa sia o non sia l'essere, cioè la realtà, ci riguarda davvero tutti, anche se poi non ci pensiamo tutti i momenti e forse facciamo bene, se no ci angosceremmo troppo. Ebbene, la filosofia continua effettivamente a occuparsi del problema del significato dell'essere. Questo problema, non dimentichiamo,
è stato determinante anche per il modo in cui la filosofia guarda al mondo contemporaneo. Il senso complessivo del nostro corso, lo ricorderete, è quello di domandarci come, diciamo, il sapere filosofico, la riflessione sull'uomo e la sua esistenza, eccetera, ha guardato al mondo tecnico-scientifico che si è affermato come struttura generale del mondo in cui viviamo nel nostro secolo. E noi abbiamo messo questo sotto varie categorie, ma diciamo il rapporto tra l'anima e la razionalizzazione, tra la libertà interiore e le scienze, le tecniche che dominano la nostra vita associata, il nostro sistema di produzione, eccetera. E questo, tutto questo ha da fare col senso dell'essere. Perché? Perché i filosofi del primo Novecento, che hanno cominciato a porsi questi problemi che dicevamo prima, si sono resi conto che se noi pensiamo all'essere nei termini in cui ci ha pensato la filosofia tradizionale, a cominciare dai greci, non riusciamo a pensare come essere la nostra esistenza. Uno dei grandi filosofi antichi che hanno improntato la tradizione della problematica dell'essere si chiama Parmenide. Non stiamo qui a riprodurre, a ripensare, raccontare che cosa dice Parmenide, ma almeno ricordatevi questo. Parmenide, tra le sue proposizioni chiave che ci sono pervenute, diceva: l'essere è e il non essere non è. Questo, che sembra una cosa banalissima, costituisce però un gravissimo problema per il pensiero, perché se ciò che è e ciò che non è, non è, come fa a essere domani qualcosa che oggi non è? Cioè, il divenire avrà una qualche realtà? Parmenide era uno che negava la realtà del divenire. Ha costruito, diciamo, una teoria che pensava che il divenire è solo illusione, è soltanto apparenza, come se noi sognassimo, eccetera, ma la realtà vera è che ciò che è e ciò che non è, non è. Se però noi pensiamo all'essere in questi termini stabili, strutturali, la nostra esistenza fatalmente diventa qualcosa di impensabile. La nostra esistenza è giusto quella di gente che si illude di vedere il divenire, soprattutto che diviene essa stessa. Noi non siamo gli stessi oggi di come eravamo 10 anni fa, ammesso che abbiamo più di 10 anni, e forse un giorno non solo non saremo più come siamo oggi, ma non saremo più del tutto. Questa realtà dell'esistenza, che poi non è soltanto, diciamo, la trasformazione della nostra vita, il divenire della nostra vita, ma anche la nostra libertà. La nostra libertà significa posso fare questo o quello, ma se l'essere è e non essere non è e basta, bah, la libertà sembra anch'essa solo illusoria, sembra perdere ogni senso, eccetera. Questo è il problema che pongono gli esistenzialisti sull'essere. E questo problema non è semplicemente una questione astratta, dire ma l'essere allora se è o non è, il divenire che ne è, la libertà che ne è, ma ha da fare col fatto che gli esistenzialisti guardano al mondo tecnico-scientifico che si sta affermando all'inizio del Novecento come un mondo che pretende di essere il più possibile calcolabile, razionalizzato, strutturato, cioè che attua effettivamente nel suo modo di agire, di organizzare la società, il lavoro, l'esistenza, come se l'essere vero fosse quello che è stabile, calcolabile, prevedibile, eccetera. Questo comincia a essere un po' più un problema che ci riguarda, l'abbiamo già detto, cioè se l'essere vero è solo quello che è stabile, strutturale, calcolabile, allora l'esistenza umana è vero che ha tutta una serie di aspetti imprevedibili, ma questi aspetti imprevedibili dovrebbero essere tendenzialmente ridotti al minimo. Ridurre al minimo però gli aspetti di imprevedibilità dell'esistenza può anche significare, fanno rilevare questi filosofi esistenzialisti, appunto come Heidegger, Sartre, quelli di cui parleremo oggi, fanno rilevare, ridurre gli aspetti, diciamo, l'essere all'essere vero anche nel campo dell'esistenza umana vuol dire ridurre il più possibile gli elementi di libertà che ci sono nell'esistenza umana. E questo è poi il mostro a cui guardano con terrore tutti gli umanisti all'inizio del secolo, il mondo della tecnologia, come mondo che, guidato dall'idea che la verità è quella che si può prevedere, pianificare, calcolare, strutturare stabilmente, guidato da quest'idea, riduce le aree di libertà, rende tutta la nostra esistenza quella di una catena di montaggio, e lì ci sono tutte quelle immagini che anche la letteratura e il cinema hanno popolarizzato. Ora, se dunque la filosofia pone il problema dell'essere, non lo fa, diciamo, per amore di qualche questione astratta, logica, eccetera, ma in fondo pensando che finché
la nostra mentalità è dominata dall'idea di un essere vero come struttura stabile, anche la nostra esistenza di uomini liberi è in pericolo. Questo per dirla in soldoni. Naturalmente la trattazione teorica di questa problematica è spesso molto rarefatta, ecco perché poi la questione del nichilismo ci sembra talvolta un po' troppo astratta, dice vabbè l'essere il nulla, che ci riguarderà poi davvero questa roba, siamo qui, risolviamo i problemi, sì, però siccome il modo in cui risolviamo i problemi è sempre molto condizionato dalle idee generali che ci facciamo sulla realtà, la non realtà e dunque anche sull'essere e non essere, la questione del nichilismo ci riguarda molto da vicino. E naturalmente se noi pensiamo che per difenderci, diciamo, dalla società totalmente pianificata, dobbiamo modificare la nozione dell'essere e non pensarlo più tanto solo come lo pensava Parmenide, cioè ciò che è, ciò che non è, non è. Può darsi che il nichilismo, cioè il riferirsi al nulla, non sia soltanto un guaio, ma sia anche una salvezza. Se, diciamo, negare che l'essere è quello di Parmenide significa in qualche modo cedere al nichilismo, ma negare che l'essere sia quello che pensava Parmenide o è o non è e basta, è indispensabile per poter pensare la nostra esistenza in termini più liberi, per così dire. Dunque, forse dobbiamo pensare che il nichilismo non è poi quella maledizione che talvolta si dice quando ci si lamenta che non ci sono più valori, non c'è più religione, eccetera, ma forse anche qualcosa da fare positivamente con lo sviluppo del nostro pensiero. Adesso però mostriamo lo schema della nostra lezione, dopo questo pistolotto introduttivo. Come vedrete parleremo di Sartre, che abbiamo messo sotto il titolo della sua opera principale, L'essere il nulla, poi riparleremo di Heidegger, di cui abbiamo già parlato nella lezione sull'esistenzialismo, e anche qui essere, tempo, evento, e poi parleremo di un filosofo italiano che si collega bene a questa problematica e che ne offre una soluzione alternativa in qualche modo a quelle già conosciute, Pareson, che abbiamo indicato sotto il titolo Essere e libertà. Cominciamo dunque da Sartre. Sartre, vediamo la fotografia e le sue date, nasce nel 1905, muore nel 1980, dunque è quasi il nostro contemporaneo, e lo abbiamo collocato nella quasi, anzi è un nostro contemporaneo, ovviamente soltanto già defunto, l'ho collocato prima di Heidegger per una ragione di sistematicità che capirete nel corso dello svolgimento della lezione. Sartre scrive pubblica nel 1943 quest'opera che appunto fa anche, da cui abbiamo preso anche il titolo nel nostro schema, intitolata L'essere il nulla. Ecco, ve lo mostro perché mi sembra che è sempre utile almeno vedere fisicamente i libri degli autori di cui parliamo. L'essere il nulla, ce n'è una edizione italiana pubblicata dal Saggiatore, vi conviene vedere anche lo spessore prima di accostarla, rendetevi conto che non è un librettino. Ebbene, in quest'opera, che è uno dei testi classici dell'esistenzialismo, una filosofia che fu grande moda negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, all'esistenzialismo si collega anche una certa cultura parigina che si è persino poi, come dire, tradotta in atteggiamenti esistenziali vissuti, il maglione nero a girocollo, le canzoni di Juliette Gréco, le cave, le cantine esistenzialiste, il teatro off Broadway oggi in America, ma allora a Parigi era anche di questo genere, del resto Sartre per esempio fu anche un autore di teatro. Ebbene, l'esistenzialismo sartriano è impostato intorno al problema del rapporto tra essere e nulla in questo senso. Sartre, come dire, parte più o meno dall'idea che la nostra nozione dell'essere più ovvia, più tradizionale, è quella dell'essere come qualcosa che sta e non cambia, è lì. Qualcosa di massiccio, di resistente, quello che lui chiama, con termini ripresi da Hegel, l'in sé, ciò che è in sé. Qui davanti a me c'è un tavolo, ci sono questi strumenti, c'è la telecamera, e queste cose sono l'opposto di me, nel senso che sono quello contro cui sbatto se mi alzo e vado camminando senza badare a dove metto i piedi, eccetera. L'essere, l'in sé, è l'opacità statica dell'essere, diciamo, pensato alla maniera di Parmenide, se volete. Di fronte a questo essere in sé c'è
La coscienza. La coscienza che sono io, che penso, che mi pongo il problema, che dico cos'è sta roba, distingo un libro da un tavolo, eccetera. E la coscienza si pone nei confronti dell'essere in sé non soltanto come altro, ma anche come qualcosa che gli si oppone. Non tanto nel senso che la coscienza sia sempre coscienza rabbiosa, dice non mi piace così com'è, però certamente anche questo. Cioè, la nostra esistenza al mondo non è solo o principalmente di rispecchiamento di come stanno le cose, qua dico, ah, ma ho sempre un atteggiamento, le accetto, le rifiuto, mi sembrano che vadano bene, ma spero che si cambino, eccetera. Quindi la coscienza ha un atteggiamento complessivamente, dice Sartre, negativo nei confronti dell'essere in sé. È il per sé, cioè ciò che si riflette, si pensa, si sa, e si oppone all'insé non in quanto sempre non gli va bene l'insé, ma in quanto comunque strutturalmente è qualcosa di diverso che problematizza, che si muove, che non sta ferma nell'opacità della stabilità. Ma questo in sostanza vuol dire per Sartre, e questo è il punto, che la coscienza è un agente di nullificazione nel mondo. Cioè, attraverso la coscienza, dice in una pagina che metteremo nell'antologia, attraverso la coscienza entra nel mondo il nulla, entra nell'essere il nulla. Se, fondamentalmente, se la coscienza, se noi, se l'esistente umano è e non è non essere, ebbene, nell'essere c'è un tarlo, per così dire, c'è un tarlo di nulla. Questo ha molte implicazioni anche dal punto di vista della critica del concepire l'esistenza. Intanto, se la coscienza è sempre qualcosa di strutturalmente diverso dall'insé, vuol dire che essa non si riconosce mai perfettamente nell'insé. Per esempio, io formulo un progetto, lo realizzo, costruisco una casa, un ente, una società, un'associazione, scrivo un libro, eccetera. Appena questa cosa è diventata oggettiva nel mondo, fatalmente, dice Sartre, essa mi appare già come in sé a cui il per sé si oppone. Tutti quanti quelli che realizzano i progetti fanno l'esperienza che sì, il progetto si è realizzato, ma in fondo non era esattamente come voleva, ha preso un significato diverso. E io per un certo periodo della mia vita mi identifico col progetto di scrivere un certo libro, ma appena è scritto, penso di scriverne un altro, non solo perché ho delle altre idee, ma forse anche perché modifico, riproblematizzo quelle idee lì che c'erano, trascendo, procedo continuamente verso qualche cosa d'altro. Questo significa, come dire, anche per Sartre almeno, una complessiva visione pessimistica dell'esistenza dell'uomo, nel senso che l'uomo è sempre, come dire, uno sforzo di realizzarsi che non è mai contento delle realizzazioni che attua effettivamente. È sempre in una posizione di scontentezza, di polemica, di impossibilità di coincidenza, per usare la terminologia di Sartre, tra in sé e per sé. Sartre scrive anche nelle pagine conclusive dell'essere nulla che l'uomo è un progetto fallito di diventare Dio. Ovviamente Dio sarebbe quello i cui progetti si identificano perfettamente con la loro realizzazione. Noi siamo in questa condizione di continuo scacco, di continuo fallimento in qualche modo della nostra esistenza. Sartre, in una seconda fase del suo pensiero, nel 1960, pubblica un'altra grande opera, su cui ci fermiamo di meno, che si intitola Critica della ragione dialettica. Ragione dialettica perché appunto dialettica ha da fare con questo problema del costituire in una totalità, sia pure articolata, l'insé e il per sé. Ebbene, nella Critica della ragione dialettica Sartre avanza l'ipotesi che la nostra insoddisfazione permanente, cioè questo scacco, questa impossibilità di riconoscere il progetto nella sua realizzazione, non dipenda da una struttura eterna, ma dipenda dal modo in cui si configurano nel nostro mondo i rapporti di proprietà, di produzione, di dominio. Sartre in questo periodo si avvicina profondamente al marxismo e anzi partecipa alle vicende politiche dell'estrema sinistra francese. Ebbene, secondo lui l'impossibilità di far coincidere perfettamente il per sé, la coscienza, con l'insé, dipende dal fatto che viviamo in condizioni generali di alienazione, in cui nessuno è proprietario completo del prodotto del suo lavoro, le sue azioni, le azioni che fa, si inseriscono dentro un contesto che lui non comanda, che non dipende da lui. E quindi
l'insoddisfazione permanente dell'esistenza dipende da una struttura sociale di, come la chiamava Marx, alienazione, cioè io non sono padrone di tutti i frutti del mio lavoro, di tutti i risultati delle mie azioni. Naturalmente però questo vuol dire che Sartre pensa che in una società diversa, rivoluzionata, l'insoddisfazione esistenziale finisca, e questo è il limite del suo marxismo, nel senso che non è mai stato un marxista ortodosso. Perché? Perché anche quando si fa la rivoluzione, secondo lui, e del resto aveva sotto gli occhi l'esempio del comunismo sovietico, il momento rivoluzionario sembra far coincidere le due cose. Quando marciamo tutti insieme per prendere il palazzo d'inverno abbiamo l'impressione che la nostra esistenza e il suo significato coincidano perfettamente. Ma subito dopo dovremmo lasciare il palazzo d'inverno un gruppo, il comitato centrale, il primo ministro, il capo, e noi tornare a casa a lavorare, e il giorno dopo verosimilmente il capo farà qualcosa che non ci convince più tanto. Ricadrà, come si dice nella terminologia di Sartre, tutto ricadrà nella controfinalità, cioè il senso delle nostre azioni sarà di nuovo esterno a noi, opposto a noi, opaco, insignificante o significante qualcosa di diverso da quello che volevamo. Questo il che vuol dire che Sartre o non è mai stato davvero un comunista convinto, o al massimo possiamo considerarlo come un teorico della rivoluzione permanente, cioè ogni volta bisogna ricominciare da capo, far fuori i capi che abbiamo messo e trovarne degli altri, ma sempre con questo senso complessivamente di fallimento e di scacco. Però è interessante tutto questo discorso sartriano, perché in qualche modo mostra una linea che l'esistenzialismo, anche in altri personaggi, anche in altri esponenti, ha seguito, cioè lo sforzo di ricondurre, come dire, gli elementi problematici dell'esistenza, che fanno sì che nell'essere si inserisca il tarlo del nulla, ricondurli non a una struttura eterna, che sarebbe ancora pensata nei termini dell'essere parmenideo. Se noi diciamo, per esempio, che sempre l'uomo è tormentato dal contrasto tra in sé e il per sé, come dice Sartre, se diciamo che questo accade sempre, che questa è l'eterna struttura dell'esistenza umana, riattribuiamo all'esistenza quel significato stabile, eterno, che Parmenide assegnava all'essere, a questo essere opaco che a noi non ci va bene per tutte le ragioni che abbiamo detto. Quindi c'è per tutti gli esistenzialisti il problema, in qualche modo, di legare le strutture dell'esistenza a una concezione dell'essere che non sia di nuovo sempre una concezione, come si dice in termini heideggeriani, metafisica, cioè strutturale, stabilizzante, essenzialistica dell'essere. Uno in cui questo discorso si svolge in maniera analoga, prima, e questo l'ho messo dopo per ragioni, perché mi sembra che quella di Sartre è la soluzione più negativa possibile, e solo per questo mettiamo dopo Martin Heidegger, però nel secondo punto del nostro schema vedremo come questo accade in Martin Heidegger. Vediamo lo schema, ecco, Heidegger, l'essere, il tempo, l'evento. Dunque, come dicevo, anche Heidegger parte dalla stessa problematica dell'esistenzialismo che abbiamo definito un po' largamente all'inizio di questa lezione, cioè se l'esistenza deve essere pensata come reale, come essere, l'essere non può essere pensato come struttura stabile, oggetto, parmenideo in qualche modo. E questo significa che dobbiamo riconoscere all'essere una caratteristica diversa da quella che Parmenide gli attribuiva. Mentre Sartre insiste sull'opposizione tra coscienza come per sé e opacità dell'essere come in sé, quindi coscienza come nullificazione dell'essere, come negazione dell'essere, Heidegger si può vedere riassunto nel titolo della sua prima grande opera, che è Essere e Tempo, del 1927, a cui abbiamo già accennato in una lezione passata, il cui significato complessivo, un'opera molto complicata e anche incompiuta, perché Heidegger la lasciò interrotta alla fine della seconda sezione della prima parte, ebbene, il significato di quest'opera forse si può anche vedere mettendo un accento sulla congiunzione. L'essere è tempo, in fondo si potrebbe pensare in questi termini. Cosa vuol dire che l'essere è tempo? Beh, vuol dire che quando noi diciamo che qualcosa è e la definiamo in termini stabili, come dire l'acqua è H2O, mettiamo, certo, attribuiamo, diciamo, all'essere un significato di stabilità, di darsi davanti a noi in maniera
che non cambia mentre ne parliamo. Benissimo. Ma questo è il modo originario e principale in cui ci si danno le cose nella nostra esperienza. La filosofia, come voi sapete, deve sempre cercare di salvare i fenomeni, cioè di spiegare l'esperienza che viviamo, non di dire no, quello, l'esperienza è falsa, perché è di lì che partiamo. Ebbene, se noi partiamo dalla nostra esperienza quotidiana, dice Heidegger, ci rendiamo conto che le cose per noi non sono prima di tutto degli oggetti. Nessun bambino quando comincia a parlare chiede un bicchiere di H2O, chiede un bicchiere d'acqua. Certo, anche la parola acqua non è poi tanto diversa da H2O, è solo un altro modo di dirla, ma l'essenziale è questo, che secondo Heidegger nella nostra esperienza quotidiana, immediata, noi ci poniamo nei confronti delle cose non come dei descrittori oggettivi, ma come dei praticanti pragmatici. Cioè le cose, l'abbiamo già accennato varie volte, l'abbiamo detto anche nella prima lezione sull'esistenzialismo, le cose sono innanzitutto e per lo più per noi, secondo Heidegger, degli strumenti. Cioè guardiamo alle cose sempre dal punto di vista di utilità, danno, possibile utilizzazione, dal punto di vista di un progetto. Noi siamo nel mondo anzitutto nella forma del progetto, è per questo che non riusciamo a pensarci come essere parmenideo. Bene, ma se il nostro rapporto con le cose è fondamentalmente questo, dovremmo dire che l'essere delle cose come stabilità, H2O, formule, prevedibilità, noi lo realizziamo già all'interno di un progetto che è però diretto da scopi, fini, eccetera, cioè in un ambito che non ha tanto da fare con la stabilità dell'essere. La stabilità dell'essere è già un modo in cui l'essere si dà dentro a una situazione progettuale. Senza percorrere tutto l'itinerario che Heidegger fa in Essere e Tempo e nelle opere successive, questo vuol dire che l'essere, secondo lui, l'essere non è ma accade. Cioè, anche l'essere come stabilità si dà all'interno di un orizzonte progettuale che però è un orizzonte eventuale, cioè che il progetto a sua volta non è qualcosa che è già sempre lì. Il progetto è un progetto che cambia di volta in volta, che prende significati diversi, dentro cui ci può anche essere il momento, per così dire, della considerazione scientifica oggettiva stabilizzante dell'essere. Però anche gli scienziati, per così dire, guardano all'oggettività delle cose, prescindendo dai loro interessi, perché hanno un interesse più complessivo, vogliono costruire la scienza, forse in vista di dominare meglio il mondo, della tecnologia, eccetera, e per questo si rendono conto che è meglio quando si misurano i tavoli, le sedie, o si fanno degli esperimenti in laboratorio, lasciar da parte le proprie preferenze, opinioni politiche, inclinazioni. Benissimo. Però tutto questo, diciamo, atteggiamento oggettivo lo assumono in vista di scopi, in vista di utilità, cioè in vista di qualcosa di effettivamente progettuale, non solo per amore di guardare le cose come stanno. Questo, tradotto in soldoni, potrebbe essere il discorso di Heidegger, ma ciò vuol dire che se noi dobbiamo cercare il significato dell'essere, non dobbiamo cercarlo nella oggettività che caratterizza quella forma di essere degli oggetti che in cui collochiamo gli oggetti per certi scopi, come per esempio per lo scopo della scienza. Ma dobbiamo cercarlo, per così dire, a livello del progetto. Se l'essere è qualcosa, è l'accadere di progetti dentro cui, come dice Heidegger, le cose vengono all'essere secondo varie modalità, o come oggettività pura nella scienza, o come affettività, per esempio, nella vita sentimentale, o come valori nella vita morale. Quando diciamo che bisogna fare così o cos'ha, non stiamo mica descrivendo il mondo, stiamo affermando delle finalità, dei valori, delle scelte. Tutto questo è l'essere, e l'essere dunque non è pensabile come un oggetto dato davanti a noi, perché tra l'altro noi dove saremmo se l'essere fosse l'oggetto davanti a noi, ma come una sorta di illuminazione, di ambito illuminato dentro cui noi entriamo in rapporto con le cose e con noi stessi. E questa illuminazione, siccome non è l'oggetto parmenideo stabile, non può avere il carattere della struttura stabile eterna. Non è che c'è sempre per l'eternità una illuminazione dell'essere dentro cui gli enti vanno e vengono. Perché questo vorrebbe dire attribuire a quella illuminazione lo stesso tratto oggettivo stabile che invece è proprio solo degli oggetti collocati in una certa luce in un certo momento. Che l'essere sia evento significa per Heidegger questo.
Naturalmente qui ci sono una serie di conseguenze. Per esempio, ciò vuol dire che quando io mi rapporto, penso l'essere, penso la realtà, non posso metterla lì davanti a me in modo da poterla trattare, misurare, spostare, ma sono già dentro a una specie di realtà che comprende me e gli oggetti con cui mi rapporto, e questa realtà dentro cui sto non l'abbraccio. Che non l'abbraccio vuol anche dire che non la domino. Un'espressione favorita di Heidegger in Essere e Tempo è che l'esistenza è progetto gettato. Io sono bensì progettualità.

ma gettata, cioè non parto mai da zero, non dico bene adesso cosa voglio progettare, ma mi trovo già sempre a condividere, a ereditare fini, criteri, a condividere e ereditare un linguaggio. È vero dunque che in qualche modo qui la libertà umana viene limitata. E Heidegger esprime questo in uno scritto del 1943, quindi un po' lontano da essere tempo, che adesso vi mostro. Questo è un libriccino che potete anche proporvi di leggere, che però naturalmente compensa la brevità della cosa con la difficoltà del testo. È uno dei due scritti compresi in questo volume, intitolato Lettera sull'umanismo, di cui esiste questa traduzione italiana presso la SEI, che spero venga ristampata, adesso forse la trovate solo in biblioteca. Ebbene, in questa lettera sull'umanismo, appunto, Heidegger prende posizione contro l'umanismo, cioè contro l'idea che affermare, diciamo, che fare l'esistenzialismo, parlare dell'esistenza umana, eccetera, significa anche rivendicare che l'essere dipende dall'uomo. No, se io sono già sempre dentro un progetto che non comando, che non ho oggettivo davanti a me, ebbene, bisogna che tenga conto di questo, probabilmente l'essere è qualcosa di più grande di me. Io sto in rapporto all'essere allora solo passivamente, cioè essendo sempre condizionato, diciamo, da una apertura, da un orizzonte dentro cui sto e non l'ho deciso io, vuol dire che non sono libero, non, no. Semmai il rapporto con l'essere, secondo Heidegger, è il rapporto che noi abbiamo col linguaggio. È analogo al rapporto che abbiamo col linguaggio. In che senso? Nel senso che effettivamente noi parliamo una lingua e quindi nessuno pensa che parlare una lingua significhi essere schiavi di questa lingua. E tuttavia parlare una lingua significa anche, si potrebbe dire, esserne parlati. Cioè la lingua con i suoi vocaboli, strutture sintattiche, eredità di incrostazioni di significati connessi, ogni termine ha il suo significato letterale ma poi una serie di risonanze. Se diciamo a uno cane, beh, di per sé sarebbe solo un errore, è un uomo, ma se gli diamo del cane, siccome c'è una tradizione per cui cane è anche un insulto, non, un uomo non è un cane, questo qui si offende, non dice solo scusi, no, badi che sono un essere umano, ma si arrabbia come una bestia, in questo caso come un cane. Dunque, noi parliamo una lingua, siamo relativamente liberi nei confronti di questa lingua, ma anche la lingua condiziona il nostro modo di rapportarci al mondo. Possiamo certo fare delle scelte, ma nell'ambito di un orizzonte che per esempio è stabilito dal nostro linguaggio. Qualcosa di questo genere, questo modo di vedere il rapporto tra il parlante e il linguaggio è per Heidegger, negli scritti della sua maturità, insomma dopo gli anni 30, a cui appartiene anche questo scritto sull'umanismo, è il modo in cui si deve pensare il rapporto dell'uomo con l'essere. Vi ricorderò che tutta questa riflessione sul linguaggio trova per esempio un'espressione nel pensiero di Heidegger in un libro il cui titolo è significativo, che è intitolato In cammino verso il linguaggio, che è uno delle raccolte di saggi tarde del suo pensiero, insomma, che esce nel 1959, di cui esiste una traduzione italiana che potete vedere. Naturalmente questa faccenda qui ha qualcosa da fare, tutto questo insieme ha da fare con il nichilismo. Cosa ha da fare questo pensiero heideggeriano con il nichilismo? Cosa c'entra il nulla qui? Anche per Heidegger il problema del nulla è molto presente. C'è un suo scritto degli anni 30, Che cos'è la metafisica, che parla molto del problema del nulla, dell'angoscia, eccetera, ma su questo non ci fermiamo. Però ricordiamo che se l'essere è evento, allora ci sono due possibili implicazioni per quanto riguarda la nozione del nulla. Prima di tutto, nella tradizione da cui noi proveniamo, abbiamo da fare i conti col fatto che quest'idea che l'essere evento non è tanto popolare. Heidegger nel 1927 comincia a scrivere Essere e Tempo sostenendo che è ora di riproporsi il problema dell'essere. Il che vuol dire che l'abitudine della tradizione occidentale da cui proveniamo, a cominciare da Parmenide, appunto, che è stato molto decisivo e determinante nella storia del pensiero, è quella di pensare l'essere come oggetto, presenza, eccetera, e non come evento. Come mai accade questo? Accade questo, dice Heidegger,
per colpa dei singoli pensatori, è colpa di Parmenide. È difficile pensarlo perché Parmenide stava anche lui dentro a un'apertura che non dipendeva da lui, dentro un linguaggio, dentro una tradizione nella quale era gettato. Dunque, in qualche modo, che nasca questo errore circa il significato del termine essere, non può essere soltanto un errore di individui, di persone,

destino, che Heidegger effettivamente enuncia un po' misteriosamente e che non spiega tanto bene, perché di nuovo non può spiegarla semplicemente dicendo che la mistura di apparenza, di apparire e nascondersi è un eterno tratto dell'essere, se no riprenderebbe Parmenide, eccetera, eccetera. Dunque, questo resta un punto un po' controverso e oscuro del suo pensiero, ma che poi dà luogo a che cosa? A qualcosa che ha da fare con il nostro problema del nichilismo, e cioè di fatto che l'essere si nasconda, che tenda ad apparire come oggettività piuttosto che come accadimento, noi lo incontriamo nella storia del pensiero contemporaneo, nella storia della civiltà moderna, come imporsi delle strutture oggettivanti della scienza e della tecnica. Cioè, c'è, sì, noi possiamo da un lato pensare che l'essere eternamente o per sua natura tende a manifestarsi, a nascondersi, e questo non lo spieghiamo tanto. Ciò che vediamo è però che la forza dell'idea dell'essere come oggettività dipende dall'imponenza, dal peso che hanno assunto la scienza e la tecnica nel mondo moderno. Noi tendiamo a essere oggettivisti perché viviamo in un mondo dove di fatto tutto si può pianificare, razionalizzare, organizzare, eccetera. Solo che proprio questo, e quindi questo è un mondo che ci fa dimenticare il senso vero dell'essere, e in questo senso è un mondo nichilistico. In qualche modo Heidegger riprende qui le idee di Nietzsche trasformandole secondo la sua filosofia, cioè è nel mondo moderno in cui domina la tecnica, la scienza, l'oggettivazione, la razionalizzazione, che noi tendiamo a pensare l'essere come oggettività. E questo effettivamente è qualcosa che non dipende da noi, solo che, secondo punto, in questo senso il mondo moderno è nichilistico, ci fa dimenticare l'essere nella sua verità. Però c'è un altro punto, che proprio nel mondo moderno, dove diciamo l'oggettività dell'essere diventa sempre più struttura generale della manipolabilità scientifica e tecnologica, l'idea dell'essere come oggettività si svela come illusione. Cioè oggi è vero che noi pensiamo che l'essere vero è l'oggetto, ma l'oggetto è tutto ciò che possiamo manipolare, e sempre di più la modernità ha cercato e è riuscita a trasformare l'oggettività esterna del mondo in sistema di oggetti che noi dominiamo, organizziamo, comandiamo, trasformiamo con la tecnologia. Dunque il mondo moderno è nichilistico sia perché ci fa dimenticare il senso vero dell'essere, che è evento e non oggetto, sia perché porta talmente le estreme conseguenze l'idea di oggettività che l'oggettività si dissolve e si scopre in qualche modo il carattere illusorio e anche pericoloso per l'esistenza, in quanto l'oggettivismo moderno tende poi anche a diventare pianificazione, società totalitaria, eccetera, si scopre il senso illusorio e pericoloso della nozione tradizionale, metafisica, è questo che Heidegger chiama metafisica, cioè la visione dell'essere come oggetto, come struttura stabile. Scopriamo proprio nel mondo moderno della tecnologia anche il carattere illusorio e pericoloso della metafisica. In questo senso il nichilismo moderno è insieme oblio dell'essere, ma anche luogo dove si può superare la concezione metafisica dell'essere. E in questo senso Heidegger ha nei confronti della tecnologia contemporanea un atteggiamento piuttosto ambiguo, è polemico contro i suoi effetti negativi sull'esistenza, in quanto essa fa dimenticare la verità dell'essere come evento, ma spera anche molto che attraverso, come dire, l'estremizzazione delle conseguenze della tecnologia e della scienza contemporanea che distruggono l'oggetto facendone qualcosa di totalmente a disposizione dell'uomo, spera che attraverso questa scoperta, diciamo, del carattere illusorio dell'oggettività si possa andare oltre la metafisica, e questo oltre però in lui è abbastanza problematico. I problemi che restano aperti in Sartre e Heidegger sembrano risolvibili forse anche dal punto di vista di una riapertura del discorso della filosofia alla esperienza religiosa. Veniamo qui al terzo punto del nostro schema, che riguarda un filosofo italiano, torinese, Luigi Pareson, che è morto solo da qualche anno. Possiamo passare a vedere la sua fotografia e le sue date di nascita e di morte. Pareson è nato nel 1918 ed è morto nel 1991.

Ricordo qui un fatto puramente biografico, che è stato anche il mio maestro all'Università di Torino, ma non è per questo che lo cito, non si tratta soltanto di fare propaganda alla famiglia qui. Il punto è che effettivamente Pareson, come si vede dalla popolarità che ha assunto il suo pensiero, soprattutto negli ultimi anni in Italia, e non solo in Italia ormai perché è anche tradotto in altre lingue, Pareson nell'ultima fase della sua opera, ha, come dire, proposto una via di uscita dalle problematiche di Sartre, di Heidegger, insomma dell'esistenzialismo e della nozione del rapporto tra essere e nulla, non puramente evasiva, edificante. Spesso si dice, beh, il ritorno dalla filosofia alla religione accade perché si vede talmente che non si riesce a combinare niente, non si riescono a risolvere i problemi, paf, ci si butta nel dogma religioso. Pareson non era così tenero, così facile nelle sue soluzioni, e lo vedremo accennando a qualcuno delle sue idee. E Pareson sostiene che una volta che la filosofia ha scoperto che l'essere non è oggettività ma evento, deve porsi il problema di come accada l'evento dell'essere. In fondo questo è ciò che rimane un po' oscuro in Heidegger. L'essere ama nascondersi, avviene ma anche non avviene, si manifesta ma anche si cela, e tutto questo però rimane come oscurato da. A Pareson sembra che questa oscurità contro cui la filosofia urta richieda, come dire, una apertura verso quei discorsi che hanno parlato dell'accadimento dell'essere in termini narrativi. Chi è che ha narrato la storia dell'essere? Sono le religioni e le mitologie. E la filosofia che, quando cerca di mettere in forma razionale il discorso dell'evento dell'essere, incontra degli ostacoli quasi insuperabili, perché sempre in fondo noi quando parliamo tendiamo a fissare il significato di ciò che diciamo come attività davanti a noi, e quindi abbiamo difficoltà a pensare l'essere come accadimento. Ebbene, la filosofia qui deve aprirsi, seguendo del resto indirizzi già indicati dal tardo idealismo tedesco, da Schelling, eccetera, deve aprirsi al discorso della mitologia e della religione. Queste idee Pareson le espone in un libro che è uscito postumo, una serie di saggi che sono stati pubblicati postumi di recente presso Einaudi, intitolato Ontologia della libertà. Eccolo qui, lo vedete, è un'edizione recentissima che porta come sottotitolo Il male e la sofferenza, ma non è un libro doloristico come si potrebbe sospettare. In realtà Pareson sostiene che, come dire, uno, se la filosofia vuol pensare davvero l'essere come evento, non può fare a meno di confrontarsi con l'esperienza religiosa o l'esperienza delle mitologie. Pareson non mette sullo stesso piano i miti antichi, Zeus, eccetera, con la mitologia o il racconto, diciamo, della rivelazione cristiana, ma sostanzialmente non assume nei confronti delle mitologie altre del cristianesimo un atteggiamento ostile. Sostiene solo che in qualche modo la verità delle mitologie è fondata sull'incarnazione di Dio di cui parla la rivelazione cristiana. E così è attraverso l'incarnazione che Dio si manifesta come raccontabile anche in immagini diverse, quindi anche nelle mitologie antiche. Insomma, tra il cristianesimo e le mitologie altre c'è un rapporto di annullamento e inveramento. È perché Dio si è incarnato che le mitologie possono essere vere, ma essendosi incarnato Dio, nella rivelazione cristiana le mitologie devono essere anche prese come limitate, come di significato limitato. E questo è molto importante. La filosofia diventa, secondo Pareson, ma proprio sulla base del riconoscimento dell'eventualità dell'essere, una ermeneutica dell'esperienza religiosa, dice lui. Ma interpretando, ermeneutica vuol dire interpretazione, interpretando l'esperienza religiosa, cosa scopre la filosofia? Con cosa si trova ad avere da fare i conti? Perché questo libro si intitola Ontologia della libertà? Perché se l'essere è evento, dobbiamo supporre che esso accada con un atto originario di uscita dal nulla, con un atto, ma l'atto non implica in qualche modo una decisione, un cominciamento, un inizio, qualcuno che, tra molte virgolette, potremmo dire, decide di trascendere il nulla originario e emergere all'essere. Se l'essere è evento, dunque, ci si apre non tanto in termini cosmologici, Big Bang o non Big Bang, ma in termini concettuali, essenziali, all'idea che l'essere è un

un'origine in un atto libero che trascende l'originaria situazione di nulla, di niente. Quindi qui l'evocazione del nulla, che è tanto importante nell'esistenzialismo e del suo rapporto con l'essere, diventa, come dire, un passaggio all'idea che la libertà è il nocciolo dell'essere stesso. Ecco perché si parla di ontologia, cioè scienza dell'essere, della libertà. Il nulla, se l'essere è evento, è vero che viene dal nulla, ma viene dal nulla attraverso una originaria affermazione di libertà. Questo però implica una quantità di problemi che hanno da fare anche con la tradizione mistica che percorre sempre la storia del cristianesimo, perché se Dio, se l'essere si afferma originariamente contro il nulla, esso ha comunque un tratto di lotta. Ecco perché nel nostro schema, come vedremo, ho messo anche un titolo, Il male in Dio, che è un saggio, uno degli ultimi saggi di Parigi, Il male in Dio con punto interrogativo. Cioè, se l'origine dell'essere è un evento che implica una positiva decisione di uscire dal nulla, è anche lotta, è anche opporsi a qualcosa, il che vuol dire che nell'essere originario, come nella preistoria del mondo, c'è libertà, ma anche forse lotta tra bene e male. Questi sono temi che la tradizione mistica o la tradizione dell'agnosi, che è uno di queste eredità del pensiero tardo antico che si sono trasmesse anche alla tradizione cristiana, ha discusso molto e che certo è un po' difficile da pensare rispetto, per esempio, al modo fondamentalmente aristotelico e greco in cui anche la teologia cristiana ha spesso pensato Dio. Sono problemi aperti. Parison è stato un pensatore profondamente religioso, non totalmente ortodosso, non è mai stato considerato il pensatore cattolico per eccellenza in Italia. Tuttavia, questo modo che ha di riprendere la tematica della filosofia in qualche senso più attuale, l'esistenzialismo, il nichilismo, eccetera, e ripensarla in termini religiosi, ha un grande significato che è anche attestato, come dicevo prima, da una nuova popolarità che il suo pensiero, che poi si è anche esercitato nel terreno dell'estetica e lo vedremo in una prossima lezione, che questo pensiero sta conoscendo in Italia e in tutto il mondo in questo momento. Veniamo al nostro schema finale, al sommario. Ecco qua, Sartre, essere nulla, opposizione di per sé in sé, coscienza come potenza nullificante, ricaduta nella controfinalità. Secondo punto, Heidegger, l'essere come evento, oblio dell'essere, metafisica, modernità, la posizione contro l'umanismo, essere il linguaggio. Terzo, Parison, ontologia della libertà, l'evento dell'essere come vittoria sul nulla, filosofia d'esperienza religiosa, il male in Dio. Poi vi elenco anche le voci che dovreste andare a vedere nell'enciclopedia Garzanti, che è sempre il nostro testo base, nichilismo, nulla. Nietzsche, Sartre, Heidegger e Parison.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Sono nato a Pescara, sull'altro lato così della penisola, davanti al mare. Da bambino vedevo la spiaggia e le onde e mi regolavo se ci fosse se ci fosse la bandiera rossa o bianca per correre a bagnarmi. Quindi la funzione del ruolo del mare è stato subito importante nella mia crescita. E ho vissuto a Pescara fino ai 9 anni, dopo sono venuto a Roma e qui ho sempre vissuto. Prima all'Eur, poi 20 anni a Trastevere, nel cuore di Trastevere, in un posto molto così ancora tutto sommato abbastanza salvo dalla corruzione, no? Commerciale che ha un po' coinvolto questo quartiere. Ed ora sono tornato di nuovo alla prima sede, cioè verso l'Eur. Quindi questa è un po' la mia storia residenziale. Ho studiato materie scientifiche prima, dicevo. Curiosamente forzandomi su argomenti che mi erano meno familiari, ma io credo che sia importante proprio per avere una giusta educazione, puntare sempre a vincere gli ostacoli, no? Ciò che c'è meno congeniale, così si cresce. Poi ho studiato filosofia anche per avere una base così di pensiero, ma la cosa che già mi stava comunque più a cuore era la letteratura, era scrivere, e così è intorno ai 18 anni, diciamo, che è nata la mia avventura di scrittore e di poeta.
1: Svegliandomi il mattino, a volte, io provo sì acuta ripugnanza a ritornare in vita, che di cuore farei patto in quell'istante stesso di morire. Il risveglio, ma è allora un altro nascere, che la mente, lavata dall'oblio e ritornata vergine nel sonno, s'affaccia all'esistenza, curiosa. Ma tosto a lei l'esperienza emerge, come terra, scemando la marea. E così chiara allora le si scopre l'irragionevolezza della vita. Che si rifiuta a vivere, vorrebbe ributtarsi nel limbo dal quale esce. Io sono in quel momento proprio come chi si desti sull'orlo di un burrone e con le mani disperatamente da arretrare si sforzi, ma non possa. Come il burrone, m'empie di terrore la disperata luce del mattino.
0: Diciamo che il rapporto con la scrittura in generale e con la poesia in particolare l'ho messo a fuoco un po' intorno appunto ai 18-19 anni, quando ho sentito che c'era qualcosa di più che una semplice diciamo, proiezione verbale, quella che spesso accompagna così la nascita degli scrittori, cioè delle forme diaristiche, delle forme confessionali quasi.

0: E ho sentito che l'approdo, no, di questa iniziale tensione dovesse essere un libro. Quindi ho puntato al primo libro, che è stato pubblicato poi nel 1984 con il titolo Scritti, un titolo così che apparentemente suona generico, ma volevo che ci fosse proprio questa valenza così della scrittura, no, come grande universale parametro, non soltanto il genere. Ed era una poesia molto ancora disordinata, devo dire che oggi rileggendola mi vengono un po' i brividi, qualcuno la tacciò di sperimentale, per me una parolaccia, ma in realtà perché si trattava di una scrittura in cui ancora cercavo un po' i miei strumenti, la mia strada poi espressiva, che è venuta più tardi con delle forme più tradizionali, più chiuse o comunque che più badavano anche alla tradizione, e forme più chiuse anche con l'inserimento di rime, di forme metriche precise. E comunque soprattutto con l'orecchio per la musica, che per me è stata fondamentale, perché la mia prima formazione, se vogliamo parlare da un punto di vista artistico così, è stata come pianista. E quindi ho studiato solo 5 anni, però sono stati sufficienti così a darmi più che una forma mentis, direi una forma appunto, una sensibilità al suono, e quindi a intendere un po' la poesia soprattutto come canto. Quindi per me è fondamentale anche offrire la poesia come nella sua versione orale, appunto recitata, e non soltanto sulla carta. Direi che a volte interpretare a voce alta in un teatro la propria poesia è un po' come un compositore che esegue personalmente i suoi brani, insomma.
1: Guardavo i piedi massaggiare la terra, le mani sprimacciare l'acqua e ho compreso che non c'è terreno impervio se amo i semplici miei passi. E non c'è tempesta d'aria o in mare che mi rechi in odio la natura. Mi piace camminare e non temo di ripetermi. Questo e pochi altri sono gli elisir di lunga vita.
0: Quando mi si chiede se sia più questa poesia, se sia la poesia in generale o comunque anche la mia in particolare, sia più frutto di improvvisazione o di lavorio tecnico, ma io penso, rispondo a entrambe, nel senso che c'è una parte ponderata che viene distillata così nel tempo, che però accompagna anche i gesti e i momenti della vita quotidiana. Cioè lo facciamo anche quando siamo sull'autobus, quando siamo per strada, quando vediamo la vetrina di un negozio. La mente è sempre più, anche perché è come una grande spugna che assorbe tutto, no? E qualsiasi elemento poi può incidentalmente entrare e catalizzare, no? Fungere appunto da catalizzatore per una soluzione, ecco, una soluzione verbale. E, nello stesso tempo bisogna anche insomma, usare degli strumenti che sono cosiddetti tecnici, perché è come per la musica, no? La stessa cosa, se non si ha una buona tecnica poi non si riesce a trasmettere, no? La bellezza così dell'opera. Le parole sono talvolta sì, ricercate, mi si è un po' accusato di essere troppo un poeta troppo

raffinato, troppo elaborato, ma a parte che direi negli anni sono andato poi riducendo questa così ricercatezza formale, verbale, anche perché credo che l'arte sia, secondo la lezione di Michelangelo, un sottrarre, no? A me piace molto la scultura, quindi la uso come modello. E per cui negli anni sono andato riducendo sempre più questa massa, no? di cognizioni. E la poesia ultima è estremamente concisa, estremamente essenziale. Però nello stesso tempo c'è un amore per delle parole che oggi vengono considerate desuete, ma questo non per un vezzo, perché credo che sia sempre. Intanto il patrimonio linguistico appunto è un grande tesoro a cui attingere. E poi a volte per me è molto importante anche l'etimologia, cioè capire l'origine di una parola, perché se capiamo da dove veniamo sappiamo anche dove andare. Questa è una lezione anche per la vita. E a volte delle parole che sono considerate un po' ormai vecchie, abbandonate, no? Possono ridarci così una piccola lezione. E del resto, se badassimo solo al consueto, sarebbe banale, no? Sarebbe forse troppo riduttivo con il campo d'azione. E questa ultima mia raccolta, I distici morali, ho dato così un'impronta, come dice il titolo, di poesia morale, cosa che è stata peraltro insomma, praticata da illustri autori del passato, ma proprio perché sentivo questa necessità in questi ultimi anni di sottolineare così un impegno che il poeta secondo me deve avere, cioè non deve vivere nel suo angolo, no? Nella sua torre d'avorio, distaccato dalle cose del mondo, deve essere invece aperto, deve masticarle e sapere anche esprimere la sua opinione, che deve essere un'opinione forte. A me, paradossalmente, una parola che mi piace molto è lievità. E peraltro ho intitolato una conferenza su Camillo Sbarbaro che terrò prossimamente all'Università di Macerata, con i passi lievi, a passi lievi nella vita. E quindi ecco, ho usato questa parola. Però nello stesso tempo credo che sia fondamentale che il poeta, che lo scrittore, dia un'impronta forte.

0: Taci, anima stanca di godere e di soffrire. All'uno all'altro vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non di ira o di speranza e neppure di tedio. Giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena d'una rassegnazione disperata. Noi non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso se ci fosse il fiato. Invece camminiamo, camminiamo io e te come sonnambuli, e gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne. E tutto è quello che è, soltanto quello che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca, perduta alla sua voce la sirena del mondo. E il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo, con asciutti occhi, me stesso.
1: Mi piacciono per esempio ecco, anche gli autori del Settecento che si esprimevano con le massime. Amo molto i latini, Seneca. E un libro precedente a Distici Morali è Orazioni, che sono poesie appunto in cui già c'è questa, l'orazione intesa come un po' come preghiera, non nel suo doppio significato, come preghiera e anche come

0: piccolo discorso, come apologo, quindi anche ciceronianamente, no? come espressione così di un discorso forte, pubblico. C'è più che mai bisogno che le nostre posizioni non restino nell'intimo di una lettura domestica, ma invece vengano allo scoperto. È un tempo che non dovrebbe permettere all'artista di rimanere così distaccato e segregato dalla realtà pubblica. Anche perché si fa un grande spreco di parole. Un po' in questo devo dire che i media hanno una responsabilità, perché hanno dato largo spazio a questo abuso così della parola, no? Per cui si è banalizzata, e questo fiume di talk show, no? che ci sono in televisione, in cui soprattutto si litiga poi, per cui si dà si offre soltanto un registro, forse quello più capriccioso, no? della comunicazione. Invece direi che è importante riscoprire l'importanza il valore della conversazione tranquilla, di una conversazione soprattutto che sia anche scambio e rispetto, no, reciproco di opinioni, di ideali.
1: Sembra sempre presto detto. E quanto è facile chiusare per colui che mai costretto prende spesso scorciatoie. Non è semplice parlare, frasi fatte, zeppe di pastoie sono alquanto ricorrenti. Stiamo zitti. Stringiamo i denti. Montreal, maggio 2001.
0: Questo libro, Orazioni, è anche un libro sui luoghi. È un libro che avevo cominciato a scrivere quando sono stato a Montreal, nella capitale quindi del Canada francofono, il Quebec, e ero lì, devo dire, già perché avevo conosciuto dei poeti con cui ho avuto degli scambi fecondi. Abbiamo fatto insieme all'Università di Roma, con la rivista Ritmica, un numero tutto dedicato alla poesia contemporanea di quel paese, e nel 97 ebbi un premio proprio alla poesia, che mi fu conferito dal Ministero degli Affari Esteri, il premio Erato Farnesina, e grazie a questo premio io ebbi la possibilità di andare a Montreal, scelsi questa destinazione, perché insieme a me c'erano altri artisti, c'era Sollima che chiese, mi pare, New York, e non soltanto scrittori, quindi anche musicisti, anche registi teatrali. E io scelsi Montreal perché avevo già familiarità con questa città e con questa lingua, il francese soprattutto, anche se lì la situazione è totalmente bilingue. E in quella circostanza, di quel soggiorno, ecco, nacque un po' questo libro. E cominciai proprio a scriverlo lì. E, non so, penso che potrei leggerne una, forse la prima in particolare, che è anche un po' un piccolo manifesto così di vita. Là sotto gli occhi guardavo i piedi massaggiare la terra, le mani sprimacciare l'acqua, e ho compreso che non c'è terreno impervio, siamo i semplici miei passi, e non c'è tempesta in aria o in mare che mi rechi in odio la natura. Mi piace camminare e non temo di ripetermi. Questo e pochi altri sono gli elisir di lunga vita. Questa era una poesia appunto del 98 che apriva il libro. E poi ce n'è un'altra che leggo anche per un piacere particolare che ho a citare l'acqua, perché... Ecco, prima parlavo del mare, che per me è stato

quasi costituzionale. E io peraltro sono così un nuotatore, continuo a nuotare diverse volte alla settimana, quindi ho un rapporto proprio fisico con l'acqua. E questa si intitola Salmo delle acque. O alga bruna, tu fedele all'arenile, dimmi quale mare e quali onde io consacro in queste mie preghiere. E perché fatico a fare parte del creato, se non quando mi comunico nell'acqua? Anima dagli occhi verdi, giovanile, come posso la corrente non vedere e da qualcosa io sentirmi separato? Insegnami a sondare le distanze più profonde, che da niente possa dirmi non toccato. Ecco, quindi c'è questa dichiarazione vera e propria di amore per l'acqua e di un rapporto panico, no, con essa e la sua capacità anche di avvicinarci al divino, quindi al trascendente. Questo è anche un libro in cui io ho rielaborato una fede che avevo trascurato così negli anni, e quindi è anche un libro in cui rinnovo e rinforzo questo rapporto con Dio e soprattutto con il messaggio evangelico di Cristo.

0: nave va su rotta di pietà. È calma piatta in cielo fra predoni, e se una stella è segno di bontà, c'è da fare luce sulle azioni. Così che la marea scopra il passaggio del serpente, dell'arcangelo Michele, ed io, devoto, sempre meno saggio, affido il nome mio al mare e alle sue vele.
1: Cos'è la fede nella mia vita? Una luce, direi una luce che a volte è davanti agli occhi, che abbaglia e quindi può anche confondere, ma la fede è anche fatta di dubbi, di continue conquiste e perdite. E a volte è una luce invece posteriore, una luce che illumina il nostro cammino e quindi, anzi al contrario, ci rassicura, ci dà forza, ci guida. Quindi direi che è un po' in questa doppia funzione che io la sento così nella mia vita. Si chiede spesso al poeta, allo scrittore, cosa sia l'ispirazione, ma secondo me ci guida la parola stessa, no? Che appunto ci rimanda al nostro atto involontario di respirare, di inspirare aria. E quindi cosa facciamo? Il problema però poi è renderlo consapevole, no? Io ho fatto molti anni dello yoga e della meditazione, quindi mi sono così molto esercitato sul ritrovare, ecco, un respiro consapevole. E questa è un'altra parola che io amo molto, una parola chiave della mia vita. L'ispirazione per me è appunto questa apertura al mondo, no? Questo essere proprio quasi un nido, no? In cui vanno poi a depositarsi quei piccoli tesori che cogliamo ogni giorno, perché le epifanie possono appunto verificarsi anche nella vita di tutti i giorni, non c'è bisogno di grandi avvenimenti. Io non credo molto, così come dicevo prima della parola, non credo alla magniloquenza, altrettanto, ecco,

credo al clamore, no? Con cui vengono spesso circondati gli eventi. Penso che possiamo scoprire i grandi antichi segreti della vita da piccole circostanze e soprattutto attraverso il contatto con gli altri, quindi l'altro è fondamentale. E con la poesia soprattutto mi pare che proprio un poeta come Paul Celan diceva che la poesia è una stretta di mano, no? Quindi questo è molto importante, cioè ci fa capire come sia soprattutto andare verso gli altri. Con amicizia, no? In fondo scrivere è anche farsi degli amici, farsi i lettori amici. E credo quindi molto nella corrispondenza, nella partecipazione, non in un solipsismo che poi diventa, no, quasi un autismo. E questo ci fa anche capire e direi focalizzare quello che è un rapporto importante con la natura, perché se sappiamo incontrare l'altro, sappiamo anche che questo avviene appunto nel mondo. Il mondo è natura, è physis, no? Quindi se rispettiamo la natura, rispettiamo anche l'uomo, rispettiamo anche noi stessi. Purtroppo, ahi noi, insomma, ci sono tendenze così, questa natura viene molto calpestata, così come dicevo prima del linguaggio, di cui si abusa, di cui si fa sperpero, lo si sciupa, no? E altrettanto della natura. Se tutti fossimo un po' più compassionevoli, nel senso buono del termine, cioè capissimo che le piante soffrono per i nostri le nostre malefatte, no? Che le colture si vendicano poi offrendoci dei prodotti alterati, se appunto le cibiamo in maniera sbagliata, tutto sarebbe più vivibile anche. E poi naturalmente la natura è anche una fonte di straordinaria ispirazione, ecco, di straordinaria evocazione di contenuti. Quindi natura e morale sono in realtà molto, molto collegate. E a questo proposito mi sento di citare un'ultima raccolta che ho composto, che è dedicata ai fiori, si intitola appunto Florario. Quindi il rapporto con la natura si è fatto veramente esplicito. I fiori che sono queste meravigliose creature, no? Che sbocciano quasi come una eccezionale epifania, no? della natura stessa. Ne ho scritta una in particolare che ho a cuore e vorrei leggere, che si intitola Lantana. E la lantana è un fiore, è un'infiorescenza in realtà, è fatta tutta come ombrellini, no? Di tanti piccoli fiori, gialli, rossi, hanno colorature diverse. E, ecco, in questa la dedicai anche a la diedi per una rassegna sulle isole, proprio perché mi ricordava appunto così, l'effigie di un'isola. Potrei essere quell'isola che è il fiore di lantana, un ombrellino variopinto, un capriccio di natura, una farfalla che non sdegna la crisalide da cui proviene. Potrei essere un'inezia, un sassolino nella cava, un incidente del creato. Ma diamine, sarei già via nell'ampia bocca dello spazio, nel mare vasto senza approdi e un salvataggio senza mai.

Credo d'essere ancora caro a chi batte il tempo della vita e concede acqua e terraferma. E i fiori mi fanno anche giungere così a dire qualcosa sui colori, appunto, sulle immagini. Io ho avuto un rapporto molto assiduo con le arti visive, quindi oltre la musica c'è stata nella mia vita, nella mia esperienza di scrittore, questa corrispondenza con l'arte. Ho avuto dei rapporti anche di amicizia e di collaborazione con artisti come Ettore Spalletti, come Carla Cardi, di cui vi mostro l'ultimo libro, appunto a quattro mani, che si intitola Distici Morali, l'avevo già citato, ed è un libro, questa è l'edizione piccola, tascabile, diciamo così, ne esiste una tirata in 75 esemplari con delle le incisioni originali, e qui sono un po' riportate, ecco, sono le mie poesie con intervallate alle immagini. Sono in realtà disegni a biro, in cui è riconoscibile così il segno della Cardi.

0: Meglio pascerlo nel sonno, questo amore senza frutto. Dormire pure fino a giorno. Il risveglio è meno brutto. Luce bianca, luce, siero. Per il morso della sposa in nero, levati, serpente, via di torno. Non c'è nulla da sentirsi in lutto.
1: Giulio Paolini è un altro artista che io amo molto e che mi ha fatto dono così di più che un'immagine, una grafica, insomma, ha preso per il mio libro di prose, ha preso i singoli titoli delle prose contenute nel volume e le ha compattate quasi in un fregio, no? Che è anche uno scarabocchio, lui diceva. Quindi la cosa ha anche un risvolto ironico. Se ho amato molto anche Fausto Melotti, che era un artista con cui avevo delle affinità perché ci univa l'amore per la musica, per il ritmo, per la forma breve anche, per questa sua concisione, questa sua grande ironia. Andavo spesso a trovare dietro a Via del Babuino, nella salita di San Sebastianello, ed erano incontri molto pacati in cui lui mi leggeva questi suoi quadernetti che aveva così sul tavolo. E mi parlava della sua vita familiare, mi diceva di come venisse dileggiato da figli e nipoti, e ci scherzava su una cosa che poteva invece anche essere di una certa gravità. Ma insomma, bisogna spesso sdrammatizzare, ecco, perché questo ci aiuta così a vivere con maggiore disinvoltura, con maggiore leggerezza. Anche perché se ci si prende troppo sul serio poi si rischia di sbattere la testa. E una cosa che per me così mi fa ricordare ora un artista che allora già era anziano come Melotti, è questa perdita un po' del rispetto per la vecchiaia, no? Che viene vista come un'età pensionabile, appunto, e basta, no? Un'età da mettere nel cantuccio, da mettere nell'archivio. Invece abbiamo perso invece quel rapporto che esiste ancora, per esempio, nelle popolazioni asiatiche o un po' anche sudamericane, in cui il vecchio è davvero la persona da ascoltare, no? La persona saggia. Io ho avuto due nonne, non i nonni che non ho conosciuto quasi, invece ho avuto due nonne importanti che mi hanno dato tante lezioni di vita e da cui spesso tornavo così ad ascoltare consigli. E mi dispiace, ecco, che invece nella nostra società ci sia questa poca considerazione. Un grande autore come James Hillman ha dedicato a questo tema un libro importante, straordinario, che si intitola La forza del carattere, e in cui invece così ricorda quali siano tutti i pregi, no? Di questa età, che può essere estremamente invece istruttiva. E a questo proposito, pensando a un grande vecchio, io e alla poesia, di cui peraltro, insomma, poesia che è poco conosciuta rispetto alla sua grandezza come artista, parlo di Michelangelo, alla poesia di questo grande artista dedicherò un recital. Un recital in cui io sceglierò delle rime in concerto con un violoncellista. Questo accadrà a Pescara il 27 dicembre del 2009 nella sede dell'Auditorium Flaiano e ed è cade in concomitanza con una celebrazione, una ricorrenza, che è quella dei 500 anni dalle nozze di Vittoria Colonna, che fu marchesa di Pescara grazie all'aver sposato appunto il marchese d'Avalos. E Vittoria Colonna, quindi famosa per essere stata amica, mecenate, grande così corrispondente intellettuale di Michelangelo. E, quindi sarà anche un omaggio alla poetessa intellettuale, una dei primi intellettuali donne della nostra storia letteraria. E questo anche per dire come, insomma, in questo recital io compongo un po' tutti i tasselli, ecco, che ho elencato in questa mia chiacchierata. E quindi c'è la musica, c'è la poesia naturalmente, e c'è l'arte, perché insomma poi Michelangelo comunque è soprattutto uno scultore, no? Oltre che l'autore della Sistina, insomma. E io avevo scritto già un libretto per l'opera lirica dedicato a Michelangelo, all'amicizia tra Vittoria Colonna e Michelangelo, si intitola appunto Vittoria Colonna e Michelangelo. Un'opera ballet in realtà, perché c'è una parte coreografica molto così importante, e sulle musiche di Donatella Giancaspero, che speriamo così di mettere in scena. Abbiamo dato un piccolo saggio in forma di concerto al Museo Vittoria Colonna di Pescara. E quindi questo è un po' un proseguire questa mia attenzione, ecco, verso quel periodo così, insomma, esimio, no? della cultura italiana. E anche per portare a compimento, ecco, un po' tutte queste sollecitazioni che mi sono venute da arti diverse. Quindi la musica è fondamentale, sarà un vero e proprio concerto insieme a Giuseppe Mulè, che è un violoncellista molto preparato, e con il quale abbiamo scelto passo per passo, brano per brano, delle musiche diverse che vanno dal 500 fino a Debussy.
0: Diciamo sinistro un uomo sospetto e chiamiamo maldestro un altro in errore. In marcia però non v'è preferenza, battiamo ugualmente l'uno e il due con buona pace di piedi e lingua, enorme potere di umana concordia. E così procediamo senza fardelli, inseguendo un maestro

0: di grande coerenza. Ci ha insegnato a parlare a viso aperto, a non temere gladio e garrota, a restare uniti nella sventura e a confidare nella reversione del bene. L'unione fa la forza, è il motto. E basta una stretta di mano a conferma, o i seguaci di uno stesso idillio, una face che brilla e che precede lesta. Per l'oggi, il domani, gli occhi lontani, il passo perso, nella passata claudicazione.
1: E questo recital mi pone in un ruolo diverso dal consueto, cioè quello di quasi attore, insomma. E anche se in realtà mi sento più un recitante nel senso musicale del termine. Però non è altro che in fondo un'altra versione. Di quello che è comunque il rapporto con la parola che io coltivo e col suono, quindi che è la sua quintessenza poi, perché la poesia è fondamentalmente poi canto. E la poesia, secondo me, appunto, in questo modo dimostra anche di non avere confini, di non avere dei limiti restrittivi. È come un'onda, no? Un'onda del mare che si distende. Certamente nasce da dentro e nell'intimo di altri va poi a finire. Questo deve essere il suo magistero, così direi anche non soltanto culturale, ma anche esperienziale, insomma. Mi viene in mente un'immagine che Kafka, un autore che ho amato fin da quando ero ragazzino, è stato forse il primo grande scrittore che ho letto, e diceva appunto di quello che doveva essere la poesia, in generale un buon libro. Diceva: un buon libro deve essere come un'ascia per rompere il ghiaccio, che abbiamo dentro di noi. E questo mi sembra anche così un'immagine adatta per concludere questa mia lezione. Vi ringrazio.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro c'erano, innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che, prima di tutto, possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità, in interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io, l'io, l'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre,

si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone, non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo, la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera. Ma insomma, sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così. Perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente. Perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente. Sempre però con questo aspetto. L'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golfe che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, ma ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso, penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualcosa appunto che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro.
non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfio: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? «Prego Dio che mi liberi da Dio». Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo: te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali, e indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. E la fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via. E però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte,
medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante. Ma

la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto il... E allora, per una, come dire, forza mirabile, la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, agli inizi del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola. Ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco, e poi più avanti. C'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo. Solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che
per essere

necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1.000 marchi d'oro. I marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi beni molto diversi. Ecco, in entrambi i casi. Tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto che un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua, diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento, di tutti questi sentimenti. No. Tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua. Senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto ha 1.000 altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare. E siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. Beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia,
va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. Ma no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo, pure la sfera del corpo. Là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, la parola forte qui è beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine, che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi che sono il denaro, il commercio e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno allora in questo proposito che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza, da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me.
si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso

tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stesso. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La mia tesi ha come titolo Analisi comparativa delle misure di sicurezza nei principali provider di cloud computing, quindi diciamo che copre più, approfondisce un po' la parte delle misure di sicurezza sulle piattaforme cloud. Lo studio condotto per questa tesi si è posto come obiettivo quello di individuare i principi fondamentali e i servizi di base offerti dai principali fornitori di servizi cloud, ovvero Amazon Web Services, Azure e Google Cloud Platform, analizzare come questi fornitori affrontano il problema della sicurezza in termini di misure implementate e poi successivamente confrontare queste soluzioni di sicurezza affinché appunto l'utente faccia una scelta più consapevole. Siamo in un contesto di cloud computing, quindi un nuovo modello nell'erogazione per i servizi digitali dove vengono offerte all'utente risorse

0: diverse come appunto calcolo, storage, rete e quant'altro, on demand, quindi solo quando richiesto dall'utente. Questo modello sicuramente porta tutta una serie di vantaggi, come ad esempio la scalabilità, la flessibilità, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ma porta anche degli svantaggi rispetto a un ambiente on-premise che devono essere gestiti e appunto riguardano fondamentalmente il problema della sicurezza informatica. In questa slide è possibile osservare che la maggior parte del carico di lavoro eseguito appunto da Azure, AWS e Google Cloud Platform, ma via via stanno emergendo anche altri fornitori di servizi cloud, come ad esempio IBM Cloud, Alibaba Cloud, Oracle e così via. E per questo motivo appunto sono stati scelti Azure, AWS e Google Cloud Platform come casi di studio. Questi fornitori condividono tutta una serie di principi di base, come l'elevata elasticità, flessibilità, scalabilità, affidabilità, sicurezza e gestione automatizzata delle risorse, ma anche tutta una serie di servizi di base, come calcolo, storage, rete, big data e machine learning. Quello che è stato approfondito in questa tesi sono i servizi di sicurezza, in particolare tutta una serie di servizi per la gestione delle identità e degli accessi, che va sotto il nome di AM, servizi di gestione delle chiavi, KMS, servizi per la sicurezza della rete, servizi di monitoraggio e gestione dei log e la parte delle compliance. Una volta approfonditi questi servizi, sono state raccolte queste misure e poi messe diciamo a confronto. In particolare, come è possibile vedere dalla tabella, tutti e tre i fornitori AWS, Azure e Google Cloud Platform supportano le politiche basate sul minimo privilegio, anche chiamate POLP, autenticazione multifattore, che è un tipo di autenticazione forte, la federazione delle identità, il modello RBAC secondo cui i permessi vengono assegnati in base al ruolo, la gestione delle identità esterne e si integrano perfettamente con altri servizi interni e esterni alla piattaforma. Poi ci sono tutta una serie di funzionalità invece, come ad esempio l'autenticazione basata sui certificati, il singolo sign-on, poi abbiamo la gestione gerarchica delle risorse, l'accesso temporaneo alle risorse e così via, che sono supportate da tutti e tre i fornitori, ma con alcune varianti implementative, che consistono principalmente nel fatto se la funzionalità è implementata in un servizio dedicato oppure se è integrata con altri servizi o interni oppure esterni alla piattaforma, o in altri casi se è implementata solo parzialmente. Una differenza principale sta nel fatto che il Service Control Policy è supportata solo in AWS, che è una funzionalità che consente di costruire delle policy stringenti su gli account membri di una certa di una singola organizzazione. Poi un'altra differenza sta nel fatto che solo Google Cloud Platform gestisce le risorse come entità autonome, e questo aspetto rende diciamo la possibilità di gestire i permessi in maniera più granulare. E poi un altro aspetto interessante è che solo Azure supporta in maniera nativa l'accesso condizionale, mentre AWS lo supporta solo in maniera parziale e Google Cloud Platform non lo supporta affatto. Questo per quanto riguarda i sistemi IAM. Poi abbiamo i sistemi di gestione delle chiavi. In questo caso AWS, Azure e Google Cloud Platform supportano diciamo, la maggior parte dei protocolli crittografici, sia asimmetrici sia simmetrici, supportano la rotazione delle chiavi, supportano il controllo degli accessi con IAM, la gestione centralizzata delle chiavi, e si integrano perfettamente con altri servizi interni e esterni alla piattaforma, e anche in questo caso alcune diciamo, piccole varianti che consistono nel fatto che magari la funzionalità è implementata utilizzando altri servizi della piattaforma oppure utilizzando dei servizi di terze parti. Andando avanti, per quanto riguarda i sistemi di sicurezza della rete, qui ci sono moltissime analogie. Infatti tutti quanti supportano le più moderne, diciamo, tecniche di virtualizzazione della rete, come ad esempio la VPN, i firewall virtuali, la possibilità di costruire una VPC, una VNet. La differenza sostanziale sta nel fatto che AWS non gestisce il traffico a livello di rete privata virtuale, ma solo a livello di risorsa e di sottorete. Poi tutti e tre offrono supporto per la protezione da attacchi di tipo DDoS. Andando avanti, sistemi di monitoraggio, anche qui molte le analogie, funzionalità supportata, quindi offrono supporto per il monitoraggio delle applicazioni, analisi dei log, la gestione, la visualizzazione, si integrano con altri servizi interni e esterni alla piattaforma, offrono supporto per il multicloud. La principale differenza sta nel fatto che AWS implementa questa funzionalità utilizzando un servizio che non è della sua piattaforma, quindi un servizio terzo. Parte delle compliance, anche qui la maggior parte delle certificazioni di sicurezza vengono supportate da tutti e tre i fornitori di servizi cloud. La differenza principale è che solo Azure supporta le ISO 27701 per la protezione dei dati personali sensibili su larga scala. Concludendo, AWS, Azure e Google Cloud Platform, come abbiamo potuto osservare dalle tabelle, supportano le più sofisticate misure di sicurezza. Le funzionalità, come si è potuto osservare, sono veramente molto, molto simili, ed è stato anche difficoltoso trovare delle differenze. La differenza appunto principale sta nel fatto se la funzionalità è implementata utilizzando un servizio, diciamo, dedicato, oppure se è integrata con altri servizi, e c'è anche da dire che molti dettagli sono chiaramente all'utente sconosciuti proprio per motivi di sicurezza, quindi la parte implementativa vera e propria spesso rimane ignota. Quindi per una scelta possibile, AWS è sicuramente adatto per quelle organizzazioni che richiedono elevati standard di affidabilità e disponibilità dei servizi, dato il gran numero di servizi, il fatto che detiene attualmente il maggior numero di data center distribuiti a livello globale. Azure è sicuramente adatto per organizzazioni che utilizzano già al loro interno prodotti Microsoft, come ad esempio l'Active Directory o autenticazione Kerberos, oppure viceversa che devono rispettare normative di settore molto stringenti. Per quanto riguarda invece Google Cloud Platform, questa è caratterizzata da una certa facilità di utilizzo delle risorse, ma anche della gestione e al loro accesso, perfettamente integrata con soluzioni di intelligenza artificiale, ma anche con altri prodotti Google, come il motore di ricerca, orientata verso lo sviluppo di nuove funzionalità, particolarmente adatta per appunto architetture ibride e multi-cloud. Questo studio appunto si è concentrato sulla parte di sicurezza. Certo è che la scelta ovviamente deve andare a considerare anche altri aspetti, come ad esempio sarebbe opportuno, un possibile sviluppo futuro, andare a fare un'analisi, questa volta però di tipo economico, per comprendere appunto quelle che sono le scelte già operate dalle maggiori organizzazioni.
1: Grazie. Dottoressa Paola Pano, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode.
2: Grazie. Complimenti.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadessi. No. Tu, pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, in una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa mia tesi che sto per illustrarvi affronta un tema molto attuale, che è appunto l'intelligenza artificiale e il suo rapporto con l'audiovisivo, e che implica una serie anche di tutte le problematiche che si porta dietro un tema così attuale. Innanzitutto vorrei partire da una domanda, anzi da due. Fino a un anno fa, quando vedevamo un audiovisivo, la prima cosa che ci veniva in mente era, giustamente, è utile? Vale la mia attenzione questo video che sto vedendo? Ecco, adesso questa domanda si è un po' spostata e non è più così. Ora, la prima cosa che pensiamo davanti a un audiovisivo è reale? E il fatto che questo pensiero ci viene così in automatico ci fa capire proprio l'urgenza e la gravità, in un certo senso, della situazione che stiamo vivendo, anche perché ce lo dimostrano due fatti. Il primo è che il 15 maggio 2026 Papa Leone XIV ha firmato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata interamente alla custodia umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro sembra che la prima volta che un Papa partecipa effettivamente lui stesso alla lettura. La seconda è che un'università così di tradizione come l'Università Cattolica di Milano ha organizzato un ciclo di incontri sul ruolo dell'arte nell'intelligenza artificiale. Ecco, questo ci dice una cosa piuttosto chiara: dobbiamo comprendere ciò che sta accadendo prima che il fenomeno ci cogli impreparati. Secondo me, a mio parere, viviamo in una cultura dell'incertezza. Roland Barthes, quando ha scritto La Camera Chiara, ci diceva che quando noi guardavamo una fotografia, noi pensavamo subito a un ciò è stato, cioè quel soggetto lì davanti all'obiettivo esisteva in un momento preciso. E dall'audiovisivo, in realtà, questa cosa ce l'aspettavamo ancora di più. Noi ci aspettavamo sempre un surplus di realtà. Ecco, era una garanzia, ma che questa garanzia ora con l'intelligenza artificiale generativa non c'è più. Vorrei farvi un paragone. A sinistra abbiamo un'opera di Pierre Hugues, un artista contemporaneo. Abbiamo una piazza di Parigi, un cantiere, degli operai e vicino a loro un cartellone con lo stesso posto, la stessa piazza, ma solo un occhio più attento può notare che gli operai del cartellone non sono gli stessi del cantiere. Ecco, Pierre Hugues attiva quella che lui chiamava una nuova modalità di percezione, cioè una percezione ibrida. Chi sta guardando non sa se quello che sta guardando è reale oppure no. E a 30 anni di distanza, per me, è un paragone perfetto per quello che stiamo vivendo noi ora. A destra abbiamo un frame di Sora, un modello di intelligenza artificiale, e non sappiamo se quello che stiamo guardando è reale oppure no. In mezzo una parola, erosione, perché la distanza tra rappresentazione e reale, per me, si è chiusa. Quindi delle domande sorgono spontanee, infatti possiamo anche vedere tutti i commenti che ci sono sotto i post, forse creati IA, non si sa. Possiamo ancora guardare un audiovisivo e dire che lì per un attimo è esistita la realtà? E se diciamo, questo legame con la realtà si è spezzato, l'arte ha ancora lo stesso significato? E quello che produce l'intelligenza artificiale, un'immagine in pochi secondi, un video, una musica, come ha detto il ragazzo prima, possiamo ancora chiamare opera ciò che produce un algoritmo? Sono domande che portano dei dubbi, lo so, questa tesi non ha la pretesa di rispondere a queste domande perché francamente non può. Il fenomeno è talmente in corsa che una risposta data oggi rischierebbe di essere obsoleta domani. Quello che volevo fare con questa tesi era, in certo senso, fare qualcosa di più modesto, cioè riflettere. Potrebbe esistere in un futuro un rapporto di integrazione tra audiovisivo e IA? Io ho scritto queste pagine da studente di comunicazione, da consumatore di audiovisivi, da curioso da poco di strumenti di IA, ma soprattutto da un cittadino qualunque, una persona qualunque che sta vivendo in questo momento e vuole capire cosa sta succedendo. Ecco, allora la mia tesi è un'occasione di sosta. Damien Chazelle dice che noi viviamo in un mondo pieno di rumore audiovisivo. Ecco, allora la mia tesi serve per fermarsi in questo rumore pieno di audiovisivo e ascoltare. Grazie a causa dell'intelligenza artificiale generativa, che è basata su modelli, algoritmi, noi viviamo un'omogeneizzazione estetica, cioè tutti gli audiovisivi sono diventati a un certo punto tutti uguali, tutti perfetti, tutti lisci, ed è qui che alcuni registi hanno

iniziato ad utilizzare qualche tecnica nel settore cinematografico, una tecnica in particolare, che io la prendo come forma di resistenza, ma anche come una presa di posizione da parte dei registi, magari non volontaria, non di ideologia sicuramente, ma soprattutto di linguaggio, ed è il piano sequenza. Perché il piano sequenza? Perché semplicemente il piano sequenza ha bisogno di corpi in movimento, di luci, di errori che non si possono correggere, ha bisogno quindi di presenza. E il caso che ho preso è Adolescence, non so se l'avete visto, è una serie di Netflix, 4 episodi da un piano sequenza all'uno di 60 minuti, 3 settimane di prova per ciascun episodio, e addirittura il quarto è stato girato 16 volte prima che la troupe si dicesse soddisfatta. E come vediamo il successo è stato enorme. Ecco, quindi in un mondo dove le immagini possono essere create in pochi secondi, fare un piano sequenza con tutti i rischi che porta, secondo me, è una dichiarazione. Io sono qui, faccio così, ho scelto così e ne rispondo così. Grazie anche a dei pareri che ho sentito, tra cui quello di Nanni Moretti, che ringrazio e che stimo, e ho capito che Adolescence era il caso perfetto nella sua imperfezione, perché mostra sia i limiti che i vantaggi di questa scelta, che comunque è una scelta che per me dovremmo registrare. Poi esiste un altro audiovisivo, che è quello dei social, quello dei video. Lì, ecco, abbiamo una soglia di decisione se restare su un video oppure no di 1,7 secondi. Ecco, in 1,7 secondi l'utente non guarda la tecnica, non guarda se un video è fatto bene, se ha le luci giuste, guarda un'emozione. E quindi qui la domanda sorge spontanea: l'IA può produrre quel tipo di emozione? Un tempo si pensava di no, come può un'intelligenza artificiale creare delle emozioni? Poi è apparso questo video che vorrei farvi vedere perché a me ha colpito molto. Parla di. Scusi. Vado avanti io. Ok. Beh, ve lo spiego così. Parla di. Se poi potete, andatelo a vedere perché è molto interessante. Di dei bambini o dei signori che con un orologio inventato, una pubblicità inventata, cambiano nonostante l'età che hanno, in base alle esigenze. Un signore che deve scalare una montagna, all'improvviso diventa un ragazzo. Ecco, non c'è un budget, non c'è un attore famoso, eppure c'è un'idea, e quando l'idea c'è, funziona, anche se quel video l'ha fatto una macchina. E da come possiamo vedere dalle reazioni, il video funziona. Poi nel settore del cinema esistono 3 posizioni: chi adotta l'IA come Netflix per integrare dove il budget non arriva, chi lo abbraccia completamente come un regista Corinne che ci crea film interi, chi in media come Demi Moore, l'attrice che quest'anno è stata giurata a Cannes, dove dice appunto che combatterla sarebbe una causa persa, ma ciò che l'IA non può rubare è quello da cui viene la vera arte, cioè il nostro spirito. Non è un fronte compatto e questa tesi non pretende di scegliere per nessuno. Ecco, vorrei chiudere con un esempio, una storia che in realtà non è particolarmente legata all'audiovisivo, ma vale la pena, secondo me, prenderla in considerazione. Siamo nell'ottobre 2025, un'agenzia pubblicitaria doveva costruire, ha ricevuto un incarico, costruire il primo logo ufficiale della foresta amazzonica. Un incarico impossibile perché doveva mettere d'accordo 9 stati, 28 milioni di persone, 10 tribù. Che cosa fa l'agenzia? Non apre un programma di grafica. Non interpella un'intelligenza artificiale, chiude il computer e viaggia. Viaggia, viaggia, ascolta residenti, locali, calligrafi e artisti del posto. E poi uno a un certo punto prende una mappa satellitare del Rio delle Amazzoni e nota che un fiume in un certo punto disegna una lettera, poi un'altra lettera. E nasce così IGARATYPE, il primo font costruito e che dipende dalla sopravvivenza del fiume stesso. Ecco, un'intelligenza artificiale al posto di quelle persone lì avrebbe visto soltanto un fiume. Un gruppo di designer umani ha visto un nuovo carattere, un nuovo font. Ecco, le conclusioni, lo so, non sono definitive, ma questa tesi vuole partire come punto di partenza, non come punto di arrivo. Come dovremmo proseguire? Secondo me, avere un metodo di lettura, un approccio che rifiuta sia la tecnofobia, ma anche la tecnofilia, e che magari accetti una posizione un po' più scomoda, una posizione di mezzo che sta, diciamo, nell'ambiguità, che accetta l'ambiguità come condizione di lavoro, sapendo che le categorie analitiche che abbiamo oggi forse non basteranno tra qualche anno, servirà quindi una lente diversa che mette insieme più strumenti di più discipline come la semiotica, la comunicazione, l'estetica, ma anche discipline che forse oggi non ci sono.
Però una cosa che mi voglio

Voglio portare dietro una convinzione concreta che mi porto dopo questo lavoro è questa. L'IA non ci ruberà il lavoro creativo, ce lo renderà più libero, se la sapremo usarla bene, ce lo renderà

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, la mia tesi si intitola Analisi dei principali modelli di business nell'era digitale, un profilo economico aziendale e un quadro giuridico commerciale. Nella mia tesi ho analizzato come le imprese progettano e innovano il proprio modello di business nell'era digitale. Mi sono posto una domanda di ricerca, ovvero quali modelli di business risultano più efficaci nell'era digitale e come rispondono alla regolamentazione europea ed italiana. Ho suddiviso la mia tesi in 6 capitoli. Nel primo capitolo ho analizzato il concetto di business model, nel secondo gli strumenti di analisi e progettazione, appunto del modello di business. In seguito ho analizzato due approcci avanzati, ovvero il St. Gallen Navigator e l'approccio che utilizza la Bocconi e il suo incubatore Bocconi for Innovation. In seguito ho analizzato i modelli di business nell'era digitale, il quadro giuridico normativo europeo ed italiano. E il mio ultimo capitolo si focalizza sulla parte innovativa in Italia, quindi le start-up innovative, le PMI innovative, le società benefit. Perché il business model è centrale nell'era digitale? Al momento le imprese non competono più solo con i propri prodotti o servizi, ma anche attraverso il proprio modello di business. Secondo uno studio svolto da Boston Consulting Group, le imprese che innovano il proprio modello di business hanno una redditività superiore alle imprese che non lo innovano del 6%. Caso emblematico è l'azienda Kodak, azienda appunto, di fotografie, azienda del mercato fotografico, che se, da un loro studio interno svolto nei primi anni 2000, soltanto una piccola parte del mercato sarebbe passata al digitale. Come tutti sappiamo, questo non è successo, portando Kodak a delle perdite del proprio mercato fino alla dichiarazione di fallimento nel 2012. In seguito ho analizzato il concetto del business model e dalla letteratura accademica non

Non esiste una definizione univoca, ma le definizioni più importanti sono quella di John Magretta e di Alexander Osterwalder. Secondo Magretta, i business model sono storie che spiegano come funzionano le imprese, e invece la definizione più utilizzata in assoluto, sia a livello professionale che scolastico, è quella di Osterwalder e Pignor. Il business model è la logica con cui un'impresa crea, cattura e distribuisce valore. Successivamente mi sono focalizzato su una tassonomia dei 12 modelli di business più utilizzati, ma in particolare in ambito digitale i più utilizzati sono il marketplace, il SaaS, il freemium e il pay as you go. Il marketplace è una piattaforma multilaterale che mette in contatto i fornitori e i clienti, e il modello di monetizzazione si basa su applicare delle commissioni. Esempi di questo modello di business sono Amazon, eBay. Un altro modello di business molto utilizzato, soprattutto in ambito startup, è il SaaS, ovvero il Software as a Service. Si tratta di offrire un servizio cloud al mio cliente, e la monetizzazione si basa su un pagamento periodico. Quindi il mio obiettivo è incentivare il cliente a rimanere con delle promozioni, offrendo appunto un servizio o un prodotto eccellente. In seguito ho analizzato il freemium, che è l'unione di due parole, free e premium, e si tratta di offrire un prodotto gratuito, ma incentivare il cliente a fare appunto l'upgrade alla versione a pagamento. Esempi di questo modello di business sono le intelligenze artificiali come Claude di Anthropic, ChatGPT di OpenAI e Gemini del gruppo Google. In seguito il pay as you go, ovvero il pagamento in base all'effettivo utilizzo del prodotto e del servizio. Come ben sappiamo, soprattutto nelle città grosse, c'è la possibilità di noleggiare biciclette e monopattini utilizzando questo modello di business. In seguito ho analizzato due approcci di progettazione ideati da Alexander Osterwalder nella sua tesi di dottorato all'Università di Losanna nel 2004, che sono il Business Model Canvas e il Value Proposition Canvas. Il Business Model Canvas analizza l'architettura complessiva dell'impresa, invece il Value Proposition Canvas ha uno zoom sul cliente e la proposta di lavoro, e la proposta di valore, ovvero: al mio cliente offre effettivamente un qualcosa che lui ha bisogno oppure no? Questi due strumenti vengono utilizzati in delle fasi diverse, perché il Business Model Canvas viene utilizzato soprattutto in fase di avvio dell'attività imprenditoriale o in fase strategica. E invece il Value Proposition Canvas serve per trovare soprattutto il Product Market Fit, ovvero soprattutto in ambito startup, il Product Market Fit è il servizio o il prodotto che offro sul mercato effettivamente il mio cliente lo vuole acquistare oppure no? Questa è una domanda fondamentale per poter appunto scalare il proprio business. In seguito ho analizzato due metodologie di innovazione: la metodologia Lean Startup realizzata da Eric Ries nel 2011, e successivamente una metodologia di innovazione, ma soprattutto in ambito strategico, che è la Blue Ocean Strategy. La metodologia di innovazione Lean Startup si basa su tre concetti: l'MVP, l'apprendimento e il pivot. Questa metodologia si basa sul build, measure and learn, ovvero costruire, misurare e apprendere. Secondo Eric Ries bisogna lanciare la propria attività, ma sempre seguendo l'andamento del mercato, ovvero se ai miei clienti non piace o non riesco a aumentare il fatturato, devo fare un pivot, che sarebbe un cambio radicale degli altri elementi del modello di business. In seguito ho analizzato la Blue Ocean Strategy, idealizzata da Kim e Bouborgne, due professori dell'INSEAD a Fontainebleau in Francia, e questa metodologia strategica si basa su un concetto fondamentale. Secondo loro, un'impresa dovrebbe creare nuove nicchie di mercato in cui la concorrenza non è più rilevante e focalizzarsi su quelli. Infatti è una metafora: gli oceani rossi rappresentano gli spazi competitivi, e invece gli oceani blu rispecchiano gli spazi inesplorati. In conclusione, il business model rappresenta un vantaggio strategico superiore rispetto alla sola innovazione del prodotto o del servizio. Un'altra conclusione è che nell'era digitale, quindi attualmente anche con l'intelligenza artificiale, i grandi player di mercato e le piattaforme stanno utilizzando questi modelli di business per essere più competitivi. Un'altra conclusione è che il quadro normativo, soprattutto
europeo ed italiano si sta adeguando di

0: conseguenza con l'introduzione del GDPR, dell'AI Act, che è, diciamo, la normativa più innovativa per classificare l'intelligenza artificiale, e anche con il Digital Market Act e il Digital Service Act. E l'ultima conclusione per il quadro italiano è che, per quanto riguarda l'innovazione, perché col decreto legge 179 del 2012 sono state introdotte le start-up innovative in Italia, e negli ultimi anni il mercato è cresciuto, ma rimane comunque un gap permanente rispetto agli altri benchmark europei come Stoccolma, Berlino, Parigi e Amsterdam.
1: Filippo Salvetti, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale la votazione di 91 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Grazie.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate

0: collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo un tema centrale di questo corso che riguarda la partecipazione procedimentale. Argomenti che tratteremo sono il principio di partecipazione procedimentale nei suoi aspetti più generali, al fine di inquadrare questo argomento nell'ambito del corso, la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione nella fase istruttoria. Partiamo dunque dal primo argomento di questa lezione, il principio di partecipazione procedimentale. Accanto al principio di doverosità dell'azione amministrativa possiamo collocare il principio fondamentale del procedimento amministrativo che, come abbiamo appena detto, è appunto quello di partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative. Parliamo di un principio che, come vi dicevo prima, è centrale nell'ambito della materia oggetto di questo corso perché costituisce diretta attuazione di una serie di principi costituzionali e derivanti appunto da tutto quello che abbiamo visto essere la disciplina, la normativa quadro dell'attività amministrativa. In particolare è funzionale all'attuazione del principio di imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di efficienza ed efficacia che a loro volta derivano dal principio di buon andamento di cui è l'articolo 97 della Costituzione e in più è attuazione anche del principio di democraticità. Principio di democraticità che, come ricorderete, rappresenta una delle grandi sfide che la Costituzione, l'introduzione, l'adozione della nostra Carta Costituzionale Repubblicana ha in qualche modo posto all'amministrazione e più in generale all'agire amministrativo, rispetto al quale proprio la partecipazione procedimentale rappresenta lo strumento principe attraverso cui realizzare quello che è il principio di democratizzazione dell'amministrazione. La partecipazione risponde innanzitutto a una finalità collaborativa, cioè funzionale alla migliore individuazione sia della situazione di fatto che dell'interesse pubblico concreto. Finalità collaborativa che riguarda la partecipazione tanto dei privati quanto delle amministrazioni. Ma assolve anche una finalità difensiva, in particolar modo con riferimento ai soggetti titolari di interessi legittimi di tipo oppositivo. Tale finalità è meno rilevante nei procedimenti generali per via delle loro caratteristiche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, mentre assume una rilevanza essenziale nell'ambito dei procedimenti puntuali volti all'emanazione dei provvedimenti di natura restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Il principio di partecipazione si traduce quindi nell'obbligo dell'amministrazione di dare a qualsiasi soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti l'occasione di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione a sé sfavorevole. E inoltre nel diritto al contraddittorio, che a sua volta è espressione di un canone di giustizia naturale. Come vedremo, questo tipo di implicazioni del principio di partecipazione procedimentale rispondono tanto, come abbiamo visto, a principi di natura costituzionale connessi anche al diverso inquadramento, diverso posizionamento dell'amministrazione nell'ambito del nostro sistema istituzionale alla luce dell'introduzione della Costituzione, ma anche a una serie di principi di natura sovranazionale. Mi riferisco

questo, in particolare all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma il diritto di ogni persona di essere ascoltata e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda. Veniamo quindi a quelle che sono le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. Queste norme sono tutte contenute nel capo terzo della legge 241 del 90. Occorre tuttavia evidenziare come gli istituti di partecipazione non si applicano però ai procedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, nonché quelli tributari e relativi ai collaboratori di giustizia, così come espressamente indica l'articolo 13 della legge 241 del 90. Ora, la ragione alla base di questa differenziazione la possiamo cogliere alla luce delle finalità che abbiamo detto essere connesse alla partecipazione procedimentale. È evidente che nell'ambito dei procedimenti che hanno una natura generale o comunque che non attengono a un contenuto specifico connesso a un singolo soggetto destinatario, quelle esigenze di difesa e di garanzia vengono affievolite, mentre, come vedremo, le esigenze di collaborazione sotto altre forme vengono invece aggravate e rafforzate in relazione ai procedimenti generali, e quindi questo giustifica un trattamento della partecipazione specifica in relazione a certe particolari categorie di procedimenti, mentre sussiste, come abbiamo visto, un'esclusione generale in relazione agli istituti di partecipazione che in via generale disciplinano e sono applicabili ai procedimenti che hanno appunto un contenuto puntuale. Il principio di partecipazione procedimentale, per come disciplinato appunto dal capo terzo della legge 241 del 90, permea tutte le fasi del procedimento amministrativo. Innanzitutto la fase dell'iniziativa, laddove l'istituto principe, che è da un lato abilitante alla partecipazione e dall'altro rappresenta lo strumento in sé attraverso cui avviene la partecipazione nella fase di iniziativa, è appunto la comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, la partecipazione si traduce nella possibilità di presentare memorie e documenti, nell'accesso endoprocedimentale e nella stipula di accordi. E infine nell'ambito della fase decisoria, dove la partecipazione si traduce innanzitutto nell'obbligo di motivare il provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria, nonché della possibilità di stipulare un accordo sostitutivo. Qui dobbiamo però fare una piccola precisazione, perché la fase istruttoria, in particolare la partecipazione nel corso della fase istruttoria, ha una rilevanza essenziale alla luce di quello che in precedenza abbiamo sottolineato più volte, cioè del nesso inscindibile che lega la fase istruttoria rispetto alla fase decisoria. Motivo per cui questo nesso inscindibile fa sì che la partecipazione nella fase istruttoria comporti una serie di implicazioni anche rispetto alla fase decisoria, non fosse altro per il fatto che, come vedremo, nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve dare atto di quella che è stata la partecipazione e quindi deve dare atto di aver valutato e tenuto in considerazione le osservazioni, i documenti presentati dal privato nella fase istruttoria. E quindi vedete, in questo sta ancora una volta un collegamento strettissimo che fa sì che la partecipazione in fase istruttoria in qualche modo vincoli anche la decisione e faccia in modo che anche la decisione venga in qualche modo influenzato dalla partecipazione nell'ambito della fase istruttoria. La disciplina sulla partecipazione tuttavia tenta di conciliare alcuni aspetti che talvolta possono risultare difficilmente conciliabili. Mi riferisco in particolare al principio di imparzialità, che ha come corollario quello di massima partecipazione possibile,

per essere imparziale l'amministrazione deve favorire il più possibile la partecipazione. Tuttavia, favorire la partecipazione significa rallentare l'azione amministrativa e quindi coniugare l'imparzialità con il buon andamento e quindi con invece l'opposto principio di speditezza dell'azione amministrativa richiede la necessità per l'amministrazione di operare anche in questo caso un bilanciamento. Questo evidentemente si traduce in scelte concrete dell'amministrazione, ma anche a livello legislativo nell'ambito dell'adozione di una disciplina che in qualche modo prevede un equilibrio che il legislatore ha prestabilito e che si traduce in alcune regole molto molto concrete, molto precise, che adesso vedremo. Alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento: qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata innanzitutto dall'articolo 7 della legge 241 del 90. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questo istituto trovi applicazione generalizzata in relazione a tutti i procedimenti amministrativi. E in secondo luogo dobbiamo evidenziare come la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è strumentale a consentire il dialogo con l'amministrazione fin dal momento concreto di avvio del procedimento amministrativo. Quando abbiamo affrontato e delineato i contorni essenziali di quella situazione giuridica soggettiva che è l'interesse legittimo, che rappresenta, diciamo, uno degli argomenti centrali di questo corso, non a caso abbiamo detto che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva importante in quanto è quella situazione giuridica che consente il dialogo, consente di instaurare il dialogo con un'amministrazione. Vedete adesso come tutto torna, perché proprio la comunicazione di avvio del procedimento è quello strumento che proprio in virtù e in funzione della tutela degli interessi legittimi consente di attivare quel dialogo con l'amministrazione che è contenuto essenziale dell'interesse legittimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione. I contenuti della comunicazione di avvio del procedimento sono puntualmente indicati dall'articolo 8 della legge 241 del 90. Vediamo quali sono. Innanzitutto viene indicata l'amministrazione competente, poi l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona del responsabile del procedimento, la data entro cui deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti e infine il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità per accedere al fascicolo relativo al procedimento. Nello stesso tempo, la comunicazione di avvio del procedimento indica anche e implica sempre più l'utilizzo e l'impiego di strumenti digitali, in particolare appunto con l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione, nelle modalità telematiche per l'accesso al fascicolo informatico e le modalità per l'esercizio delle facoltà di partecipazione in modalità telematica. Vedete quindi anche qui come l'informatizzazione dell'attività amministrativa e la possibilità di utilizzare, di ricorrere agli strumenti telematici consenta sempre di più una maggiore partecipazione, almeno in linea teorica. Maggiore partecipazione che incentiva appunto la possibilità dei privati di collaborare nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo, che tuttavia
ha come controaltare i rischi connessi a un rallentamento dell'azione amministrativa e quindi torniamo sempre a quel difficile bilanciamento tra imparzialità e buon andamento a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Nei procedimenti ad iniziativa di parte costituisce comunicazione di avvio del procedimento la ricevuta obbligatoriamente rilasciata dall'amministrazione al momento della presentazione dell'istanza, ma solo qualora essa contenga tutte le indicazioni di cui è l'articolo 8 della legge 241 del 90. Vedete quindi come anche nell'ambito di quei procedimenti che iniziano su iniziativa di parte, qualcuno potrebbe dire che non ha alcun senso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, il legislatore ha previsto dei contenuti obbligatori che, affinché questa ricevuta possa essere ritenuta idonea ad assolvere la funzione della comunicazione di avvio del procedimento, deve necessariamente contenere quel tipo di informazioni, pena la necessità per l'amministrazione di notiziare in ogni caso il privato fornendo tutte le informazioni ulteriori previste dall'articolo 8. Vediamo quindi chi sono i destinatari, cioè le parti necessarie del procedimento amministrativo. Innanzitutto i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Questi sono evidentemente i soggetti che potrebbero essere o avvantaggiati dall'esercizio del potere o viceversa lesi dal provvedimento amministrativo. I soggetti tenuti per legge ad intervenire nel procedimento, pensate a tutte quelle amministrazioni che in quanto titolari di interessi pubblici suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente, sono chiamati, sono tenuti a partecipare al procedimento. E ancora i soggetti diversi dai destinatari diretti del provvedimento che possano però subire un pregiudizio dall'esercizio del potere, laddove però individuati oppure facilmente individuabili con ordinaria diligenza dall'amministrazione. Quindi accanto ai soggetti direttamente colpiti, investiti dall'esercizio del potere amministrativo, e accanto alle amministrazioni, cioè i soggetti titolari di altri interessi pubblici che potrebbero essere in qualche modo incisi dall'esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente, il legislatore prevede la necessità di far partecipare al procedimento anche soggetti che non subiscono effetti diretti dal provvedimento amministrativo, ma dando e rimettendo all'amministrazione il compito di doverli individuare. E ora qui l'amministrazione deve svolgere alcune valutazioni, alcune ricerche con l'ordinaria diligenza. Questo tuttavia non significa che l'amministrazione ha il compito ed è gravata da un onere di ricerca di tutti quelli che sono i potenziali destinatari dell'azione amministrativa, ma appunto quel contemperamento tra imparzialità e buon andamento fa sì che il legislatore stesso abbia previsto che quest'onere possa e debba essere assolto soltanto a condizione che questi potenziali indiretti destinatari dell'azione amministrativa siano individuati oppure comunque facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza. La notizia dell'avvio del procedimento è effettuata con la comunicazione personale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241 del 90, ma anche attraverso altre forme di pubblicità, purché siano idonee. Questo principalmente in caso di numero elevato di destinatari, laddove per esempio può essere consentita la pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito internet. Per fare un esempio concreto, un esempio classico, nel caso di procedimenti, dell'avvio di procedimenti espropriativi e in particolare quelli diretti alla dichiarazione di pubblica utilità,
Pensate, per esempio, in caso di realizzazione di un'infrastruttura autostradale, il numero dei soggetti direttamente interessati dal procedimento amministrativo potrebbe risultare

molto elevato. E in questo caso altre forme di pubblicità ulteriori rispetto alla comunicazione diretta possono essere e sono ammesse, come per esempio nel caso della pubblicazione su quotidiani nazionali o su Gazzetta Ufficiale o sui siti internet dell'amministrazione. Alcune eccezioni, tuttavia, sussistono nel caso di procedimenti generali ai quali non si applica alcun istituto di partecipazione. Questo l'abbiamo detto prima, abbiamo anche evidenziato quelle che sono le motivazioni di questa scelta, il che tuttavia non significa che non si applichi nessuno strumento di partecipazione, ma che non si applicano quelli previsti dal capo terzo della legge 241 del 90. E anche laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 241 del 90. Sempre in funzione del rispetto del principio e dell'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione ha comunque il potere di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, tuttavia questo sempre nei limiti di un principio di proporzionalità, cioè l'adozione di un provvedimento cautelare addirittura prima dell'avvio e della comunicazione di avvio del procedimento può essere consentito, ma evidentemente con tutta una serie di cautele proprio al fine di rispettare il principio di legalità. Vediamo quindi cosa succede in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto evidenziare come la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Questo lo dice espressamente il comma 4 dell'articolo 8 della legge 241 del 90 e evidentemente risponde a una finalità ben precisa, anche in questo caso di contemperamento tra imparzialità e speditezza dell'azione amministrativa, cioè tra garanzia e speditezza, ed evidentemente consente quindi di azionare quell'interesse legittimo alla partecipazione procedimentale di cui la partecipazione procedimentale è espressione soltanto laddove si è i diretti destinatari o comunque si aveva diritto a partecipare al procedimento e quindi evidentemente questo vale soltanto per i cosiddetti partecipanti necessari al procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo non è tuttavia annullabile in caso appunto di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento se il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti con effetti lesivi, in virtù del principio di strumentalità delle forme o di raggiungimento dello scopo. Anche qui l'esigenza di contemperamento fa sì che il destinatario della comunicazione di avvio che non abbia ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento a suo carico, non possa invocare la violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 90 laddove sia comunque venuto a conoscenza e quindi si dimostri che in ogni caso questo soggetto aveva la possibilità di essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e nonostante questo non l'abbia fatto. E ancora quando la partecipazione non è ritenuta utile al procedimento, per esempio nel caso di attività vincolata. Questo è un elemento su cui dobbiamo soffermarci un secondo, perché dà un po' il senso della correlazione tra il ruolo della partecipazione procedimentale rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Ed evidentemente c'è un rapporto diretto, quasi come se fosse una fisarmonica, tra partecipazione procedimentale e ampiezza della discrezionalità rimessa all'amministrazione. Più è riconosciuta discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere,
più la partecipazione è funzionale.

personale appunto a contribuire al miglior esercizio di quella discrezionalità. Di conseguenza, minore è la discrezionalità e quindi più l'attività amministrativa risulta vincolata, più la partecipazione risulta di fatto depotenziata, nel senso che, essendo previsti tutti i presupposti o la maggior parte dei presupposti direttamente dal legislatore, in virtù del principio di legalità, la partecipazione evidentemente non assolve più quel ruolo collaborativo che invece è tipico della partecipazione nell'ambito delle attività discrezionali, ma assume viceversa più una natura difensiva di garanzia e quindi da questo punto di vista discendono tutta una serie di conseguenze, come vedremo, anche rispetto al regime di impugnabilità sotto questo profilo. Il provvedimento infatti non è comunque annullabile se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Così l'articolo 21-octies, comma 2 della legge 241 del 90, riformato più volte, ha sancito e tradotto questo principio e questa considerazione in una disposizione molto puntuale che sottolinea appunto come l'amministrazione abbia comunque la possibilità di riportare nell'alveo della legittimità amministrativa il provvedimento adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, laddove si è in grado di dimostrare che la violazione di un obbligo che era funzionale a garantire una partecipazione al procedimento, tuttavia non avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa. Verosimilmente perché, per esempio, i presupposti, della decisione erano già puntualmente indicati nella legge, quindi la partecipazione non avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per giungere a una valutazione diversa. Spunti di riflessione in relazione a questo secondo argomento: che funzioni assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Passiamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, la partecipazione nella fase istruttoria. Il principio di partecipazione, l'abbiamo detto, permea fortemente la fase istruttoria del procedimento e, come abbiamo già sottolineato, ha degli inflessi molto rilevanti anche rispetto alla fase decisoria, proprio in virtù dello stretto legame che sussiste tra queste due fasi. Innanzitutto, i partecipanti necessari partecipano alla fase istruttoria in quanto venuti a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo per effetto del ricevimento della comunicazione di avvio, ma nella fase istruttoria possono partecipare anche i cosiddetti partecipanti eventuali, cioè altri soggetti che entrano volontariamente nella fase istruttoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge 241 del 1990. Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto che sia titolare di interessi pubblici, privati o collettivi, purché siano interessi giuridicamente rilevanti e non interessi di mero fatto. Inoltre, questi soggetti, titolari di questi interessi giuridicamente rilevanti, devono essere soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, cioè devono essere soggetti che potrebbero, in linea teorica, subire un potenziale danno dall'azione amministrativa. Innanzitutto, i soggetti pubblici hanno sempre il potere, dovere di intervenire nel procedimento amministrativo che coinvolge i loro interessi. Questo indipendentemente dal loro essere destinatari della comunicazione di avvio e a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato. Ricorderete, abbiamo detto poco fa, che la comunicazione di avvio del procedimento deve in qualche modo permettere anche alle amministrazioni interessate
di partecipare al procedimento, tant'è che le amministrazioni titolari di un interesse potenzialmente confliggente devono essere notiziate. Tuttavia, anche quando il responsabile del procedimento non abbia comunicato a queste amministrazioni l'avvio del procedimento, le amministrazioni che si ritengano comunque potenzialmente coinvolte possono e anzi devono intervenire proprio a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato, quindi indipendentemente dal fatto di aver o meno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. Accanto ai soggetti pubblici, anche i portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio, possono evidentemente partecipare alla fase istruttoria, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto o meno la comunicazione di avvio del procedimento. Questi sono i soggetti titolari di interessi legittimi o positivi, non destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e che non sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. E infine i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o in comitati. Tuttavia, deve sussistere un interesse proprio di un gruppo e non di una pluralità indifferenziata e indistinta di soggetti, e deve comunque esistere un centro organizzativo di riferimento dotato di idoneo grado di rappresentatività aventi finalità istituzionali connesse all'oggetto del procedimento. È il caso, per esempio, delle associazioni di tutela ambientale che possono partecipare a procedimenti, per esempio, aventi ad oggetto l'approvazione di un progetto connesso alla realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe avere un impatto ambientale rispetto al quale questi soggetti, purché dotati appunto di rappresentatività, possono in qualche modo entrare a far parte dell'istruttoria del procedimento, esercitando le facoltà che adesso vedremo. L'intervento è comunque sempre ammesso fino all'adozione del provvedimento finale. Tuttavia, sempre in virtù di un principio di economia dell'azione amministrativa e di buon andamento, è possibile giustificare il mancato esame degli interventi giunti a ridosso della decisione. Tuttavia, nello stesso tempo, in virtù del principio del giusto procedimento, i soggetti che abbiano presentato delle documentazioni o delle memorie e che nello stesso tempo non siano stati ammessi a partecipare al procedimento semplicemente perché a ridosso dell'adozione della decisione, possono invocare l'illegittimità per violazione dei principi sulla partecipazione che spetterà poi al giudice in sede di sindacato giurisdizionale eventualmente valutare. La partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi generali o pianificatori, che quindi sono quelli che, come dicevamo, non sono soggetti al capo terzo della legge 241 del 90, è di natura rafforzata, sebbene persegua, come vedremo, una finalità in parte diversa e più spostata sul profilo collaborativo rispetto alla partecipazione che invece abbiamo visto fino adesso. È il caso, per esempio, della partecipazione nell'ambito dei procedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, laddove la partecipazione assolve una funzione di legittimazione dell'attività e quindi è una forma, in qualche modo, di legalità procedimentale. Tornando invece alla partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dalla legge 241 del 90, questa si manifesta mediante l'esercizio delle facoltà specificatamente previste dagli articoli 10 e dagli articoli 11. Innanzitutto si traduce nella possibilità di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nella presa visione degli atti del procedimento, salvo alcune limitazioni normativamente previste, nella possibilità di stipulare accordi procedimentali oppure sostitutivi con l'amministrazione.
La partecipazione nella fase istruttoria è tuttavia solo di tipo documentale e mai di tipo

orale. La facoltà di essere ascoltati è infatti riconosciuta in relazione solo a specifiche tipologie di procedimenti che si svolgono con modalità di partecipazione di tipo quasi giudiziale, come nel caso dei procedimenti davanti all'ANAC, alla GCM, alla LERA, eccetera, eccetera. Vedete quindi come le modalità di partecipazione consentono la possibilità di presentare memorie, presentare documenti, possibilità di stipulare accordi, ma si traducono in facoltà che hanno un impatto meramente documentale. Non c'è una interlocuzione diretta di tipo orale tra il privato e l'amministrazione o tra amministrazioni, salvo alcune particolari categorie di procedimenti dove questo è specificatamente previsto. Altro istituto di partecipazione è poi quello previsto dall'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo è previsto nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione dell'atto di diniego. In questi casi, infatti, l'amministrazione è obbligata a comunicare al destinatario i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. Si tratta di un istituto che è teso a instaurare un contraddittorio rafforzato tra l'amministrazione e i destinatari del provvedimento finale, secondo una finalità che è sia difensiva che collaborativa e che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, il privato può presentare per iscritto osservazioni e documenti. Ora, vedete come la partecipazione si esplica nella fase pienamente istruttoria attraverso la presentazione di memorie o documenti, ma in relazione ai procedimenti di iniziativa privata con questo ulteriore elemento di garanzia e collaborazione che è rappresentato dal preavviso di rigetto, laddove il legislatore ha puntato a instaurare un ulteriore contraddittorio proprio al fine di permettere, prima e in chiave anche deflattiva rispetto all'eventuale impugnazione del provvedimento, la possibilità di interloquire, quindi di apportare un ulteriore apporto partecipativo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo, appunto presentando altresì memorie e ulteriori documenti idonei a permettere all'amministrazione di rivedere la propria posizione che viene, grazie a questo istituto, anticipata al privato prima dell'adozione della decisione finale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, tuttavia, non è sottoposta al medesimo regime della comunicazione di avvio del procedimento. Questo è un altro elemento importante. Abbiamo detto, appunto, che la comunicazione di avvio del procedimento non costituisca o può costituire non costituire un'illegittimità dell'azione amministrativa a determinate condizioni. Diverso è invece il regime del preavviso di rigetto, laddove non trova applicazione l'articolo 21 octies, 2 e in generale quel principio di dequotazione dei vizi procedimentali che appunto rappresentano una delle grandi novità dell'articolo 21 octies, 2. È un istituto che mira al rafforzamento della garanzia del contraddittorio. E infatti, nuove motivazioni di diniego possono essere adottate dall'amministrazione solo se conseguenti a nuove osservazioni. E in più, sussiste un divieto per l'amministrazione di reiterare il provvedimento negativo adducendo per la prima volta motivi ostativi che però già emergevano dall'istruttoria del provvedimento viziato. Vedete quindi come non solo è uno strumento che garantisce il contraddittorio, ma grazie a queste regole specifiche si evita un atteggiamento opportunistico e ostruzionistico da parte dell'amministrazione, che non può quindi adottare un provvedimento ulteriormente negativo sulla base di elementi che già in qualche modo emergevano dall'istruttoria e che in precedenza non erano stati valorizzati. Altro strumento di partecipazione è poi la facoltà di stipulare accordi con l'amministrazione.

prevista dall'articolo 11 della legge 241 del 90. Si tratta di una innovazione importante introdotta con le varie riforme che hanno in qualche modo cambiato il volto della legge 241 del 90 e che permette nella fase istruttoria di partecipare al procedimento anche concludendo degli accordi, quindi ricorrendo a fattispecie di natura negoziale che come tale fino all'introduzione dell'articolo 11 della legge 241 del 90 non rappresentavano una modalità tipica di conclusione del procedimento amministrativo e neanche di svolgimento dell'istruttoria. Dobbiamo distinguere in particolare gli accordi integrativi che hanno lo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo. Tutti questi accordi, quindi, sono funzionali all'adozione della decisione finale in forma sempre provvedimentale, ma l'accordo ha ad oggetto il contenuto del provvedimento amministrativo, cioè della decisione amministrativa. E in ogni caso, quindi, come tale, non eliminano la necessità del provvedimento che dovrà, tuttavia, comunque recepire quanto disposto nell'accordo stesso. Viceversa, gli accordi sostitutivi hanno il diverso scopo di sostituire il provvedimento stesso e sono quindi una possibile modalità di conclusione del procedimento amministrativo. Gli accordi integrativi o sostitutivi rappresentano quindi moduli convenzionali, come ci dice la Corte Costituzionale, di esercizio del potere amministrativo, che quindi ampliano lo strumentario che il legislatore offre alla nostra amministrazione, che sono comunque soggetti al principio di legalità e indirizzo, cioè sottoposti al vincolo di scopo, laddove gli accordi sono conclusi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, oltre che senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sono quindi stipulati all'esito o in forza, alla luce delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti, sono sottoposti alla forma scritta, pena nullità, salvo che la legge non disponga diversamente, e ad essi trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, a condizione che questi risultino compatibili con l'accordo e in assenza di un'apposita disciplina pubblicistica. Si è posto quindi innanzitutto il problema dell'individuazione del regime giuridico di questi accordi, che, come abbiamo visto, si inseriscono nell'ambito della dinamica procedimentale, quindi di esercizio del potere amministrativo, ma mantenendo comunque la loro classica struttura negoziale, appunto parliamo di accordi. Tuttavia parliamo di accordi che proprio in quanto inseriti nell'ambito del modulo pubblicistico di esercizio del potere rispondono ai principi del diritto comune solo nei limiti di quanto compatibili con la dinamica pubblicistica e comunque sempre nei limiti di quanto invece previsto da un'eventuale disciplina pubblicistica derogatoria rispetto ai principi di diritto comune. Disciplina pubblicistica che evidentemente è prevista e contenuta dallo stesso articolo 11 e in particolare dai commi 2, 3 e 4 della legge 241 del 90. Innanzitutto, la stipula di questi accordi deve essere sempre preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto dell'accordo non può inoltre discostarsi da quello del provvedimento sostituito e qui, in virtù anche dell'applicazione, della traduzione rispetto alla fattispecie negoziale, di quello che è il classico principio di tipicità del provvedimento amministrativo, che in qualche modo, vedete, trova una sua, derivazione anche rispetto agli accordi. Inoltre, gli accordi devono essere motivati
e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento che intendono sostituire. Inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, particolare rilevanza ha la disciplina del recesso prevista dall'articolo 11,4 della legge 241 del 90. Ora, come sapete, il recesso è previsto anche nell'ambito dei contratti, cioè nell'ambito delle fattispecie negoziali. Tuttavia, la disciplina del recesso dagli accordi amministrativi è derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 1372 del Codice Civile. Sussiste infatti un potere di recesso unilaterale dell'amministrazione in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Potere di recesso che ha delle assonanze con la revoca e quindi con un provvedimento in autotutela dell'amministrazione prevista espressamente nell'ambito del regime giuridico del provvedimento amministrativo, sempre laddove sussistano sopravvenuti di motivi di interesse pubblico che giustifichino appunto la revoca del provvedimento. Tuttavia, sempre a condizione riconoscere un indennizzo in capo al soggetto destinatario di un provvedimento o di un accordo perfettamente legittimo, ma tuttavia in contrasto con sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Altra fattispecie di accordi sono i cosiddetti accordi orizzontali, cioè quelli tra amministrazione, che sono evidentemente diversi rispetto a quelli conclusi tra amministrazioni e privati nell'esercizio delle facoltà di partecipazione. Questi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 241 del 90. Si tratta di fattispecie consensuali attraverso le quali le amministrazioni coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. A questi accordi si applica solo in parte la disciplina dell'articolo 11 della legge 241 del 90 e in particolare viene escluso il comma 4, cioè quello che disciplina il recesso dagli accordi, che evidentemente non trova applicazione nell'ambito degli accordi orizzontali. Spunti di riflessione. Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Che funzione assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? In questa lezione abbiamo affrontato il tema centrale della partecipazione procedimentale. Vi ricordo, come di consueto, che ulteriori materiali e ulteriori approfondimenti sono disponibili sulle pagine web di questo corso che vi invito a consultare. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.

0: cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

introduzione alla pianificazione e al controllo. Questa è una lezione che non entrerà molto nel dettaglio perché fa parte di una prima serie di lezioni che andranno poi a definire tutte le varie pianificazioni. Andiamo a vedere gli argomenti principali. Pianificazione della traiettoria, classificazione della traiettoria e infine la traiettoria in uno spazio cartesiano. La parte di controllo è leggermente trascurata, ci andiamo a focalizzare sulla traiettoria. Innanzitutto andando a definire che cos'è una traiettoria, perché si programma una traiettoria e a che serve la traiettoria nel campo della robotica industriale. Ovviamente la traiettoria è il movimento che l'end effector o il robot effettua per un determinato compito, per un determinato task. Entriamo nel dettaglio con la prossima slide. Parliamo di pianificazione della traiettoria. Andiamo a vedere come si pianifica la traiettoria. Abbiamo l'interfaccia del pianificatore di traiettoria. Il pianificatore di traiettoria è questo blocco qui, anche un blocco principale, per questo differenziato un altro colore. Un altro blocco importante è anche il pianificatore di compito. Il pianificatore di compito che cosa fa? Prende l'end effector e vede dove si posiziona, quindi da un punto A a un punto B. E si comandano tutti i giunti per l'attuazione del movimento, quindi il pianificatore di compito pianifica quello che è il compito. Invece il pianificatore di traiettoria stabilisce tutto il movimento da eseguire dal punto A al punto B, quindi che ha bisogno sia di sensori interni che di sensori esterni. Tutta questa pianificazione alla fine viene inviata al controllo. Il controllo è quel blocco specifico direttamente interconnesso al robot che applica il movimento. Quindi il controllo è la parte finale, che poi la parte finale è l'interfaccia robot che va direttamente sull'ambiente, che attuerà. Quindi il pianificatore di movimento e il pianificatore di, scusatemi, di compito e il pianificatore di traiettoria sono quelli che vanno a studiare, ad analizzare attraverso input esterni e input interni del robot. Per questo si hanno sensori interni e esterni, quindi sensori propriocettivi e esterocettivi, che vanno a fare un'analisi preliminare. L'analisi è fatta all'interno del robot e questo tipo di analisi è fatta a livello software, quindi il robot è dotato di un'unità calcolatrice che si occuperà di pianificare tutta la traiettoria che dovrà fare l'end effector, quindi dotata di un minimo di logica computazionale fino alle emergenti tecniche di intelligenza artificiale che si andranno a identificare nella descrizione del movimento e nella previsione del movimento. Ovviamente, se bisogna pianificare un tipo di movimento, bisogna capire quali sono i punti e lo spazio in cui il robot può agire, e questi punti sono dati anche da quelli che sono i vincoli del robot, ovvero dai giunti del robot. Quindi come input abbiamo una sequenza di pose e configurazioni con scambio di forze e contatto. Vi faccio presente che per posa si intende posizione più orientamento. Poi come output abbiamo un profilo di valori continui o discreti per il controllo del robot. Quindi il pianificatore di traiettoria prende questo input, elabora questo input e creerà un output. Quindi va a pianificare una traiettoria. La pianificazione della traiettoria è qualcosa di astratto, cioè non è che il robot in quel momento sta eseguendo il computo, il task di movimento, ma lo sta pianificando. Quindi è a monte, è nella fase di astrazione.
per la quale viene calcolato la migliore traiettoria che il robot dovrà fare o una parte del robot stesso dovrà fare.

quindi l'end effector o una parte intermedia. Andiamo a vedere la definizione di traiettoria, sempre una procedura standard, quindi si vanno a definire i punti di posa cartesiane utilizzando un teach box. Il teach box l'abbiamo visto nella prima lezione, è un device, è anche il teach pendant che prende punto punto, viene programmato punto punto la posa, quindi orientamento e posizione di un punto di coordinate tridimensionali, quindi lungo l'asse x, y e z. Programmare una velocità tra questi punti come un 0-100 di un valore massimo del sistema. E infine, interpolazione lineare nello spazio articolare tra i punti campionati della costruzione della traiettoria. Quindi, quello che si va a fare, si vanno a definire le velocità, si vanno a definire tutti quei parametri preliminari che poi verranno inviati al controllore, il quale, attuerà, quindi andrà a eseguire. Andiamo a definire delle caratteristiche aggiuntive. Quindi pianificare un percorso circolare attraverso tre punti, definire dei criteri di stop e l'overfly. L'overfly, come si vede questa immagine, è il passare vicino a questi punti. Quindi abbiamo i punti A, B, C e D, e la traiettoria invece è definita da questa curvilinea rossa. Quindi per overfly si intende passare vicino a quel punto. E queste sono quelle caratteristiche aggiuntive che servono al pianificatore di traiettoria a definire com'è una traiettoria. Ci devono essere anche dei criteri di fermo, cioè nel senso se il robot ha pianificato una traiettoria e non ha incluso un oggetto, quindi si trova un oggetto non visibile al robot, troverà una forza, quindi si eserciterà una forza contrastante sull'end effector che il robot a quel punto o dovrà vincere, quindi dovrà aumentare la sua rigidità, quindi la sua stiffness, oppure dovrà adattarsi, quindi dovrà aumentare quella che è la sua compliance o la sua cedevolezza. Vediamo alcuni task di traiettoria. Quindi la traiettoria è data da due componenti, il percorso geometrico e la legge temporale. Quindi vediamo che questo è tutto il robot, questa parte è l'end effector, il robot deve muovere l'end effector dal punto A al punto B, quindi si crea un percorso. Questo percorso avrà dei parametri, quindi delle pose, quindi sarà formato da un vettore di posa, un vettore di posa formato da tre elementi lungo x, y e z. Quindi questi parametri sono dei parametri geometrici, quindi sono dei vincoli geometrici. Questi vincoli geometrici, ovviamente trattandosi di un movimento, quindi di una velocità metri al secondo, dovrà avere una parte sia spaziale, quindi questi parametri geometrici che vanno a descrivere appunto dove si trova nello spazio l'end effector, oppure che è correlato fortemente con una legge temporale. Quindi, come vediamo, il parametro S è correlato a quello che è il tempo. Quindi i due fattori principali che vanno a definire la traiettoria è lo spazio, quindi dove si posiziona punto punto, e il tempo, quanto ci impiega a passare da un punto A a un punto B, che poi va a definire quello che è l'intervallo di campionamento. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria, quindi una sequenza di punti delle pose nei nodi dello spazio cartesiano. E si ha un'interpolazione nello spazio cartesiano. Cominciamo a trovare la parola spazio cartesiano. Esistono due tipi di spazi in questo caso, lo vedremo nel prossimo punto. Definire la posizione e l'orientamento nel percorso geometrico cartesiano, e quindi la PPDS è parametrica, quindi stiamo parlando sempre dello spazio. E quindi il campionamento del percorso e a questo punto l'applicazione della cinematica inversa per trovare quella che è la posa e orientamento punto per punto. E alla fine si ottiene quella che è la sequenza di nodi nello spazio dei giunti e avviene quella che è l'interpolazione dei giunti. Quindi abbiamo due spazi,
uno spazio cartesiano e uno spazio dei giunti. Poi andiamo a vedere meglio qua la differenza tra i due. E infine si trova quello che è lo spazio disgiunti nel percorso geometrico, stavolta definito da Q uguale a Q di lambda. Sia lambda che S vanno a identificare due domini simili tra di loro. Quindi già vi anticipo che ci sono due domini, il dominio cartesiano, ben conosciuto, e il dominio disgiunti. Il dominio cartesiano ha dei parametri vincolati allo spazio, quindi a S. Anche il dominio disgiunti ha dei parametri vincolati allo spazio, però è speculare al dominio cartesiano, quindi viene definito con lambda, ma sia il parametro S che il parametro lambda sono entrambi dipendenti dalla variabile t, quindi sono sempre dipendenti da una legge temporale. Andiamo a vedere ulteriori problemi, bisogna quindi evitare gli ostacoli, considerare il carico computazionale sia online che offline e la sequenza dei nodi nello spazio disgiunti è più denso della sequenza delle pose. Ovviamente questi sono dei problemi da considerare. E adesso andremo a definire meglio quello che è lo spazio disgiunti rispetto allo spazio cartesiano. Lo vediamo nella prossima slide. Allora, abbiamo sulla nostra sinistra lo spazio cartesiano. Come vedete, l'end effector si muoverà lungo questa traiettoria, passando dal punto A, poi al punto B, e infine il punto C, e dal C si torna al punto A. Quindi questo è lo spazio cartesiano, cioè nel senso le posizioni e l'orientamento dell'end effector che vengono campionate volta per volta secondo una legge, secondo i parametri PDS. I giunti in questo caso sono, per questa tipologia di robot, questo schema è il giunto finale, il giunto intermedio e il giunto iniziale. Come potete vedere, in base al tempo, quindi nel punto A, B e C, ogni giunto ha il suo valore, quindi ha la sua quota, ha la sua dimensione e ogni giunto quindi è definito da una variabile o da un vettore che identifica la posizione. Quello che potete notare è che nello spazio cartesiano abbiamo solamente un vettore in questo caso un vettore tridimensionale lungo x, y, z. Qui invece incominciamo ad avere quella che è una matrice, una tupla, che oltre a tener conto delle posizioni tridimensionali dello spazio, deve tener conto del tipo di giunto, cioè di quale giunto si sta facendo riferimento. Ovviamente ogni giunto va a determinare un vincolo del braccio robotico e quello che si vede anche qui è che ovviamente lo spazio dei giunti è molto più denso perché si sta rappresentando non solamente un giunto, non solamente una parte del robot, ma un insieme di parti che vincolano il robot e lo vanno a formare tra i vari segmenti o corpi rigidi. A questo punto vi faccio delle domande di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Passiamo al prossimo argomento, che è la classificazione di traiettoria. A questo punto delle slide andiamo a definire quella che è la classificazione della traiettoria. Le traiettorie sono di diversa forma e di diversa tipologia. Non esiste un'unica traiettoria, ma per raggiungere un punto A, un punto B o i vari punti possono formarsi diverse traiettorie. Vediamo quali sono le leggi o quali sono le equazioni che vanno a definire queste traiettorie. Quindi abbiamo una definizione dello spazio che può essere o cartesiano o disgiunti. Abbiamo il tipo di movimento che può essere punto-punto, d'ora in poi lo chiameremo peer-to-peer, oppure multipoint, in quel caso parliamo di spazi di nodi. Poi abbiamo il percorso geometrico che può avere una forma rettilinea, polinomiale, esponenziale.
le equazioni che descrivono questo movimento o questo percorso geometrico sono di questa tipologia. Poi andiamo nel

nel dettaglio a vedere, essenzialmente se ne utilizzano due, ma in queste lezioni non entreremo nello specifico, ma parleremo piuttosto della loro versione semplificata, quando ci sono delle condizioni a contorno che vengono rispettate oppure vengono utilizzate per la loro semplificazione. La legge temporale, che può essere una legge bang bang in accelerazione, trapezoidale in velocità. Che cosa si intende per bang bang? Il valore bang bang significa che ottiene un valore, passa dal valore minimo al valore massimo senza passare per valori intermedi. Quindi l'esempio di un'accelerazione da 0 a 100, quanto impiega un'automobile arrivare da 0 a 100? Quindi lì si tratta di un valore che comprende gli estremi, l'estremo minimo e l'estremo massimo. L'estremo minimo può avere anche un offset o un bias, quindi non è detto che sia per forza un valore neutro pari a zero, ma può essere un valore negativo o positivo o con un piccolo delta. Poi l'indipendenza delle coordinate, quindi il movimento di tutti i punti o di un singolo punto che si muovono in maniera indipendente. In questo caso, bisogna andare a vedere se i giunti si muovono conseguentemente tutti insieme, quindi in quel caso è il classico caso in cui si va a descrivere il movimento di tutto il robot, per il quale tutti i punti si muovono coordinati verso un'altra posizione. Oppure i giunti si muovono in maniera completamente indipendente, quindi il primo giunto rispetto al terzo, rispetto al secondo, ha un orientamento, una posa completamente differente. Il percorso, che dopo aver scelto un percorso, la definizione di traiettoria è completa dalla scelta della legge temporale. Quindi abbiamo dalla parte cartesiana, quindi nello spazio cartesiano andiamo a definire il parametro S che è legato temporalmente e poi abbiamo lo spazio dei giunti. Lo spazio dei giunti invece avrà il parametro Q definito, scusate, la funzione Q definito dal parametro lambda che anch'esso è dipendente da T. Ovviamente la variabile, per variabile T si intende la variabile temporale e come abbiamo visto anche nelle immagini precedenti, essendo Q molto più densa di P, quindi lo spazio dei giunti molto più denso, Q avrà un valore che non si ferma a una dimensione, ma avrà più dimensioni, quindi avrà la forma di una matrice, perché oltre ad identificare i tre punti X, Y, Z, deve andare a identificare quello che è il giunto corrispettivo. Vediamo la legge temporale. È scelta in base a specifici compiti, che può essere stop in un punto o muoversi a velocità costante. Quindi può includere criteri di ottimalità, minimo trasferimento o la minima energia. Infine, i vincoli sono imposti dalle capacità dell'attuatore o del compito, quindi massima velocità, massima torsione, massima accelerazione o massimo carico. Ovviamente i vincoli dipendono sempre dalla tipologia di compito. Non è detto che un vincolo sia una restrizione, anzi, un vincolo spesso aiuta a definire e a classificare il tipo di traiettoria. È il vincolo che impone determinate condizioni a contorno, la quale devono essere de specificate e determinate delle leggi orarie. Vediamo la pianificazione di traiettoria tra piani cartesiani e giunti, quindi consente una visualizzazione più diretta del percorso e non ha bisogno di una inversione cinematica in lineare. Cosa si intende questo? Nel caso in cui bisogna pianificare la traiettoria nello spazio dei giunti o nello spazio delle pose, nello spazio cartesiano, scusatemi, lo studio è molto più semplice, bisogna considerare solo due aspetti e non si entra troppo nello specifico e anche le equazioni della cinematica si vanno a semplificare. Vediamo la traiettoria, quindi

abbiamo un tempo e lo spazio. Il tempo nello spazio disgiunti è definito attraverso lambda, quindi abbiamo che lambda è la variabile che correla lo spazio con il tempo. Poi è sufficiente per lavorare in base ai componenti. Quindi abbiamo il vettore QD, quello che sono andato a definire prima, che QD è un vettore all'interno di un altro vettore, quindi cioè un elemento, scusate, all'interno del vettore Q che va a identificare quel determinato aggiunto. Quindi se si tratta del secondo aggiunto, sarà pari a 2. Poi abbiamo una definizione implicita della traiettoria, risolvendo un problema con specifiche condizioni a contorno in una data classe di funzione. Quindi a questo punto si hanno già una definizione di traiettoria, perché il giunto stesso, ogni punto dello spazio del giunto o dei giunti definiscono quella che è la traiettoria globale e complessiva di tutto il robot. Poi dipende anche il movimento, perché il robot può essere fisso, quindi non mobile, ma deve muovere l'end effector. Quindi già conoscendo la posizione dei giunti si vanno a conoscere, si può intuire implicitamente quale sarà il movimento effettivo di tutto il braccio robotico e dei giunti, che vanno a creare delle condizioni a contorno, dei vincoli. Questi vincoli vanno a definire dei parametri che vanno a semplificare alcune equazioni. Le equazioni che descrivono il movimento sono equazioni differenziali, dove la variabile differenziale è la variabile temporale. Perfetto, quindi si impongono queste condizioni: l'interpolazione, quindi il passaggio attraverso tutti i punti, la velocità che può essere intermedia, che può essere finale o iniziale, e l'accelerazione che può essere o finale o iniziale. E la continuità del tempo e dello spazio per effettuare le derivate. Queste sono delle condizioni necessarie e minime per poter poi applicare tutte le equazioni che vanno a descrivere il modo. Essendo delle equazioni differenziali, devono avere il principio di linearità, quindi devono essere derivabili e integrabili in ogni punto, non devono avere i punti di discontinuità. Nelle condizioni di un polinomio cubico ci sono quattro condizioni: Q0 è uguale a Qin, Qt è uguale a Qfin, la derivata di Q0 è uguale alla velocità iniziale, la derivata del punto T, quindi del punto finale, è uguale alla velocità finale. Ovviamente Q0 è la posa iniziale, Qt è il periodo, la posa finale. La derivata di zero di una posa si ha la velocità, quindi facendo la derivata temporale di un punto si ottiene la velocità. Derivando 2 volte un punto si ottiene l'accelerazione. La classica equazione che va a descrivere un cubo, quindi, è data da la posa nell'istante iniziale dove si trova, più la variazione della posa stessa. Quindi questo è un polinomio cubico dove t è la variabile tau temporale, quindi abbiamo tau la terza, tau la seconda e tau la prima. Tau la 0 è pari a 1, quindi non è stato incluso. E poi abbiamo i parametri o i termini a, b, a e c. Quindi è una classica rappresentazione di un polinomio cubico. E questa è una rappresentazione semplificata perché va a descrivere un'equazione differenziale del terzo tipo. E quindi questa equazione differenziale del terzo tipo, del secondo tipo, trattandosi poi di posizioni, è del primo tipo. Quindi un'equazione differenziale del primo tipo, si utilizzeranno dei polinomi che vanno a ricostruire questa equazione. Non entro nello specifico della componente matematica, però per descrivere quelle che sono pose e orientamento nell'ambito della robotica, quindi nell'ambito dei bracci robotici, si vanno a utilizzare polinomi cubici o polinomi quintupli. Non andiamo a vedere i polinomi quintupli, saranno visti in altre lezioni. Adesso andiamo a vedere semplicemente un polinomio cubico oppure la forma.

forma semplificata del polinomio cubico andando a prendere quelle quattro condizioni iniziali. Come abbiamo detto, per polinomi più alti, una classe soluzione adatta a soddisfare le condizioni a contorno di simmetria che impongono valori numeri a derivate di ordine superiori sono l'interpolazione di polinomi è sempre di ordine disparo e il coefficiente, che sono normalizzati doppiamente, quindi due volte, del polinomio, sono sempre dei valori interi con segno alterno. Quindi, parlando di coefficienti, si intendono quei valori che sono andato a definire nella slide precedente, che corrispondono a A, B, C. Tendenzialmente quei valori assumono un valore o positivo o negativo. E l'altra condizione che si deve imporre è che il polinomio deve essere sempre di grado, scusatemi, deve essere sempre disparo, quindi il segno è dispari. In altri casi, quindi nel caso in cui ci sono polinomi con maggiori numeri, non sono consigliati. Ovviamente aumentare il grado del polinomio rende difficoltoso lo studio, ma aumentare il grado del polinomio si va a incorrere in un problema di overfitting oppure di sovrastimatura della traiettoria, ovvero si va a campionare punto per punto senza andare a considerare l'errore di quel movimento e quindi una traiettoria troppo precisa che nella riproduzione della stessa ci potrebbero essere delle variazioni, non vengono considerate, quindi si devono fare dei controlli per poi riaggiustare. Quindi quello che si conviene fare è utilizzare polinomi dispari, di grado disparo, possibilmente ci si arresta al quinto grado, e per andare a descrivere, che è sufficiente ad andare a descrivere quelle che sono traiettorie vincolate, perché un robot può fare delle traiettorie, ma vincolate da disgiunti. Il tipico polinomio che ho utilizzato è il 434, ha tre fasi: la fase di decollo, la fase di viaggio e la fase di set down, quindi di riposo, che è utilizzato in un'operazione pick and place. Quindi abbiamo la fase iniziale di decollo, diciamo, che sta per partire e deve andare a forzare quella che è l'inerzia. Una volta che l'inerzia è stata vinta, si sposta, quindi qui ha preso l'oggetto, qui lo sta spostando e infine lo posa da un'altra parte. Quindi nel momento in cui si va a prendere un oggetto c'è una fase iniziale in cui il movimento è leggero, poi aumenta sempre più e alla fine rallenta per raggiungere la posa finale. Questo serve anche per non sballottare troppo il carico, per non mal distribuire quelle che sono le forze applicate sul carico. Quindi c'è la fase iniziale, è lenta e morbida come la fase finale, perché serve per una fase di riequilibratura e di ricalibratura di tutte le forze che sono state applicate al carico. Non è detto che il carico da spostare sia solido, potrebbe essere liquido e quindi possono intervenire forze che vanno a opporsi a quello che è il movimento e alla traiettoria stabilita. Vi lascio degli spunti di riflessione. Sono utilizzati di polinomi di grado superiore. Come è descritta la traiettoria? Andiamo a vedere il prossimo punto, che è la traiettoria nello spazio cartesiano. Andiamo a vedere ora come viene descritta la traiettoria nello spazio cartesiano. Poco fa abbiamo visto che ci sono delle formule che descrivono la posa, ma non è stato ancora introdotto il concetto di equazione oraria, quindi l'equazione che lega il tempo alla posa, che va a creare dunque uno spostamento. Entriamo nel dettaglio. Quindi si usa una rappresentazione minima dell'orientamento, quali possono essere gli angoli ZXZ e gli angoli di Eulero. Si pianifica la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. In generale, i metodi di pianificazione di traiettoria proposti nello spazio degiunti può essere applicato anche allo spazio cartesiano.
nella pianificazione della traiettoria per i tre angoli di orientamento non sono visualizzabili intuitivamente. Quindi, nel momento in cui si vanno a pianificare i giunti e gli angoli, non si ha una visione immediata, ma si ha una visione pressoché globale. Non è una visione corretta, però dà una percezione di quello che poi sarà il movimento e quindi la traiettoria. Se possibile, si preferisce pianificare traiettorie cartesiane separatamente per posizione e orientamento. Il numero di nodi per essere interpolati nello spazio cartesiano è tipicamente basso. Due nodi per il movimento peer-to-peer, quindi point-to-point. Se si aggiunge un terzo nodo, allora bisogna utilizzare percorsi, interpolazione di percorsi semplificati, come una linea dritta oppure un arco di circonferenza. Andiamo a fare il planning, quindi la pianificazione di un percorso lineare cartesiano, quindi data, PD e PDF, che è la posizione iniziale e la posizione finale appartenente a uno spazio R3, R3 perché è lo spazio tridimensionale, quindi lungo le dimensioni x, y, z abbiamo un vettore tridimensionale con velocità iniziale e velocità finale pari a zero, ottenendo una velocità massima e un'accelerazione massima che può essere intera positiva. Si ha che L, che è la lunghezza percorsa, è data dal modulo dalla posizione finale meno la posizione iniziale. Ovviamente queste posizioni o queste pose possono essere dei vettori a loro volta, quindi devono essere trattate vettorialmente. Quindi la legge che va a descrivere la posizione è data PDS, che è la parte iniziale più il parametro S che moltiplica la posa finale meno la posa iniziale. Quindi ST appartiene ai parametri 0 e 1. Come potete vedere dal grafico, PD è la posa iniziale, PDF è la posa finale e L è la traiettoria che è descritta. In questo caso, trattandosi di traiettorie lineari, L avrà una forma rappresentata da un segmento lineare e non curvilineo. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria dell'orientamento. Bisogna utilizzare anche qui la rappresentazione minima, ad esempio gli angoli ZXZ o gli angoli di Euler. Bisogna pianificare la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. Ecco qui, questo è l'end effector che si trova con questa posa. Passando dal punto A al punto B, l'end effector assume quest'altra posa. Vedete che il vettore x di A si trova in questa posizione, invece qui si trova in quest'altra posizione, quindi nello spostamento da A e B avrà fatto delle operazioni di rotazione o traslazione tali che hanno permesso lo spostamento, la direzione di XA e XB in punti differenti. Così vale per ZA, ZB, YA e YB. Un metodo alternativo è la rappresentazione degli assi angoli. Quindi bisogna determinare quali sono gli assi e gli angoli neutrali. Gli assi angoli neutrali sono gli assi del sistema di riferimento. Di solito sono quasi sempre pari a zero e coincidono con il sistema di riferimento. Non è detto che sia così, dipende dal tipo di moto. Pianificare una legge temporale, scalare per interpolazione di angoli. Specificare l'orientamento dell'attuatore e dell'end effector ogni volta. Bisogna andare a definire come l'attuatore, quindi il motore, va a agire sull'end effector
e se l'attuatore rispetto all'end effector si muove, ad esempio nel caso in cui di un robot parallelo, quindi del nostro Delta Robot, l'attuatore si troverà sempre fisso in un punto mentre l'end effector si muove liberamente nell'area di lavoro. Per un dato percorso e legge temporale necessita la verifica se i limiti sulla velocità o sull'orazione sono violati. La velocità scala linearmente con il moto rispetto al tempo, invece l'accelerazione scala quadraticamente. Per mantenere una scala uniforme o scalare rispetto a un riferimento bisogna vedere quali sono i vincoli e quali sono le violazioni e le condizioni. Quello che bisogna comunque considerare è che la velocità è la derivata prima della posizione, l'accelerazione è la derivata seconda della posizione, quindi la derivata prima della velocità, e la variabile di derivazione è il tempo, è temporale, quindi una scala linearmente, mentre l'altra, l'accelerazione, scala quadraticamente. Se il movimento non è fattibile, si scala il tempo in base al vincolo più volato. Se il movimento è troppo lento per la capacità del robot, si diminuisce quello che è il tempo di campionamento. E nel caso in cui questi vincoli vengono violati, nella maggior parte dei casi, oltre a fare varie scalature, quello che si scala è il tempo di campionamento. O che cosa si intende per tempo di campionamento? Il tempo di campionamento è l'istante temporale che intercorre dal primo campione al secondo campione. Se questo istante è troppo breve o troppo lento, bisogna scalarlo ulteriormente, quindi si deve aumentare il tempo di campionamento. Ora veniamo qua una cinematica di controllo del movimento, molto velocemente, perché questa parte poi verrà ripresa nella prossima lezione. Quindi abbiamo il trajectory planner, quindi colui che si occupa di studiare la traiettoria e creare il movimento, che prima di effettuare il movimento ha una serie di feedback. Questi feedback servono al controllore per capire come orientarsi, quindi attuare i vari spostamenti. Quindi andando a definire E, quello che è il movimento, come posa di QDD meno QE, la derivata di E sarà anche la derivata prima di QDD meno QDE. A questo punto, applicando una serie di semplificazioni, come l'assunzione del K, della diagonale K, si va ulteriormente a riscrivere l'equazione in questa formula. Quindi la derivata di QDD prima meno la derivata di QDD più KQTD equivale a meno KDE. Ripeto, non entro nello specifico di questa formulazione perché poi verrà rivista meglio in futuro, però queste sono delle semplificazioni della cinematica di controllo. È una parte abbastanza complessa da descrivere, però sappiate che alla base della descrizione di questa cinematica è presente equazioni differenziali di primo ordine, quindi non si arriva nemmeno al secondo ordine, e sono facilmente risolvibili applicando delle derivate temporali o parziali o costanti. Andiamo a vedere la prossima slide. Quindi abbiamo qui la risoluzione facendo un passaggio di funzione, quindi adesso si utilizza la funzione J, quindi si introduce la funzione J di controllo. Si può assumere che QDD è circa Q e quindi si va a semplificare attraverso questa equazione che va a descrivere tutta la cinematica di controllo, sia per i giunti e per la parte di movimento. Non si parla di spazio qui, ma di movimento, quindi queste equazioni vanno a descrivere temporalmente il movimento. Vi lascio degli spunti di riflessione. Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly?
Sono utilizzati polinomi di grado superiore? Come si descrive la traiettoria? Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa al corso.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilayu Awi negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, intitolata Storia dei paesi islamici dall'Impero ottomano ad oggi. Gli argomenti di questa nuova lezione sono i seguenti. Terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Quarta fase, 1979-2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Analizziamo adesso la terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Nelle prossime slide vedremo appunto come quest'era delle rivoluzioni costituisce concretamente nella creazione di nuovi stati, nuovi regimi politici nel mondo arabo post-indipendenza e in particolare le rivoluzioni legate ai nuovi regimi politici. Per esempio anche la rivoluzione petrolifera. E i paesi arabi appunto di questo periodo conoscono un punto in comune che è appunto l'espansione dello statalismo. Statalismo risulta essere la via d'uscita alla crisi di nascita che attraversano i paesi arabi del post-indipendenza. Statalismo che vuole appunto fare in modo che il potere che prima in epoca coloniale era piuttosto suddiviso in diversi, diciamo, in diverse elite locali, oppure governatori locali, ecco adesso il potere si centralizza, è un potere centralizzato nelle mani che sia del presidente o che sia del monarca. E quindi la costituzione di nuovi regimi politici, come per esempio repubbliche oppure monarchie. La costituzione di nuovi regimi politici e quindi l'espansione dello statalismo porta come effetto un rinnovamento dell'elite araba, l'elite araba che appunto non è più un'elite legata al latifondismo oppure legata agli interessi delle potenze europee, ma è un'elite legata maggiormente appunto allo Stato, quindi un'elite araba statalista e a volte anche alle forze militari. Emerge anche una nuova borghesia, perché quindi diciamo, lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, economico dei paesi, che i paesi conoscono in questo periodo, emerge anche una nuova borghesia. I paesi in questione affrontano appunto in questo periodo anche dei problemi in comune, come per esempio l'arretratezza socio-economica. Sono paesi che devono affrontare diciamo, nuovamente problemi diciamo, sottosviluppo economico, di povertà, sottosviluppo anche sociale, di povertà assoluta. E via dicendo. E allo stesso tempo anche una debolezza delle istituzioni statali, perché appunto durante il periodo coloniale questi territori, questi paesi erano appunto gestiti in modo, insomma, gestiti dalle potenze europee che non avevano nessun modo, diciamo, aiutato a sviluppare delle istituzioni statali, che possa essere per esempio un Parlamento o altre istituzioni. E poi appunto si trova appunto ad affrontare una certa fragilità dell'identità nazionale, sono paesi che emergono in qualche modo come stati-nazione e quindi automaticamente devono anche in qualche modo riuscire a raggruppare, a sviluppare un sentimento nazionale, appunto di coesione nazionale, insomma, per costituirsi come Stato-nazione. In particolare i paesi del Mashrek, del Medio Oriente, in questo periodo devono affrontare, oltre al periodo di stabilità dovuto alla fase di assestamento post-indipendenza, devono anche affrontare appunto la questione palestinese. Infatti è di questo periodo diciamo, la gestione, l'emergenza della questione palestinese sulla Palestina mandataria britannica e sulla Palestina insomma, insomma, in seguito
all'arrivo in massa di ebrei dall'Europa dell'Est e poi anche dagli altri paesi arabi. Infatti, il Mashrek, appunto, i paesi attorno all'attuale Israele e Palestina, per esempio Egitto, Siria e Giordania, si trovano ad affrontare appunto la prima guerra arabo-israeliana che è coinciso con la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948 e che in realtà è risultata in una vera e propria catastrofe, Nakba appunto in arabo, per i paesi arabi che hanno partecipato a questa guerra arabo-israeliana.

principalmente alla partenza delle forze, delle potenze europee coloniali dai territori, appunto dai paesi arabi in questione. Perché nel momento in cui queste potenze europee, la presenza coloniale, appunto, partono, lasciano il paese, portano con sé anche figure, competenze, figure professionali e competenze tecniche che in qualche modo gestivano il governo, gestivano il paese. Quindi ecco, adesso bisogna con l'indipendenza bisogna effettivamente creare un nuovo apparato burocratico, amministrativo, quindi figure professionali locali che possono appunto in qualche modo governare e gestire il paese. Una delle caratteristiche dello statalismo è l'adozione di politiche agrarie, di politiche di nazionalizzazione e politiche monopolistiche. Qual è lo scopo di queste politiche agrarie, per esempio? Le politiche agrarie era appunto quello di, giustamente, di ridurre il potere e quindi in qualche modo far sì che i governanti locali, i notabili locali, i latifondisti che appunto occupavano buona parte del territorio della produzione agricola di questi paesi, appunto non avessero più questo potere, questa potenza, questo potere nelle loro mani e potessero appunto in questo modo lo Stato riconquistare il potere e poi ridistribuire le ricchezze alla popolazione. La nazionalizzazione era appunto un modo per poter riuscire a creare dei nuovi introiti, delle nuove entrate economiche per accrescere, appunto lo sviluppo economico del paese. Infatti, appunto, si parla di questo periodo legato alle nuove politiche stataliste, una crescita economica importante, ma anche del benessere medio della popolazione, per esempio, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche della democratizzazione dell'istruzione, e quindi uno sviluppo dell'istruzione, di massa. Ecco, adesso appunto quali sono questi nuovi regimi politici che si costituiscono? Abbiamo delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, per esempio in Siria, in Egitto, insomma in Iraq. Abbiamo appunto repubbliche che sono in qualche modo sopportate da un'ideologia politica che insomma porta avanti il discorso di crescita economica, di sviluppo quindi locale, nazionale, ma anche di unità araba, quindi unità di tutta la regione araba e anche un discorso di unità rispetto alla causa palestinese, appunto per la liberazione della Palestina. Altri regimi politici di questo periodo sono appunto le monarchie moderate o conservatrici, di tipo costituzionale parlamentare oppure di tipo assoluto. E per quanto riguarda le monarchie moderate, possiamo fare l'esempio della Giordania e del Marocco, mentre per quanto riguarda le politiche conservatrici, le monarchie conservatrici, possiamo parlare appunto dei paesi, per esempio l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo Persico. Diciamo, queste monarchie moderate o conservatrici sono in qualche modo supportate da un'ideologia simile a quella che appunto delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, ma con in più, diciamo, un pizzico di tradizione culturale che tiene appunto a renderle diverse, in qualche modo a differenziarle rispetto ai regimi politici repubblicani. Dal punto di vista appunto degli orientamenti ideologici politici a livello internazionale, possiamo dire che ci sono due tipi di orientamenti, c'è appunto l'orientamento di non allineamento e il panarabismo di Nasser. I paesi non allineati, quindi diciamo, i paesi non allineati arabi, sono soprattutto l'Egitto e in seguito, negli anni 70, l'Algeria.

Per quanto riguarda il panarabismo, panarabismo di Nasser, ecco, è un'ideologia politica sviluppata appunto da Nasser, il presidente egiziano a partire dal 1952, che in qualche modo idealizza una certa unità araba, con di tutti i paesi arabi, e appunto anche di creare una unità unità politica con la Siria. Allo stesso tempo, in questo periodo, i paesi limitrofi alla Palestina devono affrontare una seconda guerra contro Israele, appunto la guerra di Suez del 1956, che in realtà è una guerra provocata, diciamo, in qualche modo dalla scelta, dalla decisione di nazionalizzare il canale, di nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Ecco, dovuta alla nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Appunto una guerra che si prometteva, aveva tutte insomma le premesse per trasformarsi in una vera e propria sconfitta per Nasser, ma invece con l'intervento all'ultimo minuto degli Stati Uniti si risulta essere appunto una vera e propria vittoria politica di Nasser. Questa vittoria politica che fa sì che il presidente egiziano riesce in qualche modo anche a diffondere la propria ideologia di panaraba su tutti gli altri paesi arabi, appunto con il successo del nasserismo tra il 1956 e il 1967, dove appunto ritroviamo in diversi paesi arabi delle vere e proprie mobilitazioni filo-nasseriane a sostegno appunto dell'ideologia panaraba. E diciamo come una delle conseguenze di questa diffusione del successo del nasserismo è appunto la creazione della Repubblica Araba Unita con la Siria nel 1958. Intanto, appunto, la regione medio orientale deve affrontare un'altra guerra importante contro Israele, appunto la guerra dei 6 giorni, che in realtà è considerata essere la terza guerra arabo-israeliana nel 1967, una guerra ad attacco, a sorpresa di Israele contro Siria, Egitto e Giordania. Una guerra che risulta appunto in un'occupazione ancora più importante dei territori palestinesi e risulta in una vera e propria sconfitta dei paesi arabi. Ecco, questa è la situazione geopolitica che i paesi limitrofi al territorio israelo-palestinese si trovano a vivere, insomma. Adesso appunto vediamo quali sono gli effetti dell'era delle rivoluzioni e soprattutto sui cambiamenti socio-economici e culturali. Uno degli effetti, insomma, di questi cambiamenti è il fallimento delle riforme agrarie. Riforme agrarie che erano adottate appunto per permettere una crescita economica, uno sviluppo economico e una distribuzione diciamo, della ricchezza in qualche modo. Ma in realtà i cambiamenti, i risultati macroeconomici che si speravano che appunto le riforme agrarie portassero non ci sono state, appunto la distribuzione non è stata sufficiente e anzi appunto ci si ritrova a vivere una vera e propria crisi economica. Intanto un altro effetto importante di questo, diciamo, del cambiamento sociopolitico, socioeconomico è la crescita demografica, appunto con lo sviluppo di nuove politiche sociali, lo sviluppo appunto, come abbiamo detto, anche diciamo, della popolazione in qualche modo, grazie anche delle nuove strutture di protezione sociale e sanitaria. Politiche di arabizzazione. Ecco, c'è una volontà di ritornare, di rafforzare l'arabizzazione, il carattere arabo della popolazione e di questi paesi che bisogna appunto ricordare, escono appunto, sono paesi che hanno vissuto per decenni sotto l'occupazione coloniale, in diversi modi, come abbiamo visto, sotto diverse forme, ma appunto si sente questo bisogno di riconquistare, di riprendere una vera e propria identità araba.
E soprattutto nei paesi, per quanto riguarda i paesi del Maghreb, abbiamo appunto bisogno di l'importanza delle politiche di arabizzazione. Un altro, diciamo, cambiamento socio-economico e culturale di questo periodo è la comparsa in qualche modo dell'Islam politico, un Islam che in qualche modo vuole identificarsi anche a partiti politici che cercano appunto di partecipare al cambiamento del paese anche attraverso una partecipazione politica. Allo stesso tempo vediamo che questo periodo è caratterizzato dalla rivoluzione petrolifera per alcuni paesi arabi nel 1950-1970, che comincia con la commercializzazione e vendita petrolifera da parte di alcuni paesi arabi, per esempio da parte del Kuwait, dell'Arabia Saudita, ma anche della Libia, dell'Algeria e della Tunisia. In seguito, diciamo, i paesi produttori di petrolio, riescono in qualche modo a nazionalizzare le loro proprie risorse petrolifere anche grazie all'organizzazione, dei paesi produttori, quindi alla creazione di questa organizzazione, OPEC nel 1960. La rivoluzione petrolifera ha avuto certamente un impatto sui paesi produttori di petrolio, ma non solo, anche a livello regionale, sui paesi, che siano limitati o no, hanno in qualche modo approfittato della ricchezza prodotta dalle risorse petrolifere, per esempio esportando manodopera. È il caso eclatante appunto degli egiziani che lavoravano in Libia oppure che lavoravano in Arabia Saudita. Diciamo che da una parte c'è quindi un impatto economico importante su tutta la regione, ma dobbiamo comunque tenere presente che si tratta piuttosto di investimenti a lungo termine totalmente improduttivi, perché appunto la ricchezza prodotta, lo sviluppo economico era sempre limitato aveva sempre effetti a corto termine, in qualche modo a breve termine, e soprattutto alcuni paesi produttori di petrolio hanno in qualche modo approfittato della loro ricchezza economica per poter acquistare armamenti appunto per la difesa del proprio paese, e in qualche modo la ricchezza petrolifera è andata piuttosto a servire i paesi produttori di armamenti che appunto vendevano le armi ai paesi in questione. Ecco, adesso vediamo che c'è una fase in cui i paesi in questione, i paesi arabi, vivono una vera e propria periodo di normalizzazione con una deradicalizzazione delle politiche dei regimi repubblicani. Regimi repubblicani, come esempio nel caso egiziano, quindi con il caso di Nasser. E si ritorna appunto, si ritrova un'ascesa dei regimi conservatori influenzati dalle petromonarchie, appunto soprattutto i paesi del Golfo Persico. La loro presa, la loro importanza economica, la loro influenza non è soltanto legata alla crescita economica, ma anche ideologica. E quindi c'è una vera e propria influenza di questi regimi conservatori sul resto della regione. Spunti di riflessione su questo primo argomento. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? E in cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione. Quarta fase, 1979. 2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Si tratta di una fase caratterizzata da tensioni geopolitici regionali e nazionali, da una serie di nuove politiche diciamo di liberalizzazione economica e nuovamente dei nuovi stati rivoluzionari.

1979, rivoluzione islamica in Iran. La ristrutturazione del mondo arabo di questo periodo si, in qualche modo si accelera attorno a questa data del 1979, che è una data in cui ritroviamo diversi eventi importanti per il paese, per la regione, come appunto la rivoluzione islamica in Iran, l'accordo di pace Egitto-Israele, dove appunto il presidente Sadat firma un accordo in modo unilaterale e in qualche modo rompendo il patto con gli altri paesi arabi che si proponeva appunto, che avevano stabilito di non mai firmare un accordo unilaterale con Israele. Saddam Hussein, che è appunto l'emergenza di Saddam Hussein e lo scoppio della guerra Iraq-Iran, l'occupazione della grande moschea della Mecca, appunto un'occupazione che mette in discussione diciamo la posizione, lo statuto dell'Arabia Saudita come appunto paese custode delle città sacre all'Islam. E poi insomma ritroviamo l'invasione sovietica dell'Afghanistan di questo periodo, quindi anche l'inizio di un nuovo conflitto armato in questa regione. 1979 che in qualche modo è segnato anche dall'entrata in un'era di globalizzazione neoliberalista per alcuni paesi arabi. Ecco, liberalizzazioni economiche. Diciamo che la globalizzazione, quindi la liberalizzazione economica legata alla globalizzazione, avviene anche per alcuni paesi arabi, ma mentre appunto si sperava che questa liberalizzazione economica potesse portare un rilancio, uno sviluppo economico, si verifica piuttosto un appiattimento dell'economia dei diversi paesi arabi e tanto che la popolazione si ritrova a reagire alla crisi economica con le cosiddette rivolte del pane che si verificano per esempio in Egitto e in Tunisia. Come appunto questi paesi reagiscono alla liberalizzazione economica e in qualche modo come riescono a gestire la crisi economica? Ecco, con l'adozione di programmi di aggiustamento strutturale messi in qualche modo in pratica dalle organizzazioni, dagli istituti finanziari internazionali, come ad esempio dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Rapporto virtuoso politico e economico. Liberalizzazioni politiche 1984-1992. Appunto, si crede che c'è un certo rapporto vizioso che colleghi le liberalizzazioni economiche con le liberalizzazioni politiche. Quindi, nel momento in cui c'è una maggiore libertà di crescita economica, di sviluppo economico, dovuto anche molto alle politiche, alla globalizzazione, si può immaginare che questo sviluppo, questa crescita economica possa in qualche modo portare anche una liberalizzazione politica. Quindi con la presenza di un multipartitismo, in effetti bisogna tenere presente che la maggior parte dei paesi arabi di questo periodo erano soprattutto governati da presidenti o da monarchi appunto che avevano un loro proprio partito unico in effetti. Quindi la liberalizzazione politica in questo periodo c'è una maggiore apertura all'opposizione e quindi l'emergenza di nuovi partiti politici che possono partecipare al gioco politico per via elettorale e via dicendo. E poi ovviamente un ampliamento delle libertà civili, come ad esempio libertà di associazione, libertà appunto di espressione soprattutto. Ma in realtà in alcuni paesi c'è stata piuttosto una deliberalizzazione politica. Infatti i regimi politici dei paesi arabi di questo periodo sono piuttosto dei regimi autoritari che malgrado diciamo la sfaccettatura di un'apertura politica,

economica, ritornano ad applicare sistemi di sicurezza, sistemi di controllo, sistemi appunto autoritari. Passiamo adesso appunto ad analizzare l'Islam politico, movimenti jihadisti, che sono appunto movimenti radicali islamici che si sviluppano principalmente in Egitto, seguendo l'ispirazione ideologica di Said Qutb, e che in realtà il loro obiettivo è di una lotta a volte armata contro i regimi di potere. In seguito abbiamo anche la presenza di islamisti nella società civile che per esempio nelle associazioni studentesche, nei sindacati, nelle diverse classi professionali, sociali, professionali. È un modo appunto per appunto l'Islam politico di avere presa diretta sulla popolazione e di poter in qualche modo influenzare la popolazione attraverso le loro azioni, che sia a livello sociale oppure a livello di forza, diciamo, di azioni armate. L'Islam politico si di questo periodo possiamo ritrovare anche il salafismo, che appunto emerge verso il 1990 e negli anni 2000 in Egitto, che appunto è una versione estremista dell'Islam politico, dove appunto c'è un richiamo, si fa un riferimento all'Islam puro dell'epoca di Muhammad, del profeta Muhammad. Ecco. E in questo periodo è caratterizzato da conflitti armati che scuotono l'intera regione, invasioni israeliane del Libano del 1978, del 1982, del 2006, la prima e la seconda intifada palestinese tra il 1987 e il 1990 e il 2000-2005. La guerra Iran-Iraq del 1980-1988, la guerra civile libanese che ha interessato appunto il Libano tra il 1975 e il 1990, la guerra civile algerina nel 1991-2004, la prima e seconda guerra del Golfo Iraq-Kuwait del 1990-1991 e del 2003. E parliamo adesso delle primavere arabe del 2010 e del 2011. Primavere arabe le cui origini sono legate alle politiche neoliberaliste, appunto PASS, i programmi di aggiustamento strutturale, alla presenza dei regimi autoritari e soprattutto alla manipolazione delle libertà politiche. Come abbiamo visto precedentemente, c'è stata in qualche modo una certa l'adozione di una certa liberalizzazione delle politiche nei diversi paesi arabi, ma in realtà si è trattato piuttosto di una liberalizzazione, a volte una semplice democrazia di facciata, appunto perché poi in sostanza queste liberalizzazioni politiche non sono state mai effettuate, applicate seriamente. Chi sono i protagonisti di queste primavere arabe? Sono appunto movimenti popolari trasversali, si tratta piuttosto di movimenti in cui i protagonisti sono i giovani, soprattutto i giovani delle città. Giovani appunto, per esempio nel caso egiziano, che diciamo la rivoluzione araba ha iniziato appunto per opera dei giovani a partire dal Cairo, oppure giovani per esempio delle zone un po' più marginalizzate, per esempio del caso tunisino del 2010. Quali sono gli effetti di queste rivoluzioni arabe? In realtà, diciamo, le rivoluzioni arabe hanno interessato diversi paesi arabi e hanno avuto degli effetti diversi. Per esempio, nel caso tunisino c'è stato un periodo di una vera e propria transizione democratica, ma in altri casi, per esempio nel caso libico, nel caso siriano, queste rivoluzioni arabe si sono trasformate piuttosto in conflitti armati. Oppure, come per esempio
esempio nel caso egiziano, si sono, diciamo, una delle conseguenze di queste primavere arabe è piuttosto un cambiamento politico, ma non un cambiamento politico che in qualche modo di miglioramento, ecco, insomma, soprattutto nel caso egiziano. Ecco, adesso arriviamo a punti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche nei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Riepilogo di spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? In cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche dei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Ecco, con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: 45 anni, gioco a pallavolo.
1: Sono Oreste Cavuto, sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
2: Sono Francesca Selva, sono un'atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
3: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
0: Mi sono iscritta a psicologia.
2: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
1: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
0: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
1: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
3: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
0: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
2: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale, sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi, mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui parleremo di uno dei concetti più importanti e rilevanti collegato ai formati digitali, che è la spreadability. Quali sono gli argomenti che affronteremo insieme? Vedremo insieme cosa sono i contenuti spreadable, quali sono gli stili e i registri discorsivi spreadable e quali sono i formati spreadable. Partiamo dai contenuti spreadable. Prima di iniziare a entrare nel dettaglio su che cosa sia la spreadability, occorre riflettere brevemente su un concetto che la precede.

succede, che è il concetto di viralità. La viralità. La viralità enfatizza la velocità di diffusione dei contenuti e riguarda l'ampiezza della rete che un contenuto è riuscito ad attraversare. Cioè un contenuto è virale quando si diffonde rapidamente e un contenuto è virale quando raggiunge un'ampia rete di soggetti proprio attraverso la condivisione. La viralità è un concetto che tutti in qualche modo comprendiamo istintivamente, che spesso diventa notiziabile quando una cosa è virale, spesso esce dallo scenario digitale per entrare nello scenario mediale a 360 gradi e vedrete come si parla di quel contenuto anche sui mezzi classici, per cui il contenuto virale in realtà è anche notiziabile, ma la spreadability è un passo avanti rispetto alla viralità e ci sono tre fasi nella spreadability: il diffondersi, il generare engagement e il generare altri contenuti. La differenza sostanziale fra un'idea di spreadable, quindi di qualcosa che si diffonde, ma si diffonde con modalità organiche, punta l'attenzione non soltanto all'idea che un contenuto può diventare virale, ma osserva come costruire dei contenuti affinché si aumenti tendenzialmente ed esponenzialmente la loro possibilità nel diventare virali. Quindi un contenuto è spreadable per poi diventare virale. Viene pensato come spreadable. Spreadable vuol dire anche in questo caso diffondersi. Non è, il concetto di viralità è molto vicino, ma nel concetto di spreadability c'è l'idea che la spreadability può essere gestita, mentre la viralità è assolutamente casuale e imprevedibile. E come può essere gestita? Può essere gestita, o meglio, può essere attivata utilizzando specifici codici, specifici linguaggi, specifici formati. Perché? Perché si deve diffondere, perché deve generare engagement, quindi non è soltanto una questione di lo diffondo, deve lasciare in me delle tracce. E soprattutto deve generare altri contenuti. Questo è spreadable. È spreadable non soltanto la condivisione, è spreadable quando io ho voglia di riprendere in mano un artefatto e di farlo mio, di declinarlo con le mie modalità, quindi di coniugarlo in modo molto più profondo e intimo con la mia identità. Un contenuto virale a volte viene dimenticato nel momento in cui viene condiviso, un contenuto spreadable no, perché un contenuto spreadable è frutto di un'elaborazione in qualche modo personale. Quali sono i contenuti spreadable? Sono contenuti istituzionali, sono contenuti presenti nell'agenda setting, sono le fantasie condivise, i rumors, è la cosiddetta celebrification. Adesso entriamo più nel dettaglio, cioè in qualche modo se io utilizzo uno di questi quattro dimensioni di contenutistiche, ok, che fra un po' vedremo, sono abbastanza certo che chi vede il mio post, il mio contenuto, lo faccia proprio, lo condivida e lo diffonda. Entriamo in dettaglio sui singoli aspetti e vediamo un esempio di contenuti istituzionali. I contenuti istituzionali spingono il contenuto creando un effetto simile a quello delle grandi cerimonie dei media. Abbiamo qua sotto alcuni esempi, abbiamo il Super Bowl del 2020 di Miami, abbiamo Sanremo sempre del 2020, abbiamo tutti i campionati del mondo dal 78 fino al campionato di calcio americano. Quindi questi sono quei grandi eventi che vivono al di fuori del mio brand. Io non c'entro niente con l'attivazione di questi eventi, ma se comunico, se creo dei contenuti che riprendono contenuti collegati a uno di questi eventi, ok, tendenzialmente sono spreadable. Sono spreadable perché sto raccontando un mondo che in quel momento è già un mondo rilevante per chi mi guarda. Abbiamo parlato quando parlavamo del branded content di nicchie. Qui siamo nel contrario della nicchia, qui siamo nell'individuare quei contenuti da far miei e da recuperare di cui so che le persone in quel momento parlano. Quindi se devo fare un post che abbia a tema Sanremo e lo faccio nel periodo di Sanremo e individuo magari in modo specifico, preciso, puntuale un accadimento che è avvenuto a Sanremo e lo declino in una forma comunicativa di marca, sto
costruendo un contenuto spreadable. Perché? Perché le persone parlano di Sanremo, condividono Sanremo e quindi condivideranno il mio contenuto.

C'è anche la possibilità di collegare un contenuto ad un grande evento e questo implica in qualche modo la possibilità di sfruttare la visibilità di quell'evento stesso. Quello sfruttamento di visibilità è simile a quello che avviene nella viralità, ma la viralità è casuale. Io in qualche modo in questo caso sto gestendo la voglia di condividere delle persone e la gestisco associandomi a un contenuto di cui già le persone parlano. Il secondo aspetto sono i contenuti in agenda, che sono diversi dai contenuti istituzionali che abbiamo detto prima. I contenuti in agenda definiscono i temi che sono di volta in volta rilevanti per lo spettatore consumatore. Collegare un contenuto con un contenuto di marca, con un contenuto già in agenda, significa sfruttarne non solo la visibilità, ma anche la significatività. È diverso dai media events o da quello che abbiamo visto prima, perché qui i contenuti non sono legati necessariamente a eventi, sono topic di cui si parla in quel momento. Non vi siete chiesti perché durante la pandemia tutti hanno usato l'hashtag ripartiamo, ricominciamo, tutto andrà bene? Perché si sfruttava in quel modo un contenuto già presente in agenda e quindi si aumentava la spreadability del contesto. Qui vi ho fatto un esempio. Come facciamo a sapere quali sono i contenuti in agenda? Esiste uno strumento che è Google Trends, che è uno strumento veramente efficace, che è free e a disposizione di tutti. Se voi andate su Google e scrivete Trends, vi compare l'interfaccia di Google Trends. Vi prego di farlo e vi prego di imparare ad usarla e di vedere. Sia Google Trends vi dà sia la possibilità di vedere in autonomia quali sono i trend, i topic più discussi in quel momento, sia di inserire un topic e di vedere quanto quel topic è discusso. Se io uso sfrutto il topic già diffuso e lo faccio mio in un contesto di situazione di marca, aumento la spreadability. Un altro aspetto che aumenta la spreadability sono le fantasie condivise. Cioè sono una cifra riconoscibile nell'immaginario collettivo, sono legate alla nostalgia, alle memorie generazionali, al vintage. Le fantasie condivise rispondono ad un tempo all'esigenza di sfruttare il capitale simbolico e di ridurre il rischio, perché interagiscono con un target già formato. A differenza dei due attivatori di spreadability che abbiamo visto prima, questo lavora su nicchie di mercato, un po' similmente a quello che abbiamo detto succedeva per il branded content, nel senso che esistono per alcune generazioni dei punti di riferimento. Io vi ho fatto qui l'esempio di X-File, che ha avuto un rilancio negli ultimi anni perché sono state fatte le due nuove stagioni, ma un esempio ancora più emblematico è Friends, che è quest'anno al 17° anno dopo la sua conclusione, ha visto realizzarsi una grandissima reunion dei sei protagonisti, che è stata ripresa da tutte le TV in tutto il mondo e che è oggettivamente una fantasia condivisa. Quindi se in questo momento qui io riuscissi a fare una comunicazione o una strategia anche di breve termine legata a questa fantasia condivisa, visto che in questo momento già se ne parla, perché poi siamo sempre nel concetto del già se ne parla, posso aumentare la spreadability dei miei contenuti. L'altro aspetto è la celebrification, cioè mettere al centro una celebrity nella mia strategia o nel mio racconto di marca per amplificarne la visibilità. Le celebrity sono both labor and the thing that labor produces, quindi sono sia in qualche modo il lavoro che sta dietro alle cose che il frutto di quel lavoro. Le celebrity si impegnano, fanno, ok? Qui vi ho messo un esempio di celebrification che è quando la Ferragni è andata agli Uffizi e gli Uffizi sembrava che avessero aperto quel giorno. Quindi questo è, le celebrity sono questa cosa, sono un prodotto dell'industria culturale e quello che fanno è aiutare le aziende a vendere i propri prodotti e le proprie commodities. Quindi lo sfruttamento di una celebrity per un evento, un'attività, un'iniziativa è sicuramente un contenuto che ha una dimensione spreadable. Se pensate a tutta la campagna di Pantene con Baby K e Chiara Ferragni l'estate scorsa con la canzoncina Ha in testa solo Pantene, che è stata assolutamente spreadable, avete un chiaro esempio di celebrification, ma proprio chiarissimo, dove si usa la celebrification

addirittura di due, in quel caso di due star, per promuovere un contenuto che in quel caso era addirittura un branded content, perché era una canzone, anche se Pantene era fortemente presente nella canzone, ma possiamo fare un'eccezione, che serve appunto per diffondere un'identità specifica della marca. Quindi, spunti di riflessione. Quali sono i fattori che aumentano la circolazione di un contenuto? Perché le fantasie condivise, ad esempio, sono un fattore di spreadability? Ma è un esempio, ne abbiamo fatto altro. Che cosa sono le celebrities? Come agiscono all'interno delle fantasie condivise e della spreadability? Ora passiamo agli stili e i registi spreadable, nel senso che adesso abbiamo visto i contenuti, che se io mi associo a questi contenuti significa che tendenzialmente faccio qualcosa di potenzialmente in nuce più spreadable rispetto ad altri. Ma ci sono anche degli stili discorsivi che aumentano la spreadability. E quali sono? Sono questi. Sono la comicità e la parodia. Sono la performance, sono il jamming e adesso li vediamo uno per volta e dettagliatamente per cercare di capire qual è proprio la loro specificità linguistica e come funzionano. Partiamo dalla comicità e dalla parodia. Non c'è, questo è abbastanza autoevidente. Il genere comedy è ad oggi il principale attivatore di spreadability. Secondo Jenkins, Ford e Green, questa valenza riposa nel valore relazionale, ovvero di collante sociale, della comicità. La parodia è la declinazione del discorso comico a più alto gradiente di socialità e potenzialmente di spreadability. Perché la parodia è più ancora forte della comicità? Perché la comicità è il frutto della creazione individuale di una persona che sa far ridere, ha dei tempi comici, ha delle battute comiche. Che cosa fa la parodia? Non fa una cosa così diversa, ma riprende una realtà che esiste al di fuori della comicità e la rielabora. Questo perché aumenta la spreadability? Perché in qualche modo ci associamo a quell'idea di fantasie condivise, di celebrification, di memorie collettive, di topic che sono in trend. Cioè ci associamo a qualcosa di cui già le persone parlano e che noi rivediamo o rileggiamo in chiave parodica. Comunque, a prescindere che si tratti di comicità pura o di parodia, quando io realizzo una strategia di comunicazione con all'interno queste due dimensioni, sto già compiendo un'azione di spreadability. Non vuol dire che devo fare tutte le pubblicità divertenti o comiche, non è questo. Però so che se voglio raggiungere un obiettivo di condivisione, questo è uno dei registri discorsivi che posso agilmente usare. Un altro esempio è la performance o il do it yourself, cose che vengono fatte come ad esempio un tutorial o una ripresa di performance comiche, quindi tutto quello che è spettacolo. Sono contenuti che hanno indici alti di diffusività sempre. Perché? Perché il saper fare, vi ricordate, nei trend generali abbiamo parlato di ritorno alla materialità, di consumatore super skilled che vuole imparare a fare delle cose e che utilizza il digitale come risorsa di apprendimento. Il fare è sempre contagioso. Se voi pensate che le cose più spreadable su TikTok dell'ultimo periodo, TikTok ne abbiamo già in qualche modo parlato ed è per eccellenza il mezzo della comicità e del divertimento. Ma se pensate che le cose più spreadable di TikTok dell'ultimo periodo sono ricette di cucina, questo la dice lunga. E in generale TikTok si basa proprio su quel concetto di fare. Rifaccio quella scena, rifaccio, cerco di ricreare quell'effetto. Quindi è tutto molto legato al fare. Quando le persone si sentono in qualche modo sfidate sulla dimensione del fare, rispondono e condividono e producono un contenuto. Ecco, mentre sulla comicità e la parodia c'è poca capacità di elaborazione del soggetto, su questo tipo di contenuti, quindi sui contenuti legati al do it yourself e legati alla performance, c'è una grande capacità del soggetto di intervenire sull'artefatto. Qui aggiungiamo il jamming, che è il terzo aspetto. Il jamming sono aspetti da vigilante justice, cioè come dire, è un'accusa che viene fatta utilizzando la leva dell'ironia, ma andando anche sull'insulto, sulla dissacrazione forte e pesante, sul discreditare, sul rendere ridicolo, utilizzando il decking, l'iperbole, l'eccesso. Qui avete due esempi, scusate, quattro esempi. Avete: You have exactly 1 minute to enjoy this cereal, go, perché poi si sciolgono, ok? Quindi
E riprende ovviamente la pubblicità dei Kellogg's. Qui questo è riprende la pubblicità dell'iPhone e dice I still music. Questo è McDonald's che diventa McDiabetes. Questa è la Diet Coke che diventa Diabetic Coke.

0: grande, però a differenza degli altri formati è una diffusione antagonista, non sinergica, è una diffusione oppositiva, non in forma di adiuvante. Infine, come spunti di riflessione per questo argomento, abbiamo: perché la comicità è il registro più discorsivo, più spreadable? Perché la performance genera spreadability? Che cos'è il jabbing ed è così utile come registro discorsivo spreadable? Passiamo ora invece ad analizzare insieme i formati spreadable. E ci sono due formati prioritari, sono i meme e le challenge. Se voi utilizzate uno di questi due formati, in qualche modo state già dicendo al consumatore: fai tu a questa cosa, rielaborala, raccontala con le tue modalità, rideclinala in nuovi formati e in nuove ideazioni. Vi faccio vedere alcuni esempi. Il meme. Qui abbiamo una definizione. Il meme è un'unità di cultura di diverso tipo che si diffonde in forma originale o modificata, imitata o trasformata dall'intervento degli utenti attraverso la rete, creando un'esperienza condivisa. Qui abbiamo il protagonista di Twilight che indossa questa simpatica felpa Adidas. Questo protagonista di Twilight con indosso questa felpa Adidas è stato fotografato sul set di un film e questa foto così improbabile e così in qualche modo decontestualizzata in cui c'è lui in una cucina con una tuta Adidas è diventata una forte comunicazione memetica. Vi faccio vedere degli esempi. Allora, ce l'abbiamo qui che è davanti al numero 10 di Downing Street, ce l'abbiamo qui che è in mezzo a un bosco, ce l'abbiamo qui che è ricontestualizzato all'interno come se fosse nel film di Shining. Quindi che cosa fa chi elabora il meme? Prende l'oggetto originario, lo ricontestualizza e sulla base di quello elabora un escamotage che genera stupore, divertimento o comicità. Quello che è interessante di questa chart che vedete è quest'ultima slide e quest'ultima foto in fondo. Sapete che questo attore è l'attore coinvolto nelle riprese del nuovo Batman e quello che è significativo è che questo stesso meme è stato usato dal film, che non era il film che stava girando, ok, per lanciare Batman. Quindi in qualche modo c'è stata una riappropriazione del brand di un'operazione memetica dal basso. E questo è particolarmente interessante perché le operazioni mimetiche sono sempre dal basso, il brand quando si associa a questa operazione mimetica dal basso diventa, è come se diventasse uno di noi, fa parte del mio mondo di parodia e quindi si avvicina a me e quindi scatta quel gioco del io so che tu sai che io so, siamo sullo stesso piano, siamo reciproci. Per cui questo esempio di meme è un esempio assolutamente efficace. Vediamo adesso invece il secondo contenuto di natura spreadable, che è la challenge. Perché la challenge è spreadable? Perché la challenge si basa sulla variazione dell'identico ed ha una forte funzione identitaria, oltre ad avere un legame implicito e istintivo con la comicità. Prima di parlarne vi mostro un esempio di challenge.
1: This is a 4,000 calorie, 750 gram jar of Nutella. The challenge today is to eat this as fast as possible without any water. So, let's do this. Untampered, untouched, this is the Nutella challenge. I know this isn't gonna be fun, but goddamn, this is going to be delicious. Timer starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh boy. Oh my god.

0: stuff. Holy crap. All right, guys, that's it. That's an entire jar of Nutella, 4,000 calories in 3 minutes and 50 seconds. That was fun, I guess. I've always wanted to see how long it would take me to eat a jar of Nutella, because a lot of people have done this challenge before with bigger jars or smaller jars, etc. So, glad I finally got to do it. It was fun, it was kind of good, and yeah.
1: Allora, questo è un esempio di un'unica persona che ha fatto la Nutella Challenge. Vi chiederete, ma le challenge vengono lanciate dai brand o partono dal basso? Tutte e due le cose. Nel caso di challenge particolarmente, come dire, implicanti e non tanto sane, come quella di mangiarsi un barattolo di Nutella senza interruzione, non nasce dal brand, ok? Quelle che nascono dal brand sono tendenzialmente un pochino più umane e meno soggetto ad essere accusate di, come dire, di azioni non etiche, per cui tranquillizzatevi su questo. Ad esempio adesso su TikTok gira la challenge che cosa fai nei 3 minuti in cui ti metti la maschera. Il concetto di ogni challenge, che è una challenge di L'Oreal, insomma il concetto di ogni challenge è: usa un prodotto, usalo a tuo modo e racconta come lo stai usando. Ci sono challenge più efficaci, challenge meno efficaci. Su cosa si basa la challenge? Sull'idea di la voglio fare e voglio dimostrare di essere più bravo degli altri o di far più ridere degli altri. Quindi vedete che c'è un legame sicuramente con la comicità e con la parodia, c'è un legame con il saper fare, con quel ritorno alla materialità di cui abbiamo già parlato, e c'è un'effettiva, come dire, complicità che si genera fra il brand e chi la challenge la realizza. Dove veramente, credetemi, uno degli aspetti più rilevanti della challenge è che si basa sul principio di variazione dell'identico, cioè tutti fanno le stesse cose, per cui non devo essere creativo per appropriarmi di una challenge, devo solo essere interessato a farlo e bravo a farlo, ma non devo essere creativo. Il formato specifico è già stato pensato da qualcun altro. Per cui, spunti di riflessione: quali sono le caratteristiche del meme? Perché la challenge ha una natura spreadable? Queste due sono le domande a cui dovete saper rispondere. Leggiamo infine, per concludere la lezione, gli spunti di riflessione trasversali alla lezione stessa. Quali sono i fattori che aumentano la circolazione di un contenuto? Perché le fantasie condivise sono un fattore di spreadability? Che cosa sono le celebrities? Come agiscono? Perché la comicità è il registro discorsivo più spreadable? Perché la performance genera spreadability? Che cos'è il jamming? Sono proprio sicura di volerlo usare? Quali sono le caratteristiche del meme? Perché le challenge hanno una natura spreadable? E con questo abbiamo finito la lezione sulla spreadability. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. A presto!

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante.

del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare. Qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico? Quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente. Che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nella direzione di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che
che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matematica.

e fiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi, che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso. E potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, introduciamo la lezione di oggi che avrà come oggetto la malattia di Parkinson. Gli argomenti saranno disturbi del movimento ipercinetici, malattia di Parkinson forme, malattia di Parkinson fisiopatologia, malattia di Parkinson sintomatologia ed infine malattia di Parkinson diagnosi e trattamento. Partiamo dal primo argomento, disturbi del movimento ipercinetici. La definizione di tremore. I tremori sono movimenti oscillatori, involontari, ritmici e stereotipati di una parte del corpo. Questi sono disturbi del movimento più diffusi e di solito si distinguono da altri movimenti involontari patologici per ritmicità con concomitante coinvolgimento dei muscoli agonisti e antagonisti. In questo video possiamo vedere un tipico tremore con componente mista, poi vedremo, li chiariremo sulla natura, cioè legata sia alla postura assunta che al movimento, e vedete come è estremamente ritmico il tremore e come c'è l'attivazione di muscoli che svolgono azioni opposte, agonisti e antagonisti. Quanti tipi di tremore esistono? Esiste un tremore posturale. Il tremore posturale è il tremore che compare quando si assume una determinata posizione, come in questo caso. È un tremore con una grossa componente fisiologica. Abbiamo poi un tremore intenzionale o cinetico. È un tipo di tremore che avviene quando

Si svolge un movimento, quindi non è un tremore intenzionale, nel senso lo faccio apposta, è un tremore legato all'intenzione, al fare qualcosa. Poi abbiamo il tremore a riposo, che è l'opposto, che è un tremore presente quando l'arto, o la mano nel caso, è in il capo o altra parte, è a riposo. Poi abbiamo il tremore isometrico, che è un tremore che compare quando si esercita una forza contro una resistenza. Poi abbiamo il tremore ortostatico, che compare quando ci si mette in posizione eretta, tipicamente degli arti inferiori, e che scompare camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore distonico, legato ad alterazioni del tono muscolare, che sono sempre dei disturbi del movimento neurologico. Ed infine abbiamo il cosiddetto tremore psicogeno, o patomimia, disturbo somatoforme, depressione, cioè un disturbo legato a una condizione funzionale psicogena e non organica e neurologica. Il tremore fisiologico, questo è normalmente presente in individui sani ed è correlato a una serie di fattori. Il tremore fisiologico ha tipicamente una frequenza da 8 a 12 Hz nei giovani adulti, che diminuisce a 6-7 Hz nella popolazione anziana. Altre cause di tremore posturale, che è la componente principale del tremore fisiologico, sono l'ipertiroidismo, il feocromocitoma, la caffeina, la nicotina e l'astinenza di alcol. Il tremore fisiologico, che è tipicamente un tremore posturale, è un tremore privo di elementi patologici, per cui non ha un'importanza, diciamo, clinica, ma spesso preoccupa i pazienti che lo presentano, timorosi di avere magari proprio la malattia di Parkinson, che ovviamente non hanno. Che cos'è il tremore essenziale? Il tremore essenziale è lieve, simmetrico, posturale e cinetico. Cosa vuol dire? È un tremore che colpisce spesso entrambi gli arti superiori, caratterizzato dall'essere simmetrico, quindi sia a destra che a sinistra, dal comparire con la postura o anche con la componente intenzionale o cinetica. È essenziale ma non benigno, non è detto che sia benigno. Essenziale vuol dire che è legato a una familiarità che non ha un'evolutività. La scomparsa del termine benigno è legata al fatto che può creare problematiche nella gestione della vita di tutti i giorni. Vedete in questa figura dove nelle forme severe il paziente può non riuscire a svolgere delle attività quotidiane come per esempio bere o vestirsi, e quindi può essere meno benigno di quello che si pensi. Nel 50% dei soggetti c'è una storia familiare. Quindi vuol dire che una componente genetica è estremamente importante. Può essere anche acquisito, quindi non strettamente correlato a una forma genetica. È 20 volte più frequente della malattia di Parkinson. Per cui quando si vede un tremore, sempre applicando la teoria del rasoio di Occam, pensare prima alla cosa più frequente e poi alla cosa meno frequente. Abbiamo poi il tremore ortostatico, che è un raro disturbo del movimento caratterizzato da un rapido tremore delle gambe, che si verifica quando si è in piedi. Potete vedere in questo video come il paziente, passato da poco in posizione ortostatica, comincia ad avere questi movimenti involontari, ritmici degli arti inferiori, che scompariranno camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore a riposo. È il classico tremore a conta di pillole, ha sia movimenti alterni di flesso estensione, abduzione e adduzione delle dita e della mano, che una componente anche di pronazione e supinazione della mano e dell'avambraccio. È il tipico tremore della malattia di Parkinson. È un tremore quindi a riposo, presente in condizioni in cui il paziente non sta svolgendo azioni o non sta assumendo una specifica postura. E come vedete ha queste tipiche connotazioni motorie che lo distinguono da altre forme di tremore. Esiste poi il tremore psicogeno.
Le presentazioni cliniche variano di solito con bizzarre combinazioni costantemente incoerenti di tremori a riposo, posturali e intenzionali. La diagnosi di tremore psicogeno è spesso di esclusione. Qui vediamo

Una paziente che, come vedete, non ha un tremore estremamente ritmico, perché guardate come la frequenza varia nel tempo, è come se si dovesse concentrare per avere questo tremore. Guardate poi come i movimenti non sono assolutamente alterni, agonisti, antagonisti, ma è un singolo movimento attivato con una forte variazione sia dell'entità del movimento sia della frequenza con cui tale movimento si manifesta. Guardate come deve guardare la parte che è soggetta a questo tremore, come lo considera relativamente poco importante dal punto di vista patologico. Quali spunti di riflessione? Che cos'è un tremore? Parliamo ora della malattia di Parkinson e delle sue forme. Dal punto di vista epidemiologico, lo 0,4% delle persone sopra i 40 anni presenta una diagnosi di malattia di Parkinson, che sale all'1% sopra i 65 anni, al 10% sopra gli 80 anni. L'età media di insorgenza è di circa 57 anni. Questo ci aiuta nel porre la diagnosi e nel contestualizzare il disturbo clinico al dato epidemiologico. E come vedete, anche in virtù dell'aumento dell'attesa di vita e dell'età media, i numeri della incidenza di questa malattia tendono significativamente a salire, proiettandosi verso valori piuttosto elevati. La forma più frequente è la forma idiopatica, che ha una consistente predisposizione genetica, ma che, in cui i tratti genetici ovviamente possono non essere distinti proprio perché allo stato attuale non ha la chiara definizione dal punto di vista, diciamo, dell'alterazione genica specifica. Quali forme? La malattia di Parkinson idiopatica è una malattia degenerativa a progressione lenta, caratterizzata da tremore a riposo, quindi uno dei sintomi cardine è proprio quel tremore che abbiamo visto poc'anzi, caratterizzato da questi movimenti alterni a riposo, antagonisti, agonisti, prevalentemente degli arti superiori, ma anche arti inferiori, il capo, in genere asimmetrici, cioè parte da un lato, che rendono abbastanza tipico l'esordio di questa malattia. Poi abbiamo la rigidità, cioè la presenza di un incremento del tono muscolare di cosiddetto tipo plastico o extrapiramidale, dove c'è una progressione, un progressivo cedimento del tono muscolare con un segno che può essere presente al gomito o al polso della cosiddetta ruota dentata, come se due ingranaggi fossero l'uno dentro l'altro. Poi abbiamo la bradicinesia, cioè il rallentamento nella deambulazione che porta il paziente a percorrere passi molto piccoli e ad avere spesso, insieme alla rigidità, un atteggiamento che viene chiamato anche atteggiamento camptocormico, cioè di colui che rincorre la propria ombra, che per essere pratici sembra la posizione del portiere di calcio che attende il tiro del calcio di rigore, quindi leggermente flesso in avanti e con le braccia larghe. Instabilità della postura e dell'andatura. Durante la deambulazione questi pazienti vedono una progressiva riduzione di movimenti automatici che si chiamano movimenti pendolari degli arti superiori, che si accompagnano a questa rigidità posturale, alla riduzione dei nostri riflessi posturali e quindi a una maggiore probabilità di cadere. La diagnosi è clinica, vuol dire che la malattia di Parkinson è ancora una di quelle malattie in cui vedere il paziente, raccoglierne la storia clinica, consente di fare diagnosi. Il parkinsonismo giovanile è raro e sopraggiunge prima dei 21 anni. I casi invece con età di esordio compresa tra 21 e 40 anni sono talvolta chiamati morbo di Parkinson, o meglio malattia di Parkinson, a insorgenza giovanile o precoce. E questo è il tipico caso di Michael J. Fox, che negli anni 90, intorno ai 24-25 anni, cominciò a sviluppare i sintomi della malattia, che rese noto con un'intervista esclusiva nel 98 sulla rivista People, e che vedono
una

prevalenza appunto di cause genetiche di malattia, soprattutto in queste forme ad esordio più precoce della classica, del classico esordio con età di picco ai 57 anni, come abbiamo detto precedentemente. Esistono anche i parkinsonismi secondari. Il parkinsonismo secondario è un disturbo neurologico che è simile alla malattia di Parkinson, ma è causato da qualcosa di diverso, per esempio farmaci, malattie cerebrovascolari, traumi, cambiamenti post-encefalitici. Questo è il caso, ad esempio, del pugile Muhammad Ali, che ha sviluppato una forma di parkinsonismo post-traumatico, quindi legato proprio al mestiere di pugile, ai traumi del capo ricevuti negli anni che hanno provocato il danno delle strutture coinvolte, i gangli della base, e che, come vedete, ha caratteristiche intensamente tremorigene, con un tremore che è comunque piuttosto simmetrico, anche se prevalente sul lato sinistro, ma vedete qui svolgendo un'azione il tremore si è leggermente attenuato, mentre nella parte a riposo ovviamente il tremore è più evidente. Esiste poi il parkinsonismo atipico, che si riferisce a un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno alcune caratteristiche simili alla malattia di Parkinson e alcune differenti, come una prognosi peggiore, una risposta modesta o nulla ai farmaci. E questo è il caso del compianto attore Robin Williams, che negli anni scorsi è risultato affetto da una malattia che era la demenza a corpi di Lewy, che ha anche sintomi di Parkinson e che è morto suicida in seguito anche allo sviluppo non solo del declino motorio, ma anche del declino non motorio, con cosiddetti sintomi non motori cognitivi e anche di natura psichiatrico-depressiva, che lo hanno portato a un gesto così estremo. Ironia della sorte, aveva interpretato anni prima nel film Risvegli la parte del neurologo che somministrava per la prima volta una delle terapie più efficaci nella malattia di Parkinson. Quali spunti di riflessione? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Passiamo ora al punto successivo. Malattia di Parkinson, fisiopatologia. Per quanto riguarda l'eziologia, le cause non sono chiare della malattia di Parkinson. Ci sono fattori ambientali, il modello della metilfenil tetraidropiridina è uno dei modelli che ha consentito nella definizione di una forma tossica di capire la fisiopatologia, almeno di alcune condizioni della malattia di Parkinson. C'è sicuramente poi un substrato genetico che è evidente almeno nel 10-15% dei casi. E poi la combinazione di entrambi i fattori, quindi sia dei fattori genetici che dei fattori ambientali, che spesso si traduce in meccanismi di cosiddetta epigenetica, dove a parità di genotipo si possono avere fenotipi differenti per le influenze ambientali, è uno degli elementi sicuramente più, diciamo, chiarificanti nell'ambito della definizione della eziologia della malattia di Parkinson. Ma torniamo al modello dell'MPTP e il cosiddetto caso di Barry Kingston, che nel 1976 era uno studente in chimica, interessato a trovare narcotici legali per uso personale e quindi aveva definito la meperidina, l'MPP, una sostanza che l'FDA consentiva di produrre in quanto non chiaramente messa nell'elenco dei farmaci narcotici e quindi illegali. La meperidina, che ha proprietà simili alla morfina, non era considerata all'epoca sostanza d'abuso dall'FDA, era quindi legale produrla o usarlo. Kingston lo ha fatto per mesi, ma nella produzione chimica, nel meccanismo chimico che utilizzava per produrre, ottenne delle impurità che si associarono alla presenza della metilfeniltetraidropiridina, l'MPTP. Una sostanza con caratteristiche anche di safety, di sicurezza completamente differente.
I risultati

fu che si ammalò di una gravissima forma di Parkinson con una progressione estremamente rapida che la portò tra l'altro a morire poi negli anni successivi e dal punto di vista neuropatologico il danno era simile a quanto rilevato nella malattia di Parkinson. Erano presenti i cosiddetti corpi di Lewy. Dal punto di vista della fisiopatologia, la malattia di Parkinson colpisce soprattutto i gangli della base, dove e chi soprattutto? Lo striato, che include il nucleo caudato, il putamen, il globus pallidus, il nucleo subtalamico, la sostanza nera che si trova nel mesencefalo e i nuclei ventrali del talamo. La degenerazione della sostanza nera pars compacta è il segno patologico della malattia di Parkinson. PD sta per Parkinson disease, cioè malattia di Parkinson. Qual è la fisiopatologia della malattia di Parkinson? La perdita di almeno il 60% dei neuroni dopaminergici della sostanza nera si associa alla comparsa di sintomi. Queste cellule contengono un pigmento, la cosiddetta neuromelanina. Qui potete vedere nella sezione di mesencefalo sano come questa zona, la sostanza nera, è molto evidente ed è evidente il pigmento. Questa invece, che è la stessa sezione ma ottenuta da un paziente affetto da malattia di Parkinson, vedete come questo pigmento è decisamente inferiore perché le cellule, i neuroni della sostanza nera sono andati incontro a fenomeni neurodegenerativi, cioè sono stati persi per morte, per apoptosi di queste cellule in una quota che supera il 60% per aver dato una soglia clinica di comparsa di sintomi. La caratteristica patologica della malattia di Parkinson è la comparsa di corpi di Lewy, pieni di una proteina chiamata sinucleina o alfa-sinucleina. La sinucleina è presente anche nel nucleo motore dorsale del nervo vago, nel nucleo di Meynert, nell'ipotalamo, nella corteccia cerebrale, nel bulbo olfattivo, nei gangli simpatici e nel plesso mienterico del tratto gastrointestinale e rappresenta una stimmate neuropatologica di quella che possiamo definire una malattia neurodegenerativa ad impronta neuropatologica proprio per questa deposizione, questa inclusione di una patologica proteina che causa un danno e come il danno localizzato nella sostanza nera provoca i sintomi di cui abbiamo parlato. Altre sinucleinopatie sono anche la demenza con corpi di Lewy e l'atrofia multisistemica. Questo è un neurone che ha queste inclusioni con i corpi di Lewy. Sia la demenza a corpi di Lewy che l'atrofia multisistemica sono patologie che hanno in comune appunto sintomi parkinsoniani, quindi sono dei parkinsonismi, ma non sono la malattia di Parkinson idiopatica classica, che abbiamo descritto inizialmente. In rari casi la malattia di Parkinson si presenta senza i corpi di Lewy, per esempio in una forma dovuta alla mutazione del gene PARC2, qui trovate un elenco delle forme genetiche che via via si aggiorna ovviamente, ma laddove invece dell'alfa-sinucleina è la parchina, la proteina coinvolta, per esempio in questa forma 2 non abbiamo la presenza dei corpi di Lewy e poi abbiamo tutte queste altre forme attualmente note. Nella malattia di Parkinson si osserva una degenerazione dei neuroni pigmentati della sostanza nera, del locus ceruleus e di altre cellule dopaminergiche del tronco encefalico, con il risultato che queste inclusioni provocano e queste degenerazioni provocano la perdita di funzione di quell'area e lo sviluppo dei sintomi clinici. Quale spunto di riflessione? Quali le cause della malattia di Parkinson? Passiamo al punto successivo. Malattia di Parkinson, sintomatologia. Sintomatologia: il tremore a riposo nel 75% dei pazienti, quindi è il sintomo, diciamo, prevalente o comunque quello che nell'immaginario rappresenta l'elemento pregnante. L'esordio insidioso, cosa vuol dire? Vuol dire che è un esordio lento, dove nei primi anni la malattia può essere o non percepita perché è fortemente compensata dal punto di vista motorio, o come vedremo esistono sintomi non motori della malattia,
come anche disturbi del sonno, sintomi depressivi che vengono ovviamente interpretati come di altra natura, prima di arrivare e di giungere alla diagnosi clinica. Un tremore a riposo a una mano è spesso il primo sintomo, quindi il paziente comincia ad accorgersi e inizialmente lo descrive come una sorta di tremore interno, ma poi via via si accorge che è proprio un tremore anche evidente dall'esterno, con componente a riposo, come abbiamo detto, con ritmicità, con presenza di elementi di coinvolgimento di muscoli antagonisti ed agonisti, che lo rende appunto degno di interesse clinico. È quindi lento e grossolano, massimo a riposo, diminuisce durante il movimento e scompare durante il sonno. L'ampiezza aumenta con le emozioni e la fatica. Queste caratteristiche in genere sono abbastanza chiare, patognomoniche, di una forma di tremore a riposo legata o a una malattia di Parkinson o comunque a un parkinsonismo, comunque a una patologia che presenta dei sintomi di tipo parkinsoniano. E pertanto rappresentano un elemento piuttosto, diciamo, caratterizzante. Come vedete qui nella figura, il tremore colpisce una mano nelle diciamo, fasi iniziali di malattia e spesso può scomparire o migliorare se facciamo un compito. Se rammentate il video prima di Muhammad Ali, l'arto che sorreggeva la fiaccola tremava meno dell'arto che invece era fermo. Abbiamo di solito le mani e i piedi sono interessati per primi, il più delle volte in modo asimmetrico. Questa è un'altra cosa importante per definire la malattia di Parkinson idiopatica rispetto agli altri parkinsonismi. Il fatto che ci sia un coinvolgimento inizialmente da un unico lato fa pensare e presagire che si tratti di una forma di tipo idiopatico. La sintomatologia include anche la rigidità. La rigidità si sviluppa in maniera indipendente dal tremore in molti pazienti. A volte addirittura abbiamo forme di malattia di Parkinson in cui prevale la rigidità rispetto al tremore. Esistono infatti forme tremorigene di Parkinson e forme rigide dove il sintomo principale è appunto la rigidità. La resistenza al movimento passivo durante l'intera gamma di movimenti che si verificano nei muscoli flessori e estensori ne è la caratteristica, con un cedimento alla mobilizzazione passiva che non è improvviso, ma è a scattini, tant'è che a volte dà la sensazione proprio di una ruota dentata in alcune delle articolazioni, come ad esempio il gomito o il polso. Tipico segno appunto è quello della ruota dentata, quindi di questo cedimento a scatti del tono muscolare. Sintomatologia bradicinesia. Tra gli altri sintomi, la bradicinesia, i movimenti lenti, bradicinesia, sono tipici. Il movimento si riduce d'ampiezza, come potete vedere dalle immagini. Ipocinesia, vi è una difficoltà a iniziare il movimento stesso, una vera e propria acinesia. Può diventare abbottonarsi, scriversi, può diventare difficile proprio perché rallentano questi movimenti. Compare anche una cosiddetta facies ipomimica, cioè l'espressione del volto è meno mimica, è più fissa, quindi più povera di emozioni. Tra la sintomatologia abbiamo anche i disturbi dell'equilibrio, spesso sintomo tardivo della malattia. Se precoce, possibile presenza di parkinsonismo. Questo è un dato molto importante perché nelle forme di parkinsonismo, nelle atrofie multisistemiche, nella demenza corpi di Lewy, in altre forme del parkinsonismo vascolare, post-traumatico, eccetera, i disturbi dell'equilibrio possono essere presenti e simmetrici già da prima. Il cambiamento del baricentro con tendenza a cadere in avanti o indietro è uno degli elementi importanti ed è anche uno degli elementi più invalidanti della malattia di Parkinson dal punto di vista motorio e che spesso poco è controllato dall'utilizzo dei farmaci. E poi l'andatura festinante. Che cos'è l'andatura festinante? Il paziente ha la bradicinesia per cui rallenta, fa piccoli passi, a volte si blocca. Poi però questo blocco improvvisamente si sblocca
e il paziente va incontro alla cosiddetta festinatio, come la chiamavano i latini, cioè una brusca accelerazione dei passi, e quella è appunto l'andatura festinante del paziente.

con malattia di Parkinson. Altri sintomi precoci della malattia sono l'iposmia, che può precedere anche di molti anni la comparsa della malattia, e quindi considerato anche un marcatore preclinico di malattia, la dermatite seborroica, quindi anche una manifestazione dermatologica che però è anche piuttosto frequente per fascia d'età, tipologia di pazienti, quindi comunque poco discriminante, i disturbi del sonno, e vedremo che tra questi ce n'è uno che è il disturbo comportamentale del sonno REM, i sogni agitati, i sogni agiti, che è estremamente importante perché anche questo, come l'iposmia, può precedere di molti anni la comparsa, dai 5 agli 8, anche 10 anni, la comparsa dei sintomi motori della malattia di Parkinson. E tra i disturbi del sonno abbiamo appunto l'insonnia, la distonia o tremore al risveglio. La distonia, ci sono proprio delle posture distoniche, irrigidite, che provocano anche dolore e che risvegliano il paziente, oppure dei tremori molto spiccati. La sindrome delle gambe senza riposo, che è questa smania di dover muovere le gambe, questa necessità di muoverle che trova giovamento solo nel movimento e che in genere peggiora in maniera circadiana la sera, e il disturbo comportamentale del sonno REM, che ora vedremo più nello specifico in questa diapositiva. Qui vediamo il video, appunto, i disturbi del sonno sono frequenti, c'è la nitturia, c'è l'incapacità di girarsi nel letto che possono causare insonnia, il disturbo comportamentale del sonno REM, che è appunto un marker delle sinucleinopatie. Questo paziente è in sonno REM, dovrebbe essere paralizzato perché fisiologicamente i muscoli sono paralizzati, invece sogna di lottare, e però quella paralisi dei muscoli non c'è, quindi lotta contro qualcuno durante il sonno. In questo fortunato caso non c'è un partner di letto, ma in presenza di un partner di letto questo evento può essere rischioso per il partner di letto, ma anche potenzialmente per il paziente, che può riportare cadute dal letto a seguito dell'evento clinico. Il decorso della malattia può essere quantificato con una scala clinica, che è la scala di Ohnyar. Nel primo stadio di malattia il paziente presenta malattia unilaterale, quindi sintomi solo da un lato. Nel secondo stadio di malattia la malattia è bilaterale con riflessi preservati, riflessi posturali preservati, per cui il paziente ha un'autonomia deambulatoria piuttosto valida. Nello stadio 3 di malattia la malattia è bilaterale con riflessi posturali alterati ma deambulazione indipendente. I riflessi posturali alterati rendono il rischio di cadute in questo stadio di malattia più elevato rispetto agli stadi più lievi della malattia 1 e 2. Nello stadio 4 di malattia la malattia è severa con necessità di assistenza continuativa, quindi di qualcuno che si prenda cura, di caregiver che aiutino negli atti del vivere quotidiano il paziente. Fino allo stadio 5, fase finale, allettamento o sedia a rotelle, dove il paziente perde completamente l'autonomia motoria e quindi dipende completamente dall'esterno. Quali spunti di riflessione? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Passiamo ora all'ultimo punto, malattia di Parkinson, diagnosi e trattamento. La diagnosi della malattia di Parkinson è clinica, e questo è un concetto fondamentale che tutti i neurologi conoscono, e cioè che la semplice osservazione del paziente che entra nella propria stanza, nel proprio ambulatorio, già dà grossissime indicazioni circa la tipologia di disturbo e la probabilità che il paziente sia affetto da una malattia di Parkinson di tipo idiopatico o da una forma di parkinsonismo di varia natura, che può andare dalla forma vascolare alla forma traumatica, alla demenza a corpi di Lewy, all'atrofia multisistemica e via dicendo. Il morbo di Parkinson, la malattia di Parkinson, è da sospettare in soggetti con caratteristico tremore a riposo unilaterale, limitazione del movimento e rigidità. Come vedete dalla figura, noi abbiamo dei sintomi motori che includono la bradicinesia e quindi il rallentamento del movimento, quindi l'estrema difficoltà anche nel deambulare, di avere un'andatura adeguatamente veloce con dei passi sufficientemente ampi, quindi in genere c'è la cosiddetta andatura a piccoli passi,
ci sono anche sintomi vocali che sono

Sempre sintomi motori, il paziente è ipofonico, disfonico in genere, anche nel parlare tende ad avere un linguaggio un po' più come se fosse monocorde, quella che con un termine di derivazione greca viene chiamata acairia, cioè una difficoltà nell'avere una forte variazione nelle intonazioni. La rigidità e l'instabilità posturale, che è uno degli elementi che dal punto di vista motorio predispone alle cadute. Il tremore, ovviamente, un tremore tipicamente a riposo, difficoltà nel camminare, nell'equilibrio e la presenza di posture distoniche, quindi di irrigidimenti focali di alcune parti del corpo del nostro paziente con malattia di Parkinson. Ma esistono anche delle skill non motorie, cioè dei sintomi non motori, che possono essere cognitivi, comportamentali, l'iposmia, sintomi gastrointestinali, il dolore. Quindi tutte queste condizioni sono sicuramente da considerare nel porre diagnosi di malattia di Parkinson. La diagnosi di malattia di Parkinson è confermata anche dalla rarità dell'ammiccamento, l'ipomimia, la riduzione dei riflessi posturali, l'alterazione dell'andatura. Voglio porre l'accento sulla riduzione dell'ammiccamento, quindi sulla presenza di una fissità del movimento degli occhi, che vede le palpebre battere meno rispetto alla, che è un po' un segno di bradicinesia in un contesto che non è appunto quello deambulatorio. E l'ipomimia, questa ridotta espressività facciale, che è una caratteristica piuttosto evidente. In alcuni casi, per esempio nella paralisi sopranucleare progressiva, che è un altro parkinsonismo, si ha una paralisi dello sguardo di verticalità, la malattia da cui era affetta la donna ritratta dalla Gioconda, di Leonardo, dove c'è questo sguardo così magnetico che altro non nasconde che un deficit neurologico. Non vogliamo assolutamente sminuire la ricchezza artistica di questa splendida opera di Leonardo. Negli anziani, prima della diagnosi, devono essere escluse altre cause di diminuzione dei movimenti spontanei. Ricordiamoci che ci sono patologie osteoartrosiche che possono dare delle rigidità che non sono di natura neurologica, ma che sono piuttosto di natura ortopedica. Per fare diagnosi dobbiamo avere 2 su 4 dei sintomi cardinali. Ma all'inizio spesso non c'è tutto presente, quindi il monitoraggio clinico, quindi l'osservare il paziente nel tempo, ci è d'aiuto. La risonanza magnetica serve a distinguere la malattia di Parkinson da parkinsonismi, quindi deve essere effettuata ad esempio per escludere la natura post-traumatica, vascolare, neurodegenerativa, che può essere alla base di alcune forme di parkinsonismi, a differenza della malattia di Parkinson idiopatica. Esiste poi un esame che si chiama DaTscan, che è una scintigrafia che traccia il DaT, che è il trasportatore della dopamina nei neuroni. Chi è affetto da malattia di Parkinson trasporta meno dopamina e, come vedete, il soggetto normale ha i gangli della base che si illuminano allo stesso modo, mentre invece il soggetto che ha sintomi sull'emilato sinistro, quindi che ha un tremore a carico dell'arto superiore sinistro, ha i gangli della base sulla destra, lo striato, che capta di meno, che si illumina di meno rispetto a quello di sinistra. Come sapete, le vie sono incrociate e quindi sono controlaterali al sintomo clinico. Un altro criterio è la risposta ai farmaci, in genere più brillante nella malattia di Parkinson idiopatica che in taluni parkinsonismi. La terapia si basa sul trattamento che mira a ripristinare la funzione dopaminergica all'interno del cervello, perché la dopamina è il neurotrasmettitore con cui la sostanza nera proietta alle strutture dei nuclei della base che è fondamentale per il mantenimento della motilità, del controllo della
della motilità e appunto della comparsa di disturbi parkinsoniani. Per sintomi invalidanti e refrattari nei pazienti senza demenza possono essere impiegate la stimolazione cerebrale profonda o la chirurgia lesionale. Cioè, quando i pazienti dal punto di vista motorio sono estremamente scompensati e non rispondono più ai farmaci, come per altre patologie, ci sono opzioni terapeutiche di tipo chirurgico, addirittura con l'utilizzo di evolutissimi stimolatori cerebrali.

magici, dalla sostanza nera. La levotopa è sicuramente stato un farmaco molto rivoluzionario e che già dall'epoca, già dagli anni 60 in cui fu introdotta per la prima volta, cambiò drasticamente la qualità di vita dei pazienti. Ora vedremo uno dei spezzoni di un film famosissimo, vincitore di premi Oscar, dove Robert De Niro interpreta la parte di un paziente affetto da un parkinsonismo, in cui però l'uso ancora poco esperto di levodopa, perché era stata appena scoperta, porterà molto rapidamente alla comparsa di effetti collaterali, ed è estremamente commovente questa scena. Come vedete, alterna rigidità e tremore durante la, ma anche questi movimenti involontari che si chiamano discinesie, che compaiono quando la terapia della malattia di Parkinson è eccessiva. E questa cosa succede attualmente dopo molti anni di terapia, ma all'epoca le dosi utilizzate di levotopa furono molto alte, perché non si disponeva degli attuali farmaci, quindi ne arrivava poca poi effettivamente nel cervello, e quindi il paziente, vedete, aveva grandi discinesie. Questa commovente scena Robert De Niro ha studiato e interpretato sapientemente il sintomo della malattia di Parkinson, del parkinsonismo scompensato. Vedete, anche con la sua ridotta mimica facciale, dove riesce a trasmettere comunque sofferenza e compartecipazione a quanto sta vivendo e succedendo, cioè l'ultimo ballo con la persona che aveva conosciuto nella struttura di cui era ospite, prima di ripiombare nel peggioramento della malattia, che lo porterà di nuovo ad essere bloccato dentro se stesso, e vedete ad avere sempre più questi movimenti involontari che costringeranno poi i medici, e paradossalmente proprio Robin Williams interpreta la parte del neurologo, e sarà poi lui colpito da un parkinsonismo molto grave nella vita. E questa è la dimostrazione che la levodopa, che è il più potente farmaco antiparkinsoniano ed è ugualmente benefico per tutti i sintomi. La levodopa è l'immediato precursore naturale della dopamina e viene convertita in dopamina dall'enzima aminoacido aromatico decarbossilasi. Perché non somministriamo direttamente dopamina? Perché la dopamina non supera la barriera ematoencefalica. La levodopa la supera, viene convertita in dopamina e svolge quell'azione che i neuroni dopaminergici degenerati, vedete qui è meno nero, qui c'è meno, non riescono a fare, non riescono a produrre, non riescono a rilasciare all'interno delle sinapsi. La terapia non è solo levodopa, ma è anche dopamina agonisti, cioè sostanze che non sono levodopa, ma che agiscono similmente alla dopamina all'interno dei recettori per la dopamina. Inibitori delle monoaminossidasi di tipo B, che è l'enzima che rimuove la dopamina dal terminale sinaptico, e quindi se si blocca questa enzima aumenta la disponibilità della dopamina. O l'altro enzima, la catecolometiltrasferasi, che può inibito sempre bloccare la rimozione della dopamina. E in pochi casi farmaci anticolinergici, l'amantidina, che è un farmaco che aumenta il release di dopamina da parte del neurone, fino alla chirurgia se i farmaci non controllano sufficientemente i sintomi o causano effetti avversi intollerabili. E infine l'esercizio e misure di adattamento, tra questi anche trattamenti fisioterapici sono estremamente importanti, oltre che percorsi anche di natura psicoterapeutica possono essere di aiuto nel gestire appunto la malattia. E questa figura rappresenta molto bene la timeline dello sviluppo dei farmaci utilizzati utilizzati nel trattamento della levodopa, e qui vedete il film di cui abbiamo visto prima si piazza proprio all'inizio degli anni 70, quando Carson per primo fece utilizzare la levodopa nel trattare i pazienti che presentavano

sono disturbi di natura parkinsoniana. Da lì in poi lo sviluppo di molecole è stato estremamente importante. Quale spunto di riflessione? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è un tremore? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Quali le cause della malattia di Parkinson? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Concludiamo la lezione di oggi dal titolo Malattia di Parkinson. Per maggiori approfondimenti, potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania.

0: Principessa Wishdan al-Hashimi o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in videolezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di altruismo e di comportamento prosociale. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti: le forme del comportamento prosociale, le origini del comportamento prosociale, i fattori rilevanti per il comportamento prosociale. Le forme del comportamento prosociale. Il comportamento prosociale, come vedremo, può assumere diverse forme ed è uno dei fenomeni che ha che è risultato più difficile forse da spiegare anche per la psicologia sociale, soprattutto alla luce delle sue caratteristiche e degli effetti che può avere anche sulla persona stessa che si pone disposto, come disposto ad aiutare le altre persone in certe situazioni. Il comportamento prosociale, comportamento d'aiuto, atti in cui le persone si comportano volontariamente e intenzionalmente in modi che ritengono a beneficio altrui, anche se tale comportamento potrebbe allo stesso tempo rivelarsi vantaggioso anche per loro stesse. Questa è la prima delle due forme di comportamento prosociale che prenderemo in analisi in questa lezione. È importante sottolineare che il comportamento prosociale deve essere qualcosa, un atto intenzionale da parte di una persona. Infatti, fare beneficio ad altre persone puramente per caso, come frutto di azioni che hanno altri intenti e altri scopi, non conta come un comportamento prosociale. Allo stesso modo, non conta come comportamento prosociale il comportamento che è prosociale, ma è soltanto strumentalmente per altre finalità, per aiutare la persona che aiuta a ottenere e raggiungere altri tipi di obiettivi. Come sottolinea questa definizione?

0: Inoltre, è possibile che un comportamento prosociale porti dei vantaggi anche alla persona stessa che aiuta gli altri, ma questo non è un requisito necessario. Può anche darsi che non ne ricavi nessun beneficio. L'altruismo, un atto di comportamento prosociale che avvantaggia gli altri senza comportare vantaggi personali per chi lo attua. La seconda forma importante di comportamento prosociale è il comportamento cosiddetto altruistico. Questo si distingue dal comportamento d'aiuto principalmente per il fatto che chi aiuta, chi mette in atto dei gesti altruistici, non ne riceve nessun beneficio. Questo per definizione. Comportarsi in modo altruistico vuol dire comportarsi in maniera che porta vantaggi agli altri e nessun beneficio a noi stessi. Anzi, a volte comportarsi in maniera altruistica comporta dei costi per le persone che aiutano e dei pericoli, comporta dei pericoli. Quindi le persone corrono il rischio di avere dei danni derivanti dall'aiutare altre persone. Questo, come vedremo, è una delle motivazioni per cui, che rendono più enigmatico questo comportamento e che ha per lungo tempo reso difficile trovargli una collocazione all'interno della teoria psicologica, ma anche all'interno della teoria dell'evoluzione, come vedremo. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme del comportamento prosociale? Che differenza c'è tra il comportamento d'aiuto e l'altruismo? Le origini del comportamento prosociale. Come dicevo poc'anzi, è spesso difficile comprendere come mai persone si mettano in situazioni e decidano di intervenire a favore di altre persone quando queste azioni, questi comportamenti possono comportare anche dei rischi molto alti per loro stessi, per chi li mette in atto. Ci sono esempi di persone che hanno aiutato a costo della loro, rischiando la loro vita, altre persone che ad esempio erano cascate tra i binari di una metropolitana. C'è un caso famoso di un passante che era semplicemente sulla banchina che per salvare una persona che accidentalmente era caduta sui binari della metropolitana di New York e avrebbe potuto anche quindi essere ucciso e travolto da un treno, si buttò sui binari tenendolo schiacciato, facendo in modo che il treno gli passasse sopra e quindi salvò l'altra persona, però correndo un forte rischio per se stesso. Questo tipo di comportamento è abbastanza enigmatico, difficile da comprendere se pensiamo che l'evoluzione, la selezione naturale, dovrebbe favorire quei comportamenti che portano un vantaggio ai nostri geni stessi, agli individui stessi. Quindi è difficile capire come questo tipo di comportamento che dà dei vantaggi soltanto agli altri, che ci rischia. Fa correre il rischio di morire e quindi non lasciare una discendenza, possa essere stato selezionato attraverso l'evoluzione. Le origini del comportamento prosociale. Tre teorie principali cercano di spiegare questo tipo di comportamento, l'emergere di questo tipo di comportamento. La prima è una prospettiva evoluzionistica. La seconda è approccio basato sulle norme sociali e la terza teoria si basa sul cosiddetto modellamento. Ora andiamo a vedere brevemente ognuna di queste teorie e cercando di evidenziare quali sono i loro punti, il funzionamento, come cercano ognuna di queste teorie di spiegare questo fenomeno e cosa ognuna di queste non riesce a spiegare. Si tratta nel primo caso di una teoria di tipo appunto basato sui vantaggi per la specie, di tipo evoluzionistico, basata sulla biologia. Le altre due teorie sono teorie di matrice più puramente psicosociale. Prospettiva evoluzionistica. Predisposizione biologica innata ad aiutare. Secondo la spiegazione evoluzionistica, le persone sarebbero state dotate dall'evoluzione di una tendenza innata ad aiutare le altre persone in certe situazioni. Ora, come dicevo, è difficile inizialmente il fenomeno proprio dell'altruismo era qualcosa che sorprendeva i ricercatori che operavano nell'ambito dell'evoluzione, quindi della biologia evoluzionistica, perché chiaramente se una persona nell'aiutare gli altri perde la vita, no, i suoi geni non possono essere trasmessi, non potranno essere più trasmessi, e quindi questo è un comportamento che è difficile da spiegare come possa essere stato selezionato. Un tentativo fu fatto all'interno della cosiddetta sociobiologia. Secondo questa prospettiva, noi aiutiamo gli altri per favorire la sopravvivenza dei nostri geni, e ci sono diversi meccanismi che sono stati proposti per cui l'aiutare gli altri possa portare un vantaggio evolutivo ai nostri stessi geni e quindi possa motivare una selezione naturale di queste caratteristiche che ci portano e queste tendenze che ci portano ad aiutare gli altri. Ad esempio, una delle spiegazioni che è stata proposta è quella della selezione parentale. Per selezione parentale si intende il fatto che se l'evoluzione ci avesse dotato di una tendenza ad aiutare i nostri parenti, le persone che condividono in parte il nostro patrimonio genetico, e noi condividiamo il nostro patrimonio genetico in diverse misure, in diversa percentuale con i nostri genitori, con i nostri fratelli e parenti di sangue, addirittura in alcuni casi abbiamo anche il 100% di patrimonio genetico in comune, nel caso dei fratelli omozigoti. Se noi fossimo stati dotati di una tendenza per aiutare le persone che condividono il nostro patrimonio genetico, questo potrebbe tornare a vantaggio dei nostri geni stessi, quindi favorirne la loro diffusione, e quindi potrebbe spiegare come l'evoluzione abbia selezionato questo tratto. Una seconda prospettiva è quella detta dell'altruismo reciproco di Trivers 1971. Trivers sosteneva infatti che l'altruismo stesso, come tendenza ad aiutare gli altri senza ricevere nessun vantaggio, possa essersi evoluto perché potrebbe tornare comodo aiutare gli altri se, nell'assunzione che questi in un futuro, anche se non sono stati imparentati da noi, ritornino il favore, ritornino l'aiuto. Quindi un vantaggio che potrebbe dare l'aiutare gli altri, quindi la tendenza ad aiutare gli altri, sarebbe di favorire che in futuro le persone reciprochino i favori e quindi ci aiutino e quindi aiutino i nostri geni a prosperare e sopravvivere. L'ultima prospettiva, l'ultima spiegazione è quella della cosiddetta selezione di gruppo. Secondo questa prospettiva, all'interno certi tratti potrebbero essersi evoluti all'interno di comunità più ristrette, perché se due gruppi sono in competizione tra di loro e all'interno di un gruppo è prevalente un gene che porta le persone ad essere più altruiste e a collaborare tra di loro, è facile vedere come questo gene darebbe a tutto il gruppo un vantaggio nei confronti dei gruppi in competizione, quindi potrebbe aiutare a diffondere ulteriormente e quindi far favorire la diffusione e la trasmissione genetica di questo tipo di comportamenti. Nella prospettiva evoluzionistica ci sono anche alcuni problemi delle spiegazioni fornite per l'altruismo. In particolare, noi non aiutiamo soltanto i parenti, aiutiamo amici, familiari, ma a volte aiutiamo anche degli sconosciuti, perfetti sconosciuti. Questo chiaramente rende un po' più difficile spiegare soprattutto le forme di altruismo che vanno al di là delle persone, della cerchia di persone con cui condividiamo una parte del nostro patrimonio genetico. Inoltre, come tutte le teorie, le spiegazioni basate sull'evoluzione della psicologia evoluzionistica, questa teoria ha scarso o nullo supporto empirico. È difficile infatti provare questo tipo di tendenze selettive per certi tratti. Ci sono possibili anche altre spiegazioni dell'altruismo, come vedremo nelle prossime slide. Infine, la prospettiva evoluzionistica non spiega la variabilità e il ruolo della situazione. Infatti, a volte noi decidiamo di aiutare, altre volte possiamo decidere di non farlo. Come vedremo, è spesso fondamentale analizzare i fattori di una data situazione per capire se una persona andrà o meno in aiuto delle altre persone. E questi fattori situazionali sono più difficili da includere in una spiegazione puramente evolutiva. Norme sociali. tre principali credenze normative dietro la prosocialità. Secondo questo tipo di approccio, l'aiutare gli altri deriva dall'aver interiorizzato una serie di norme culturali che ci spingono ad aiutare gli altri. Tra le principali norme che potrebbero favorire l'altruismo abbiamo innanzitutto il principio di reciprocità, che sostiene che i favori devono essere restituiti. Quindi questo principio sembra essere tanto più vero quanto più i favori che ci vengono fatti sono inattesi e sono grandi. Quindi questo principio normativo di ritornare i favori potrebbe favorire quindi il comportamento altruistico delle persone. Il secondo principio è quello della responsabilità sociale. Si devono aiutare le persone in difficoltà. Questo è un principio per cui noi vogliamo, è bene per una società, quindi che promuove certo tipo di norme, aiutare gli altri quando sono in difficoltà. Ci sono delle evidenze che sembrano indicare che effettivamente questa norma sia molto diffusa all'interno di moltissime diverse culture e società, perché favorisce le società stesse, il prosperare, la vita dei gruppi. Inoltre, questo principio però sembra essere particolarmente utile e valido soltanto fino al punto in cui noi riteniamo che chi è in difficoltà non sia stato, come si dice, causa del suo stesso male. In tal caso sembra essere meno potente nel motivare un comportamento prosociale o d'aiuto verso gli altri. Infine, la teoria del mondo giusto di Lerner e Miller del 1978 sostiene che le persone abbiano una convinzione che è condivisa tra al di là delle culture, che il mondo sia fondamentalmente qualcosa di giusto, in cui le persone hanno quello che si meritano, quindi se si impegnano avranno dei riconoscimenti, e se invece non si comportano bene, non si impegnano, verranno in qualche modo svantaggiate dalla vita, dal destino. Questo tipo di spiegazione, questo tipo di assunzione, questa teoria del mondo giusto potrebbe spiegare effettivamente il motivo per cui in certe situazioni, se noi vediamo le persone che soffrono e non riteniamo che ci sia una giustificazione per la loro sofferenza, questa visione, questa consapevolezza ci può indebolire la nostra stessa credenza in un mondo giusto, e quindi ci potrebbe spingere ad aiutare gli altri, a ridurre la loro sofferenza per ristabilire la verità della credenza sul mondo giusto, quindi per proteggere questa assunzione che sembra che le persone possano voler mantenere su un mondo che è equo e giusto. Anche le norme sociali hanno alcuni problemi. Innanzitutto, non sempre aiutiamo, anche se diciamo di volerlo fare, quindi c'è una differenza tra quello che noi, le norme ci dicono di fare e poi quello che noi effettivamente facciamo in diverse circostanze. Inoltre, anche in questo caso non si considerano il ruolo dei fattori situazionali. Ad esempio, Warren e Walker nel 1991 fecero vedere come le persone tendono ad aiutare di più gli altri se ritengono che questo aiuto possa fare la differenza, e sentono che questo aiuto è immediato e queste persone hanno bisogno di un aiuto immediato. Viceversa, quando vediamo che le persone hanno bisogno di un aiuto a lungo termine, e quindi con questo bisogno che persiste a lungo, noi tenderemo ad aiutarli di meno, e quindi magari a dare meno donazioni, meno offerte, provvedere meno per gli altri. Il modellamento. Aiutiamo perché abbiamo imparato a farlo guardando gli altri. La terza teoria che spiega il comportamento prosociale è centrata invece su fattori più esterni, fondamentalmente. L'altruismo in questa prospettiva è qualcosa che noi impariamo. Secondo questa teoria, osservare degli atti d'aiuto rende più probabile l'aiuto, di dare aiuto agli altri. Ad esempio, Brian e Test nel 1967 o Rushton e Campbell nel 1977 hanno entrambi fornito delle prove sperimentali del fatto che se noi vediamo qualcun altro che commette un'azione di aiuto nei confronti di una terza persona, noi potremmo essere più inclini a dare anche noi aiuto ad altri che ne hanno bisogno. Ad esempio, nell'esperimento di Brian e Test, delle persone vedevano, un esperimento sul campo, vedevano sul bordo della strada un automobilista che si era fermato a prestare assistenza a una donna che doveva cambiare una ruota della sua automobile, una ruota a terra. E dopo aver visto, alcune persone vedevano questa situazione di aiuto, questo modello di aiuto, altre persone non vedevano nessun modello di aiuto. Poi dopo c'è una situazione di test in cui un'altra persona aveva bisogno, sul bordo sempre della strada, di aiuto per cambiare la propria gomma. E quello che mostravano i risultati era che era molto più alta la percentuale di persone, quasi doppia la percentuale di persone che aveva visto che aiutava quando aveva visto il modello aiutare rispetto a quando non aveva visto nessun modello. Quindi vedere una persona che ci dà un modello di ruolo di aiuto agli altri ci porta ad aiutare di più. Nell'esperimento di Rushton e Campton invece due persone interagivano tra di loro, un uomo, una persona con un'altra donna, e che era semplicemente un complice, e alla fine di questa sessione di interazione, che era soltanto un riempitivo fondamentalmente, una storia di copertura dell'esperimento, alla fine gli venivano invitati a fare un'offerta, una donazione nei confronti di qualche ente benefico. Quello che si osservava è che se prima il complice si mostrava disponibile, accettava di dare un'offerta, aumentava quasi di 3 volte la percentuale delle persone, dei partecipanti, che anche loro si disponevano, poi decidevano di aiutare la persona in difficoltà e quindi di acconsentire alla richiesta dello sperimentatore. La teoria dell'apprendimento sociale di Bandura, 1972, è stata una teoria che ha cercato di spiegare proprio il modo in cui noi tendiamo ad aiutare di più quando siamo esposti a modelli di ruolo dell'aiuto. Andiamo a vedere un attimo più in dettaglio questo tipo di teoria e il meccanismo su cui si basa. La teoria dell'apprendimento sociale, Bandura, 1972. Osservare atti di aiuto ci mostra che il comportamento è efficace, che è un comportamento efficace. Fondamentalmente la base, al cuore della teoria di Bandura, del modellamento, c'è il concetto di autoefficacia. Fondamentalmente quella è una proprietà che le persone possono avere, una percezione del grado in cui le persone sono in grado di raggiungere i propri obiettivi. È un fattore molto positivo, fa parte, collegata alla autostima, quindi fa stare bene avere autoefficacia. Ecco, secondo la teoria di Bandura, uno dei motivi per cui noi aiutiamo gli altri è perché appunto è facile vedere, rendersi conto che aiutare gli altri funziona, ha degli effetti positivi, è un comportamento che ha successo. Quindi questo aumenta, aiutare gli altri, aumenta la nostra percezione di autoefficacia e questo a sua volta rinforza il comportamento e fa sì che il comportamento di aiuto possa essere messo in atto più probabilmente. Però è necessario, come mostra la teoria, che il comportamento di aiuto mostri efficace, mostri con qualcosa che ha successo e che porti beneficio alle persone che aiutano. Infatti è necessario osservare dei risultati positivi, come mostrò uno studio di Ornstein del 1970 in cui delle persone venivano esposte, vedevano qualcuno raccogliere un portafoglio e riportarlo poi in un ufficio di oggetti smarriti o roba del genere e uscire a volte con una faccia sorridente, a volte con una faccia delusa e frustrata. Dopo i veri partecipanti, questo era chiaramente un complice dell'esperimentatore che poi dopo osservava cosa facevano i veri partecipanti che avevano visto questa scena, quindi un aiuto seguito da una sensazione piacevole, un aiuto apparentemente seguito da sensazione da delusione, frustrazione, e si dimostrò che le persone che vedevano l'aiuto avere che portava benefici e che aiutava tendevano poi ad aiutare di più di quelle che non vedevano poi una delusione dopo seguire ad un atto di aiuto. Effetti dei media. sono evidenze da diversi tipi di media del fatto che appunto l'esposizione a comportamenti prosociali, ma anche viceversa di comportamenti aggressivi, possa avere un effetto sulla frequenza con cui noi li mettiamo in atto, i diversi comportamenti. Ad esempio, da canzoni, lo studio di Great Mayer del 2009 mostrò come delle persone esposte a un brano di musica con testo prosociale piuttosto che con un testo neutrale o che non aveva a che fare con la prosocialità, tendevano, se avevano sentito, ascoltato un testo di una canzone prosociale, tendevano a essere più empatici nei confronti degli altri che soffrivano e tendevano anche a dare più soldi a delle organizzazioni benefiche. Riguardo ai videogiochi, Bushman e Anderson nel 2008 hanno mostrato, ad esempio, come l'esposizione a un videogioco violento piuttosto che a un videogioco neutrale possa ridurre la tendenza, la volontà delle persone, la tendenza delle persone e la responsabilità delle persone a prestare aiuto ad altri che si trovano in situazioni di difficoltà. Riguardo però all'uso dei videogiochi, non sempre sono stati trovati degli effetti e spesso sono stati effetti molto piccoli. Ad esempio, uno studio di Thier e Nielsen esaminò l'uso degli effetti di giocare con videogiochi prosociali, non violenti o violenti nel comportamento di aiuto nei confronti delle altre persone e non riuscì a trovare nessun effetto. In una meta-analisi invece compiuta da Ferguson et al. Nel 2015 ha trovato effettivamente degli effetti molto molto piccoli dell'esposizione a questo tipo di contenuti sul comportamento prosociale. Spunti di riflessione. Quali sono le principali teorie sull'origine del comportamento prosociale? Secondo la sociobiologia, come mai potremmo avere una tendenza innata ad aiutare gli altri? Quali tipi di credenze normative contribuiscono a spiegare il comportamento prosociale? Quali sono gli effetti documentati dei media sulla tendenza ad aiutare gli altri? I fattori rilevanti nel comportamento sociale. Adesso andiamo ad analizzare una serie di fattori che sono stati identificati nella ricerca in psicologia sociale come fattori che hanno un effetto sul comportamento prosociale, quindi sulla probabilità che una persona presti aiuto ad altri o si impegni in atti altruistici piuttosto che non lo faccia. Tipologia di fattori. Tre tipologie di fattori sono rilevanti secondo le teorie, le ricerche in psicologia sociale. Fattori situazionali, fattori individuali centrati su chi aiuta e fattori individuali centrati sul destinatario. In questo caso appunto abbiamo da un lato dei fattori legati appunto alla situazione e dagli altri alle persone stesse che fanno parte della situazione d'aiuto. Da un lato le caratteristiche di chi potrebbe aiutare e chi aiuta e dall'altro le caratteristiche di chi è in difficoltà e quindi dovrebbe ricevere aiuto. Andiamo adesso a vedere brevemente questi fattori e a esaminarli uno dopo l'altro. Guardiamo prima un video che mostra uno degli effetti più studiati, più classici della situazione, delle caratteristiche della situazione sulla possibilità che le persone prestino aiuto a qualcuno in difficoltà.
1: Plays like this street in New York City. If you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill.
2: Help. Help.
1: How long before he gets help? Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow.
2: Please, somebody help me.
3: It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule that we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel.
1: Ruth, another actor, takes Peter's place. How long before she receives help?

0: 4 minutes later, and 34 people have passed without stopping.
1: Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time. They just don't want to get involved.
0: Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens, though, when someone else helps.
2: You all right? You all right?
3: Yes, thank you.
2: Sure, you look a bit clicky, you know what I mean?
0: She suddenly finds herself in a different group with a new rule to help.
2: Do you want to sit up?
4: She don't look well, does she?
2: You all right? Yeah. Sure.
5: First I thought she was dead. Then I sort of checked to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her, because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper.
0: This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued?
6: Hello, sir. How are you today?
7: I'm all right.
0: 6 seconds. She even calls him sir, and suddenly everyone's a good Samaritan.
6: Do you suffer from epilepsy?
7: No.
6: Why you're lying on the floor in the rain?
0: Because he's part of the right group. Everyone wants to help.
8: I would just hate to be in his position of feeling ill and nobody helping and walking past, so I'd just like to check that he was okay.
9: And I thought, well, it's wet, so he must really be ill because he's going to ruin his suit anyway.
10: Quello che avete visto in questo video, ovvero le persone che passano accanto a qualcuno che sembra stare male e ignorano questa persona e continuano ad andare nella loro strada, è un fenomeno che è tristemente molto diffuso e che la psicologia ha studiato a fondo a partire dalla metà degli anni 60. Anche in questo caso spinta da un grave fatto di cronaca che era successo a New York nel 1964, in cui una donna era stata uccisa, Kitty Genovese, sotto gli occhi fondamentalmente di dei vicini che avevano visto dalle finestre che era stata rincorsa e aggredita da una persona. 38 diversi testimoni avevano assistito in diverso modo a questo evento da distanza, senza che nessuno che facesse qualcosa. Questo quindi aveva spinto una serie di psicologi sociali a chiedersi, oltre a scioccare l'opinione pubblica dando adito a voci come le grandi città aumentano l'alienazione delle persone, aveva spinto però degli psicologi sociali a capire se non ci fossero delle situazioni, delle determinanti proprio situazionali, se invece questo comportamento, questa apatia fosse dovuta a delle caratteristiche psicologiche che tutti possediamo. Quindi se tutti potessimo essere vittima di questo tipo di comportamento di non aiuto, di questo cosiddetto effetto testimone. Andiamo a vedere un po' l'esperimento che ha permesso di caratterizzarlo meglio. Fattori situazionali, l'effetto testimone. Maggiore è il numero di testimoni di un'emergenza, minore sarà la probabilità di intervento. L'esperimento di Latane e Darli, 1968. Come dicevo, questi esperimenti, questo filone di ricerca sul comportamento d'aiuto in situazioni in cui ci sono altri testimoni che potrebbero dare aiuto, come noi, ad altre persone in difficoltà, fu studiato da Latane e Darley, che, ispirati dal caso di Kitty Genovese, condussero un esperimento in cui delle persone interagivano con un'altra persona oppure con altre due persone, con altre tre persone o con altre 5 persone, e lo facevano parlando in una situazione in cui apparentemente dovevano semplicemente parlare a turno della loro vita universitaria. Dopo un primo giro di presentazioni in cui in realtà una persona, gli altri era complice dello sperimentatore, dopo un primo giro di presentazioni in cui aveva tra l'altro detto di soffrire di epilessia, al secondo giro iniziava a mostrare segni di essere vittima di un attacco epilettico. Quindi gli sperimentatori osservavano quindi, dal momento in cui iniziava a essere inscenata questo tipo di emergenza, osservarono cosa facevano i veri partecipanti dell'esperimento, cioè andavano o meno a chiedere aiuto, andavano in soccorso della persona che apparentemente era una persona come loro, un altro partecipante a un esperimento, e che però sembrava stare male per, a causa di attacchi epilettici. Come mostrano i risultati di dell'esperimento, che sono presentati in questa figura, più passava il tempo dal momento in cui iniziava l'attacco, questo presunto attacco epilettico, più aumentava la probabilità accumulativa che una persona andasse ad aiutare gli altri. Quello che si vede è che aumentava con delle pendenze molto diverse. Fondamentalmente, se le persone erano sole, credevano di essere l'unico testimone di questa emergenza, andavano più frequentemente e prima ad aiutare la persona. Quindi l'85% dopo dopo neanche un minuto era andato a prestare aiuto alla persona in difficoltà. Questo si confronta con il 61% delle persone che a parità di tempo erano andati quando credevano che ci fossero anche altre due persone che avevano assistito a questo possibile attacco epilettico, e addirittura soltanto poco più del 30%, il 31%, andava a aiutare quando addirittura pensava che ci fossero quattro altri potenziali aiutanti che potevano prestare aiuto alla persona in difficoltà. L'effetto testimone, cause. Diffusione di responsabilità. La prima delle cause che sono state identificate dietro al comportamento, all'effetto testimone, è il cosiddetto fenomeno della diffusione di responsabilità. Quando siamo in tanti ad assistere a un evento in cui qualcuno è in difficoltà, la responsabilità di aiutare, che ci può derivare anche da quelle cosiddette, da quelle norme di cui abbiamo parlato nella prima parte della lezione, quindi come la norma responsabilità sociale, si deve prestare aiuto a chi è in difficoltà. Ma questa responsabilità in capo di chi deve andare? Più ci sono persone, più è possibile che ognuno pensi, senta meno responsabile, perché parte della responsabilità viene distribuita tra le altre persone presenti. Quindi il livello di responsabilità individuale in presenza di altri tende a essere distribuito tra tutti i presenti, e più sono le persone, minore sarà il livello in cui i singoli si sentiranno responsabili e quindi potranno andare a dare una mano agli altri. Inibizione da pubblico è la seconda ragione per cui che sta dietro alla mancanza di azione in presenza di altri testimoni. E questo, come sostengono Latan e Darley, è dovuto alle due forme di influenze sociali che sappiamo essere predominanti nella psicologia, nel comportamento delle persone. Da un lato l'influenza sociale normativa, infatti è possibile che, come sottolineava anche il video, noi guardando se la maggioranza delle persone non sta intervenendo, è come se si formasse una norma per cui quello è il comportamento da adottare, che il gruppo adotta, e noi tendiamo a conformarsi alle maggioranze, quindi magari abbiamo paura di andare contro la maggioranza che non sta aiutando e quindi non aiutiamo anche noi. Allo stesso tempo l'influenza sociale normativa potrebbe essere in parte responsabile di questo mancato aiuto, perché se tutti si guardano intorno in una situazione di incertezza e non sanno bene leggere questa situazione, il risultato potrebbe essere che nessuno fa niente perché vede nessun altro fare niente, quindi non riesce a leggere la situazione come una vera emergenza. Guarda gli altri per vedere se ci sono segnali che indicano che questa sia un'emergenza in cui c'è bisogno di aiuto, gli altri allo stesso modo guardano noi, e si genera questo stato di ignoranza collettiva che porta fa sì che nessuno alla fine si metta in gioco e si prenda in carico la responsabilità di prestare effettivamente aiuto agli altri. Latane e Darley hanno proposto un modello cognitivo delle decisioni di aiuto in situazioni di emergenza. Questo modello prevede una serie di passaggi sequenziali che sono necessari, che chi va in aiuto a un altro, quando chi si trova di fronte a un'emergenza deve necessariamente attraversare perché alla fine possa andare a prestare aiuto. Il primo step di questo processo di aiuto è quello di notare l'evento. Naturalmente noi dobbiamo rendersi conto che qualcosa sta succedendo. Se noi, ad esempio, siamo distratti o andiamo di fretta, possiamo non notare l'evento e questo potrebbe far sì che noi finiamo per non portare nessuna assistenza o nessun aiuto. Dopo aver notato l'evento è inoltre necessario interpretare l'evento come un'emergenza. Questo chiaramente è un'interpretazione cognitiva. Una volta visto, noi dobbiamo rendersi conto che si tratta di un'emergenza in cui c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Anche in questo passaggio possono esserci dei problemi e uno potrebbe appunto non interpretarlo come un'emergenza. Il caso dell'ignoranza collettiva di cui ho appena parlato, e anche in questo caso si finirà per non fornire aiuto. Il passaggio successivo è quello di assumersi la responsabilità, quindi una volta capito che c'è un'emergenza noi dobbiamo decidere di prenderci in carico questa responsabilità. Questo, come abbiamo visto, può essere ostacolato dalla diffusione di responsabilità che porta a nessuna assunzione personale di responsabilità e che, come abbiamo visto, è tanto più grande quanto più persone sono presenti a guardare questo evento. Infine dobbiamo decidere cosa fare. Se abbiamo decidiamo di prendere in carico di agire, di attivarci, dobbiamo decidere cosa fare. Ed è possibile anche che noi, per mancanza di conoscenza o di competenza, non siamo in grado di aiutare o non ci riteniamo in grado di aiutare. E questo chiaramente fa di nuovo uscire dal ciclo e finire su una decisione di non dare assistenza. Infine, dobbiamo implementare la decisione di portare assistenza. Implementare o meno la decisione di aiuto può dipendere da aspetti come la presenza di un pericolo per il proprio sé. Sto correndo dei rischi se vado in aiuto? Oppure ci può essere anche l'imbarazzo stesso che nasce dal fatto di voler aiutare gli altri. Quindi anche in questo caso, se prevalgono questi fattori, non darò assistenza. Se invece riterrò che il pericolo è qualcosa che posso gestire, potrò andare in aiuto degli altri e prestare effettivamente assistenza. Modello della stima costi-benefici. La teoria dello scambio sociale. Le azioni sociali sono mirate a massimizzare i guadagni e minimizzare i costi. Secondo una teoria importante, un'altra motivazione psicosociale per cui noi possiamo tendere ad aiutare gli altri è che è legata a un calcolo, un mero calcolo di utilità. Quali sono i costi dell'aiuto e del non aiuto, come vedremo, sono importanti altrettanto, il costo dell'aiuto e il costo del non aiuto. Questa teoria parte da una presupposizione, dalla realizzazione che inizialmente noi abbiamo delle reazioni fisiologiche alla sofferenza. Vedere gli altri soffrire ci fa scattare dei processi fisiologici. Questi processi fisiologici, l'attivazione fisiologica a partire dalla sofferenza altrui crea un malessere ed è un costo per le persone, per cui le persone potrebbero essere motivate ad aiutare gli altri ed alleviare le sofferenze altrui per rimuovere quel malessere che deriva a loro stessi, che loro stessi provano nel vedere gli altri soffrire. Quindi questo è un costo del non aiutare che viene considerato quando le persone decidono se dare aiuto o meno in base a questa altra teoria del comportamento d'aiuto. Secondo il modello della stima dei costi-benefici, la decisione dipende da una stima appunto del costo dell'aiuto e del non aiuto. E ad esempio, se

il costo dell'aiuto è alto e il costo del non aiuto è basso, noi potremmo tendere ad ignorare la vittima, perché chiaramente i costi sono maggiori dei benefici e i costi dell'aiuto sono troppo alti e superano i benefici che deriverebbero dal dare l'aiuto. In caso ci sono pochi, c'è un basso costo del non aiuto. Se invece il costo dell'aiuto è basso e il costo del non aiuto è alto, quindi ci fa soffrire molto, ci costa molto non aiutare gli altri, ma allo stesso tempo ci costa poco aiutare, noi tendiamo ad aiutare direttamente la vittima. Se invece abbiamo costi d'aiuto alti, ma anche i costi del non aiuto alti, quindi magari pericoli che derivano dall'esporci nell'aiutare gli altri, allora potremmo tendere ad aiutare indirettamente la vittima, in modo da ridurre comunque il costo del non aiuto. Infine, se sia il costo dell'aiuto che quello del non aiuto sono bassi, il fatto che noi andremo ad aiutare o meno altre persone dipenderà principalmente dalle nostre norme personali, quindi da cosa abbiamo interiorizzato rispetto alle norme che regolano un po' il comportamento d'aiuto che abbiamo visto. Fattori individuali. Fattori centrati su chi percepisce l'emergenza. Adesso andiamo a analizzare brevemente alcuni fattori che sono stati identificati come responsabili, come mo fattori che modulano la tendenza di qualcuno ad andare in aiuto agli altri. In primo sono stati identificati dalla ricerca tanti fattori diversi. Uno, ad esempio, è la personalità altruistica, cosiddetto. È possibile, e c'è qualche evidenza, del fatto che le persone differiscono anche nel grado in cui si sentono vincolate alla responsabilità sociale, quindi a prestare aiuto agli altri. Esistono delle differenze nel grado di controllo, nel locus of control, le persone che tendono a dare più peso e a considerare le persone come responsabili dei propri successi e a considerarsi responsabili e in grado di determinare il proprio successo, tenderanno ad aiutare di più gli altri, anche se negli esperimenti di Latany e Darley che abbiamo visto in precedenza non risultavano correlazioni tra tratti di personalità e tendenza all'aiuto. Un ulteriore fattore che si sa, la ricerca ha identificato come come favorevole a comportamenti altruistici, è l'umore. Quando noi ci sentiamo bene, magari perché riceviamo delle lodi o delle ricompense, tendiamo ad aiutare di più gli altri. Ci sono degli esperimenti che facevano vedere che appunto ricevere un feedback positivo aumenta la probabilità che noi possiamo andare in aiuto a persone magari che vediamo in difficoltà a trasportare materiali pesanti. È stato fatto vedere però che questo effetto dell'umore, per esempio del ricevere un premio, un piccolo premio che ci mette di buon umore, che può aumentare la nostra probabilità di aiutare gli altri, anche gli sconosciuti, è un effetto comunque temporaneo. Dopo poco tende a decadere, a tornare a livello normale. In particolare alcune emozioni sono state collegate alla tendenza ad aiutare e in particolare la cosiddetta empatia. Ora è importante sottolineare la distinzione tra l'aiuto che deriva da sentire empatia, cioè da sentire sofferenza nel vedere la sofferenza degli altri, ma nell'immedesimarsi negli altri, quindi nell'essere genuinamente preoccupati per il benessere delle altre persone, e invece il comportamento d'aiuto che può derivare dal cercare di rimuovere un malessere che ci deriva dal vedere la sofferenza altrui. In un caso siamo concentrati nella vera empatia, siamo concentrati e preoccupati sinceramente delle altre persone, del loro benessere. Nel caso invece del tentativo di rimuovere la nostra sofferenza, la motivazione è di aiuto, l'aiuto è strumentale fondamentalmente, quindi a rimuovere una sofferenza personale. Siamo incentrati più su noi stessi. Però è stato fatto vedere da alcuni esperimenti in cui si descrivevano delle persone come simili a noi piuttosto che diverse da noi.
si chiedeva a una persona che vedeva questa persona simile o meno ricevere delle ipotetiche

scosse elettriche, delle finte scosse elettriche come parte di un esperimento di psicologia, e che a cui veniva chiesto alla persona che assisteva se avesse se voleva prendere il posto della vittima potenziale, si faceva vedere che se la persona era simile, quando c'era sia quando veniva reso facile

ad offrirci di più, a intervenire e a spenderci, a prendere il loro posto. Questo, se invece le persone sono difficili, diverse da noi stessi, avviene meno e sembra avvenire soltanto quando appunto non abbiamo la possibilità effettivamente di fuggire dalla sofferenza, dalla visione della sofferenza altrui, come mostra il grafico a destra, in cui appunto nella condizione in cui era facile svincolarsi dalla situazione, anche se decideva no, dall'offerta dello sperimentatore di prendere il posto della vittima, molte persone in questa condizione tendevano a svicolarsi. Infine, il genere. Sappiamo che ci sono delle differenze di genere nell'aiuto, ma non tanto nella portata dell'aiuto, non tanto nella frequenza con cui portano aiuto uomini e donne, ma nelle modalità. Gli uomini tendono ad aiutare più le donne e ad aiutare più gli sconosciuti, ad esempio, probabilmente perché si sentono più sicuri e sentono meno i rischi che derivano dall'intervento in favore di altre persone. Infine, la cultura sembra avere un ruolo. Si sa che in certi tipi di culture in cui viene valorizzata, ad esempio, il valore della simpatia, si tende ad aiutare di più, così come a quanto pare nelle co culture cosiddette collettiviste. Infine, i fattori individuali centrati sul destinatario d'aiuto sono identificati dalla psicologia sociale e sono i seguenti. Da un lato la somiglianza, noi tendiamo ad aiutare più quelli che riteniamo più simili a noi stessi, quelli del nostro gruppo, ad esempio, che infatti è il secondo fattore importante, l'appartenenza al nostro gruppo sociale. Noi tendiamo a favorire i membri dei nostri stessi gruppi, anche se questi gruppi, come ha mostrato bene Tayfel, sono arbitrari, creati da criteri puramente casuali. L'attrattività. Per quanto possa essere brutto da dire, da pensare, noi sappiamo che tendiamo ad aiutare di più le persone che riteniamo attraenti, belle. Un esperimento molto famoso fece vedere come le persone tendevano a aiutare più spesso, a impegnarsi di più nel cercare di identificare una persona che aveva, secondo loro, lasciato un modulo di un'application per un'iscrizione a una scuola di specializzazione in cui c'era una fotografia, modulo già compilato e con una scadenza molto vicina, veniva trovato dalle persone in aeroporto. E se la foto mostrava una persona attraente, era più probabile che le persone che trovavano questo modulo si spendessero in qualche modo per cercare di ridarlo e aiutare quello che l'aveva apparentemente perduto, piuttosto che non, di quanto non lo era se la persona mostrata nella foto non era attraente. La responsabilità percepita, inoltre, è un fattore che riguarda chi aiutiamo. Se noi pensiamo che una persona sia un po' a causa del suo male, tenderemo meno, saremo meno disposti ad aiutare questa persona. Che non se pensiamo che non sia una vittima incolpevole del suo male. Infine, è importante sottolineare che non sempre il destinatario gradisce l'aiuto. A volte, ricevere aiuto in certe situazioni può essere una minaccia per la nostra stessa autostima e quindi bisogna anche considerare quando è giusto e più appropriato, in che circostanze può essere più appropriato aiutare un'altra persona. Spunti di riflessione. In cosa consiste l'effetto testimoni e quali sono le sue principali cause? Come funziona il modello delle decisioni d'aiuto? Quali sono i principali fattori individuali che influenzano la decisione di prestare aiuto? Quali caratteristiche della persona in difficoltà rendono più o meno probabile che gli venga offerto aiuto? Riepilogo degli spunti di riflessione. Adesso riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Quali sono le principali forme del comportamento prosociale? Che differenza c'è tra il comportamento d'aiuto e l'altruismo? Quali sono le principali teorie sull'origine del comportamento prosociale? Secondo la sociobiologia, come mai potremmo avere una tendenza innata ad aiutare gli altri? Quali tipi di credenze normative contribuiscono a spiegare il comportamento prosociale? Quali sono gli effetti documentati, dei media sulla tendenza ad aiutare gli altri? In cosa consiste l'effetto testimone e quali sono le sue principali cause? Come funziona il modello delle decisioni d'aiuto? Quali sono i principali fattori individuali che influenzano la

la decisione di prestare aiuto? Quali caratteristiche della persona in difficoltà rendono più o meno probabile che gli venga offerto aiuto? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potrete trovare ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento sul sito dell'Ateneo, sulle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano,

0: È stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono nato a Pescara, sull'altro lato così della penisola, davanti al mare. Da bambino vedevo la spiaggia e le onde e mi regolavo se ci fosse se ci fosse la bandiera rossa o bianca per correre a bagnarmi. Quindi la funzione del ruolo del mare è stato subito importante nella mia crescita. E ho vissuto a Pescara fino ai 9 anni, dopo sono venuto a Roma e qui ho sempre vissuto. Prima all'Eur, poi 20 anni a Trastevere, nel cuore di Trastevere, in un posto molto così ancora tutto sommato abbastanza salvo dalla corruzione, no? Commerciale che ha un po' coinvolto questo quartiere. Ed ora sono tornato di nuovo alla prima sede, cioè verso l'Eur. Quindi questa è un po' la mia, diciamo, la mia storia, residenziale. Ho studiato, materie scientifiche prima, al liceo. Curiosamente forzandomi su argomenti che mi erano meno familiari, ma io credo che sia importante proprio per avere una giusta educazione, puntare sempre a vincere gli ostacoli, non ciò che c'è meno congeniale, così si cresce. Poi ho studiato filosofia anche per avere una base così di pensiero, ma la cosa che già mi stava comunque più a cuore era la letteratura, era scrivere, e così è intorno ai 18 anni, diciamo, che è nata la mia avventura di scrittore e di poeta.
1: Svegliandomi il mattino, a volte, io provo sì acuta ripugnanza a ritornare in vita, che di cuore farei patto in quell'istante stesso di morire. Il risveglio, ma è allora un altro nascere, che la mente, lavata dall'oblio e ritornata vergine nel sonno, s'affaccia all'esistenza, curiosa. Ma tosto a lei l'esperienza emerge, come terra, scemando la marea. E così chiara allora le si scopre l'irragionevolezza della vita. Che si rifiuta a vivere, vorrebbe ributtarsi nel limbo dal quale esce. Io sono in quel momento proprio come chi si desti sull'orlo di un burrone e con le mani disperatamente da arretrare si sforzi, ma non possa. Come il burrone, m'empie di terrore la disperata luce del mattino.
0: Diciamo che il rapporto con la scrittura in generale e con la poesia in particolare l'ho messo a fuoco un po' intorno appunto ai 18-19 anni, quando ho sentito che c'era qualcosa di più che una semplice diciamo, proiezione verbale. Quella che spesso accompagna così la nascita degli scrittori, cioè delle forme diaristiche, delle forme confessionali quasi. E ho sentito che l'approdo, no, di questa iniziale tensione dovesse essere un libro. Quindi ho puntato al primo libro, che è stato pubblicato poi nel 1984 con il titolo Scritti. Un titolo così che apparentemente suona generico, ma volevo che ci fosse proprio questa valenza così della scrittura, no? Come grande universale parametro, non soltanto il genere. Ed era una poesia molto ancora disordinata, devo dire che oggi rileggendola mi vengono un po' i brividi, qualcuno la tacciò di sperimentale, per me una parolaccia. Ma in realtà perché si trattava di una scrittura in cui ancora cercavo un po' i miei strumenti, la mia strada poi espressiva, che è venuta più tardi con delle forme più più tradizionali, più chiuse o comunque che più badavano anche alla tradizione, e forme più chiuse anche con l'inserimento di rime, di forme metriche precise, e comunque soprattutto con l'orecchio per la musica, che per me è stata fondamentale, perché la mia prima formazione, se vogliamo parlare

0: parlare da un punto di vista artistico, così è stata come pianista. E quindi ho studiato solo 5 anni, però sono stati sufficienti così a darmi una, più che una forma mentis, direi una forma, appunto, una sensibilità al suono, e quindi a intendere un po' la poesia soprattutto come canto. Quindi per me è fondamentale anche offrire la poesia come nella sua versione orale, appunto recitata, e non soltanto sulla carta. Direi che a volte interpretare a voce alta in un teatro la propria poesia è un po' come un compositore che esegue personalmente i suoi brani, insomma.
1: Guardavo i piedi massaggiare la terra, le mani sprimacciare l'acqua e ho compreso che non c'è terreno impervio se amo i semplici miei passi. E non c'è tempesta d'aria o in mare che mi rechi in odio la natura. Mi piace camminare e non temo di ripetermi. Questo e pochi altri sono gli elisir di lunga vita.
0: Quando mi si chiede se sia più questa poesia, se sia la poesia in generale o comunque anche la mia in particolare, sia più frutto di improvvisazione o di lavorio tecnico, ma io penso, rispondo a entrambe, nel senso che c'è una parte ponderata che viene distillata così nel tempo, che però accompagna anche i gesti e i momenti della vita quotidiana. Cioè lo facciamo anche quando siamo sull'autobus, quando siamo per strada, quando vediamo la vetrina di un negozio. La mente è sempre, anche perché è come una grande spugna che assorbe tutto, no? E qualsiasi elemento poi può incidentalmente entrare e catalizzare, no? Fungere appunto da catalizzatore per una soluzione, ecco, una soluzione verbale. E, nello stesso tempo c'è anche una, bisogna anche, insomma, usare degli strumenti che sono cosiddetti tecnici, perché è come per la musica, no? La stessa cosa, se non si ha una buona tecnica, poi non si riesce a trasmettere, no? La bellezza così dell'opera. Le parole sono talvolta sì, ricercate, mi si è un po' accusato di essere troppo un poeta troppo raffinato, troppo elaborato, ma a parte che direi negli anni sono andato poi riducendo questa così ricercatezza formale, verbale, anche perché credo che l'arte sia, secondo la lezione di Michelangelo, un sottrarre, no? A me piace molto la scultura, quindi la uso come modello, e per cui negli anni sono andato riducendo sempre più questa massa, no? Di cognizioni, e la poesia ultima è estremamente concisa, estremamente essenziale, però nello stesso tempo c'è un amore per delle parole che oggi vengono considerate desuete. Ma questo non per un vezzo, perché credo che sia sempre, intanto il patrimonio linguistico appunto è un grande tesoro a cui attingere, e poi a volte per me è molto importante anche l'etimologia, cioè capire l'origine di una parola, perché se capiamo da dove veniamo sappiamo anche dove andare, questa è una lezione anche per la vita. E a volte delle parole che sono considerate un po' ormai vecchie, abbandonate, no? Possono ridarci così una piccola lezione. E E del resto, se

se badassimo solo al consueto, sarebbe banale, no? Sarebbe forse troppo riduttivo con il campo d'azione. Questa ultima mia raccolta, I distici morali, ho dato così un'impronta, come dice il titolo, di poesia morale, cosa che è stata peraltro insomma, praticata da illustri autori del passato, ma proprio perché sentivo questa necessità in questi ultimi anni di sottolineare così un impegno che il poeta secondo me deve avere, cioè non deve vivere nel suo angolo, no? Nella sua torre d'avorio, distaccato dalle cose del mondo, deve essere invece aperto, deve masticarle e sapere anche esprimere la sua opinione, che deve essere un'opinione forte. A me paradossalmente una parola che mi piace molto è lievità. E peraltro ho intitolato una conferenza su Camillo Sbarbaro che terrò prossimamente all'Università di Macerata con i passi a passi lievi nella vita. E quindi ecco, ho usato questa parola. Però nello stesso tempo credo che sia fondamentale che il poeta, che lo scrittore, dia un'impronta forte

0: Taci, anima stanca di godere e di soffrire. All'uno all'altro vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non di ira o di speranza e neppure di tedio. Giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena di una rassegnazione disperata. Noi non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso, se ci fosse il fiato. Invece camminiamo. Camminiamo io e te come sonnambuli, e gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne, e tutto è quello che è, soltanto quello che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca, perduta alla sua voce la sirena del mondo, e il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo, con asciutti occhi, me stesso.
1: Mi piacciono per esempio ecco, anche gli autori del Settecento, che si esprimevano con le massime, amo molto i latini, Seneca, e un libro precedente a Distici Morali è Orazioni, che sono poesie appunto in cui già c'è questa, l'orazione è intesa come un po' come preghiera, non nel suo doppio significato, come preghiera e anche come piccolo discorso, come apologo, quindi anche ciceronianamente, no? Come espressione così di un discorso forte, pubblico. C'è più che mai bisogno che le nostre posizioni non restino nell'intimo di una lettura domestica, ma invece vengano allo scoperto. È un tempo che non dovrebbe permettere all'artista di rimanere così distaccato e segregato dalla realtà pubblica, anche perché si fa un grande spreco di parole. Un po' in questo devo dire che i media hanno una responsabilità perché hanno dato largo spazio a questo abuso così della parola, no? Per cui si è banalizzata e questo fiume di talk show, no? che ci sono in televisione, in cui soprattutto si litiga poi, per cui si dà soltanto, come dire, si offre soltanto un registro, forse quello più capriccioso, no? della comunicazione. Invece direi che è importante riscoprire l'importanza, il valore della conversazione tranquilla, di una conversazione soprattutto che sia anche scambio e rispetto, no, reciproco di opinioni, di ideali.
0: Sembra sempre presto detto. E quanto è facile chiusare per colui che mai costretto prende spesso scorciatoie. Non è semplice parlare, frasi fatte, zeppe di pastoie sono alquanto ricorrenti. Stiamo zitti. Stringiamo i denti. Montreal, maggio 2001.
1: Questo libro, Orazioni, è anche un libro sui luoghi. È un libro che avevo cominciato a scrivere quando sono stato a Montreal, nella capitale quindi del Canada francofono, il Quebec, e ero lì, devo dire, già perché avevo conosciuto dei poeti con cui ho avuto degli scambi fecondi. Abbiamo fatto insieme all'Università di Roma con la rivista Ritmica un numero tutto dedicato alla poesia contemporanea di quel paese, e nel 97 ebbi un premio proprio alla poesia, che mi fu conferito dal Ministero degli Affari Esteri, il premio Erato Farnesina, e grazie a questo premio io ebbi la possibilità di andare a Montreal, scelsi questa destinazione, perché insieme a me c'erano altri artisti, c'era Sollima che chiese, mi pare, New York, e non soltanto scrittori, quindi anche musicisti, anche registi teatrali. E io scelsi Montreal perché avevo già familiarità con questa città e con questa lingua, il francese soprattutto, anche se lì la situazione è totalmente bilingue. E in quella circostanza di quel soggiorno, ecco, nacque un po' questo libro. Cominciai proprio a scriverlo lì. E, non so, penso che potrei leggerne una, forse la prima in particolare, che è anche un po' un piccolo manifesto così di vita. Là sotto gli occhi, guardavo i piedi massaggiare la terra, le mani sprimacciare l'acqua, e ho compreso che non c'è terreno impervio, siamo i semplici miei passi, e non c'è tempesta in aria o in mare che mi rechi in odio la natura. Mi piace camminare e non temo di ripetermi. Questo e pochi altri sono gli elisir di lunga vita. Questa era una poesia appunto del 98 che apriva il libro. E poi ce n'è un'altra che leggo anche per un piacere particolare che ho a citare l'acqua, perché ecco, prima parlavo del mare, che per me è stato quasi costituzionale. Io peraltro sono così un nuotatore, continuo a nuotare diverse volte alla settimana, quindi ho un rapporto proprio fisico con l'acqua. E questa si intitola Salmo delle acque. O alga bruna, tu fedele all'arenile, dimmi quale mare e quali onde io consacro in queste mie preghiere e perché fatico a fare parte del creato, se non quando mi comunico nell'acqua. Anima dagli occhi verdi, giovanile, come posso la corrente non vedere e da qualcosa io sentirmi separato? Insegnami a sondare le distanze più profonde, che da niente possa dirmi non toccato. Ecco, quindi c'è questa dichiarazione vera e propria di amore per l'acqua e di un rapporto panico, no, con essa, e la sua capacità anche di avvicinarci al divino, quindi al trascendente. Questo è anche un libro in cui io ho rielaborato una

una fede che avevo trascurato così negli anni, e quindi è anche un libro in cui rinnovo e rinforzo questo rapporto con Dio e soprattutto con il messaggio evangelico di Cristo.

0: Nave va su rotte di pietà. È calma piatta in cielo fra predoni, e se una stella è segno di bontà, c'è da fare luce sulle azioni. Così che la marea scopra il passaggio del serpente, dell'arcangelo Michele, ed io, devoto, sempre meno saggio, affido il nome mio al mare e alle sue vele.
1: Cos'è la fede nella mia vita? Una luce, direi una luce che a volte è davanti agli occhi, che abbaglia e quindi può anche confondere, ma la fede è anche fatta di dubbi, di continue, conquiste e perdite. E a volte è una luce invece posteriore, una luce che illumina il nostro cammino e quindi, anzi al contrario, ci rassicura, ci dà forza. Ci guida. Quindi direi che è un po' in questa doppia funzione che io la sento così nella mia vita. Si chiede spesso al poeta, allo scrittore, cosa sia l'ispirazione, ma secondo me ci guida la parola stessa, no? Che appunto ci rimanda al nostro atto involontario di respirare, di inspirare aria. E quindi cosa facciamo? Il problema però poi è renderlo consapevole, no? Io ho fatto molti anni dello yoga e della meditazione, quindi mi sono così molto esercitato sul ritrovare, ecco, un respiro consapevole. E questa è un'altra parola che io amo molto, una parola chiave della mia vita. L'ispirazione per me è appunto questa apertura al mondo, no? Questo essere proprio quasi un nido, no? In cui vanno poi a depositarsi quei piccoli tesori che cogliamo ogni giorno, perché le epifanie possono appunto verificarsi anche nella vita di tutti i giorni, non c'è bisogno di grandi avvenimenti. Io non credo molto, così come dicevo prima della parola, non credo alla magniloquenza, altrettanto, ecco, non credo al clamore, no? Con cui vengono spesso circondati gli eventi. Penso che possiamo scoprire i grandi antichi segreti della vita da piccole circostanze e soprattutto attraverso il contatto con gli altri, quindi l'altro è fondamentale. Con la poesia soprattutto. Mi pare che proprio un poeta come Paul Celan diceva che la poesia è una stretta di mano, no? Quindi questo è molto importante, cioè ci fa capire come sia soprattutto andare verso gli altri. Con amicizia, no? In fondo scrivere è anche farsi degli amici, farsi lettori amici. E credo quindi molto nella corrispondenza, nella partecipazione, non in un solipsismo che poi diventa, no, quasi un autismo. Questo ci fa anche capire focalizzare quello che è un rapporto importante con la natura, perché se sappiamo incontrare l'altro, sappiamo anche che questo avviene.

avviene appunto nel mondo. Il mondo è natura, è physis, no? Quindi se rispettiamo la natura, rispettiamo anche l'uomo, rispettiamo anche noi stessi. Purtroppo a noi, insomma, ci sono tendenze così, questa natura viene molto calpestata, così come dicevo prima del linguaggio, di cui si abusa, di cui si fa sperpero, lo si sciupa, no? E altrettanto della natura. Se tutti fossimo un po' più compassionevoli, nel senso buono del termine, cioè capissimo che le piante soffrono per le nostre malefatte, no? Che le colture si vendicano poi offrendoci dei prodotti alterati, se appunto le cibiamo in maniera sbagliata, tutto sarebbe più vivibile anche. E poi naturalmente la natura è anche una fonte di straordinaria ispirazione, ecco, di straordinaria evocazione di contenuti. Quindi natura e morale sono in realtà molto, molto collegate. E a questo proposito mi sento di citare un'ultima raccolta che ho composto, che è dedicata ai fiori, si intitola appunto Florario, e quindi il rapporto con la natura si è fatto veramente esplicito. E i fiori che sono queste meravigliose creature, no? Che sbocciano quasi come una eccezionale epifania, no? della natura stessa. Ne ho scritta una in particolare che ho a cuore e vorrei leggere, che si intitola Lantana. E la lantana è un fiore, è un'infiorescenza in realtà, è fatta tutta come ombrellini, no? Di tanti piccoli fiori, gialli, rossi, hanno colorature diverse. Ecco, questa la dedicai anche la diedi per una rassegna sulle isole, proprio perché mi ricordava appunto così, l'effigie di un'isola. Potrei essere quell'isola che è il fiore di Lantana, un ombrellino variopinto, un capriccio di natura, una farfalla che non sdegna la crisalide da cui proviene. Potrei essere un'inezia, un sassolino nella cava, un incidente del creato, ma diamine, sarei già via nell'ampia bocca dello spazio, nel mare vasto senza approdi e un salvataggio senza mani. Credo d'essere ancora caro a chi batte il tempo della vita e concede acqua e terraferma. E i fiori mi fanno anche giungere così a dire qualcosa sui colori, appunto, sulle immagini. Io ho avuto un rapporto molto assiduo con le arti visive, quindi oltre la musica c'è stata nella mia vita, nella mia esperienza di scrittore, questa corrispondenza con l'arte. Ho avuto dei rapporti anche di amicizia e di collaborazione con artisti come Ettore Spalletti, come Carla Cardi, di cui vi mostro l'ultimo libro, appunto a quattro mani, che si intitola Distici Morali, l'avevo già citato, ed è un libro, questa è l'edizione piccola, tascabile, diciamo così. Ne esiste una tirata in 75 esemplari con delle le incisioni originali e qui sono un po' riportate, ecco, sono le mie poesie intervallate alle immagini. Sono in realtà disegni a biro in cui è riconoscibile così il segno della Cardi.

0: Meglio pascerlo nel sonno, questo amore senza frutto. Dormire pure fino a giorno. Il risveglio è meno brutto. Luce bianca, luce, siero. Per il morso della sposa in nero, levati, serpente, via di torno. Non c'è nulla da sentirsi in lutto.
1: Giulio Paolini è un altro artista che io amo molto e che mi ha fatto dono così di una, ma più che un'immagine, una grafica, insomma, per il mio libro di prose, ha preso i singoli titoli delle prose contenute nel volume e le ha compattate quasi in un fregio, no? Che è anche uno scarabocchio, lui diceva. Quindi la cosa ha anche un risvolto ironico. Se ho amato molto anche Fausto Melotti, che era un artista con cui avevo delle affinità perché ci univa l'amore per la musica, per il ritmo, per la forma breve anche, per questa sua concisione, questa sua grande ironia. Andavo spesso a trovare dietro a Via del Babuino, nella salita di San Sebastianello, ed erano incontri molto pacati in cui lui mi leggeva questi suoi quadernetti che aveva così sul tavolo. E mi parlava della sua vita familiare, mi diceva di come venisse dileggiato da figli e nipoti, e ci scherzava su una cosa che poteva invece anche essere di una certa gravità. Ma insomma, bisogna spesso sdrammatizzare, ecco, perché questo ci aiuta così a vivere con maggiore disinvoltura, con maggiore leggerezza. Anche perché se ci si prende troppo sul serio poi si rischia di sbattere la testa. E una cosa che per me così mi fa ricordare ora un artista che allora già era anziano come Melotti, è questa perdita un po' del rispetto per la vecchiaia, no? Che viene vista come un'età pensionabile, appunto, e basta, no? Un'età da mettere nel cantuccio, da mettere nell'archivio. Invece, abbiamo perso invece quel rapporto che esiste ancora, per esempio, nelle popolazioni asiatiche o un po' anche sudamericane, in cui il vecchio è davvero la persona da ascoltare, no? La persona saggia. Io ho avuto due nonne, non i nonni che non ho conosciuto quasi, invece ho avuto due nonne importanti che mi hanno dato tante lezioni di vita e da cui spesso tornavo così ad ascoltare consigli. E mi dispiace, ecco, che invece nella nostra società ci sia questa poca considerazione. Un grande autore come James Hillman ha dedicato a questo tema un libro importante, straordinario, che si intitola La forza del carattere, e in cui invece così ricorda quali siano tutti i pregi, no, di questa età, che può essere estremamente invece istruttiva. E a questo proposito, pensando a un grande vecchio, io e alla poesia, di cui è peraltro, insomma, poesia che è poco conosciuta rispetto alla sua grandezza come artista, parlo di Michelangelo, alla poesia di questo grande artista dedicherò un recital. Un recital in cui io sceglierò delle rime in concerto con un violoncellista. Questo accadrà a Pescara.

0: il 27 dicembre del 2009, nella sede dell'Auditorium Flaiano, ed cade in concomitanza con una celebrazione, una ricorrenza, che è quella dei 500 anni dalle nozze di Vittoria Colonna, che fu marchesa di Pescara grazie all'aver sposato appunto il marchese d'Avalos. Vittoria Colonna, quindi famosa per essere stata amica, mecenate, grande così, corrispondente intellettuale di Michelangelo. Quindi sarà anche un omaggio alla poetessa intellettuale, una dei primi intellettuali donne della nostra storia letteraria. E questo anche per dire come, insomma, in questo recital io compongo un po' tutti i tasselli, ecco, che ho elencato in questa mia chiacchierata. E quindi c'è la musica, c'è la poesia naturalmente, c'è l'arte, perché insomma poi Michelangelo comunque è soprattutto uno scultore, no? Oltre che l'autore della Sistina, insomma. E io avevo scritto già un libretto per l'opera lirica dedicato a Michelangelo, all'amicizia tra Vittoria Colonna e Michelangelo, si intitola appunto Vittoria Colonna e Michelangelo. Un'opera ballet in realtà, perché c'è una parte coreografica molto così importante, e sulle musiche di Donatella Giancaspero, che speriamo così di mettere in scena. Abbiamo dato un piccolo saggio in forma di concerto al Museo Vittoria Colonna di Pescara. E quindi questo è un po' un proseguire questa mia attenzione, ecco, verso quel periodo così, insomma, esimio, no? della cultura italiana. E anche portare a compimento, ecco, un po' tutte queste sollecitazioni che mi sono venute da arti diverse. Quindi la musica è fondamentale, sarà un vero e proprio concerto insieme a Giuseppe Mulè, che è un violoncellista molto preparato, e con il quale abbiamo scelto passo per passo, brano per brano, delle musiche diverse che vanno dal 500 fino a Debussy.
1: Diciamo sinistro un uomo sospetto e chiamiamo maldestro un altro in errore. In marcia però non v'è preferenza, battiamo ugualmente l'uno e il due, con buona pace di piedi e lingua, enorme potere di umana concordia. E così procediamo senza fardelli, inseguendo un maestro di grande coerenza. Ci ha insegnato a parlare a viso aperto, a non temere gladio e garrota, a restare uniti nella sventura e a confidare nella reversione del bene. L'unione fa la forza, è il motto. E basta una stretta di mano a conferma, o i seguaci di uno stesso idillio, una face che brilla e che precede lesta. Per l'oggi, il domani, gli occhi lontani, il passo perso, nella passata claudicazione.
0: Questo recital mi pone in un ruolo diverso dal consueto, cioè quello di quasi attore, insomma. Anche se in realtà mi sento più un recitante nel senso musicale del termine. Però non è altro che in fondo un'altra versione di quello che è comunque il rapporto con la parola che io coltivo e col suono, quindi che è la sua quintessenza poi, perché la poesia è fondamentalmente poi canto. E la poesia secondo me appunto in questo modo dimostra anche di non avere confini, di non avere dei limiti restrittivi. È come un'onda, no? Un'onda del mare che si distende.

Certamente il nasce da dentro e nell'intimo di altri va poi a finire. Questo deve essere il suo magistero. Il suo magistero, così direi, anche non soltanto culturale, ma anche esperienziale, insomma. Mi viene in mente un'immagine che Kafka, un autore che ho amato fin da quando ero ragazzino, è stato forse il primo grande scrittore che ho letto, e diceva appunto di quello che doveva essere la poesia, in generale un buon libro. Diceva: un buon libro deve essere come un'ascia per rompere il ghiaccio che abbiamo dentro di noi. E questo mi sembra anche così un'immagine adatta per concludere questa mia lezione. Vi ringrazio.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto qualche

diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia, del passato remoto ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che prima di tutto possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso, batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera. Ma insomma, sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così, perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima. L'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi, perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica prende il sopravvento.

convento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente, perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro, che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto. L'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di toglier via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golf che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, me ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso. Penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualche cosa, appunto, che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni, o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose, non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfio: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? «Prego Dio che mi liberi da Dio». Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti
anche da quelle immagini e da quei legami che per te sono essenziali, e indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Maestro Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. E la fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via. E però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto il... E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, agli inizi del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola. Ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire,
Innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo.

questo prima tipo di distacco. E poi più avanti, c'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo, solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualcosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1.000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi. Tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto di un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua, diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento e di tutti questi sentimenti. No,
diventa

diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto a mille altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. Beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè, ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. No, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo, bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo, pure la sfera del corpo, là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, la parola forte qui è beatitudine, beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te.
Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni

sensazioni diverse che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa, divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi che sono il denaro, il commercio e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno allora in questo proposito che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette, in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da questo tipo di considerazioni e di esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

La lezione di oggi, come avete visto dal titolo, è dedicata al nichilismo, un termine che abbiamo già incontrato in una lezione passata quando parlavamo di Nietzsche. Infatti Nietzsche è stato quello che ha popolarizzato questo termine nella tradizione filosofica. Nichilismo ha da fare con il nulla. E Nietzsche aveva dato un'interpretazione della storia del pensiero occidentale che è soprattutto esemplificata in un testo che abbiamo anche letto. L'abbiamo illustrato nella lezione dedicata a Nietzsche, che era intitolato Come alla fine il mondo vero diventò favola. Secondo Nietzsche, la storia e questo testo si trova in un'opera intitolata Il crepuscolo degli idoli. Riguardiamo un momento le date di Nietzsche, la sua fotografia e le date di nascita e di morte, 1844-1900. Ebbene, in quell'opera intitolata Il crepuscolo degli idoli, che è un'opera della tarda maturità di Nietzsche, insomma delle ultime di Nietzsche del 1888, Nietzsche scriveva che la storia del pensiero dell'Occidente, diciamo dai greci fino a lui, fino al positivismo, fino all'Ottocento, si può anche rappresentare come una progressiva consumazione dell'idea di essere vero. Non so, Platone per esempio diceva che il vero essere delle cose sta nel mondo delle idee, le essenze stanno in un mondo dove non cambiano mai, mentre poi le cose concrete che le imitano, che le rappresentano, invece mutano, insomma. Ma per poter parlare di cavalli bisogna che ci sia un'essenza di cavallo da qualche parte stabile, e Platone immaginava che, diciamo, immaginava più o meno mitologicamente che queste essenze avessero una loro collocazione in un mondo ideale che non si mischiava col mondo del di qua, con le cose. Però poi piano piano, non so, per esempio col cristianesimo, diceva Nietzsche, l'essenza, il mondo vero è stato collocato in un al di là che però era dopo la vita. Soltanto dopo la morte, quando saremo in paradiso, eccetera, vedremo davvero la verità. E finché a un certo punto con il positivismo, con Kant e poi il positivismo, ci si è accorti che in realtà l'unica verità, dice Nietzsche, era quella dell'aldiqua, cioè il positivismo non pensa più che ci siano delle essenze delle cose al di là del visibile, ma che ci sono delle leggi di funzionamento del mondo che le scienze conoscono, e questo è il mondo vero, ma il mondo vero in questo modo finisce per dissolversi un po'. Questo è secondo Nietzsche, più o meno, ma vi rimando alla lezione su di lui. La storia del nichilismo. Come mai il nichilismo, anche dopo Nietzsche, oggi soprattutto è un termine così trattato, discusso? Ma perché in qualche modo serve non solo ai filosofi, ma anche alla critica culturale in generale, per parlare della situazione etica, in genere della spiritualità contemporanea. Si dice spesso noi viviamo in un'epoca nichilistica in cui non ci sono più valori, credenze condivise, posizioni teoriche riconoscibili, dove tutto si mischia, si fa marmellata. Un po' effettivamente, nel senso nel senso che Nietzsche anche attribuiva a questo termine, la dissoluzione di verità stabili, e spesso, anzi per lo più, questa condizione

stilistica viene anche concepita come una perdita, rimpiangiamo di essere nella condizione del nichilismo. La filosofia del Novecento, tuttavia, ha, come dire, trovato, in qualche modo, si è trovata di fronte al problema di stabilire tra l'essere e il nulla, nihil, nichilismo, nulla, sono imparentati questi termini, si è trovata di fronte alla necessità di introdurre il nulla stesso nell'essere. Naturalmente si può sempre riproporsi il problema, ma perché mai dobbiamo occuparci dell'essere? Questa è una questione che, su cui non ci sono delle soluzioni definitive. La filosofia tradizionalmente si è occupata del problema dell'essere. La questione che vedevamo prima illustrata da Nietzsche ha da fare con che cosa significa l'essere. Uno potrebbe anche dire, ma tutto sommato, il significato dell'essere, con un termine così generale, ci riguarda solo fino a un certo punto. La filosofia però, un po' per la sua logica interna, ogni filosofo riprende in qualche modo problemi che ha ereditato dalla sua specifica tradizione testuale, e un po' anche perché il problema di che cosa sia o non sia l'essere, cioè la realtà, ci riguarda davvero tutti, anche se poi non ci pensiamo tutti i momenti e forse facciamo bene se non ci angosceremmo troppo. Ebbene, la filosofia continua effettivamente a occuparsi del problema del significato dell'essere. Questo problema, non dimentichiamo, è stato determinante anche per il modo in cui la filosofia guarda al mondo contemporaneo. Il senso complessivo del nostro corso, lo ricorderete, è quello di domandarci come, diciamo, il sapere filosofico, la riflessione sull'uomo e la sua esistenza, eccetera, ha guardato al mondo tecnico-scientifico che si è affermato come struttura generale del mondo in cui viviamo nel nostro secolo. Noi abbiamo messo questo sotto varie categorie, ma diciamo il rapporto tra l'anima e la razionalizzazione, tra la libertà interiore e le scienze, le tecniche che dominano la nostra vita associata, il nostro sistema di produzione, eccetera. E questo, tutto questo ha da fare col senso dell'essere. Perché? Perché i filosofi del primo Novecento, che hanno cominciato a porsi questi problemi che dicevamo prima, si sono resi conto che se noi pensiamo all'essere nei termini in cui ci ha pensato la filosofia tradizionale, a cominciare dai greci, non riusciamo a pensare come essere la nostra esistenza. Uno dei grandi filosofi antichi che hanno improntato la tradizione della problematica dell'essere si chiama Parmenide. Non stiamo qui a riprodurre, a ripensare, raccontare che cosa dice Parmenide, ma almeno ricordatevi questo. Parmenide, tra le sue proposizioni chiave che ci sono pervenute, diceva: l'essere è e il non essere non è. Questo, che sembra una cosa banalissima, costituisce però un gravissimo problema per il pensiero, perché se ciò che è e ciò che non è non è, come fa a essere domani qualcosa che oggi non è? Cioè, il divenire avrà una qualche realtà? Parmenide era uno che negava la realtà del divenire. Ha costruito, diciamo, una teoria che pensava che il divenire è solo illusione, è soltanto apparenza, come se noi sognassimo, eccetera, ma la realtà vera è che ciò che è e ciò che non è, non è. Se però noi pensiamo all'essere in questi termini stabili, strutturali, la nostra esistenza fatalmente diventa qualcosa di impensabile. La nostra esistenza è giusto quella di gente che si illude di vedere il divenire, soprattutto che diviene essa stessa. Noi non siamo gli stessi oggi di come eravamo 10 anni fa, ammesso che abbiamo più di 10 anni, e forse un giorno non solo non saremo più come siamo oggi, ma non saremo più del tutto. Questa realtà dell'esistenza, che poi non è soltanto, diciamo, la trasformazione della nostra vita, il divenire della nostra vita, ma anche la nostra libertà. La nostra libertà significa posso fare questo o quello, ma se l'essere è e non essere non è e basta, bah, la libertà sembra anch'essa solo illusoria, sembra perdere ogni senso, eccetera. Questo è il problema che pongono gli esistenzialisti sull'essere. E questo problema non è semplicemente una questione astratta, dire ma l'essere allora se è o non è, il divenire che ne è, la libertà che ne è, ma ha da fare col fatto che gli esistenzialisti guardano al mondo tecnico-scientifico che si sta affermando all'inizio del Novecento come un mondo che pretende di essere il più possibile calcolabile, razionalizzato, strutturato, cioè che attua effettivamente nel suo modo di agire, di organizzare la società, il lavoro, l'esistenza, come se l'essere vero fosse quello che è stabile, calcolabile, prevedibile.

credibile, eccetera. Questo comincia a essere un po' più un problema che ci riguarda, l'abbiamo già detto, cioè se l'essere vero è solo quello che è stabile, strutturale, calcolabile, allora l'esistenza umana è vero che ha tutta una serie di aspetti imprevedibili, ma questi aspetti imprevedibili dovrebbero essere tendenzialmente ridotti al minimo. Ridurre al minimo però gli aspetti di imprevedibilità dell'esistenza può anche significare, fanno rilevare questi filosofi esistenzialisti, appunto come Heidegger, Sartre, quelli di cui parleremo oggi, fanno rilevare, ridurre gli aspetti, diciamo l'essere all'essere vero anche nel campo dell'esistenza umana vuol dire ridurre il più possibile gli elementi di libertà che ci sono nell'esistenza umana. E questo è poi il mostro a cui guardano con terrore tutti gli umanisti all'inizio del secolo, il mondo della tecnologia, come mondo che, guidato dall'idea che la verità è quella che si può prevedere, pianificare, calcolare, strutturare stabilmente, guidato da quest'idea, riduce le aree di libertà, rende tutta la nostra esistenza quella di una catena di montaggio, e lì ci sono tutte quelle immagini che anche la letteratura e il cinema hanno popolarizzato. Ora, se dunque la filosofia pone il problema dell'essere, non lo fa diciamo per amore di qualche questione astratta, logica, eccetera, ma in fondo pensando che finché la nostra mentalità è dominata dall'idea di un essere vero come struttura stabile, anche la nostra esistenza di uomini liberi è in pericolo. Questo per dirla in soldoni. Naturalmente la trattazione teorica di questa problematica è spesso molto rarefatta, ecco perché poi la questione del nichilismo ci sembra talvolta un po' troppo astratta, dice vabbè l'essere il nulla, che ci riguarderà poi davvero questa roba, siamo qui, risolviamo i problemi, sì, però siccome il modo in cui risolviamo i problemi è sempre molto condizionato dalle idee generali che ci facciamo sulla realtà, la non realtà e dunque anche sull'essere e non essere, la questione del nichilismo ci riguarda molto da vicino. E naturalmente se noi pensiamo che per difenderci, diciamo, dalla società totalmente pianificata, dobbiamo modificare la nozione dell'essere e non pensarlo più tanto solo come lo pensava Parmenide, cioè ciò che è, ciò che non è, non è. Può darsi che il nichilismo, cioè il riferirsi al nulla, non sia soltanto un guaio, ma sia anche una salvezza. Se, diciamo, negare che l'essere è quello di Parmenide significa in qualche modo cedere al nichilismo, ma negare che l'essere sia quello che pensava Parmenide o è o non è e basta, è indispensabile per poter pensare la nostra esistenza in termini più liberi, per così dire. Dunque, forse dobbiamo pensare che il nichilismo non è poi quella maledizione che talvolta si dice quando ci si lamenta che non ci sono più valori, non c'è più religione, eccetera, ma forse anche qualcosa da fare positivamente con lo sviluppo del nostro pensiero. Adesso però mostriamo lo schema della nostra lezione, dopo questo pistolotto introduttivo. Come vedrete parleremo di Sartre, che abbiamo messo sotto il titolo di una della sua opera principale, L'essere il nulla, poi riparleremo di Heidegger, di cui abbiamo già parlato nella lezione sull'esistenzialismo, e anche qui essere, tempo, evento, e poi parleremo di un filosofo italiano che si collega bene a questa problematica e che ne offre una soluzione alternativa in qualche modo a quelle già conosciute, Parison, che abbiamo indicato sotto il titolo Essere e libertà. Cominciamo dunque da Sartre. Sartre, vediamo la fotografia e le sue date, nasce nel 1905, muore nel 1980, dunque è quasi il nostro contemporaneo, e lo abbiamo collocato nella quasi, anzi è un nostro contemporaneo, ovviamente soltanto già defunto, l'ho collocato prima di Heidegger per una ragione di sistematicità che capirete nel corso dello svolgimento della lezione. Sartre scrive pubblica nel 1943 quest'opera che appunto fa anche, da cui abbiamo preso anche il titolo nel nostro schema, intitolata L'essere il nulla. Ecco, ve lo mostro perché mi sembra che è sempre utile almeno vedere fisicamente i libri degli autori di cui parliamo. L'essere il nulla, ce n'è una edizione italiana pubblicata dal Saggiatore, vi conviene vedere anche lo spessore prima di accostarla, rendetevi conto che non è un librettino. Ebbene, in quest'opera, che è uno dei testi classici dell'esistenzialismo,
una filosofia che fu grande moda negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, all'esistenzialismo, si collega anche una certa cultura parigina che si è persino poi, come dire, tradotta in atteggiamenti esistenziali vissuti, il maglione nero a girocollo, le canzoni di Juliette Gréco, le cave, le cantine esistenzialiste, il teatro off, off, off, Broadway oggi in America, ma allora a Parigi era anche di questo genere. Del resto Sartre, per esempio, fu anche un autore di teatro. Ebbene, l'esistenzialismo sartriano è impostato intorno al problema del rapporto tra essere e nulla in questo senso. Sartre, come dire, parte più o meno dall'idea che la nostra nozione dell'essere più ovvia, più tradizionale, è quella dell'essere come qualcosa che sta e non cambia, è lì, qualcosa di massiccio, di resistente, quello che lui chiama, con termini ripresi da Hegel, l'in sé, ciò che è in sé. Qui davanti a me c'è un tavolo, ci sono questi strumenti, c'è la telecamera e queste cose sono l'opposto di me, nel senso che sono quello contro cui sbatto se mi alzo e vado camminando senza badare a dove metto i piedi, eccetera. L'essere, l'in sé, è l'opacità statica dell'essere, diciamo, pensato alla maniera di Parmenide, se volete. Di fronte a questo essere in sé c'è la coscienza. La coscienza, che sono io, che penso, che mi pongo il problema, che dico cos'è sta roba, distingo un libro da un tavolo, eccetera. E la coscienza si pone nei confronti dell'essere in sé non soltanto come altro, ma anche come qualcosa che gli si oppone. Non tanto nel senso che la coscienza sia sempre coscienza rabbiosa, dice non mi piace così com'è, però certamente anche questo. Cioè, la nostra esistenza al mondo non è solo o principalmente di rispecchiamento di come stanno le cose, qua dico, ah, ma ho sempre un atteggiamento, le accetto, le rifiuto, mi sembrano che vadano bene, ma spero che si cambino, eccetera. Quindi la coscienza ha un atteggiamento complessivamente, dice Sartre, negativo nei confronti dell'essere in sé. È il per sé, cioè ciò che si riflette, si pensa, si sa, e si oppone all'insé non in quanto sempre non gli va bene l'insé, ma in quanto comunque strutturalmente è qualcosa di diverso che problematizza, che si muove, che non sta ferma nell'opacità della stabilità. Ma questo in sostanza vuol dire per Sartre, e questo è il punto, che la coscienza è un agente di nullificazione nel mondo. Cioè, attraverso la coscienza, dice in una pagina che metteremo nell'antologia, attraverso la coscienza entra nel mondo il nulla, entra nell'essere il nulla. Se, fondamentalmente, se la coscienza, se noi, se l'esistente umano è e non è non essere, ebbene, nell'essere c'è un tarlo, per così dire, c'è un tarlo di nulla. Questo ha molte implicazioni anche dal punto di vista della critica del concepire l'esistenza. Intanto, se la coscienza è sempre qualcosa di strutturalmente diverso dall'insé, vuol dire che essa non si riconosce mai perfettamente nell'insé. Per esempio, io formulo un progetto, lo realizzo, costruisco una casa, un ente, una società, un'associazione, scrivo un libro, eccetera. Appena questa cosa è diventata oggettiva nel mondo, fatalmente, dice Sartre, essa mi appare già come in sé a cui il per sé si oppone. Tutti quanti quelli che realizzano dei progetti fanno l'esperienza che sì, il progetto si è realizzato, ma in fondo non era esattamente come voleva, ha preso un significato diverso. E io per un certo periodo della mia vita mi identifico col progetto di scrivere un certo libro, ma appena è scritto, penso di scriverne un altro, non solo perché ho delle altre idee, ma forse anche perché modifico, riproblematizzo quelle idee lì che c'erano, trascendo, procedo continuamente verso qualche cosa d'altro. Questo significa, come dire, anche per Sartre almeno, una complessiva visione pessimistica dell'esistenza dell'uomo, nel senso che l'uomo è sempre, come dire, uno sforzo di realizzarsi che non è mai contento delle realizzazioni che attua effettivamente. È sempre in una posizione di scontentezza, di polemica, di impossibilità di coincidenza, per usare la terminologia di Sartre, tra in sé e per sé. Sartre scrive anche nelle pagine conclusive dell'essere nulla che l'uomo è un progetto fallito di diventare Dio. Ovviamente Dio sarebbe quello i cui progetti si identificano perfettamente con la loro realizzazione. Noi siamo in questa condizione di continuo scacco, di continuo fallimento in qualche modo della nostra esistenza.
Sartre, in una seconda fase del

suo pensiero, nel 1960 pubblica un'altra grande opera, su cui ci fermiamo di meno, che si intitola Critica della ragione dialettica. Ragione dialettica perché appunto dialettica ha da fare con questo problema del costituire in una totalità, sia pure articolata, l'in-sé e il per sé. Ebbene, nella critica della ragione dialettica, Sartre avanza l'ipotesi che la nostra insoddisfazione permanente, cioè questo scacco, questa impossibilità di riconoscere il progetto nella sua realizzazione, non dipenda da una struttura eterna, ma dipenda dal modo in cui si configurano nel nostro mondo i rapporti di proprietà, di produzione, di dominio. Sartre in questo periodo si avvicina profondamente al marxismo e anzi partecipa alle vicende politiche dell'estrema sinistra francese. Ebbene, secondo lui, l'impossibilità di far coincidere perfettamente il per sé, la coscienza, con l'in-sé, dipende dal fatto che viviamo in condizioni generali di alienazione, in cui nessuno è proprietario completo del prodotto del suo lavoro, le sue azioni, le azioni che fa, si inseriscono dentro un contesto che lui non comanda, che non dipende da lui. E quindi l'insoddisfazione permanente dell'esistenza dipende da una struttura sociale di, come la chiamava Marx, alienazione, cioè io non sono padrone di tutti i frutti del mio lavoro, di tutti i risultati delle mie azioni. Naturalmente però questo vuol dire che Sartre pensa che in una società diversa, rivoluzionata, l'insoddisfazione esistenziale finisca, e questo è il limite del suo marxismo, nel senso che non è mai stato un marxista ortodosso. Perché? Perché anche quando si fa la rivoluzione, secondo lui, e del resto aveva sotto gli occhi l'esempio del comunismo sovietico, il momento rivoluzionario sembra far coincidere le due cose. Quando marciamo tutti insieme per prendere il palazzo d'inverno abbiamo l'impressione che la nostra esistenza e il suo significato coincidano perfettamente. Ma subito dopo dovremmo lasciare il palazzo d'inverno un gruppo, il comitato centrale, il primo ministro, il capo e noi tornare a casa a lavorare e il giorno dopo verosimilmente il capo farà qualcosa che non ci convince più tanto. Ricadrà, come si dice nella terminologia di Sartre, tutto ricadrà nella controfinalità, cioè il senso delle nostre azioni sarà di nuovo esterno a noi, opposto a noi, opaco, insignificante o significante qualcosa di diverso da quello che volevamo. Questo, il che vuol dire che Sartre o non è mai stato davvero un comunista convinto o al massimo possiamo considerarlo come un teorico della rivoluzione permanente, cioè ogni volta bisogna ricominciare da capo, far fuori i capi che abbiamo messo e trovarne degli altri, ma sempre con questo senso complessivamente di fallimento e di scacco. Però è interessante tutto questo discorso sartriano perché in qualche modo mostra una linea che l'esistenzialismo, anche in altri personaggi, anche in altri esponenti, ha seguito, cioè lo sforzo di ricondurre, come dire, gli elementi problematici dell'esistenza che fanno sì che nell'essere si inserisca il tarlo del nulla. Ricondurli non a una struttura eterna che sarebbe ancora pensata nei termini dell'essere parmenideo. Se noi diciamo, per esempio, che sempre l'uomo è tormentato dal contrasto tra in sé e il per sé, come dice Sartre, se diciamo che questo accade sempre, che questa è l'eterna struttura dell'esistenza umana, riattribuiamo all'esistenza quel significato stabile, eterno che Parmenide assegnava all'essere, a questo essere opaco che a noi non ci va bene per tutte le ragioni che abbiamo detto. Quindi c'è per tutti gli esistenzialisti il problema, in qualche modo, di legare le strutture dell'esistenza a una concezione dell'essere che non sia di nuovo sempre una concezione, come si dice in termini heideggeriani, metafisica, cioè strutturale, stabilizzante, essenzialistica dell'essere. Uno in cui questo discorso si svolge in maniera analoga, prima. E questo l'ho messo dopo per ragioni, perché mi sembra che quella di Sartre è la soluzione più negativa possibile, e solo per questo mettiamo dopo Martin Heidegger, però nel secondo punto del nostro schema vedremo come questo accade in Martin Heidegger. Vediamo lo schema, ecco, Heidegger, l'essere, il tempo, l'evento. Dunque, come dicevo, anche Heidegger parte dalla stessa problematica dell'esistenzialismo che abbiamo definito un po' largamente all'inizio di questa lezione, cioè se l'esistenza deve essere pensata come reale, come essere, l'essere non può essere pensato come struttura stabile, oggetto, parmenideo in qualche modo. E questo significa che dobbiamo riconoscere a
all'essere una caratteristica di

diversa da quella che Parmenide gli attribuiva. Mentre Sartre insiste sull'opposizione tra coscienza come per sé e opacità dell'essere come in sé, quindi coscienza come nullificazione dell'essere, come negazione dell'essere, Heidegger si può vedere riassunto nel titolo della sua prima grande opera, che è Essere e Tempo, del 1927, a cui abbiamo già accennato in una lezione passata, il cui significato complessivo, un'opera molto complicata e anche incompiuta, perché Heidegger la lasciò interrotta alla fine della seconda sezione della prima parte, ebbene, il significato di quest'opera forse si può anche vedere mettendo un accento sulla congiunzione. L'essere è tempo, in fondo si potrebbe pensare in questi termini. Cosa vuol dire che l'essere è tempo? Beh, vuol dire che quando noi diciamo che qualcosa è, e la definiamo in termini stabili, come dire l'acqua è H2O, mettiamo. Certo, attribuiamo diciamo all'essere un significato di stabilità, di darsi davanti a noi in maniera che non cambia mentre ne parliamo. Benissimo. Ma questo è il modo originario e principale in cui ci si danno le cose nella nostra esperienza. La filosofia, come voi sapete, deve sempre cercare di salvare i fenomeni, cioè di spiegare l'esperienza che viviamo, non di dire no, quello, l'esperienza è falsa, perché è di lì che partiamo. Ebbene, se noi partiamo dalla nostra esperienza quotidiana, dice Heidegger, ci rendiamo conto che le cose per noi non sono prima di tutto degli oggetti. Nessun bambino quando comincia a parlare chiede un bicchiere di H2O, chiede un bicchiere d'acqua. Certo, anche la parola acqua non è poi tanto diversa da H2O, è solo un altro modo di dirla, ma l'essenziale è questo, che secondo Heidegger, nella nostra esperienza quotidiana, immediata, noi ci poniamo nei confronti delle cose non come dei descrittori oggettivi, ma come dei praticanti pragmatici. Cioè le cose, l'abbiamo già accennato varie volte, l'abbiamo detto anche nella prima lezione sull'esistenzialismo, le cose sono innanzitutto e per lo più per noi, secondo Heidegger, degli strumenti. Cioè guardiamo alle cose sempre dal punto di vista di utilità, danno, possibile utilizzazione, dal punto di vista di un progetto. Noi siamo nel mondo anzitutto nella forma del progetto, è per questo che non riusciamo a pensarci come essere parmenideo. Bene, ma se il nostro rapporto con le cose è fondamentalmente questo, dovremmo dire che l'essere delle cose come stabilità, H2O, formule, prevedibilità, noi lo realizziamo già all'interno di un progetto che è però diretto da scopi, fini, eccetera, cioè in un ambito che non ha tanto da fare con la stabilità dell'essere. La stabilità dell'essere è già un modo in cui l'essere si dà dentro a una situazione progettuale. Senza percorrere tutto l'itinerario che Heidegger fa in Essere e Tempo e nelle opere successive, questo vuol dire che l'essere, secondo lui, l'essere non è ma accade. Cioè, anche l'essere come stabilità si dà all'interno di un orizzonte progettuale che però è un orizzonte eventuale, cioè che il progetto a sua volta non è qualcosa che è già sempre lì. Il progetto è un progetto che cambia di volta in volta, che prende significati diversi, dentro cui ci può anche essere il momento, per così dire, della considerazione scientifica oggettiva stabilizzante dell'essere. Però anche gli scienziati, per così dire, guardano all'oggettività delle cose, prescindendo dai loro interessi, perché hanno un interesse più complessivo, vogliono costruire la scienza, forse in vista di dominare meglio il mondo, della tecnologia, eccetera, e per questo si rendono conto che è meglio quando si misurano i tavoli, le sedie, o si fanno degli esperimenti in laboratorio, lasciare da parte le proprie preferenze, opinioni politiche, inclinazioni. Benissimo. Però tutto questo, diciamo, atteggiamento oggettivo lo assumono in vista di di scopi, in vista di utilità, cioè in vista di qualcosa di effettivamente progettuale, non solo per amore di guardare le cose come stanno. Questo, tradotto in soldoni, potrebbe essere il discorso di Heidegger, ma ciò vuol dire che se noi dobbiamo cercare il significato dell'essere, non dobbiamo cercarlo nella oggettività che caratterizza quella forma di essere degli oggetti che in cui collochiamo gli oggetti per certi scopi, come per esempio per lo scopo della scienza. Ma dobbiamo cercarlo, per così dire, a livello del progetto. Se l'essere è qualcosa, è l'accadere di progetti dentro cui, come dice Heidegger, le cose vengono all'essere
secondo varie modalità, o come oggettività pura nella scienza, o come affettività, per esempio, nella vita sentimentale, o come valori nella vita morale, quando diciamo che bisogna fare così o cosà,

cui gli enti vanno e vengono. Perché questo vorrebbe dire attribuire a quella illuminazione lo stesso tratto oggettivo stabile, che invece è proprio solo degli oggetti collocati in una certa luce in un certo momento. Che l'essere sia evento significa per Heidegger questo. Naturalmente qui ci sono una serie di conseguenze. Per esempio, ciò vuol dire che quando io mi rapporto, penso l'essere, penso la realtà, non posso metterla lì davanti a me in modo da poterla trattare, misurare, spostare, ma sono già dentro a una specie di realtà che comprende me e gli oggetti con cui mi rapporto, e questa realtà dentro cui sto non l'abbraccio. Che non l'abbraccio vuol anche dire che non la domino. Un'espressione favorita di Heidegger in Essere e Tempo è che l'esistenza è progetto gettato. Io sono bensì progettualità, ma gettata, cioè non parto mai da zero. Non dico, bene, adesso cosa voglio progettare? Ma mi trovo già sempre a condividere, a ereditare fini, criteri, a condividere e ereditare un linguaggio. È vero dunque che in qualche modo qui la libertà umana viene limitata. E Heidegger esprime questo in uno scritto del 1943, quindi un po' lontano da Essere Tempo, che adesso vi mostro. Questo è un libriccino che potete anche proporvi di leggere, che però naturalmente compensa la brevità della cosa con la difficoltà del testo. È uno dei due scritti compresi in questo volume, intitolato Lettera sull'umanismo, di cui esiste questa traduzione italiana presso la SEI, che spero venga ristampata, adesso forse la trovate solo in biblioteca. Ebbene, in questa lettera sull'umanismo, appunto, Heidegger prende posizione contro l'umanismo, cioè contro l'idea che affermare, diciamo, che fare l'esistenzialismo, parlare dell'esistenza umana, eccetera, significa anche rivendicare che l'essere dipende dall'uomo. No, se io sono già sempre dentro un progetto che non comando, che non oggettivo davanti a me, ebbene, bisogna che tenga conto di questo, probabilmente l'essere è qualcosa di più grande di me. Io sto in rapporto all'essere allora solo passivamente, cioè essendo sempre condizionato, diciamo, da una apertura, da un orizzonte dentro cui sto e non l'ho deciso io, vuol dire che non sono libero, non, no. Semmai il rapporto con l'essere, secondo Heidegger, è il rapporto che noi abbiamo col linguaggio, è analogo al rapporto che abbiamo col linguaggio. In che senso? Nel senso che effettivamente noi parliamo una lingua e quindi nessuno pensa che parlare una lingua significhi essere schiavi di questa lingua. E tuttavia parlare una lingua significa anche, si potrebbe dire, esserne parlati, cioè la lingua con i suoi vocaboli, strutture sintattiche, eredità di incrostazioni di significati connessi. Ogni termine ha il suo significato letterale, ma poi una serie di risonanze. Se diciamo a uno cane, beh, di per sé sarebbe solo un errore, è un uomo, ma se gli diamo del cane, siccome c'è una tradizione per cui cane è anche un insulto, non, un uomo non è un cane, questo qui si offende, non dice solo scusi, no, badi che sono un essere umano, ma si arrabbia come una bestia, in questo caso come un cane. Dunque, noi parliamo una lingua, siamo relativamente liberi nei confronti di questa lingua, ma anche la lingua condiziona il nostro modo di rapportarci al mondo. Possiamo certo fare delle scelte, ma nell'ambito di un orizzonte che per esempio è stabilito dal nostro linguaggio. Qualcosa di questo genere, questo modo di vedere il rapporto tra il parlante e il linguaggio è per Heidegger, negli scritti della sua maturità, insomma dopo gli anni 30, a cui appartiene anche questo scritto sull'umanismo, è il modo in cui si deve pensare il rapporto dell'uomo con l'essere. Vi ricorderò che tutta questa riflessione sul linguaggio trova per esempio un'espressione nel pensiero di Heidegger in un libro il cui titolo è significativo, che è intitolato In cammino verso il linguaggio, che è uno delle raccolte di saggi tarde del suo pensiero, insomma, che esce nel 1959, di cui esiste una traduzione italiana che potete vedere. Naturalmente questa faccenda qui ha qualcosa da fare, tutto questo insieme ha da fare con il nichilismo. Cosa ha da fare questo pensiero heideggeriano con il nichilismo? Cosa c'entra il nulla qui? Anche per Heidegger il problema del nulla è molto presente, c'è un suo scritto degli anni 30, che cos'è la metafisica, che parla molto del problema del nulla, dell'angoscia, eccetera, ma su questo non ci fermiamo. Però ricordiamo che

Se l'essere è evento, allora ci sono due possibili implicazioni per quanto riguarda la nozione del nulla. Prima di tutto, nella tradizione da cui noi proveniamo, abbiamo da fare i conti col fatto che quest'idea che l'essere evento non è tanto popolare. Heidegger nel 1927 comincia a scrivere Essere e Tempo sostenendo che è ora di riproporsi il problema dell'essere. Il che vuol dire che l'abitudine della tradizione occidentale da cui proveniamo, a cominciare da Parmenide, appunto, che è stato molto decisivo e determinante nella storia del pensiero, è quella di pensare l'essere come oggetto, presenza, eccetera, e non come evento. Come mai accade questo? Accade questo, dice Heidegger, per colpa dei singoli pensatori, è colpa di Parmenide. È difficile pensarlo perché Parmenide stava anche lui dentro a un'apertura che non dipendeva da lui, dentro un linguaggio, dentro una tradizione nella quale era gettato. Dunque, in qualche modo, che nasca questo errore circa il significato del termine essere, non può essere soltanto un errore di individui, di persone, di gruppi sociali, ma, dice Heidegger un po' misteriosamente, un destino dell'essere stesso. Cioè all'essere appartiene in qualche modo, secondo un detto che era già di Eraclito, che diceva l'essere ama nascondersi, appartiene l'idea di apparire nascondendosi, appartiene questa sorta di destino, che Heidegger effettivamente enuncia un po' misteriosamente e che non spiega tanto bene, perché di nuovo non può spiegarla semplicemente dicendo che la mistura di apparenza, di apparire e nascondersi è un eterno tratto dell'essere, se no riprenderebbe Parmenide, eccetera, eccetera. Dunque, questo resta un punto un po' controverso e oscuro del suo pensiero, ma che poi dà luogo a che cosa? A qualcosa che ha da fare con il nostro problema del nichilismo, e cioè di fatto che l'essere si nasconda, che tenda ad apparire come oggettività piuttosto che come accadimento, noi lo incontriamo nella storia del pensiero contemporaneo, nella storia della civiltà moderna, come imporsi delle strutture oggettivanti della scienza e della tecnica. Cioè, cioè, sì, noi possiamo da un lato pensare che l'essere eternamente o per sua natura tende a manifestarsi e a nascondersi, e questo non lo spieghiamo tanto. Ciò che vediamo è però che la forza dell'idea dell'essere come oggettività dipende dall'imponenza, dal peso che hanno assunto la scienza e la tecnica nel mondo moderno. Noi tendiamo a essere oggettivisti perché viviamo in un mondo dove di fatto tutto si può pianificare, razionalizzare, organizzare, eccetera. Solo che proprio questo, e quindi questo è un mondo che ci fa dimenticare il senso vero dell'essere, e in questo senso è un mondo nichilistico. In qualche modo Heidegger riprende qui le idee di Nietzsche trasformandole secondo la sua filosofia, cioè è nel mondo moderno in cui domina la tecnica, la scienza, l'oggettivazione, la razionalizzazione, che noi tendiamo a pensare l'essere come oggettività. E questo effettivamente è qualcosa che non dipende da noi, solo che, secondo punto, in questo senso il mondo moderno è nichilistico, ci fa dimenticare l'essere nella sua verità. Però c'è un altro punto, che proprio nel mondo moderno, dove diciamo, l'oggettività dell'essere diventa sempre più struttura generale della manipolabilità scientifica e tecnologica, l'idea dell'essere come oggettività si svela come illusione. Cioè oggi è vero che noi pensiamo che l'essere vero è l'oggetto, ma l'oggetto è tutto ciò che possiamo manipolare, e sempre di più la modernità ha cercato e è riuscita a trasformare l'oggettività esterna del mondo in sistema di oggetti che noi dominiamo, organizziamo, comandiamo, trasformiamo con la tecnologia. Dunque, il mondo moderno è nichilistico sia perché ci fa dimenticare il senso vero dell'essere, che è evento e non oggetto, sia perché porta talmente alle estreme conseguenze l'idea di oggettività che l'oggettività si dissolve e si scopre in qualche modo il carattere illusorio e anche pericoloso per l'esistenza, in quanto l'oggettivismo moderno tende poi anche a diventare pianificazione, società totalitaria, eccetera. Si scopre il senso illusorio e pericoloso della nozione
tradizionale metafisica, è questo che Heidegger chiama metafisica, cioè la visione dell'essere come oggetto, come struttura stabile, scopriamo proprio nel mondo moderno della tecnologia anche il carattere illusorio e pericoloso della metafisica. In questo senso il nichilismo moderno è insieme oblio dell'essere, ma anche luogo dove si può superare la concezione metafisica dell'essere. E in questo senso Heidegger ha nei confronti della tecnologia contemporanea un atteggiamento piuttosto ambiguo, è polemico contro i suoi effetti negativi sull'esistenza, in quanto essa fa dimenticare la verità dell'essere come evento, ma spera anche molto che attraverso, come dire, l'estremizzazione delle conseguenze della tecnologia e della scienza contemporanea che distruggono l'oggetto facendone qualcosa di totalmente a disposizione dell'uomo, spera che attraverso questa scoperta, diciamo, del carattere illusorio dell'oggettività si possa andare oltre la metafisica. E questo oltre però in lui è abbastanza problematico. I problemi che restano aperti in Sartre e Heidegger sembrano risolvibili forse anche dal punto di vista di una riapertura del discorso della filosofia alla esperienza religiosa. Veniamo qui al terzo punto del nostro schema, che riguarda un filosofo italiano, torinese, Luigi Pareson, che è morto solo da qualche anno. Possiamo passare a vedere la sua fotografia e le sue date di nascita e di morte. Pareson è nato nel 1918 ed è morto nel 1991. Ricordo qui un fatto puramente biografico, che è stato anche il mio maestro all'Università di Torino, ma non è per questo che lo cito, non si tratta soltanto di fare propaganda alla famiglia qui. Il punto è che effettivamente Pareson, come si vede dalla popolarità che ha assunto il suo pensiero, soprattutto negli ultimi anni in Italia, e non solo in Italia ormai perché è anche tradotto in altre lingue, Pareson nell'ultima fase della sua opera ha, come dire, proposto una via di uscita dalle problematiche di Sartre, di Heidegger, insomma dell'esistenzialismo e della nozione del rapporto tra essere e nulla, non puramente evasiva, edificante. Spesso si dice, beh, il ritorno dalla filosofia alla religione accade perché si vede talmente che non si riesce a combinare niente, non si riescono a risolvere i problemi, paf, ci si butta nel dogma religioso. Pareson non era così tenero, così facile nelle sue soluzioni, e lo vedremo accennando a qualcuno delle sue idee. E Pareson sostiene che una volta che la filosofia ha scoperto che l'essere non è oggettività ma evento, deve porsi il problema di come accada l'evento dell'essere. In fondo questo è ciò che rimane un po' oscuro in Heidegger. L'essere ama nascondersi, avviene ma anche non avviene, si manifesta ma anche si cela, e tutto questo però rimane come oscurato da. A Pareson sembra che questa oscurità contro cui la filosofia urta richieda, come dire, una apertura verso quei discorsi che hanno parlato dell'accadimento dell'essere in termini narrativi. Chi è che ha narrato la storia dell'essere? Sono le religioni e le mitologie. E la filosofia, che quando cerca di mettere in forma razionale il discorso dell'evento dell'essere, incontra degli ostacoli quasi insuperabili, perché sempre in fondo noi quando parliamo tendiamo a fissare il significato di ciò che diciamo come attività davanti a noi, e quindi abbiamo difficoltà a pensare l'essere come accadimento. Ebbene, la filosofia qui deve aprirsi, seguendo del resto indirizzi già indicati dal tardo idealismo tedesco, da Schelling, eccetera, deve aprirsi al discorso della mitologia e della religione. Queste idee Pareson le espone in un libro che è uscito postumo, una serie di saggi che sono stati pubblicati postumi di recente presso Einaudi, intitolato Ontologia della libertà. Eccolo qui, lo vedete, è un'edizione recentissima che porta come sottotitolo Il male e la sofferenza, ma non è un libro doloristico come si potrebbe sospettare. In realtà Pareson sostiene che, come dire, uno, se la filosofia vuol pensare davvero l'essere come evento, non può fare a meno di confrontarsi con l'esperienza religiosa o l'esperienza delle mitologie. Pareson non mette sullo stesso piano i miti antichi, Zeus, eccetera, con la mitologia o il racconto, diciamo,
della rivelazione cristiana, ma sostanzialmente non assume nei confronti delle mitologie altre dal cristianesimo un atteggiamento ostile, sostiene solo che in qualche modo la verità delle mitologie è fondata sull'incarnazione di Dio di cui parla la rivelazione cristiana. E così è attraverso l'incarnazione che Dio si manifesta come raccontabile anche in immagini diverse, quindi anche nelle mitologie antiche. Insomma, tra il cristianesimo e le mitologie altre c'è un rapporto di annullamento e inveramento. È perché Dio si è incarnato che le mitologie possono essere vere, ma essendosi incarnato Dio, nella rivelazione cristiana le mitologie devono essere anche prese come limitate, come di significato limitato. E questo è molto importante. La filosofia diventa, secondo Parison, ma proprio sulla base del riconoscimento dell'eventualità dell'essere, una ermeneutica dell'esperienza religiosa, dice lui. Ma interpretando, ermeneutica vuol dire interpretazione, interpretando l'esperienza religiosa, cosa scopre la filosofia? Con cosa si trova ad avere da fare i conti? Perché questo libro si intitola Ontologia della libertà? Perché se l'essere è evento, dobbiamo supporre che esso accada con un atto originario di uscita dal nulla, con un atto, ma l'atto non implica in qualche modo una decisione, un cominciamento, un inizio, qualcuno che, tra molte virgolette potremmo dire, decide di trascendere il nulla originario e emergere all'essere. Se l'essere è evento, dunque, ci si apre non tanto in termini cosmologici, Big Bang o non Big Bang, ma in termini concettuali, essenziali, all'idea che l'essere ha un'origine in un atto libero che trascende l'originaria situazione di nulla, di niente. Quindi qui l'evocazione del nulla, che è tanto importante nell'esistenzialismo e del suo rapporto con l'essere, diventa, come dire, un passaggio all'idea che la libertà è il nocciolo dell'essere stesso. Ecco perché si parla di ontologia, cioè scienza dell'essere, della libertà. Il nulla, se l'essere è evento, è vero che viene dal nulla, ma viene dal nulla attraverso una originaria affermazione di libertà. Questo però implica una quantità di problemi che hanno da fare anche con la tradizione mistica che percorre sempre la storia del cristianesimo, perché se l'essere si afferma originariamente contro il nulla, esso ha comunque un tratto di lotta. Ecco perché nel nostro schema, come vedremo, ho messo anche un titolo, Il male in Dio, che è un saggio, uno degli ultimi saggi di Parison, Il male in Dio con punto interrogativo. Cioè, se l'origine dell'essere è un evento che implica una positiva decisione di uscire dal nulla, è anche lotta, è anche opporsi a qualcosa, il che vuol dire che nell'essere originario, come nella preistoria del mondo, c'è libertà, ma anche forse lotta tra bene e male. Questi sono temi che la tradizione mistica o la tradizione dell'agnosi, che è uno di queste eredità del pensiero tardo antico che si sono trasmesse anche alla tradizione cristiana, ha discusso molto, e che certo è un po' difficile da pensare rispetto, per esempio, al modo fondamentalmente aristotelico e greco in cui anche la teologia cristiana ha spesso pensato Dio. Sono problemi aperti. Parison è stato un pensatore profondamente religioso, non totalmente ortodosso, non è mai stato considerato il pensatore cattolico per eccellenza in Italia. Tuttavia, questo modo che ha di riprendere la tematica della filosofia in qualche senso più attuale, l'esistenzialismo, il nichilismo, eccetera, e ripensarla in termini religiosi, ha un grande significato, che è anche attestato, come dicevo prima, da una nuova popolarità che il suo pensiero, che poi si è anche esercitato nel terreno dell'estetica, e lo vedremo in una prossima lezione, che questo pensiero sta conoscendo in Italia e in tutto il mondo in questo momento. Veniamo al nostro schema finale, al sommario. Ecco qua, Sartre, essere nulla, opposizione di per sé in sé, coscienza come potenza nullificante, ricaduta nella controfinalità. Secondo punto, Heidegger, l'essere come evento, oblio dell'essere, metafisica, modernità, la posizione contro l'umanismo, essere linguaggio. Terzo,
Paris, Ontologia della libertà, l'evento dell'essere come vittoria sul nulla, filosofia d'esperienza religiosa, il male in Dio. Poi vi elenco anche le voci che dovreste andare a vedere nell'enciclopedia Garzanti, che è sempre il nostro testo base: nichilismo, nulla, Nietzsche, Sartre, Heidegger e Parison.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Questa mia tesi che sto per illustrarvi affronta un tema molto attuale, che è appunto l'intelligenza artificiale e il suo rapporto con l'audiovisivo, e che implica una serie anche di tutte le problematiche che si porta dietro un tema così attuale. Innanzitutto vorrei partire da una domanda, anzi da due. Fino a un anno fa, quando vedevamo un audiovisivo, la prima cosa che ci veniva in mente era, giustamente, è utile? Vale la mia attenzione questo video che sto vedendo? Ecco, adesso questa domanda si è un po' spostata e non è più così. Ora, la prima cosa che pensiamo davanti a un audiovisivo è reale? E il fatto che questa cosa, questo pensiero ci viene così in automatico, ci fa capire proprio l'urgenza e la gravità, in un certo senso, della situazione che stiamo vivendo, anche perché ce lo dimostrano due fatti. Il primo è che il 15 maggio 2026 Papa Leone XIV ha firmato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata interamente alla custodia umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro sembra che la prima volta che un Papa partecipa effettivamente lui stesso alla lettura. La seconda è che un'università così di tradizione come l'Università Cattolica di Milano ha organizzato un ciclo di incontri sul ruolo dell'arte nell'intelligenza artificiale. Ecco, questo ci dice una cosa piuttosto chiara: dobbiamo comprendere ciò che sta accadendo prima che il fenomeno ci cogli impreparati. Secondo me, a mio parere, viviamo in una cultura dell'incertezza. Roland Barthes, quando ha scritto La Camera Chiara, ci diceva che quando noi guardavamo una fotografia, noi pensavamo subito a un ciò è stato, cioè quel soggetto lì davanti all'obiettivo esisteva in un momento preciso. E dall'audiovisivo, in realtà, questa cosa ce l'aspettavamo ancora di più. Noi ci aspettavamo sempre un surplus di realtà. Ecco, era una garanzia, ma che questa garanzia ora con l'intelligenza artificiale generativa non c'è più. Vorrei farvi un paragone. A sinistra abbiamo un'opera di Pierre Hugues, un artista contemporaneo. Abbiamo una piazza di Parigi, un cantiere degli operai e vicino a loro un cartellone con lo stesso posto, la stessa piazza, ma solo un occhio più attento può notare che gli operai del cartellone non sono gli stessi del cantiere. Ecco, Pierre Hugues attiva quella che lui chiamava una nuova modalità di percezione, cioè una percezione ibrida. Chi sta guardando non sa se quello che sta guardando è reale oppure no. E a 30 anni di distanza, per me, è un paragone perfetto per quello che stiamo vivendo noi ora. A destra abbiamo un frame di Sora, un modello di intelligenza artificiale, e non sappiamo se quello che stiamo guardando è reale oppure no. In mezzo una parola, erosione, perché la distanza tra rappresentazione e reale, per me, si è chiusa. Quindi delle domande sorgono spontanee, infatti possiamo anche vedere tutti i commenti che ci sono sotto i post, forse creati IA, non si sa. Possiamo ancora guardare un audiovisivo e dire che lì per un attimo è esistita la realtà? E se diciamo, questo legame con la realtà si è spezzato, l'arte ha ancora lo stesso significato? E quello che produce l'intelligenza artificiale, un'immagine in pochi secondi, un video, una musica, come ha detto il ragazzo prima, possiamo ancora chiamare opera ciò che produce un algoritmo? Sono domande che portano dei dubbi, lo so, questa tesi non ha la pretesa di rispondere a queste domande perché francamente non può. Il fenomeno è talmente in corsa che una risposta data oggi rischierebbe di essere obsoleta domani. Quello che volevo fare con questa tesi era, in certo senso, fare qualcosa di più modesto, cioè riflettere. Potrebbe esistere in un futuro un rapporto di integrazione tra audiovisivo e IA? Io ho scritto queste pagine da studente di comunicazione, da consumatore di audiovisivi, da curioso da poco di strumenti di IA, ma soprattutto da un cittadino qualunque, una persona qualunque che sta vivendo in questo momento e vuole capire cosa sta succedendo. Ecco, allora la mia tesi è un'occasione di sosta. Damien Chazelle dice che noi viviamo in un mondo pieno di rumore audiovisivo. Ecco, allora la mia tesi serve per fermarsi in questo rumore pieno di audiovisivo e ascoltare. Grazie a causa dell'intelligenza artificiale generativa, che è basata su modelli, algoritmi, noi viviamo un'omogeneizzazione estetica, cioè tutti gli audiovisivi sono diventati a un certo punto tutti uguali, tutti perfetti, tutti lisci. Ed è qui che alcuni registi hanno iniziato ad utilizzare qualche tecnica nel settore cinematografico, una tecnica in particolare, che io la prendo come forma di resistenza, ma come forma di resistenza, ma anche come una presa di posizione da parte dei registi, magari non volontaria, non di ideologia sicuramente, ma soprattutto di linguaggio, ed è il piano sequenza. Perché il piano sequenza? Perché semplicemente il piano sequenza ha bisogno di corpi in movimento, di luci, di errori che non si possono correggere, ha bisogno quindi di presenza. E il caso che ho preso è Adolescence, non so se l'avete visto, è una serie di Netflix, 4 episodi da un piano sequenza all'uno di 60 minuti, 3 settimane di prova per ciascun episodio, e addirittura il quarto è stato girato 16 volte prima che la troupe si dicesse soddisfatta. E come vediamo il successo è stato enorme. Ecco, quindi in un mondo dove le immagini possono essere create in pochi secondi, fare un piano sequenza con tutti i rischi che porta, secondo me, è una dichiarazione. Io sono qui, faccio così, ho scelto così e ne rispondo così. Grazie anche a dei pareri che ho sentito, tra cui quello di Nanni Moretti, che ringrazio e che stimo, e ho capito che Adolescence era il caso perfetto nella sua imperfezione, perché mostra sia i limiti che i vantaggi di questa scelta, che comunque è una scelta che per me dovremmo registrare. Poi esiste un altro audiovisivo, che è quello dei social, quello dei video. Lì, ecco, abbiamo una soglia di decisione se restare su un video oppure no di 1,7 secondi. Ecco, in 1,7 secondi l'utente non guarda la tecnica, non guarda se un video è fatto bene, se ha le luci giuste, guarda un'emozione. E quindi qui la domanda sorge spontanea: l'IA può produrre quel tipo di emozione? Un tempo si pensava di no, come può un'intelligenza artificiale creare delle emozioni? Poi è apparso questo video, che vorrei farvi vedere perché a me ha colpito molto. Parla di... Scusi. Vado avanti io. Okay. Beh, ve lo spiego così. Parla di, se poi potete, andatelo a vedere perché è molto interessante, di dei bambini o dei signori che con un orologio inventato, una pubblicità inventata, cambiano il loro stante, l'età che hanno, in base alle esigenze. Un signore che deve scalare una montagna, all'improvviso diventa un ragazzo. Ecco, non c'è un budget, non c'è un attore famoso, eppure c'è un'idea, e quando l'idea c'è, funziona, anche se quel video l'ha fatto una macchina. E da come possiamo vedere dalle reazioni, il video funziona. Poi nel settore del cinema esistono 3 posizioni: chi adotta l'IA come Netflix per integrare dove il budget non arriva, chi lo abbraccia completamente come un regista Corinne che ci crea film interi, chi media come Demi Moore, l'attrice che quest'anno è stata giurata a Cannes, dove dice appunto che combatterla sarebbe una casa persa, ma ciò che l'IA non può rubare è quello da cui viene la vera arte, cioè il nostro spirito. Non è un fronte compatto, e questa tesi non pretende di scegliere per nessuno. Ecco, vorrei chiudere con un esempio, una storia che in realtà non è particolarmente legata all'audiovisivo, ma vale la pena, secondo me, prenderla in considerazione. Siamo nell'ottobre 2025, un'agenzia pubblicitaria doveva costruire, ha ricevuto un incarico, costruire il primo logo ufficiale della foresta amazzonica. Un incarico impossibile perché doveva mettere d'accordo 9 stati, 28 milioni di persone, 10 tribù. Che cosa fa l'agenzia? Non apre un programma di grafica, non interpella un'intelligenza artificiale, chiude il computer e viaggia. Viaggia, ascolta residenti, locali, calligrafi e artisti del posto, e poi uno a un certo punto prende una mappa satellitare del Rio delle Amazzoni e nota che un fiume in un certo punto disegna una lettera, poi un'altra lettera, e nasce così Igaratype, il primo font costruito e che dipende dalla sopravvivenza del fiume stesso. Ecco, un'intelligenza artificiale al posto di quelle persone lì avrebbe visto soltanto un fiume. Un gruppo di designer umani ha visto un nuovo carattere, un nuovo font. Ecco, le conclusioni, lo so, non sono definitive, ma questa tesi vuole partire come punto di partenza, non come punto di arrivo. Come dovremmo proseguire? Secondo me avere un metodo di lettura, un approccio che rifiuta sia la tecnofobia, ma anche la tecnofilia, e che magari accetti una posizione un po' più scomoda, una posizione di mezzo che sta, diciamo, nell'ambiguità, che accetta l'ambiguità come condizione di lavoro, sapendo che le categorie analitiche che abbiamo oggi forse non basteranno tra qualche anno, servirà quindi una lente diversa che metta insieme più strumenti di più discipline, come la semiotica, la comunicazione, l'estetica, ma anche discipline che forse oggi non ci sono. Però una cosa che mi voglio portare dietro, una convinzione concreta che mi porto dopo questo lavoro, è questa: l'IA non ci ruberà il lavoro creativo, ce lo renderà più libero, se la sapremo usare bene, ce lo renderà più difficile se la lasceremo fare al posto nostro. Sta a noi decidere. Grazie per l'attenzione.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 105 su 110. Pertanto, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione. Complimenti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli

0: Poligoni tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo un tema centrale di questo corso che riguarda la partecipazione procedimentale. Argomenti che tratteremo sono il principio di partecipazione procedimentale nei suoi aspetti più generali, al fine di inquadrare questo argomento nell'ambito, del corso, la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione nella fase istruttoria. Partiamo dunque dal primo argomento di questa lezione, il principio di partecipazione procedimentale. Accanto al principio di doverosità dell'azione amministrativa, possiamo collocare il principio fondamentale del procedimento amministrativo, che, come abbiamo appena detto, è appunto quello di partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative. Parliamo di un principio che, come vi dicevo prima, è centrale nell'ambito della materia oggetto di questo corso perché costituisce diretta attuazione di una serie di principi costituzionali e derivanti appunto da tutto quello che abbiamo

abbiamo visto essere la disciplina, la normativa quadro dell'attività amministrativa. In particolare è funzionale all'attuazione del principio di imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di efficienza ed efficacia che a loro volta derivano dal principio di buon andamento di cui è l'articolo 97 della Costituzione e in più è attuazione anche del principio di democraticità. Principio di democraticità che, come ricorderete, rappresenta una delle grandi sfide che la Costituzione, l'introduzione, l'adozione della nostra Carta Costituzionale Repubblicana ha in qualche modo posto all'amministrazione e più in generale all'agire amministrativo, rispetto al quale proprio la partecipazione procedimentale rappresenta lo strumento principe attraverso cui realizzare quello che è il principio di democratizzazione dell'amministrazione. La partecipazione risponde innanzitutto a una finalità collaborativa, cioè funzionale alla migliore individuazione sia della situazione di fatto che dell'interesse pubblico concreto. Finalità collaborativa che riguarda la partecipazione tanto dei privati quanto delle amministrazioni. Ma assolve anche una finalità difensiva, in particolar modo con riferimento ai soggetti titolari di interessi legittimi di tipo oppositivo. Tale finalità è meno rilevante nei procedimenti generali per via delle loro caratteristiche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, mentre assume una rilevanza essenziale nell'ambito dei procedimenti puntuali volti all'emanazione dei provvedimenti di natura restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Il principio di partecipazione si traduce quindi nell'obbligo dell'amministrazione di dare a qualsiasi soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti l'occasione di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione a sé sfavorevole. E inoltre nel diritto al contraddittorio, che a sua volta è espressione di un canone di giustizia naturale. Come vedremo, questo tipo di implicazioni del principio di partecipazione procedimentale rispondono tanto, come abbiamo visto, a principi di natura costituzionale connessi anche al diverso inquadramento, diverso posizionamento dell'amministrazione nell'ambito del nostro sistema istituzionale alla luce dell'introduzione della Costituzione, ma anche a una serie di principi di natura sovranazionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma il diritto di ogni persona di essere ascoltata e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda. Veniamo quindi a quelle che sono le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. Queste norme sono tutte contenute nel capo terzo della legge 241 del 90. Occorre tuttavia evidenziare come gli istituti di partecipazione non si applicano però ai procedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, nonché quelli tributari e relativi ai collaboratori di giustizia, così come espressamente indica l'articolo 13 della legge 241 del 90. Ora, la ragione alla base di questa differenziazione la possiamo cogliere alla luce delle finalità che abbiamo detto essere connesse alla partecipazione procedimentale. È evidente che nell'ambito dei procedimenti che hanno una natura generale o comunque che non attengono a un contenuto specifico connesso a un singolo soggetto destinatario, quelle esigenze di difesa e di garanzia vengono affievolite, mentre, come vedremo, le esigenze di collaborazione sotto altre forme vengono invece
aggravate e rafforzate in relazione ai procedimenti generali e quindi questo giustifica un trattamento della partecipazione specifica in relazione a certe particolari categorie di procedimenti, mentre

sussiste, come abbiamo visto, un'esclusione generale in relazione agli istituti di partecipazione che in via generale disciplinano e sono applicabili ai procedimenti che hanno appunto un contenuto puntuale. Il principio di partecipazione procedimentale, per come disciplinato appunto dal capo terzo della legge 241 del 90, permea tutte le fasi del procedimento amministrativo. Innanzitutto la fase dell'iniziativa, laddove l'istituto principe, che è da un lato abilitante alla partecipazione e dall'altro rappresenta lo strumento in sé attraverso cui avviene la partecipazione nella fase di iniziativa, è appunto la comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, la partecipazione si traduce nella possibilità di presentare memorie e documenti, nell'accesso endoprocedimentale e nella stipula di accordi. E infine nell'ambito della fase decisoria, dove la partecipazione si traduce innanzitutto nell'obbligo di motivare il provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria, nonché della possibilità di stipulare un accordo sostitutivo. Qui dobbiamo però fare una piccola precisazione, perché la fase istruttoria, in particolare la partecipazione nel corso della fase istruttoria, ha una rilevanza essenziale alla luce di quello che in precedenza abbiamo sottolineato più volte, cioè del nesso inscindibile che lega la fase istruttoria rispetto alla fase decisoria. Motivo per cui questo nesso inscindibile fa sì che la partecipazione nella fase istruttoria comporti una serie di implicazioni anche rispetto alla fase decisoria, non fosse altro per il fatto che, come vedremo, nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve dare atto di quella che è stata la partecipazione e quindi deve dare atto di aver valutato e tenuto in considerazione le osservazioni, i documenti presentati dal privato nella fase istruttoria. E quindi vedete, in questo sta ancora una volta un collegamento strettissimo che fa sì che la partecipazione in fase istruttoria in qualche modo vincoli anche la decisione e faccia in modo che anche la decisione venga in qualche modo influenzato dalla partecipazione nell'ambito della fase istruttoria. La disciplina sulla partecipazione tuttavia tenta di conciliare alcuni aspetti che talvolta possono risultare difficilmente conciliabili. Mi riferisco in particolare al principio di imparzialità, che ha come corollario quello di massima partecipazione possibile. Quindi, per essere imparziale, l'amministrazione deve favorire il più possibile la partecipazione. Tuttavia, favorire la partecipazione significa rallentare l'azione amministrativa e quindi coniugare l'imparzialità con il buon andamento e quindi con invece l'opposto principio di speditezza dell'azione amministrativa richiede la necessità per l'amministrazione di operare anche in questo caso un bilanciamento. Questo evidentemente si traduce in scelte concrete dell'amministrazione, ma anche a livello legislativo nell'ambito dell'adozione di una disciplina che in qualche modo prevede un equilibrio che il legislatore ha prestabilito e che si traduce in alcune regole molto molto concrete, molto precise, che adesso vedremo. Alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento: qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata innanzitutto dall'articolo 7 della legge 241 del 90. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questo istituto trovi applicazione generalizzata in relazione a tutti i procedimenti amministrativi. E in secondo luogo dobbiamo evidenziare come la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

strumentale a consentire il dialogo con l'amministrazione fin dal momento concreto di avvio del procedimento amministrativo. Quando abbiamo affrontato e delineato i contorni essenziali di quella situazione giuridica soggettiva, che è l'interesse legittimo, che rappresenta, diciamo, uno degli argomenti centrali di questo corso, non a caso abbiamo detto che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva importante in quanto è quella situazione giuridica che consente il dialogo, consente di instaurare il dialogo con un'amministrazione. Vedete adesso come tutto torna, perché proprio la comunicazione di avvio del procedimento è quello strumento che, proprio in virtù e in funzione della tutela degli interessi legittimi, consente di attivare quel dialogo con l'amministrazione che è contenuto essenziale dell'interesse legittimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione. I contenuti della comunicazione di avvio del procedimento sono puntualmente indicati dall'articolo 8 della legge 241 del 90. Vediamo quali sono. Innanzitutto viene indicata l'amministrazione competente, poi l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona del responsabile del procedimento, la data entro cui deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti e infine il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità per accedere al fascicolo relativo al procedimento. Nello stesso tempo, la comunicazione di avvio del procedimento indica anche e implica sempre più l'utilizzo e l'impiego di strumenti digitali, in particolare, appunto, con l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione, nelle modalità telematiche per l'accesso al fascicolo informatico e le modalità per l'esercizio delle facoltà di partecipazione in modalità telematica. Vedete quindi anche qui come l'informatizzazione dell'attività amministrativa e la possibilità di utilizzare, di ricorrere agli strumenti telematici consenta sempre di più una maggiore partecipazione, almeno in linea teorica. Maggiore partecipazione che incentiva appunto la possibilità dei privati di collaborare nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo, che tuttavia ha come controaltare i rischi connessi a un rallentamento dell'azione amministrativa. E quindi torniamo sempre a quel difficile bilanciamento tra imparzialità e buon andamento a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Nei procedimenti ad iniziativa di parte costituisce comunicazione di avvio del procedimento la ricevuta obbligatoriamente rilasciata dall'amministrazione al momento della presentazione dell'istanza, ma solo qualora essa contenga tutte le indicazioni di cui è l'articolo 8 della legge 241 del 90. Vedete quindi come anche nell'ambito di quei procedimenti che iniziano su iniziativa di parte, qualcuno potrebbe dire che non ha alcun senso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, il legislatore ha previsto dei contenuti obbligatori che, affinché questa ricevuta possa essere ritenuta idonea ad assolvere la funzione della comunicazione di avvio del procedimento, deve necessariamente contenere quel tipo di informazioni, pena la necessità per l'amministrazione di notiziare in ogni caso il privato fornendo tutte le informazioni ulteriori previste dall'articolo 8. Vediamo quindi chi sono i destinatari, cioè le parti necessarie del procedimento amministrativo. Innanzitutto i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Questi sono evidentemente i soggetti che potrebbero essere o avvantaggiati dall'esercizio del potere o viceversa lesi dal provvedimento amministrativo.
i soggetti tenuti per legge ad intervenire nel procedimento, pensate a tutte quelle amministrazioni che in quanto titolari di interessi pubblici suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente, sono chiamati, sono tenuti a partecipare al procedimento. E ancora, i soggetti diversi dai destinatari diretti del provvedimento, che possano però subire un pregiudizio dall'esercizio del potere, laddove però individuati oppure facilmente individuabili con ordinaria dirigenza dall'amministrazione. Quindi accanto ai soggetti direttamente colpiti, investiti dall'esercizio del potere amministrativo e accanto alle amministrazioni, cioè i soggetti titolari di altri interessi pubblici che potrebbero essere in qualche modo incisi dall'esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente, il legislatore prevede la necessità di far partecipare al procedimento anche soggetti che non subiscono effetti diretti dal provvedimento amministrativo, ma dando e rimettendo all'amministrazione il compito di doverli individuare. E ora qui l'amministrazione deve svolgere alcune valutazioni, alcune ricerche con l'ordinaria diligenza. Questo tuttavia non significa che l'amministrazione ha il compito ed è gravata da un onere di ricerca di tutti quelli che sono i potenziali destinatari dell'azione amministrativa, ma appunto quel contemperamento tra imparzialità e buon andamento fa sì che il legislatore stesso abbia previsto che quest'onere possa e debba essere assolto soltanto a condizione che questi potenziali indiretti destinatari dell'azione amministrativa siano individuati oppure comunque facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza. La notizia dell'avvio del procedimento è effettuata con la comunicazione personale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241 del 90, ma anche attraverso altre forme di pubblicità, purché siano idonee. Questo principalmente in caso di numero elevato di destinatari, laddove per esempio può essere consentita la pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito internet. Per fare un esempio concreto, un esempio classico, nel caso di procedimenti, dell'avvio di procedimenti espropriativi e in particolare quelli diretti alla dichiarazione di pubblica utilità, pensate per esempio in caso di realizzazione di un'infrastruttura autostradale, il numero dei soggetti direttamente interessati dal procedimento amministrativo potrebbe risultare molto elevato e in questo caso altre forme di pubblicità ulteriori rispetto alla comunicazione diretta possono essere e sono ammesse, come per esempio nel caso della pubblicazione su quotidiani nazionali o su Gazzetta Ufficiale o sui siti internet dell'amministrazione. Alcune eccezioni, tuttavia, sussistono nel caso di procedimenti generali ai quali non si applica alcun istituto di partecipazione. Questo l'abbiamo detto prima, abbiamo anche evidenziato quelle che sono le motivazioni di questa scelta, il che tuttavia non significa che non si applichi nessuno strumento di partecipazione, ma che non si applicano quelli previsti dal capo terzo della legge 241 del 90. E anche laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 241 del 90. Sempre in funzione del rispetto del principio e dell'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione ha comunque il potere di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, tuttavia questo sempre nei limiti di un principio di proporzionalità, cioè l'adozione di un provvedimento cautelare addirittura prima dell'avvio e della comunicazione di avvio del procedimento
può essere consentito, ma evidentemente con tutta una serie di cautele proprio al fine di rispettare il principio di legalità. Vediamo quindi cosa succede in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto evidenziare come la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Questo lo dice espressamente il comma 4 dell'articolo 8 della legge 241 del 90 e evidentemente risponde a una finalità ben precisa, anche in questo caso di contemperamento tra imparzialità e speditezza dell'azione amministrativa, cioè tra garanzia e speditezza, ed evidentemente consente quindi di azionare quell'interesse legittimo alla partecipazione procedimentale di cui la partecipazione procedimentale è espressione soltanto laddove si è i diretti destinatari o comunque si aveva diritto a partecipare al procedimento e quindi evidentemente questo vale soltanto per i cosiddetti partecipanti necessari al procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo non è tuttavia annullabile in caso appunto di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento se il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti con effetti lesivi in virtù del principio di strumentalità delle forme o di raggiungimento dello scopo. Anche qui l'esigenza di contemperamento fa sì che il destinatario della comunicazione di avvio che non abbia ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento a suo carico non possa invocare la violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 90 laddove sia comunque venuto a conoscenza e quindi si dimostri che in ogni caso questo soggetto aveva la possibilità di essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e nonostante questo non l'abbia fatto. E ancora quando la partecipazione non è ritenuta utile al procedimento, per esempio nel caso di attività vincolata. Questo è un elemento su cui dobbiamo soffermarci un secondo, perché dà un po' il senso della correlazione tra il ruolo della partecipazione procedimentale rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Ed evidentemente c'è un rapporto diretto, quasi come se fosse una fisarmonica, tra partecipazione procedimentale e ampiezza della discrezionalità rimessa all'amministrazione. Più è riconosciuta discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere, più la partecipazione è funzionale appunto a contribuire al miglior esercizio di quella discrezionalità. Di conseguenza minore è la discrezionalità e quindi più l'attività amministrativa risulta vincolata, più la partecipazione risulta di fatto depotenziata, nel senso che essendo previsti tutti i presupposti o la maggior parte dei presupposti direttamente dal legislatore, in virtù del principio di legalità, la partecipazione evidentemente non assolve più quel ruolo collaborativo che invece è tipico della partecipazione nell'ambito delle attività discrezionali, ma assume viceversa più una natura difensiva di garanzia e quindi da questo punto di vista discendono tutta una serie di conseguenze, come vedremo, anche rispetto al regime di impugnabilità sotto questo profilo. Il provvedimento infatti non è comunque annullabile se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Così l'articolo 21 octies, comma 2 della legge 241 del 90, riformato più volte, ha sancito e tradotto questo principio e questa considerazione in una disposizione molto puntuale che sottolinea appunto come l'amministrazione abbia comunque la possibilità di riportare nell'alveo della legittimità amministrativa il provvedimento
adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento laddove si è in grado di dimostrare che la violazione di un obbligo che era funzionale a garantire una partecipazione al procedimento, tuttavia non avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa. Verosimilmente perché, per esempio, i presupposti della decisione erano già puntualmente indicati nella legge e quindi la partecipazione non avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per giungere a una valutazione diversa. Spunti di riflessione.

la fase istruttoria del procedimento e, come abbiamo già sottolineato, ha degli inflessi molto rilevanti anche rispetto alla fase decisoria, proprio in virtù dello stretto legame che sussiste tra queste due fasi. Innanzitutto, i partecipanti necessari partecipano alla fase istruttoria in quanto venuti a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo per effetto del ricevimento della comunicazione di avvio, ma nella fase istruttoria possono partecipare anche i cosiddetti partecipanti eventuali, cioè altri soggetti che entrano volontariamente nella fase istruttoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge 241 del 1990. Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto che sia titolare di interessi pubblici, privati o collettivi, purché siano interessi giuridicamente rilevanti e non interessi di mero fatto. Inoltre, questi soggetti, titolari di questi interessi giuridicamente rilevanti, devono essere soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, cioè devono essere soggetti, che potrebbero, in linea teorica, subire un potenziale danno dall'azione amministrativa. Innanzitutto, i soggetti pubblici hanno sempre il potere, dovere di intervenire nel procedimento amministrativo che coinvolge i loro interessi. Questo indipendentemente dal loro essere destinatari della comunicazione di avvio e a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato. Ricorderete, abbiamo detto poco fa, che la comunicazione di avvio del procedimento deve in qualche modo permettere anche alle amministrazioni interessate di partecipare al procedimento, tant'è che le amministrazioni titolari di un interesse potenzialmente confliggente devono essere notiziate. Tuttavia, anche quando il responsabile del procedimento non abbia comunicato a queste amministrazioni l'avvio del procedimento, le amministrazioni che si ritengano comunque potenzialmente coinvolte possono e anzi devono intervenire proprio a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato, quindi indipendentemente dal fatto di aver o meno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. Accanto ai soggetti pubblici, anche i portatori di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio possono evidentemente partecipare alla fase istruttoria, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto o meno la comunicazione di avvio del procedimento. Questi sono i soggetti titolari di interessi legittimi o positivi, non destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e che non sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. E infine i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati. Tuttavia, deve sussistere un interesse proprio di un gruppo e non di una pluralità indifferenziata e indistinta di soggetti e deve comunque esistere un centro organizzativo di riferimento dotato di idoneo grado di rappresentatività aventi finalità istituzionali connesse all'oggetto del procedimento. È il caso, per esempio, delle associazioni di tutela ambientale che possono partecipare a procedimenti, per esempio, aventi ad oggetto l'approvazione di un progetto connesso alla realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe avere un impatto ambientale rispetto al quale questi soggetti, purché dotati appunto di rappresentatività, possono in qualche modo entrare a far parte dell'istruttoria del procedimento, esercitando le facoltà che adesso vedremo. L'intervento è comunque sempre ammesso fino all'adozione del provvedimento finale. Tuttavia, sempre in virtù di un principio di economia dell'azione amministrativa e di buon andamento, è possibile giustificare il mancato esame degli interventi giunti a ridosso della decisione.
Tuttavia, nello stesso tempo, in virtù del principio

del giusto procedimento, i soggetti che abbiano presentato delle documentazioni o delle memorie e che nello stesso tempo non siano stati ammessi a partecipare al procedimento semplicemente perché a ridosso dell'adozione della decisione, possono invocare l'illegittimità per violazione dei principi sulla partecipazione, che spetterà poi al giudice in sede di sindacato giurisdizionale eventualmente valutare. La partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi generali o pianificatori, che quindi sono quelli che, come dicevamo, non sono soggetti al capo terzo della legge 241 del 90, è di natura rafforzata, sebbene persegua, come vedremo, una finalità in parte diversa e più spostata sul profilo collaborativo rispetto alla partecipazione che invece abbiamo visto fino adesso. È il caso, per esempio, della partecipazione nell'ambito dei procedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, laddove la partecipazione assolve una funzione di legittimazione dell'attività e quindi è una forma, in qualche modo, di legalità procedimentale. Tornando invece alla partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dalla legge 241 del 90, questa si manifesta mediante l'esercizio delle facoltà specificatamente previste dagli articoli 10 e dagli articoli 11. Innanzitutto si traduce nella possibilità di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nella presa visione degli atti del procedimento, salvo alcune limitazioni normativamente previste, nella possibilità di stipulare accordi procedimentali oppure sostitutivi con l'amministrazione. La partecipazione nella fase istruttoria è tuttavia solo di tipo documentale e mai di tipo orale. La facoltà di essere ascoltati è infatti riconosciuta in relazione solo a specifiche tipologie di procedimenti che si svolgono con modalità di partecipazione di tipo quasi giudiziale, come nel caso dei procedimenti davanti all'ANAC, alla GCM, alla LERA, eccetera, eccetera. Vedete quindi come le modalità di partecipazione consentono la possibilità di presentare memorie, presentare documenti, possibilità di stipulare accordi, ma si traducono in facoltà che hanno un impatto meramente documentale. Non c'è una interlocuzione diretta di tipo orale tra il privato e l'amministrazione o tra amministrazioni, salvo alcune particolari categorie di procedimenti dove questo è specificatamente previsto. Altro istituto di partecipazione è poi quello previsto dall'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo è previsto nei procedimenti a istanza di parte prima della formale adozione dell'atto di diniego. In questi casi, infatti, l'amministrazione è obbligata a comunicare al destinatario i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. Si tratta di un istituto che è teso a instaurare un contraddittorio rafforzato tra l'amministrazione e i destinatari del provvedimento finale, secondo una finalità che è sia difensiva che collaborativa e che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, il privato può presentare per iscritto osservazioni e documenti. Ora, vedete come la partecipazione si esplica nella fase pienamente istruttoria attraverso la presentazione di memorie o documenti, ma in relazione ai procedimenti di iniziativa privata con questo ulteriore elemento di garanzia e collaborazione che è rappresentato dal preavviso di rigetto, laddove il legislatore ha puntato a instaurare un ulteriore contraddittorio proprio al fine di permettere prima e in chiave anche deflattiva rispetto all'eventuale impugnazione del provvedimento, la possibilità di interloquire, quindi di apportare un ulteriore apporto partecipativo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo,
appunto.

appunto presentando altresì memorie e ulteriori documenti idonei a permettere all'amministrazione di rivedere la propria posizione che viene, grazie a questo istituto, anticipata al privato prima dell'adozione della decisione finale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, tuttavia, non è sottoposta al medesimo regime della comunicazione di avvio del procedimento. Questo è un altro elemento importante. Abbiamo detto appunto che la comunicazione di avvio del procedimento non costituisca o può costituire, non costituire un'illegittimità dell'azione amministrativa a determinate condizioni. Diverso è invece il regime del preavviso di rigetto, laddove non trova applicazione l'articolo 21 octies, comma 2 e in generale quel principio di dequotazione dei vizi procedimentali che appunto rappresentano una delle grandi novità dell'articolo 21 octies, comma 2. È un istituto che mira al rafforzamento della garanzia del contraddittorio. E infatti nuove motivazioni di diniego possono essere adottate dall'amministrazione solo se conseguenti a nuove osservazioni. E in più sussiste un divieto per l'amministrazione di reiterare il provvedimento negativo, adducendo per la prima volta motivi ostativi che però già emergevano dall'istruttoria del provvedimento viziato. Vedete quindi come non solo è uno strumento che garantisce il contraddittorio, ma grazie a queste regole specifiche si evita atteggiamento opportunistico e ostruzionistico da parte dell'amministrazione che non può quindi adottare un provvedimento ulteriormente negativo sulla base di elementi che già in qualche modo emergevano dall'istruttoria e che in precedenza non erano stati valorizzati. Altro strumento di partecipazione è poi la facoltà di stipulare accordi con l'amministrazione, prevista dall'articolo 11 della legge 241 del 90. Si tratta di una innovazione importante introdotta con le varie riforme che hanno in qualche modo cambiato il volto della legge 241 del 90 e che permette nella fase istruttoria di partecipare al procedimento anche concludendo degli accordi, quindi ricorrendo a fattispecie di natura negoziale che come tale fino all'introduzione dell'articolo 11 della legge 241 del 90 non rappresentavano una modalità tipica di conclusione del procedimento amministrativo e neanche di svolgimento dell'istruttoria. Dobbiamo distinguere in particolare gli accordi integrativi, che hanno lo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo. Questi accordi, quindi, sono funzionali all'adozione della decisione finale in forma sempre provvedimentale, ma l'accordo ha ad oggetto il contenuto del provvedimento amministrativo, cioè della decisione amministrativa. E in ogni caso, quindi, come tale, non eliminano la necessità del provvedimento che dovrà, tuttavia, comunque recepire quanto disposto nell'accordo stesso. Viceversa, gli accordi sostitutivi hanno il diverso scopo di sostituire il provvedimento stesso e sono quindi una possibile modalità di conclusione del procedimento amministrativo. Gli accordi integrativi o sostitutivi rappresentano quindi moduli convenzionali, come ci dice la Corte Costituzionale, di esercizio del potere amministrativo, che quindi ampliano lo strumentario che il legislatore offre alla nostra amministrazione, che sono comunque soggetti al principio di legalità e indirizzo, cioè sottoposti al vincolo di scopo, laddove gli accordi sono conclusi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, oltre che senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sono quindi stipulati all'esito o in forza, alla luce delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti,
Sono sottoposti alla forma scritta a pena nullità, salvo che la legge non disponga diversamente, e ad essi trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, a condizione che questi risultino compatibili con l'accordo e in assenza di un'apposita disciplina pubblicistica. Si è posto quindi innanzitutto il problema dell'individuazione del regime giuridico di questi accordi, che come abbiamo visto si inseriscono nell'ambito della dinamica procedimentale, quindi di esercizio del potere amministrativo, ma mantenendo comunque la loro classica struttura negoziale, appunto parliamo di accordi. Tuttavia parliamo di accordi che proprio in quanto inseriti nell'ambito del modulo pubblicistico di esercizio del potere rispondono ai principi del diritto comune solo nei limiti di quanto compatibili con la dinamica pubblicistica e comunque sempre nei limiti di quanto invece previsto da un'eventuale disciplina pubblicistica derogatoria rispetto ai principi di diritto comune. Disciplina pubblicistica che evidentemente è prevista e contenuta dallo stesso articolo 11 e in particolare dai commi 2, 3 e 4 della legge 241 del 90. Innanzitutto, la stipula di questi accordi deve essere sempre preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto dell'accordo non può inoltre discostarsi da quello del provvedimento sostituito e qui, in virtù anche dell'applicazione, della traduzione rispetto alla fattispecie negoziale, di quello che è il classico principio di tipicità del provvedimento amministrativo, che in qualche modo, vedete, trova una sua, derivazione anche rispetto agli accordi. Inoltre, gli accordi devono essere motivati e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento che intendono sostituire. Inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, particolare rilevanza ha la disciplina del recesso prevista dall'articolo 11,4 della legge 241 del 90. Ora, come sapete, il recesso è previsto anche nell'ambito dei contratti, cioè nell'ambito delle fattispecie negoziali. Tuttavia, la disciplina del recesso dagli accordi amministrativi è derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 1372 del Codice Civile. Sussiste infatti un potere di recesso unilaterale dell'amministrazione in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Potere di recesso che ha delle assonanze con la revoca e quindi con un provvedimento in autotutela dell'amministrazione prevista espressamente nell'ambito del regime giuridico del provvedimento amministrativo, sempre laddove sussistano sopravvenuti di motivi di interesse pubblico che giustifichino appunto la revoca del provvedimento. Tuttavia, sempre a condizione di riconoscere un indennizzo in capo al soggetto destinatario di un provvedimento o di un accordo perfettamente legittimo, ma tuttavia in contrasto con sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Altra fattispecie di accordi sono i cosiddetti accordi orizzontali, cioè quelli tra amministrazione, che sono evidentemente diversi rispetto a quelli conclusi tra amministrazioni e privati nell'esercizio delle facoltà di partecipazione. Questi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 241 del 90. Si tratta di fattispecie consensuali attraverso le quali le amministrazioni coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. A questi accordi si applica solo in parte la disciplina dell'articolo 11 della legge 241 del 90. E in particolare viene escluso il comma 4, cioè quello che disciplina il recesso dagli accordi, che evidentemente non trova applicazione nell'ambito degli accordi orizzontali.
Spunti di riflessione. Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al

destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Che funzione assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? In questa lezione abbiamo affrontato il tema centrale della partecipazione procedimentale. Vi ricordo, come di consueto, che ulteriori materiali e ulteriori approfondimenti sono disponibili sulle pagine web di questo corso che vi invito a consultare. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this

0: scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione si parlerà di introduzione alla pianificazione e al controllo. Questa è una lezione che non entrerà molto nel dettaglio perché fa parte di una prima serie di lezioni che andranno poi a definire tutte le varie pianificazioni. Andiamo a vedere gli argomenti principali. Pianificazione della traiettoria, classificazione della traiettoria e infine la traiettoria in uno spazio cartesiano. La parte di controllo è leggermente trascurata, ci andiamo a focalizzare sulla traiettoria. Innanzitutto andando a definire che cos'è una traiettoria, perché si programma una traiettoria e a che serve la traiettoria nel campo della robotica industriale. Ovviamente la traiettoria è il movimento che l'end effector o il robot effettua per un determinato compito, per un determinato task. Entriamo nel dettaglio con la prossima slide. Parliamo di pianificazione della traiettoria. Andiamo a vedere come si pianifica la traiettoria. Abbiamo l'interfaccia del pianificatore di traiettoria. Il pianificatore di traiettoria è questo blocco qui, anche un blocco principale, per questo differenziato in un altro colore. Un altro blocco importante è anche il pianificatore di compito. Il pianificatore di compito che cosa fa? Prende l'end effector e vede dove si posiziona, quindi da un punto A a un punto B, e si comanda.